0: era in grado di modellare non solo il volto e il portamento, ma la stessa voce e quasi i pensieri medesimi, per renderli confacenti ad individui di ogni rango, carattere o nazionalità. In questo modo era in grado di far passare inosservato il principe e talora riuscivano entrambi ad entrare nel novero delle più strane conventicole. Le autorità civili erano tenute all'oscuro di queste avventure. Il gelido coraggio del primo, unito alla creatività solerte e alla cavalleresca devozione del secondo, li avevano tratti d'impaccio da parecchie situazioni scabrose, e in questa pratica entrambi avevano cementato una fiducia reciproca. Accadde che una sera di marzo fossero spinti dal nevischio pungente nella taverna di un ostricaio nei pressi di Leicester Square. Il colonnello Geraldine si presentava sotto le mentite spoglie d'un giornalista di infimo ordine, mentre il principe aveva alterato, come sempre, la sua fisionomia con un paio di baffoni posticci e folte sopracciglia. Questo trucco gli conferiva un non so che di ispido e di vissuto, che per una persona tanto raffinata costituiva il travestimento ideale. Così camuffati, il comandante e il suo attendente sorbivano in tutta tranquillità il loro brandy con soda. Il locale era pieno di gente, uomini e donne, e sebbene più di uno cercasse di attaccare discorso con i nostri avventurieri, nessuno di loro sembrava tanto interessante da meritare una conoscenza meno effimera. Non c'era che la feccia di Londra e gente della più banale volgarità, per cui il principe aveva cominciato a sbadigliare e a sentirsi annoiato della visita, quando la porta molle s'aprì di scatto, lasciando entrare un giovane seguito da due camerieri. Entrambi portavano un gran vassoio di paste alla crema. Scoperti i vassoi, il giovane fece il giro degli avventori offrendo i dolci con affettata cortesia. Ci fu chi accettò ridendo, e chi respinse l'offerta con decisione, se non con sgarbo. In questo ultimo caso, il nuovo venuto si mangiava la pasta con qualche battuta più o meno scherzosa. Finalmente si avvicinò al principe Florizel. «Signore!» disse con un profondo inchino e offrendo la pasta che teneva fra il pollice e l'indice. «Siete così cortese da accettare un dono da chi vi è del tutto estraneo?» Rispondo personalmente della qualità delle paste, avendone mangiate più di 2 dozzine dalle 5 del pomeriggio. Per consuetudine, rispose il principe, non guardo tanto alla sostanza del dono quanto allo spirito con cui mi viene offerto. Lo spirito, signore, aggiunse il giovane con un'altra riverenza, è quello della derisione. Derisione? Domandò Florisel, e ci vorreste deridere? Non sono qui per esporre la mia filosofia, replicò l'altro, ma solo per distribuire queste paste. Se vi dicessi che io stesso sono oggetto della mia derisione, potreste ritenere salvo l'onore e accettare il dono. Altrimenti mi costringerete ad ingoiare la 28ª pasta e confesso di essere nauseato dell'esercizio. Mi incuriosite, disse il principe. E voglio senza meno liberarvi dal dilemma, ma ad una condizione. Se il mio amico e io mangiamo le vostre paste, anche se a nessuno dei due piace mangiar dolci, in contraccambio desideriamo che vi uniate a noi per la cena. Il giovane sembrò riflettere. Ne avrò ancora per diverse dozzine, disse alla fine, e dovrò passare in molte locande prima che possa concludere il mio grande affare. Ci vorrà del tempo. E se voi avete fame? Il principe l'interruppe con fare cortese. Il mio amico e io vi terremo compagnia, disse, perché ci sembra gradevole il vostro modo di passare la sera. Ora che abbiamo stabilito i preliminari della pace, permettetemi di siglare l'accordo per entrambi. Il principe inghiottì la pasta con garbo indescrivibile. È squisita, disse. Vedo che siete un esperto, rispose il giovane. Il colonnello Geraldine fece anche lui onore alle paste e poiché ormai tutta la compagnia aveva accettato o respinto quei dolci sopraffini, Il giovane dalle paste alla crema s'avviò verso un altro locale dello stesso genere. Lo seguivano i due commessi, che sembravano a loro agio in quell'assurda mansione, mentre il principe e il colonnello chiudevano il corteo tenendosi a braccetto e sorridendo lungo il cammino. In questo ordine la compagnia visitò altre due taverne, ove avvennero scene come quelle già descritte. C'era chi accettava e chi rifiutava le cortesie di questa ambulante ospitalità, mentre il giovanotto mangiava le paste che non riusciva a collocare. Sulla soglia del terzo locale il giovane contò quante ne rimanevano. Ce n'erano solo 9, 3 in un vassoio e 6 nell'altro. «Signori», disse rivolgendosi ai due nuovi membri del corteo, «non voglio ritardarvi la cena, sono certo che siete affamati e inoltre vi devo una considerazione particolare. Questo è un giorno speciale per me, poiché sto mettendo una pietra sopra un'intera carriera di follie con un'azione più balzana di tutte. Per cui, signori, non dovete attendere oltre. Per quanto la mia salute sia già andata in malora per gli eccessi che ho commesso, a rischio della vita intendo liquidare la mia incerta condizione». Con queste parole si mise a mangiare le 9 paste rimaste e le inghiottì tutte, un boccone ciascuna. Quindi, volgendosi ai commessi, dette loro un paio di sovrane. «Vi sono debitore», disse, «della vostra straordinaria pazienza». E li congedò con un inchino per uno. Per qualche istante rimase a guardare la borsa dalla quale aveva estratto le 2 sovrane e poi, con una risata, la lanciò in mezzo alla via dicendosi pronto per la cena. In un piccolo ristorante francese di Soho, che per qualche tempo era stato in voga e che cominciava ormai a decadere nell'oblio, in una saletta privata alla quale si accedeva salendo 2 rampe di scale, i 3 compari fecero una cena raffinata innaffiata da 3 o 4 bottiglie di champagne e parlarono del più e del meno. Il giovane era gaio e loquace, anche se rideva più forte di quanto si addicesse ad una persona di buone maniere. Inoltre le sue mani erano scosse da un tremito convulso, mentre la voce aveva delle inflessioni inattese e sorprendenti che sembravano sfuggire al suo controllo. La frutta era stata portata via e tutti e 3 avevano acceso il sigaro allorché il principe si rivolse a lui con queste parole. «Scuserete, ne sono certo, l'ardire, ma il modo in cui avete agito, oltre che piacermi, mi ha oltremodo incuriosito. E sebbene non voglia sembrare indiscreto, devo dirvi che il mio amico e io siamo persone alle quali si può affidare un segreto con tutta tranquillità. Anche noi ne abbiamo tanti che non riveliamo ad orecchie indegne. Se poi, come credo, la vostra è una storia assurda, quali migliori confidenti di noi che siamo le 2 persone più assurde d'Inghilterra? Mi chiamo Godal, Teofilo Godal, e il mio amico è il maggiore Alfredo Hammersmith. Almeno questo è il nome sotto cui si fa passare. Andiamo alla ricerca delle avventure più stravaganti e non c'è stranezza alla quale non vada la nostra simpatia». «Mi piacete, Mr. Godal», rispose il giovane, «mi ispirate una fiducia istintiva e non ho alcuna obiezione contro il vostro amico, il maggiore, che credo sia un nobile sotto mentite spoglie. Son sicuro, in ogni caso, che non è un militare». Il colonnello sorrise per il complimento che veniva rivolto alla sua arte mimetica, mentre il giovane proseguiva con maggiore eccitazione. «Non dovrei narrarvi la mia storia per 1000 ragioni, ma forse è proprio questo il motivo per cui lo faccio. Mi sembrate così adatti ad ascoltare un racconto assurdo che non me la sento proprio di deludervi. Non vi dirò il mio nome, al contrario di quel che avete fatto voi, e quanto alla mia età non ha nulla a che fare con la storia. Sono disceso dai miei avi secondo ordinaria generazione e da essi ho ereditato questo fruttuoso investimento corporeo che ancora occupo e una rendita di 300 sterline l'anno. Credo che mi abbiano trasmesso anche un temperamento scervellato che ho sempre coltivato con somma gioia. Ho ricevuto una buona educazione. Infatti, so suonare il violino quanto basta per farmi ingaggiare da un'orchestrina da strapazzo, ma forse nemmeno. Il che vale anche per il flauto e la cornetta. Ho imparato il whist quanto basta per perdere 100 sterline all'anno a questo gioco scientifico. Del francese ho una conoscenza che è stata sufficiente a farmi sperperare denaro a Parigi come a Londra. Per farla breve, sono pieno di qualità virili. Ho avuto ogni genere di avventure, compreso un duello per nulla. Sono appena trascorsi 2 mesi da quando ho incontrato una giovane che mi andava a pennello, anima e corpo. Mi sono sentito sciogliere il cuore. Ho visto in lei compiersi il mio destino e sono stato sul punto di innamorarmi. Eppure, quando ho fatto i conti di quanto mi restava, mi sono accorto che il mio capitale ammontava a meno di 400 sterline. Ora vi chiedo con tutta sincerità, come può un uomo che si rispetti innamorarsi con meno di 400 sterline? Per parte mia, no, certamente. Ho evitato la mia ammaliatrice e, accelerando il ritmo usuale di spesa, questa mattina sono approdato alle mie ultime 80 sterline. Le ho divise in due parti uguali, destinandole una ad uno scopo particolare e decidendo di scialacquare il resto prima di sera. Ho trascorso una giornata piacevolissima e ho compiuto molte follie prima di quella delle paste alla crema che mi ha permesso di fare la vostra conoscenza. Ero deciso a mettere fine a una vita di pazzie con una più grande di tutte. Quando mi avete visto gettare via la borsa, delle 40 sterline erano rimasti gli spiccioli. Ora mi conoscete come io stesso mi conosco, un pazzo, ma coerente con la sua pazzia. E, vi prego di crederlo, né un piagnucolone né un codardo. Dal tono delle parole si capiva che il giovane nutriva sentimenti biechi e spregevoli verso di sé. I suoi ascoltatori erano inclini a credere che la faccenda amorosa gli stesse a cuore più di quanto desse a vedere, e che avesse preso una decisione circa la sua vita. L'episodio farsesco delle paste alla crema aveva tutta l'aria di essere una malcelata tragedia. «Ma non è buffo», intervenne Geraldine dando un'occhiata al principe Florizel, «che tutti e tre ci siamo incontrati nella immensa solitudine di Londra per puro caso mentre versiamo nelle stesse condizioni?» «Come?» esclamò il giovane. Anche voi siete in rovina? Non mi direte che questa cena è una follia come le mie paste. È stato il diavolo a riunire tre della sua congrega per celebrare l'ultimo festino? Talvolta il diavolo sa essere cavalleresco, rispose Florizel, e io sono così sbalordito da questa coincidenza che, sebbene non versiamo proprio nelle stesse condizioni, voglio annullare la differenza. Che la vostra trovata delle paste alla crema mi sia di esempio. A queste parole il principe estrasse il borsello e ne tirò fuori un fascio di banconote. Come vedete, era una settimana in ritardo su di voi, ma intendo raggiungervi per tagliare insieme il traguardo. Questa, disse deponendo una banconota sul tavolo, basta per la cena. Quanto al resto, gettò le altre sul fuoco, dove con una fiammata andarono in fumo. Il giovane tentò di afferrargli il braccio, ma poiché c'era il tavolo di mezzo, non fece in tempo. «Sciagurato!» gridò. «Non avreste dovuto bruciarle tutte, avreste dovuto tenervi 40 sterline!» «40 sterline!» ripeté il principe. «E perché in nome del cielo 40 sterline?» «E perché non 80?» esclamò il colonnello. «Nel rotolo, che io sappia, ce n'erano un centinaio.» «Gli sarebbero bastate 40 sterline», disse il giovane oscuro in volto. «È una regola severa. 40 sterline a testa, altrimenti non si è ammessi. Vita maledetta, dove non si può nemmeno tirare le cuoia senza soldi.» Il principe e il colonnello si scambiarono un'occhiata. «Spiegatevi meglio», disse quest'ultimo. «Ho ancora un portafoglio con abbastanza denaro e non c'è bisogno di dire che vorrei dividere le mie sostanze con Godal. Tuttavia vorrei sapere a che scopo. Dovete dirci di che si tratta. Il giovane sembrò scuotersi, guardò ora l'uno ora l'altro con imbarazzo, arrossendo d'un colpo. Non vi state prendendo gioco di me, disse. Siete veramente al tracollo? Da parte mia non c'è alcun dubbio, disse il colonnello. Quanto a me, disse il principe, ve ne ho dato la prova. Chi, se non uno che è rovinato, getterebbe il denaro sul fuoco? Il gesto non ha bisogno di commenti. Uno ridotto agli sgoccioli, certo, rispose l'altro con sospetto, oppure un milionario. Basta così, signore, disse il principe. Questo è quanto ho detto e non sono avvezzo a sentire mettere in dubbio le mie parole. Agli sgoccioli? Disse il giovane. Agli sgoccioli come me? Anche voi siete arrivato al momento fatidico in cui, dopo esservi concesso tutto, non vi resta che concedervi un'ultima cosa? Anche voi siete deciso, e mentre parlava la sua voce s'abbassava di tono, a concedervi quest'ultima indulgenza? Anche voi volete sfuggire alle conseguenze della vostra follia per l'unica uscita possibile? Anche voi intendete farvi gioco dei gendarmi della coscienza, sgattaiolando per l'unico pertugio che resta? Mutò atteggiamento all'improvviso e abbozzò uno stentoreo sorriso. Alla vostra salute, esclamò vuotando il bicchiere. E buonanotte, miei gagliardi compagni di sventura. Mentre stava per alzarsi, Geraldine lo agguantò per un braccio. Non sembra che abbiate fiducia in noi, disse. E avete torto. Ho risposto a tutte le vostre domande e poiché non sono un timido, intendo parlar chiaro. Anche noi siamo stanchi della vita e vogliamo farla finita come voi. Presto o tardi, uniti o da soli, anche noi andremo in cerca della morte, dovunque essa sia. Ma poiché abbiamo riscontrato in voi un caso ancora più impellente, bene, accordiamoci per questa notte, subito, tutti e tre. Un trio povero in canna come il nostro, esclamò il colonnello, dovrebbe approdare unito al regno di Plutone per garantirsi un contegno adeguato fra i defunti. Geraldine s'era calato con assoluta perfezione nei modi e nell'eloquio del personaggio che stava impersonando, tanto che perfino il principe ne fu colpito e lasciò trasparire nello sguardo indagatore un'ombra di dubbio. Quanto al giovane, sembrò assumere di nuovo un aspetto fosco, mentre i suoi occhi s'accesero d'un bagliore. «Voi siete fatti per me!» esclamò con orrenda gaiezza. «Stringiamoci la mano per concludere il patto!» La sua mano era umida e gelida. «Voi non sapete ancora in quale compagnia sarete arruolati. Non sapete in quale momento propizio avete diviso con me le paste alla crema. Personalmente non sono che un'unità, ma un'unità di un'armata. Mi è nota la porta segreta della morte. Sono uno di casa e sono in grado di farvi entrare nell'eternità senza cerimonie e senza scandali». Gli chiesero con ansia di essere più esplicito. «Potete raggranellare in due 80 sterline?» domandò. Geraldine fece finta di sbirciare nel suo portafogli e quindi annuì. «Gente fortunata!» esclamò il giovane. «È questa la somma richiesta per entrare nel club dei suicidi». «Il club dei suicidi?» disse il principe. «Ma di che si tratta?» «Ascoltami!» disse il giovane. «Viviamo nell'era delle comodità e quindi vi dirò qual è l'ultimo ritrovato. Ci sono da sbrigare affari in posti diversi? Ecco che abbiamo la ferrovia a disposizione. La ferrovia ci separa dagli amici, ma c'è il telegrafo per le grandi distanze e il contatto più celere. Negli alberghi non si salgono più le scale grazie agli ascensori. Quanto alla vita, ormai sappiamo che è solo un palcoscenico sul quale possiamo recitare la parte del pazzo finché ci fa piacere. Alla vita moderna mancava una sola comodità, una maniera facile e dignitosa per scivolare dietro le quinte ed imboccare la scala di servizio verso la libertà o, come ho già detto, la porta segreta della morte. È una lacuna alla quale, cari compagni di ribellione, ha posto rimedio il club dei suicidi. Non pensiate con questo che siamo gli unici, o magari delle eccezioni, a coltivare un simile ragionevole desiderio. Sono numerosi coloro i quali, esaurito da tempo l'interesse in quella parte che devono rappresentare per tutta la vita, sono trattenuti unicamente da un paio di considerazioni. Alcuni hanno famiglia e temono che se la cosa divenisse di dominio pubblico, l'onta ricadrebbe su di lei. Altri un cuore di coniglio e non se la sentono di affrontare i dettagli della morte. E questa è un'esperienza che ho fatto io stesso, perché qualcosa più forte di me mi impedisce di puntarmi una pistola alla tempia e premere il grilletto. Per quanto disprezzi la vita, mi manca la forza necessaria per afferrare la morte e farla finita. Per la gente come me, per tutti coloro che vogliono abbandonare la mischia senza scandali dopo la morte, è nato il Club dei Suicidi. Non so dirvi come sia sorto, quale sia la sua storia o se abbia affiliazioni in altri paesi, e in ogni caso non mi è permesso dirvi nulla della sua costituzione. Se siete veramente stanchi della vita, vi condurrò questa notte stessa ad una riunione del circolo, e se non è questa notte, certamente entro la settimana sarete sgravati del peso dell'esistenza. Ora sono, dette un'occhiata all'orologio, le 11. Al più tardi alle 11:30 dobbiamo andarcene, per cui vi resta una mezz'ora per riflettere sulla mia proposta. È una cosa più seria di una pasta alla crema, aggiunse sorridendo, e credo che sia anche più saporita. Più seria, senza alcun dubbio, rispose il colonnello Geraldine, e proprio perché è molto più seria, vi chiedo il permesso di parlare in privato con il mio amico Godal. È giusto, rispose il giovane. Lasciate che mi apparti per qualche istante. Siete proprio gentile, disse il colonnello. Appena furono soli, il principe Florizel disse: Cosa c'è da confabulare? Mi sembrate allarmato. Io invece vedo tutto con grande lucidità e mi interessa sapere come andrà a finire. Altezza, rispose il colonnello pallido come un morto e guardando l'altro fisso negli occhi. Non ho assolutamente paura per me stesso, rispose il colonnello con un moto di orgoglio. Di questo vostra altezza può esserne certa. È quello che avevo pensato, rispose il principe con grande senso dell'umorismo. Ma non voglio farvi pesare la diversità che corre fra di noi. Ma ora basta, aggiunse vedendo che Geraldine abbozzava un tentativo di difesa. Siete scusato. Il principe continuò a fumare tranquillamente, appoggiato alla ringhiera, finché tornò il giovane. Bene, chiese. Allora consentono a farci entrare? Seguitemi, rispose. Il presidente vi riceverà nel suo studio. Permettetemi di darvi un consiglio. Siate sincero nelle risposte. Ho garantito per voi, ma le regole del club esigono un interrogatorio preliminare prima della ammissione. Basterebbe l'indiscrezione di un solo membro per disperdere e per sempre la società. Il principe e Geraldine si sussurrarono reciprocamente all'orecchio: Mi raccomando! Quindi, assumendo di nuovo la maschera che avevano scelto, giunsero ad un accordo e furono pronti a seguire la loro guida nello studiolo del presidente. Non dovettero superare ostacoli particolari. La porta esterna era aperta, mentre quella dello studio era socchiusa. Qui, in un ambiente ristretto ma dall'alto soffitto, furono di nuovo lasciati soli. «Verrà subito», disse il giovane con un gesto, e scomparve. Attraverso la porta avvolgibile, che faceva da parete, si sentivano delle voci indistinte, mentre di tanto in tanto il brusio della conversazione era interrotto dal botto di un tappo di champagne che saltava e da uno scoppio di risa che adesso seguiva. C'era una sola finestra, o meglio una piccola apertura che guardava sul fiume e sulla banchina, e dalle luci i due credettero di trovarsi nei pressi della stazione a Charing Cross. C'era solo qualche mobile, le tappezzerie erano tanto consunte da fare affiorare la trama, Un campanello a manico, oggetto unico della stanza, era al centro di un tavolo rotondo e ai pioli erano appesi diversi cappelli e paltò. «Ma in che tugurio siamo capitati?» disse Geraldine. «È quello che vorrei sapere», rispose il principe. «Se ci sono diavoli in giro ci sarà da divertirsi». In quel medesimo istante la porta avvolgibile s'aprì quel tanto da far passare una persona e mentre il brusio s'alzava di tono entrò il temibile presidente del circolo. Era un uomo sui 50 anni e forse più, un po' goffo nell'incedere, i baffi ispidi e spioventi, un ciuffo di capelli radi sulla fronte, l'occhio grigio dalla fissità vitrea che pure lasciava sfuggire di quando in quando un baleno. La bocca, che sembrava avvolgere un grosso sigaro, era in continuo movimento, ora arrotondandosi e ora distendendosi per piegarsi ai lati, mentre gli occhi fissavano gli astanti con aria sorniona. Era vestito di lana leggera e il collo non trovava impaccio nel colletto logoro. Portava sotto braccio un'agenda. «Buonasera», disse dopo che ebbe richiusa la porta. «Mi hanno detto che mi volete parlare». «Signore, vorremmo entrare nel club dei suicidi», rispose il colonnello. Il presidente fece rotolare il sigaro fra le labbra. Poi disse bruscamente: «Che cosa?» «Ci dovete scusare», disse il colonnello, «ma voi siete la persona più adatta per darci informazioni sul circolo». «Io?» esclamò il presidente. «Un club dei suicidi? Ma via, non siamo mica a carnevale. Posso accogliere dei signori che magari alzano il gomito e diventano allegri, ma questa storia poi...» «Chiamate il vostro club come volete», disse il colonnello, «ma dietro quella porta ci sono delle persone alle quali vorremmo unirci». «Signore», rispose il presidente tagliando corto, «avete preso un granchio e ve ne andrete subito, perché questa è una casa privata». Durante queste scarne battute il principe era rimasto seduto, ma appena il colonnello s'era rivolto a lui come per dirgli «questa è la risposta, andiamocene per amor di Dio», s'era tolto il sigaro di bocca. «Sono venuto in questo luogo per invito di un vostro amico», disse, «il quale vi avrà informato delle intenzioni che mi spingono a far parte del vostro circolo. Lasciate che vi ricordi inoltre che un uomo nelle mie condizioni ha ben poca voglia di controllarsi e tanto meno di tollerare un modo di fare sgarbato. In genere sono una persona tranquilla, ma i casi sono due. O voi sarete cortese di farmi partecipe della faccenda, oppure vi pentirete di avervi fatto entrare nel vestibolo del vostro circolo». Il presidente rise a voce alta. «Questo è il modo di parlare», disse. «Siete proprio un uomo e avete trovato il modo di giungermi al cuore. Farete di me quello che vorrete. Mi dispiace accomodarvi in questa stanza», continuò rivolgendosi a Geraldine, «per qualche minuto. Devo finire di parlare con il vostro amico e certe formalità del club si sbrigano in privato».
1: Avete ascoltato Il racconto.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Bell'Italia. I colli dei grandi rossi di Toscana. Dall'antichità fino alle nobili famiglie che ancora la abitano, la campagna della costa degli Etruschi vanta una lunga vicenda storica, raccontata da borghi e fortezze. A pochi chilometri dal Tirreno si scoprono l'armonia dei suoi vigneti, le cantine firmate dai famosi architetti e i preziosi vini Super Tuscan che danno lustro a questo angolo di alta Maremma fra il Livornese e il Pisano. Di Vannina Patanè. Nell'entroterra livornese, alle spalle di spiagge chilometriche bordate da fitte pinete, l'alta Maremma, oggi più nota con il marchio turistico di Costa degli Etruschi, si allunga con le sue distese di campi coltivati a vite e ulivo e i borghi che guardano il mare dall'alto dei colli. Su Vereto, punto di partenza del nostro itinerario, svetta all'ingresso della Val di Cornia, a pochi chilometri dall'azzurro del Golfo di Baratti. A dargli il nome, in epoca romana, sono state le querce da sughero, che un tempo formavano fitti boschi e ancora oggi caratterizzano la vegetazione. Chiuso fra mura medievali, anticipato dalla piazza adiacente alla porta d'ingresso con la Pieve di San Giusto, bell'esempio di romanico pisano, il centro storico è un reticolo

0: di stradine silenziose e piazzette in salita. Le case, con i muri lasciati al vivo, sono state costruite abbinando la grigia pietra locale a laterizi, pezzi di cocci e altri materiali di recupero. È il segno distintivo di una comunità che per secoli ha vissuto circondata dalle paludi maremmane, senza sprecare nulla. Ma come spesso accade in Toscana, è proprio la sobrietà delle forme a generare bellezza. La si respira camminando sotto gli archi in pietra e mattoni del chiostro dell'ex monastero francescano, costruito a partire dal 1286, che ebbe un ruolo importante nella vita della comunità, fino a quando, in età napoleonica, fu soppresso e poi riconvertito a uso civile. Con una breve passeggiata si raggiunge il palazzo comunale, dove ancora oggi ha sede il municipio. L'aspetto è tipicamente medievale, con una ripida scalinata che sale al loggiato superiore e la torre merlata dell'orologio. In cima all'abitato si allungano imponenti i resti della rocca aldobrandesca, dal nome della famiglia che nel Medioevo governava diversi possedimenti sparsi per la Maremma. Per abbracciare il borgo dall'alto si sale alla frazione Belvedere, dove la vista spazia dalle colline al Tirreno, planando su distese di ulivi e vigneti. Il vino è il nuovo oro rosso di Suvereto, da quando con l'istituzione nel 1989 della DOC Val di Cornia si è progressivamente imposto all'attenzione dei mercati, fino al riconoscimento nel 2000 di una specifica sottozona Suvereto e nel 2011 all'attribuzione della DOCG Suvereto. Così, quella che un tempo era la Maremma amara è diventata una terra di grandi vini e di cantine di design, come quella dell'azienda Petra, progettata dall'architetto svizzero Mario Botta e concepita come una solenne cattedrale laica che celebra l'incontro fra l'operosità dell'uomo e la natura. All'esterno, fra due braccia allungate, si alza il corpo centrale cilindrico che segue l'inclinazione della collina e risulta funzionale alla vinificazione, praticata per caduta delle uve nelle vasche di macerazione e fermentazione. All'interno si cammina per navate e gallerie che scendono in profondità e raggiungono l'anima della cantina, dove la costruzione si fonde con la roccia delle colline metallifere. Il percorso è scandito da infinite barrique, fino a raggiungere l'altare in legno, opera dello scultore Giuseppe Rivadossi. Una coinvolgente esperienza sensoriale è anche la visita alla tenuta Casadei a conduzione biodinamica, con la sua cantina dalle linee moderne mimetizzata fra le vigne, circondata dall'orto, dalla fattoria con cavalli da tiro e galline, dal giardino delle farfalle e dallo stagno, popolato di pesci, papere e piante acquatiche. Una veduta d'insieme, abbracciata dal panorama circostante, si ammira entrando nel cannocchiale, un'installazione in pietra scura a forma di enorme cornice. I vigneti la fanno da padrone anche qualche chilometro più a nord, nella piana su cui svetta Castagneto Carducci, arroccato in collina e con il mare in vista. La storia del borgo è intrecciata a quella dei conti della Gherardesca, che per secoli furono i feudatari di quest'angolo di Maremma. Ancora oggi i loro discendenti risiedono nel castello in cima al paese, dove spesso accolgono ospiti VIP in vacanza in Toscana, all'insegna della massima discrezione. Fra gli habitué c'è Mick Jagger, che si fa fare le giacche su misura da Florin Cristea, andando di persona nella sua sartoria artigianale affacciata sulla via principale. Tutto attorno altri piccoli negozi, vecchi e nuovi, che vendono specialità alimentari e prodotti tipici, come i liquori artigianali della premiata fabbrica di liquori Emilio Borsi. È un mondo dove all'apparenza poco è cambiato dai tempi in cui Giosuè Carducci, a cui è dedicato un interessante museo archivio, da ragazzo viveva qui insieme alla famiglia, quando ancora il paese si chiamava Castagneto Marittimo, prima di cambiare nome in suo onore. La produzione vinicola, però, dai tempi dell'aspro odor dei vini di carducciana memoria, ha fatto passi da gigante negli ultimi decenni. È diventata la terra dei Super Tuscan, pregiati vini rossi ottenuti da blend di vitigni internazionali che sono di casa in Alta Maremma sin dall'inizio dell'Ottocento, quando Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone e granduchessa di Toscana, fece importare dalla Spagna. La DOC locale, anche nella versione sassicaia, prende il nome da Bolgheri, la frazione che si raggiunge dall'Aurelia percorrendo il lungo viale bordato di cipressi, immortalato da Carducci nella sua poesia Davanti San Guido. Alla fine della strada appare il castello dei Della Gherardesca, tutto in mattoni rossi, con la torre merlata svettante nel cielo. Alla sua base si trova la porta d'ingresso al paese, dall'incanto senza tempo, con le sue piazzette fiorite e le vecchie case in pietra ben restaurate che oggi ospitano caffè e osterie. Anche qui si ritrovano le tracce di Carducci. In piazza Conte Alberto, una targa segnala dove il poeta visse da bambino prima di trasferirsi a Castagneto, e una statua ritrae l'amata nonna Lucia. Ma oggi il turismo è principalmente legato al vino. Nelle antiche cantine del Maniero invecchiano i rossi dell'azienda Castello di Bolgheri. Fra le tante prestigiose aziende vitivinicole sparse nel territorio, spicca per la suggestione dei luoghi la Tenuta Argentiera, in bella posizione su un piccolo altopiano nei pressi del mare, con le cantine in un imponente edificio moderno ispirato agli antichi forti costieri maremmani. Dalle grandi terrazze al primo piano, la vista plana dai vigneti alle dune costiere e sprofonda nel blu intenso del Tirreno, abbracciando il golfo che da Castiglioncello va fino a Baratti e nelle giornate più limpide spingendosi fino all'isola d'Elba e alla più lontana Corsica. Spostandosi da una cantina all'altra si attraversano scorci incantevoli, viali incorniciati dagli ombrelli dei pini marittimi, filari di viti e di ulivi che si alternano creando delicate geometrie. La dolcezza del panorama fa da sfondo anche al paese di Riparbella, ormai in provincia di Pisa, placidamente allungato sul crinale di uno sperone bianco di tufo e abbracciato dal bosco. Il territorio è abitato sin dai tempi degli Etruschi, come testimoniano gli scavi effettuati sulla collina in località Belora. Sul sito, dove sorgeva l'acropoli etrusca, oggi affacciano le vetrate della sala degustazione della cantina La Regola, una costruzione moderna in pietra, legno e cemento, progettata con un occhio al passato e uno al futuro. Ai visitatori è proposto un originale percorso multisensoriale guidato. Il momento clou è la visita alla barricaia con un sottofondo sonoro. Dal buio, progressivamente, emergono, a lume di candela, le immagini dipinte sulle pareti dall'artista toscano Stefano Tonelli. Ispirate al mondo etrusco, rievocano l'atavico legame fra l'uomo e la vite e celebrano il sonno del vino nelle botti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Perché la benzina costa così cara? Non è tutta colpa della guerra. Il prezzo del carburante alle stelle non dipende solo dalla guerra in Ucraina. La benzina costa cara per le accise che si sono sommate nel tempo. Di Geoffrey Pizzorni. In Italia le accise sui carburanti, benzina, diesel e GPL, sono state introdotte negli anni 30 per fronteggiare economicamente improvvise emergenze dovute a disastri naturali o guerre. Oggi si contano 19 di accise sui carburanti. Negli ultimi anni si sono aggiunte per esempio quelle per affrontare le spese dovute al terremoto dell'Aquila del 2009, 0,0051 euro, e quelle per far fronte all'arrivo di immigrati dopo la crisi libica del 2011, 0,04 euro. E sicuramente in futuro se ne aggiungeranno altre. Ma vediamo quando e perché è nata in Italia quest'usanza di imporre tasse e balzelli sui consumi. Nel 1864 il neonato Regno d'Italia aggiunse alle già gravose imposte dirette su terreni, fabbricati e redditi una nuova tassa sulla birra e sulle cosiddette acque gazzose. Era la prima antipatica accisa italiana, dal latino accisia, a sua volta derivato da accidere, ossia tagliare nel senso di decurtare, che tassava la produzione e il consumo dei beni. Ben presto questa imposta indiretta fu estesa alla produzione di tutto ciò che conteneva alcol, allo zucchero e ai macinati. Eliminate da questi ultimi, le accise sono sopravvissute fino a oggi sui tabacchi e sui liquori, ma soprattutto sui carburanti. Il prezzo al litro della benzina verde, per esempio, è costituito per oltre il 50% da imposte e accise, tra cui quelle nate per coprire spese straordinarie scaturite da eventi di decenni fa. La più antica è l'accisa introdotta negli anni 30 per finanziare la conquista dell'Etiopia. In realtà quel balzello non dava un gettito consistente, visto che in quegli anni sulle strade italiane i veicoli a motore erano poco più di 200.000, spiega Giuseppe De Luca, docente di storia dei sistemi finanziari all'Università di Milano. Ciò non impedì di ricorrere a questo sistema di tassazione che aveva avuto tanto successo all'estero. Già nel 1643 il Parlamento inglese aveva approvato un'accisa sulla birra per finanziare la propria armata nella guerra civile inglese. La Scozia fece altrettanto, colpendo con una tassa di 2/8 di penny ogni pinta di acquavite. Oltreoceano, sempre nel 600, il Canada francese faceva pagare un'accisa del 50% su ogni pelle di castoro esportata. A far destare le accise è soprattutto il loro meccanismo di funzionamento. Nel caso della benzina, per esempio, il prezzo al consumo si ottiene sommando le accise, che in Italia hanno un valore fisso e non rivalutato nel tempo, al prezzo industriale. Ed è su questo totale che poi viene applicata l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto introdotta nel 1972. Le accise su benzina e altri carburanti, quindi, assicurano allo Stato un doppio gettito fiscale e anche per questo non vengono eliminate, conclude De Luca. Ma c'è chi sta peggio di noi. In Danimarca c'è un'accisa sul cioccolato e un'altra sul gelato. Ecco quali sono le accise che in Italia ci trasciniamo dal secolo scorso. Guerra d'Etiopia, 1935. Nel 1935 Mussolini ordinò di invadere l'Etiopia partendo dall'Eritrea. Si scatenò un conflitto che si concluse con l'annessione dell'Abissinia e con la nascita nel 1936 dell'Africa orientale italiana. Morirono circa 15.000 italiani e 275.000 etiopi. Per finanziare i costi della guerra, stimati secondo alcuni in 37 miliardi di euro di oggi, fu introdotta una cisa di 1,90 lire al litro di carburante. Crisi del canale di Suez, 1956. Il 26 luglio del 1956 il presidente egiziano Nasser decise di nazionalizzare la compagnia anglo-francese del canale di Suez, da cui passavano 2/3 del petrolio destinato all'Europa, provocando un intervento armato di Francia e Inghilterra. Ciò innescò una crisi economica che l'Italia tentò di compensare con una nuova accisa sui carburanti di 14 lire. La crisi durò fino al 6 novembre. Disastro del Vajont, 1963. Erano le 22:39 del 9 ottobre 1963, quando 260 milioni di metri cubi di roccia si staccano dal Monte Toc e franano nel lago artificiale del Vajont, sollevando un'onda che scavalca la diga e si riversa a valle, facendo circa 2.000 morti. Per la ricostruzione fu stanziata una cifra pari a oltre 900 milioni di euro di oggi, e si aggiunsero 10 lire al prezzo della benzina. Alluvione di Firenze, 1966. All'alba del 4 novembre 1966 il fiume Arno uscì dagli argini a Firenze. L'alluvione provocò 39 morti e gravi danni al patrimonio artistico e alle attività produttive. Si persero 18.000 posti di lavoro. Al contributo degli Angeli del Fango, i volontari giunti da tutta Italia per recuperare i capolavori danneggiati, si aggiunsero altre 10 lire di accisa sulla benzina. Terremoto del Friuli, 1976. La sera del 6 maggio 1976, il Friuli fu devastato da un terremoto di intensità pari a 6,4 gradi della scala Richter. La zona più colpita fu quella a nord di Udine. I morti furono 989 e oltre 45.000 persone rimasero senza casa. Furono stanziati 27.000 miliardi di lire per la ricostruzione, in parte finanziati attraverso l'introduzione di un'accisa sui carburanti di 99 lire. Terremoto dell'Irpinia, 1980. Il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980 mise in ginocchio la provincia di Avellino, uccidendo 2.900 persone, ferendone 10.000 e lasciando 280.000 senza tetto. Le sovvenzioni per la ricostruzione, 60.000 miliardi di lire, se si include anche la zona di Napoli, costarono numerosi scandali politici per corruzione e altre 75 lire per ogni litro di benzina. Missione in Libano, 1982. Nel 1982 gli israeliani invasero il Libano nel tentativo di sradicare la presenza armata palestinese e arrivarono fino a Beirut. Si mobilitò una forza di interposizione internazionale, di cui faceva parte anche l'Italia, che però non evitò sanguinosi attentati alle proprie basi e costò 205 lire al litro agli automobilisti italiani. Missione in Bosnia, 1995. Nel dicembre 1995, conclusa la guerra che dal 91 aveva sconvolto la ex Jugoslavia, la NATO si affiancò alle forze dell'ONU in un'operazione di peacekeeping in Bosnia-Erzegovina. La missione, finanziata anche da una nuova accisa sui carburanti di 22 lire, durò fino al 2004 e nella Repubblica Bosniaca si avvicendarono in tutto 20.000 italiani.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Januale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase: «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani, insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse, di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio al riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione, un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole e quando era neonato sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò. Ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite, seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse: «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino: «Ludendo docere», cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande e a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi, in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale e infine un inviato di guerra nello Yemen, in Israele, in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13:30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione. Insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna 3 persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. E per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e Da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di Quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari, chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo: insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documentari, cartoni animati, ma soprattutto interviste agli esperti. Professori e specialisti che Angela invitava nei suoi programmi e che spiegavano in modo chiaro e breve argomenti complessissimi. Se oggi nel XXI secolo questo modus operandi rappresenta l'ABC del mestiere, all'epoca fu un'autentica rivoluzione e la prima puntata di Quark, che andò in onda il 18 marzo del 1981, fu vista da oltre 9 milioni di spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. L'evento lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me. Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto. Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare nero su bianco la mia giornata». Il Quark originale chiuse i battenti con la 7ª edizione del 1989, ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della Rai e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un quark più lungo che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark. Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, Il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi viene da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato. Il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale. Il premio Kalinga per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: la creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande. E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura, domande che necessitavano risposte che, a sua volta, lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi, consegna alla Rai una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Il vero significato del voto d'obbedienza per preti e suore. Quando si abbandona la vita laica per quella religiosa, ci si impegna a obbedire, sempre e comunque, ai propri superiori. Si tratta di un impegno ad abbandonare le proprie idee e volontà per seguire la via di Cristo. C'è un'eccezione a questa regola: i casi di abuso e violenza. Di Monica Morandi. Povertà e castità e obbedienza sono i voti con i quali i religiosi cattolici accedono alla vita consacrata. Per suore, frati e sacerdoti, fare il voto d'obbedienza significa sottomettersi liberamente alla volontà di Dio, accogliendo il progetto del proprio istituto e le decisioni dei propri legittimi superiori, rappresentanti di Dio nella Chiesa. Il voto d'obbedienza non è stato voluto espressamente da Gesù Cristo, né se ne parla nel Vangelo. La Chiesa Cattolica lo identifica nell'imitazione dell'esempio di Cristo stesso, che i Vangeli ci presentano, obbediente fino alla morte alla volontà del Padre Celeste. Lo stesso Gesù, nel Vangelo di Giovanni, afferma: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Il concetto di obbedienza ai superiori si consolida con San Benedetto da Norcia, V-IV secolo, che organizza la vita monastica e si rinsalda nel Medioevo. Nella Summa Theologiae, San Tommaso d'Aquino, XIII secolo, considera il voto d'obbedienza come il più importante dei voti religiosi, poiché con esso ci si spoglia di se stessi e della propria volontà e libertà per appartenere esclusivamente a Dio. Promessa al Vescovo. Recita il codice di diritto canonico: il consiglio evangelico dell'obbedienza, accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo, obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la volontà ai superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni. Il proposito del voto d'obbedienza è di rendere chi lo fa libero da se stesso, per poter compiere in toto la volontà divina, che secondo la Chiesa si manifesta anche nelle decisioni e nei comandi dei superiori, ispirati dallo Spirito Santo. Il concetto di libertà è rafforzato dalla volontarietà del voto d'obbedienza, formulando il quale si consegna la propria libertà a Cristo per aderire pienamente al progetto di realizzare il piano di Dio. La premessa di fondo è che l'obbedienza, oltre a essere imitazione di Cristo, è già insita nel battesimo, sacramento con il quale ogni cristiano è chiamato a vivere la volontà di Dio che ci è stata rivelata nel Vangelo. spiega Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli, vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi di Milano. Gli ordini dei superiori non possono essere arbitrari, poiché tutte le direttive impartite devono essere conformi al Vangelo e alla regola del proprio istituto. Si tratta di una regola scritta dai padri fondatori dei rispettivi ordini e congregazioni, San Francesco, San Benedetto, Sant'Agostino, eccetera, che ne stabilisce l'indirizzo spirituale e le norme pratiche di vita. Il primo a dover obbedire alla regola monastica è il superiore stesso, che deve essere il primo esempio di obbedienza alla regola. L'obbedienza religiosa monastica è una scelta libera che uomini e donne compiono per aiutarsi vicendevolmente a vivere il Vangelo secondo i propri carismi e doni dello Spirito, prosegue Monsignor Martinelli. È importante distinguere fra la professione dei consigli evangelici secondo una regola religiosa, proprio ad esempio di frate e suore, e la promessa di obbedienza che un prete fa nelle mani del suo vescovo, mettendo la sua vita a disposizione della diocesi. Spiega il vicario episcopale: quello del prete è un ministero, cioè un servizio che il sacerdote presta alla chiesa locale. Per fare questo si rimette al suo vescovo, promettendo di obbedirgli. In pratica, il voto d'obbedienza obbliga ad agire conformemente a quanto richiesto dalla propria regola, sottostando alle disposizioni o all'autorizzazione dei superiori. Per citare San Gregorio Magno, non ci si appartiene più. I dubbi dei fedeli. A volte la continua chiamata in gioco dello Spirito Santo può indispettire i fedeli più che mai, quando il vescovo li priva del loro affezionato parroco, trasferendolo altrove, spiega Monsignor Martinelli. Il vescovo prende delle decisioni previa consultazione dei consiglieri diocesani. Può sbagliare, poiché nella Chiesa l'infallibilità è un'esclusiva del Papa. Vescovi e superiori non sono tramiti diretti di Dio, ma mediatori umani imperfetti della volontà divina. Stride inoltre il paragone fra l'obbedienza di Cristo a Dio Padre e quella dei religiosi ai loro superiori, esseri umani soggetti all'errore. Chiarisce il vicario episcopale: il compito del superiore non è di riferire a se stesso, ma al Vangelo, consapevole dei limiti della mediazione umana. L'obbedienza consiste nell'agire secondo il progetto del proprio istituto, seguendo le indicazioni dei superiori, nel contesto più alto della volontà di Dio. Compito dei superiori è anche ascoltare l'opinione della comunità e giungere a un discernimento condiviso. Obiezione di coscienza. Se l'ordine di un superiore va contro la propria coscienza, i superiori sono tenuti all'ascolto, al discernimento su quanto emerso e ad ascoltare la comunità. Spiega il vicario episcopale, secondo il modello dell'obbedienza dialogata e responsabile. Ma se la decisione del superiore è conforme alla legge di Dio, l'obbedienza è dovuta. San Bernardo pone una riserva: purché l'uomo non comandi nulla contro Dio. San Francesco d'Assisi parla di obbedienza caritativa quando il frate, pur vedendo cose migliori per la sua anima di quelle che gli ordina il prelato, si sacrifica obbediendo. Precisa Monsignor Martinelli, francescano cappuccino: San Francesco è chiaro. Il superiore non può chiedermi nulla che vada contro la mia coscienza. In questo caso, pur disobbedendogli, il frate deve rimanere in comunione con lui e mantenere un rapporto di vita fraterna. Ogni superiore ha un suo consiglio con cui prende le decisioni. Può ugualmente sbagliare, ammette Monsignor Martinelli, ma con il voto d'obbedienza si accettano anche le circostanze umane, come Gesù, obbedendo al Padre, accetta il rifiuto del popolo e la scelta di Pilato. Gli abusi vanno denunciati. E che cosa dire degli abusi di potere e degli stupri perpetrati da alcuni preti della Chiesa Cattolica in certi paesi dell'Africa su alcune suore, denunciati da suor Mary Lembo, congregazione delle suore di Santa Caterina, in una tesi all'Università Gregoriana, accolta da Papa Francesco e condivisa sulle pagine dell'Osservatore Romano? Vi spiccano l'abuso di potere dei sacerdoti e la ritrosia alla denuncia da parte delle suore, succubi del voto d'obbedienza, che in realtà viene sciolto in caso di denuncia. Monsignor Martinelli è perentorio. Bisogna denunciare, anche contro il consenso dei superiori, poiché questo non ha nulla a che fare con il voto d'obbedienza. In questo senso, il magistero di Papa Francesco è stato chiaro da subito. Il caso di Suor Lucia, per il voto di obbedienza ai suoi superiori, dovette disobbedire alla Madonna. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Non fu così per il terzo segreto di Fatima, prezioso ammonimento che la Madonna rivelò a Suor Lucia dos Santos il 13 luglio 1917, ordinando che fosse reso pubblico nel 1960. Destinatari del segreto messo per iscritto nel 1944 furono il vescovo di Leira, José Alves Correira da Silva, il patriarca di Lisbona, Manuel Gonçalves Cereyeira e Papa Pacelli, Pio XII. Nessuno obbedì all'appello della Vergine, benché le apparizioni di Fatima fossero state riconosciute dalla Chiesa. Papa Pio XII neppure lo lesse e lo trasmise nella busta ancora sigillata a Giovanni XXIII, che contro la volontà della Madre di Dio secretò tutto. Quanto rivelato nel 2000 sotto il pontificato di Giovanni Paolo II ha lasciato molti dubbi sulla completezza del messaggio. In nome del voto d'obbedienza, Suor Lucia venne messa a tacere. Dal 1960 non poté più rilasciare dichiarazioni né ricevere visite. In un colloquio del dicembre del 1957 con padre Augustin Fuentes, postulatore della causa di beatificazione degli altri due pastorelli, Francisco e Giacinta Marto, Lucia riferì l'amarezza della Madonna, preannunciò una grave apostasia, deviazione dalla vera dottrina, nella Chiesa e la caduta delle anime di molti religiosi, senza la cui guida molti fedeli sarebbero finiti all'inferno. Parlò anche di un'imminente punizione dal cielo, sotto forma di uno sconvolgimento della terra. Dopo quelle dichiarazioni, padre Fuentes venne destituito dal suo incarico, ma il suo messaggio coincide con quello degli scritti inediti di Suor Lucia, raccolti in una biografia postuma pubblicata dalle suore del monastero di Coimbra, Portogallo, nel 2014. Quando la superiora è la Madonna. Le figlie del Divino Zelo, congregazione fondata da Santa Annibale Maria di Francia, 1851-1927, nella loro regola considerano la Vergine come superiora effettiva, assoluta e immediata, ma invisibile. Alla superiora visibile hanno giurato di considerarla come vera vicaria della Vergine Immacolata, obbligandosi di onorarla, amarla e obbedirle come alla Vergine. Se le sorelle manifestano delle mancanze, la superiora le correggerà amorevolmente, dando loro, se occorre, quelle penitenze che stima più adatte alla loro emendazione. Questo quasi identificare la superiore umana con la Madre di Dio, assoggettandosi alle imprecisate penitenze che potrebbe infliggere, può suscitare sconcerto, spiega Monsignor Martinelli. Si tratta di un riferimento spirituale simbolico alla Madre di Dio come superiore dell'istituto e di un ideale per la superiora nell'esercizio del suo compito. In questo senso, Maria è un modello di obbedienza e di disponibilità al piano di Dio, una figura ispiratrice di un'obbedienza libera, filiale ed amore. Quanto al correggere le sorelle, va inteso nel significato del verbo latino cum regere, cioè reggere insieme, che sottolinea come tutti i fratelli e le sorelle abbiano il compito di correggersi insieme e nel senso più ampio di reggersi insieme nella propria comunità.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.

Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, è questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente. È la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce. La distinzione e separazione, Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. «A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale?» dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso.
davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie, che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità, è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio per me e per te.

0: Capitolo 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona. E Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte. Siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte. E fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari e si moltiplichino gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse, e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra». Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento». E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Capitolo 2. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta, e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison, ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro. E l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il dellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion, ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kiddekel, ed è quello che scorre a oriente della Siria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: «Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai». Poi Dio il Signore disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui». Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: «Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo». Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Capitolo 4. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Ma tu dominalo». Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello». Il Signore disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra». Caino disse al Signore: «Il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Così chiunque mi troverà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui». Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città a cui diede il nome di Enoch dal nome di suo figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Meuial. Meuial generò Metusael. E Metusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli. Il nome dell'una era Ada e il nome dell'altra Zilla. Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Zilla, a sua volta, partorì Tubal-Cain, l'artefice di ogni sorta di strumenti di bronzo e di ferro. E la sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle sue mogli: «Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse: «Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso». Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Capitolo 5. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Adamo visse 130 anni. Generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, e lo chiamò Set. Il tempo che Adamo visse dopo aver generato Set fu di 800 anni ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni, poi morì. Set visse 105 anni e generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse 807 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di 912 anni, poi morì. Enos visse 90 anni e generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enos visse fu di 905 anni, poi morì. Kenan visse 70 anni e generò Maalaleel. E Kenan, dopo aver generato Maalaleel, visse 840 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Kenan visse fu di 910 anni, poi morì. Maalaleel visse 65 anni e generò Jared. E Maalaleel, dopo aver generato Jared, visse 830 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Maalaleel visse fu di 895 anni, poi morì. E Jared visse 162 anni e generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Jared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo prese. Metusela visse 187 anni e generò Lamech. E Metusela, dopo aver generato Lamech, visse 782 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Metusela visse fu di 969 anni, poi morì. Lamech visse 182 anni e generò un figlio, che chiamò Noè, dicendo: «Questo ci consolerà della nostra opera e della fatica delle nostre mani a causa del suolo, che il Signore ha maledetto». Lamech, dopo aver generato Noè, visse 595 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Lamech visse fu di 777 anni. Poi morì. Noè, all'età di 500 anni, generò Sem, Cam e Jafet.
1: Capitolo 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti, che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra, ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: «Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione d'un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie, due di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro». Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Si danno i consigli, ma non si dà la saggezza di seguirli. François de La Rochefoucauld.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Guerra e pace, grandioso specchio del sentimento e risentimento russo. Gli avvenimenti recenti, tragici e difficili da interpretare in Occidente, possono essere meglio compresi se si analizza la storia di quel paese e il modo tutto particolare con cui il suo popolo reagisce alle sventure e alle minacce. Come avvenne durante l'invasione napoleonica raccontata da Tolstoi nel suo capolavoro. Lev Tolstoi, 1828-1910, fu, come sappiamo, uno degli autori russi più importanti del XIX secolo, non solo nel suo paese, ma in tutto il mondo. Nato a Yasnaya Poliana, faceva parte della piccola nobiltà di provincia, possedeva vari poderi, aveva un discreto numero di servi e godeva di uno stile di vita che, se paragonato a quello di gran parte della popolazione russa, poteva dirsi privilegiato. Guerra e pace, il racconto delle guerre napoleoniche e in particolare dell'invasione russa, è notoriamente il suo capolavoro. Più di ogni altra opera letteraria russa, questo romanzo aiuta a capire l'anima di quel popolo, il suo radicato amore per la patria e la forza ostinata con cui si oppone alle avversità della storia e alle minacce che arrivano dall'esterno. Fatte le debite comparazioni, può dunque aiutarci a capire anche i fatti e i comportamenti di oggi, legati alla tragedia della guerra, che questa volta vede i russi non come aggrediti, ma come aggressori. In brevissima sintesi, il libro racconta l'intrecciarsi delle vite di alcune famiglie aristocratiche durante le guerre napoleoniche tra il 1805 e il 1812. Seguiamo l'affettuosa e impulsiva Natasha Rostova, l'eroina del romanzo, mentre fiorisce passando da bambina ribelle a giovane donna. Vediamo suo fratello Nikolai affrontare la difficile scelta tra ambizione personale e responsabilità familiari. La famiglia Bolkonsky è invece rappresentata dall'annoiato e cinico Andrei, che vede la gloria militare come riscatto per un matrimonio infelice, e la timida e altruista Maria, entrambi controllati da un padre dispotico. I Rostov e i Bolkonsky sono collegati tramite Pierre Bezukhov, scapolo ricco ma socialmente disagiato, migliore amico di Andrei e confidente di Natasha. I protagonisti affrontano amori, perdite, traumi, disperazione e speranza sullo sfondo di un conflitto che sconvolse l'ordine sociale dell'epoca. A spiegarci il senso profondo del capolavoro di Tolstoj.

e ad aiutarci a leggere i fatti di oggi alla luce delle vicende di ieri è in questa intervista la professoressa inglese Sara Hudspeth, che insegna lingua russa all'Università di Leeds. Perché Guerra e pace è così lungo? Nella Russia del XIX secolo era normale che i romanzi fossero pubblicati in forma seriale e Guerra e pace non fece eccezione. Le puntate uscirono sulla rivista letteraria Ruskij Vestnik, il messaggero russo, tra il 1865 e il 1867, prima che l'intero romanzo fosse pubblicato come libro nel 1869. La lunghezza totale non avrebbe impressionato i lettori, che erano soliti aspettare l'uscita di una nuova puntata tanto impazientemente quanto facciamo noi oggi con le serie TV o i libri di saghe. L'autore, Lev Tolstoi, aveva un obiettivo ambizioso. Voleva arrivare a comprendere i vari fattori che avevano formato la sua nazione e le varie classi sociali, e credeva che il ruolo di un artista fosse quello di fare in modo che la gente si innamorasse della vita in tutte le sue innumerevoli e infinite forme, come spiegò in una lettera datata 1865. Ebbene, la lunghezza di Guerra e pace gli consentì di catturare quante più innumerevoli e infinite forme possibili. Tolstoi era un perfezionista e la sua sicurezza economica gli permise di concedersi il lusso di dedicare alla scrittura tutto il tempo necessario, di compilare bozze su bozze finché non fu soddisfatto del risultato. Sofia, la tormentata moglie, trascrisse almeno 7 versioni del romanzo e alla morte del marito i manoscritti del romanzo da lei conservati riempivano ben 12 cassette di legno. Perché Tolstoi decise di ambientare il libro durante le guerre napoleoniche? In realtà, l'autore avrebbe voluto scrivere di un periodo posteriore, ovvero la rivolta decabrista del 1825. I decabristi furono una setta di nobili che guidò un moto di rivolta nel breve periodo di interregno seguito alla morte dello zar Alessandro I nel dicembre del 1825. Per poter capire cosa spingesse un nobiluomo a prendere parte a quel movimento, Tolstoi ritenne necessario fare un passo indietro. L'analisi degli eventi avvenuti tra il 1805 e il 1812 scatenò in lui una reazione piuttosto curiosa. «Avrei provato vergogna nel narrare la storia delle nostre vittorie su Napoleone e il suo esercito senza menzionare le nostre stesse disgrazie», scrisse in seguito. La sconfitta di Napoleone, che comportò il temporaneo sacrificio di Mosca, fu un momento topico per la formazione dell'identità nazionale russa. La guerra patriottica ispirò infatti numerose interpretazioni artistiche e letterarie che aiutarono a definirla nel pensiero collettivo. Tolstoi prestò servizio attivo nella guerra di Crimea del 1853-56, a cui prese parte anche il regno di Sardegna per volontà di Cavour, ed era molto interessato a come le persone interpretassero in modo diverso il concetto di coraggio, a come esprimessero l'amore per la propria nazione e alle implicazioni morali dei conflitti. Questa personale ricerca diede vita al suo progetto di esplorazione del periodo storico da una prospettiva umana. Quali erano le principali differenze
tra il periodo storico in cui Tolstoi viveva e quello di cui scriveva. Per ciò che riguarda la vita di ogni giorno del ceto colto, non c'era molta differenza. La vita sociale fatta di balli e salotti descritta nel romanzo era ancora in voga nell'alta società dell'epoca di Tolstoi. Gli uomini avevano simili opportunità di carriera e la condizione della donna era pressoché la stessa. Tuttavia, il barlume di speranza riguardante un'eventuale riforma, accesosi sotto il regno di Alessandro I all'inizio del XIX secolo, fu schiacciato definitivamente dal suo tirannico successore, Nicola I, e la sconfitta della Russia nella guerra di Crimea diede luogo a un acceso dibattito sul futuro del paese. Una pietra miliare per la storia russa fu senz'altro l'emancipazione della servitù della gleba decretata da Alessandro II nel 1861. È vero che in pratica fece poco per migliorare le condizioni di vita della classe contadina, ma la sua introduzione fu possibile grazie a un fondamentale cambio di vedute che riconobbe i contadini come individui facenti parte della società. Guerra e pace mostra il ruolo interpretato nella storia dalla gente comune e al contempo le lezioni che la nobiltà poteva trarne. Su quali fonti si basò Tolstoi per scrivere il suo romanzo? I figli dei proprietari terrieri russi trovavano solitamente lavoro nel servizio militare o nell'amministrazione pubblica. Tolstoi si era dedicato a quest'ultima prima di seguire il fratello maggiore e arruolarsi nell'artiglieria in Caucaso, una carriera che gli avrebbe permesso altresì di inseguire passioni giovanili, quali il gioco d'azzardo e le donne. Dopo essersi distinto in varie campagne, fu promosso e trasferito a Sebastopoli nel 1854. Fu qui che si confrontò personalmente con la violenza della guerra, sperimentando emozioni contrastanti di terrore, brama di gloria ed eroismo. La mancanza di significato dei concetti di amico e nemico e il distacco tra coloro che avrebbero dovuto essere al comando e i soldati in prima linea. In guerra e pace è possibile ritrovare tutte queste esperienze. Tolstoi lesse anche numerosi resoconti, sia francesi sia russi, sulle guerre napoleoniche e visitò il luogo dove avvenne la battaglia di Borodino, durante la quale la Russia inflisse una pesante sconfitta a Napoleone nel settembre del 1812. Tolstoi si basò sulle proprie esperienze personali anche per quanto riguarda le famiglie protagoniste del romanzo. Avendo perso entrambi i genitori in giovane età, era estremamente affascinato dalle complessità della vita familiare e prese spunto dai vari conoscenti. In particolare Tatiana, la vivace sorella minore di sua moglie, fu presa a modello per il personaggio di Natasha Rostova. Considera il romanzo accurato da un punto di vista storico? Guerra e pace è abbastanza accurato per ciò che riguarda gli eventi e i personaggi storici a cui fa riferimento. Pur rimanendo fedele ai fatti, però, Tolstoi li racconta sotto diverse luci, a seconda del loro ruolo all'interno del romanzo. Per esempio, il suo interesse per la campagna militare finisce nel 1812, nonostante le vittorie russe contro Napoleone del 1813-14 in Europa occidentale, perché fu proprio la battaglia di Borodino a scatenare la più grande ondata patriottica. Analogamente,
ha un atteggiamento sprezzante nei confronti di comandanti stranieri quali Barclay de Tolly, dipingendo invece Mikhail Kutuzov come un grande condottiero, capace di suscitare nei propri uomini reazioni istintive che non avrebbero potuto essere pianificate dagli strateghi militari. Crea un'atmosfera nella quale lo spirito russo ha un ruolo centrale nel respingere Napoleone. Perché il romanzo contiene veri e propri trattati di storia? Le lunghe dissertazioni, durante le quali Tolstoi si allontana dalla trama per discutere il significato della storia, sono ovviamente la parte più impegnativa del romanzo, che altrimenti si presenterebbe solo come una lettura piacevole e avvincente. Man mano che Tolstoi lavorava sulle proprie fonti e le rapportava al modo in cui voleva rappresentare l'impatto della guerra sulla vita delle persone, iniziò a farsi domande sulla storia in quanto disciplina. Si trovava infatti in disaccordo sul fatto che il corso degli eventi fosse influenzato dalle decisioni prese da una minima parte di coloro che erano al potere. Tolstoi si rese anche conto che la storpiatura attribuita agli eventi nella narrazione storica fa invece parte della natura umana. Un esempio di ciò si ritrova nel momento in cui Nikolaj Rostov esagera inconsapevolmente il resoconto del proprio ruolo all'interno di una battaglia mentre ne parla con il cugino Boris. Guerra e pace divenne così un lavoro sulla natura della storia, rendendo necessarie sezioni in cui l'autore potesse meglio esprimere le sue idee. Tolstoi era al corrente del fatto che questi capitoli si allontanassero dal concetto convenzionale di romanzo, ma l'estrema fiducia nelle proprie abilità lo portò ad esclamare: «O sono pazzo, oppure ho scoperto una nuova verità. Io credo di avere scoperto una nuova verità». Che accoglienza ebbe Guerra e pace all'epoca di Tolstoi? I lettori erano entusiasti delle puntate del romanzo e il loro interesse non venne meno neanche quando lo scrittore vi aggiunse un quinto e un sesto volume. Nel 1869 l'edizione in sei volumi entrò in ristampa non appena fu pubblicata. Ciò nonostante, le opinioni dei critici furono contrastanti, soprattutto a causa dell'interpretazione di Tolstoi degli eventi storici e delle tante sue riflessioni inserite nel romanzo. Lo scrittore francese Gustave Flaubert arrivò persino ad affermare: «Si ripete, filosofeggia». Negli anni, qual è stata l'importanza del libro? Guerra e pace è ben più di un classico della letteratura russa. È un fenomeno strettamente collegato alla percezione che i russi hanno di loro stessi e della visione che hanno gli altri della Russia. Nonostante la sofisticata e sfaccettata analisi del patriottismo, durante il secondo conflitto mondiale, conosciuto in Russia come la Grande Guerra Patriottica, Stalin ne riconobbe il potenziale propagandistico, tanto da far stampare in massa alcune parti della versione del 1812 e farle appendere per le strade di Mosca. Guerra e pace ha anche una valenza artistica o letteraria, al punto da essere persino considerato una cronistoria. Estratti del romanzo sono tuttora parte del programma scolastico russo e il libro è stato scelto per rappresentare la cultura russa del XIX secolo durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014. Le riflessioni ammonitrici sul ruolo interpretato dai grandi uomini nel determinare il corso della storia
sono riconosciute anche per aver formato l'opinione russa delle guerre napoleoniche più di qualsiasi altra opera in tutto il mondo, tanto che i commentatori politici le citano nelle analisi dei conflitti del XXI secolo, quali la guerra in Iraq, la recente annessione della Crimea da parte della Russia e perfino la guerra in corso in Ucraina. E questo, va detto, è già di per sé il riconoscimento del valore universale del romanzo di Tolstoj.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Donne. Nefertiti. Nefertiti risorta si intitolava un romanzo che lessi da adolescente e del quale ho dimenticato l'autore. Ricordo confusamente la trama. Narrava, mi pare, della regina egiziana il cui nome significa la bellezza che è arrivata, la quale, essendo dotata di poteri soprannaturali perché figlia del dio Sole, si incarnava in una donna dei nostri tempi, facendo innamorare perdutamente di sé tutti gli uomini che incontrava. Combinava una gran quantità di disastri matrimoniali, poi cadeva lei stessa vittima di un amore non ricambiato e allora, per una sorta di patto ultraterreno, tornava ad essere una mummia. Lo credetti un romanzo di pura fantasia, poi appresi che Nefertiti, la bellissima, era esistita davvero. Confesso che quando vidi il suo ritratto scultoreo conservato al Museo del Cairo, mi sentii mancare il fiato e rimasi fermo davanti ad esso per una buona mezz'ora, ipnotizzato, affascinato. Perché quel volto non è solamente lo splendido ritratto di Nefertiti, è il simbolo stesso della bellezza eterna e suprema della donna, immutata nei secoli. È un volto, infatti, che sorprende per la sua modernità. Ha persino una certa somiglianza con Greta Garbo. Gli studiosi di storia egizia non possono che fare ipotesi e supposizioni sugli accadimenti della sua vita. Alcuni la vogliono a un certo momento caduta in disgrazia per aver cospirato contro il faraone. Altri invece sostengono che condivise il potere con il marito, ne fu l'ispiratrice delle riforme religiose e amministrative e, addirittura, alla morte di lui sedette da sola in trono. Una cosa è comunque certa, che non era di nobili natali, altrimenti nei papiri si sarebbero trovate tracce delle sue ascendenze. Molto probabilmente era figlia di un alto dignitario di corte. Il faraone Akhenaton la vide, ne fu preso e se la sposò. Penso però che la cosa sia stata più facile a dirsi che a farsi. Il faraone era un monarca assoluto. La sua volontà non conosceva né ostacoli né limiti. Aveva poteri di vita e di morte sui sudditi. Eppure, anche un faraone aveva delle regole che dovevano essere assolutamente rispettate. E tra queste, non credo fosse ammesso il matrimonio tra un faraone e una donna non di nobilissima specie. Una borghesuccia qualunque, diremmo ai nostri giorni. Ma se perfino il successore al trono d'Inghilterra, negli anni tra il 1930 e il 1940, per impalmare l'americana signora Simpson di comuni natali, dovette rinunziare al trono. Penso, ma lo penso da romanziere, senza nessuna suffragazione storica, che Akhenaton, per risolvere il problema, sia ricorso a un intelligente stratagemma. Far circolare cioè la voce che una bellezza come quella di Nefertiti non potesse essere che di origine ultraterrena. Da lì a farla diventare figlia del dio Sole e dal Sole arrivata in terra a miracol mostrare, il passo è breve. E allora non solo il problema era risolto, ma addirittura le auspicate nozze con una divinità avrebbero senz'altro accresciuto il potere dello sposo. Dopo il matrimonio, è a Nefertiti che viene assegnato il compito di celebrare la cerimonia dell'omaggio al sole, e non al sovrano cui spettava di diritto. In un dipinto sono rappresentati il faraone, Nefertiti e la loro figlia durante il rito di adorazione al sole, generatore di vita. Nefertiti tiene alto tra le mani un vassoio sul quale c'è una statuetta che rappresenta lei stessa in preghiera, a simboleggiare la sua natura semidivina. È certo anche che Akhenaton l'amò come lei meritava. Esistono numerose raffigurazioni della coppia in atteggiamenti affettuosi, equivalgono agli scatti dei nostri paparazzi, e in una il faraone bacia teneramente in pubblico la moglie. Nel sarcofago che avrebbe dovuto accogliere la sua mummia, il faraone volle che le usuali immagini delle quattro divinità protettrici poste ai quattro angoli fossero sostituite con immagini della sola Nefertiti. Della signora della felicità dal volto luminoso, grande nell'amore, come la definisce una stele, esiste un secondo ritratto conservato all'Egyptisches Museum di Berlino. In realtà si tratta di un abbozzo non finito dovuto allo scultore Tutmosi, ma la bellezza di Nefertiti non è in tutto e per tutto simile a quella dell'altro ritratto. E ciò non è dovuto alla diversità stilistica tra l'ignoto scultore del ritratto del Cairo e Tutmosi. Il perché è stato recentemente scoperto dopo aver sottoposto l'opera all'esame dei raggi X, che ha rivelato come il volto di Nefertiti abbia delle piccole rughe scolpite, soprattutto intorno agli occhi. Quindi Nefertiti posò per Tutmosi quando non era più tanto giovane e volle che la sua immagine di donna fosse reale, come era in quel momento, non idealizzata. Se le cose stanno veramente così, allora bisogna arrivare alla conclusione che Nefertiti non ha solo incarnato la bellezza suprema, ma anche la saggezza suprema. Forse, a guardarlo bene, il lieve sorriso che aleggia sulle labbra del ritratto del Cairo è meno enigmatico di quanto possa apparire. È il sorriso della consapevolezza di quanto quella bellezza che lo scultore sta cercando di fermare per l'eternità sia una fuggevole illusione. Quelle piccole rughe attorno agli occhi, da lei non fatte cancellare perché c'erano, sono un grandissimo insegnamento a tutte le donne che temono di invecchiare e ricorrono al deturpante botulino. Quelle piccole rughe ci fanno innamorare ancora di più di Nefertiti, che sapeva d'essere la bellezza che era arrivata, ma anche, per l'inesorabilità della natura, la bellezza che se ne sarebbe andata.
0: Il racconto.
2: Ricordo della fanciullezza di Giuseppe Giusti.

Una volta, correndo su per un muro, cadde dall'altezza di 12 o 14 braccia nell'orto di un nostro vicino. Fortuna che trovai sotto una massa di concimi che mi ricevé, anzi, mi seppellì. Come non fosse stato nulla, mi rialzai, tutto impastato com'ero. Invece di chiamar gente che mi riaprisse e mi facesse uscire fuori per l'uscio di casa, mi misi ad arrampicarmi per lo stesso muro e a tentare la scalata. Tempestai un'ora senza concludere nulla altro che dispellarmi le mani, quando una serva che sentì nell'orto un certo aramaccio s'affacciò alla finestra, mi riconobbe e gridò: «Oh, che fa costa giù lei?» Io, rosso come un gambero e sudicio come un certo animale, risposi: «Nulla, sono cascato dal muro e ora rimonto, non dite niente a nessuno». Ma quella corse giù e mi strappò dalla muraglia e mi trascinò in casa. I padroni, vedendomi in quell'arnese, così malmenato, così arruffato, mi persuasero a spogliarmi, a lavarmi e a entrare un pochino nel letto, tanto per ripulirmi e mettermi al sole i panni. Perché aspettassi e stessi fermo, mi dettero dei dolci e mi si misero tutti d'intorno al letto, facendomi raccontare com'era andata.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini in Sicilia nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.

l'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.

0: Va ora in onda
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
2: Dalla rivista Airone. Bulli, chi sono? Che danni provocano? Come difendersi da loro? Il bullismo è una piaga della nostra società, in cui aggressori e vittime hanno profili ricorrenti. I bulli sono spesso adolescenti con problemi di autostima provenienti da famiglie difficili. I bullizzati sono soggetti vulnerabili sul piano fisico, psicologico o dell'orientamento sessuale. Di Andrea Porta. C'è il caso del bambino aggredito in un parco per aver risposto a una provocazione. C'è quello del ragazzino fragile, sottoposto ad angherie e pesanti scherzi fisici, oppure terrorizzato perché minacciato di essere picchiato fuori scuola. Il bullismo è una tipologia di sopruso che si consuma nel gruppo dei pari e di cui sentiamo sempre più spesso parlare in questi anni. I copioni sono diversi, ma le caratteristiche di questo odioso fenomeno sono sempre le stesse, secondo gli psicologi. È intenzionale. Il bullo agisce con la precisa intenzione di far del male alla vittima. I comportamenti aggressivi sono persistenti nel tempo. Ad esempio a scuola, quando durano per tutti gli anni del percorso di studi. E infine prevede una simmetria nelle relazioni. La vittima, cioè, subisce sempre in quanto incapace di difendersi. Perché si comportano così? La scuola è il luogo in cui si riscontrano maggiormente questi fenomeni, che però possono avvenire ovunque. Peraltro, il bullismo può essere fisico, ma anche solo psicologico, a sfondo razziale o omofobico. Senza dimenticare il cyberbullismo, oggi sempre più diffuso in un contesto sociale in cui la comunicazione digitale è diventata centrale nella vita dei ragazzi. Studiosi hanno provato a costruire un identikit del bullo, nel tentativo di risalire alle ragioni che lo spingono a comportarsi così. Una ricerca italiana, condotta nel 1999, su ragazzi di 14 e 15 anni, aveva rilevato che i bulli mostrano livelli di autostima più alti della media, spesso insieme a tratti di narcisismo e manie di grandezza. Dietro l'apparente elevata autostima si nasconde però un forte disagio. Secondo un'ulteriore ricerca, l'autostima dei bulli è elevata nelle relazioni interpersonali e nella percezione di attrazione fisica, mentre è molto bassa in ambito scolastico e familiare. La violenza verso i deboli servirebbe per darsi conferma di avere un potere che sentono di non avere in tutti gli ambiti della loro vita. Le caratteristiche psicologiche. Dotati di scarso autocontrollo, i bulli usano la prevaricazione per gestire la rabbia o la paura derivanti dalla percezione altalenante che hanno di se stessi. Il bullo provoca un danno alla vittima per acquisire una posizione dominante nel gruppo, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Perciò ha bisogno di un pubblico di sostenitori o di testimoni delle sue azioni. Non a caso i bulli sono bambini e ragazzi popolari e apprezzati nel gruppo dei pari. Il bullo ha una buona capacità di comprendere lo stato emotivo delle sue vittime, ma a scarsi livelli di empatia. Pertanto la sofferenza che induce su di loro non lo coinvolge a livello emotivo. È inoltre impulsivo ed irritabile, e ciò peggiora il quadro. Il contesto familiare. Certo, ogni situazione fa il caso suo. Accanto al bullo prevaricatore c'è infatti anche quello passivo. A parlare è Erika Valsecchi, di Emergenza Bullismo, manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Ancona. Si tratta di un soggetto più fragile, sottomesso al bullo dominante,

0: che commette atti di violenza per tentare di porsi al suo stesso livello. Anche il contesto familiare può avere un certo peso. I bulli possono avere alle spalle una famiglia autoritaria che abusa di punizioni fisiche, oppure permissiva, dice Lancellotti. Non c'è necessariamente un evento traumatico nella storia familiare dei bulli e non possiamo individuare la causa del loro comportamento nel rapporto con la madre, il padre o fratelli. Tuttavia, la mancanza di calore e di coinvolgimento emotivo da parte dei genitori è certamente un fattore di rischio. Il bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento. Curato dallo stesso Lancellotti assieme ad Angela Guarino, Franco Angeli. Viene inoltre evidenziato come la presenza in famiglia di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sia un ulteriore fattore di rischio. Esistono anche le bulle. Statisticamente sono i maschi a mettere in atto più frequentemente comportamenti aggressivi. Tuttavia, si assiste oggi a un aumento di bulle, pur con qualche differenza. Esiste infatti un bullismo diretto, basato sull'aggressione fisica, su insulti e offese, e uno indiretto, che invece fa uso della diffamazione e dell'esclusione dal gruppo. Nelle bulle femmine prevale questo secondo, prosegue Lancellotti. Così, ad esempio, una ragazza benestante, con vestiti firmati, potrebbe bullizzare una che viene da una famiglia modesta, diffamandola nel gruppo amicale per il suo abbigliamento semplice. Negli ultimi anni, però, si sono diffusi atti di bullismo perpetrati da femmine con le modalità violente tipiche del bullismo maschile, aggiunge lo psicologo. Questo dipende anche dal nuovo ruolo assunto dalle donne nella società. Le vittime prescelte. Anche per le vittime si può tracciare un identikit. In linea generale si tratta di bambini e ragazzi con bassa autostima. Possono avere alle spalle famiglie iperprotettive che non li hanno resi capaci di gestire i conflitti, prosegue lo psicologo. Sono ragazzi che in classe durante la ricreazione tendono a parlare con l'insegnante invece che giocare con i compagni. Non sono integrati nel gruppo e i compagni non li coinvolgono nelle attività di squadra e nei giochi di gruppo. Finiscono quindi con l'isolarsi, restando senza amici. Diversi studi hanno dimostrato che avere una buona rete amicale di supporto consente di prevenire questi fenomeni. Peraltro, le vittime hanno spesso caratteristiche fisiche che le fanno percepire dai bulli come deboli. Ad esempio, una forma, anche lieve, di disabilità, la pelle di un altro colore o, se maschio, qualche tratto di effeminatezza. Genitori e insegnanti. I genitori e gli insegnanti dovrebbero però notare alcuni campanelli d'allarme: maggiore stress o ansia, difficoltà a dormire, disattenzione o scatti d'ira. Anche un cambiamento nel profitto scolastico può essere indice di qualcosa che non va, aggiunge Lancellotti. È possibile inoltre che un bambino manifesti il proprio disagio somatizzandolo con sintomi come mal di testa, vomito e mal di pancia, senza un reale riscontro medico. Nel tempo, i bambini vittime di bullismo possono sviluppare disturbi anche gravi e corrono un reale rischio di depressione. Tendono a colpevolizzarsi, convincendosi che se gli altri se la prendono con loro, devono avere qualcosa che non va, dice lo psicologo. È un fenomeno, per certi versi, analogo a quello delle donne vittime di violenza da parte dei loro partner maltrattanti. Occorre prevenzione. In soccorso delle vittime occorre un intervento professionale. Può consistere anche in una vera e propria psicoterapia che alleni i bambini e ragazzi a sviluppare capacità di interazione con gli altri e a ritrovare autostima e fiducia in sé e l'accettazione delle proprie fragilità. Un intervento efficace, prosegue Lancellotti, dovrebbe coinvolgere tutto il gruppo dei pari per aiutare la vittima a inserirsi pienamente, così da sentirsi accettata. Prevenire questi atti significa però partire da ben prima che il bambino inizi a essere bullizzato, Gli studi sottolineano l'importanza di progetti di prevenzione a supporto dei piccoli a maggior rischio di isolamento e vittimizzazione. Valorizzare i loro talenti e le loro abilità scolastiche, sportive o artistiche e affidare loro ruoli di leader nelle attività di gruppo favorisce la piena inclusione. Questo li aiuta a inserirsi in una rete di amicizie e a imparare a gestire i conflitti. Il bullismo colpisce anche la sfera sessuale. Il bullismo a sfondo omofobico va a colpire quanto di più personale abbiamo, la sfera intima e sessuale. È basato sull'idea che l'omosessualità sia una caratteristica indesiderabile e negativa, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Colpisce tutte quelle persone che sono percepite come non conformi ai ruoli tradizionali di genere. Si legge in bullismo: aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento di Lancellotti e Guarino, Franco Angeli. Ad esempio, ragazzi femminili e ragazze mascoline, anche se non si identificano come gay o lesbiche, nel 2015 12 organismi delle Nazioni Unite avevano pubblicato un documento per chiedere agli stati aderenti di intervenire per fermare le discriminazioni contro le persone LGBT. Da allora ben poco sembra essere cambiato. È importante considerare la mancanza di una rete di supporto e di sostegno per le ragazze e i ragazzi vittime di queste dinamiche di discriminazione. Cyberbullismo. Quando la vittima è perseguitata in rete. Le parole per capire gli aspetti del cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita e si manifesta in varie forme. Flaming. Insulti rabbiosi nei commenti sui social. Harassment. Invio ripetuto di messaggi offensivi. Outing and trickery. Rivelare informazioni personali della vittima senza il suo consenso tramite i social. Exclusion. Esclusione della vittima dai gruppi online. Impersonation. Condivisione di informazioni negative sulla vittima appropriandosi della sua identità digitale. Cyberstalking. Perseguitare la vittima attraverso l'invio ripetuto di minacce. Sexting. Condividere immagini di nudo della vittima senza il suo consenso. I cyberbullizzati si sentono con le spalle al muro. Il cyberbullismo ha effetti gravissimi sulle vittime, pur non manifestandosi con violenza fisica, dice Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico di Roma. A volte però le due cose possono coesistere, come quando una vittima viene filmata mentre viene picchiata e poi il video è pubblicato sui social. Nel cyberbullismo la vittima viene raggiunta dai suoi persecutori in qualsiasi momento del giorno e della notte e dovunque si trovi. L'angoscia che deriva dal sentire di non potersi sottrarre alle vessazioni, neanche cambiando scuola o città, la fa percepire con le spalle al muro. Il cyberspazio azzera l'empatia. In generale, il bullo manca di empatia nei confronti della vittima e non percepisce la sua sofferenza. Ciò è ancora più vero in rete. Alcuni studi neuroscientifici ipotizzano un rapporto tra il fenomeno e l'alterazione del sistema neuroni specchio, spiega ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. L'ipotesi è che gli adolescenti, trascorrendo molto tempo nel cyberspazio, possano perdere la capacità di allenare questi gruppi di neuroni che ci permettono di percepire le emozioni altrui. Con la diminuzione dei contatti reali, sembra che i giovani manifestino maggiore difficoltà nel provare empatia.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Attacco al tumore. come funziona il nuovo farmaco per il tumore della mammella. Composto da un anticorpo e da un chemioterapico, risulta efficace anche contro forme difficili. Di Margherita Fronte. All'inizio di giugno 2022, al congresso dell'American Society of Clinical Oncology, ASCO, è stato presentato uno studio su un farmaco dal nome complicato, trastuzumab deruxtecan, destinato a cambiare la terapia del tumore della mammella, soprattutto per i casi più difficili. I risultati, pubblicati in contemporanea sull'autorevole New England Journal of Medicine, sono stati accolti con una standing ovation, un evento non comune in un campo in cui i medici sono abituati alla prudenza. Esistono diversi tipi di tumori della mammella che i medici classificano in base a certe caratteristiche molecolari. Accanto alla chemioterapia tradizionale, infatti, i farmaci di più recente introduzione sono precisi ed efficaci per alcune forme, ma inutili per altre. I tre tipi di tumori della mammella sono tumori HER2 positivi. Costituiscono circa il 20% di tutti i tumori della mammella e si distinguono per la presenza di un numero elevato di recettori HER2, una proteina che favorisce la proliferazione delle cellule. Questo recettore rappresenta un bersaglio per alcuni farmaci anti-HER2 già in commercio. Tumori luminali. Sono caratterizzati dalla presenza dei recettori per gli ormoni estrogeni e per il progesterone e dall'assenza o scarsa presenza del recettore HER2. Questi tumori costituiscono circa il 60% di tutti i tumori della mammella e vengono trattati principalmente con la terapia anti-ormonale, eventualmente seguita dalla chemioterapia. Tumori triplo negativi. Non presentano né i recettori per gli ormoni né il recettore HER2 e costituiscono circa il 20% di tutti i tumori. In genere sono più aggressivi e sono trattati con la chemioterapia, eventualmente associata all'immunoterapia. Circa il 50% dei tumori luminali e il 35-40% dei tumori triplo negativi possono presentare una piccola quantità di recettori HER2 e vengono definiti HER2 low. I farmaci anti-HER2 oggi in commercio non sono utili contro queste forme, ma lo studio appena presentato al congresso dell'ASCO ha invece dimostrato che trastuzumab deruxtecan riesce a colpirli con grande efficacia. Lo studio ha coinvolto circa 500 pazienti con tumore della mammella di tipo HER2 low, in fase metastatica e già trattati in precedenza con le migliori terapie disponibili. Una parte di loro ha ricevuto il nuovo farmaco, mentre le altre hanno proseguito con la chemioterapia prescritta dal medico. Nelle pazienti trattate con trastuzumab deruxtecan, il rischio di progressione della malattia si è ridotto del 50% rispetto alla chemioterapia e la sopravvivenza è aumentata di circa 6 mesi. Inoltre, in più della metà dei casi si è vista una riduzione significativa delle metastasi, osservata invece solo nel 16% delle donne trattate con la chemioterapia standard. La maggior parte delle pazienti coinvolte nello studio aveva un tumore positivo per i recettori ormonali, ma una piccola quota aveva invece una forma di tipo triplo negativo. I benefici si sono osservati anche in questo gruppo, ma il risultato deve essere confermato con ulteriori ricerche. Lo studio ha anche chiarito che gli effetti collaterali del farmaco non sono trascurabili e richiedono un attento monitoraggio. Apriamo una finestra. Che cos'è questo medicinale? Trastuzumab deruxtecan è un farmaco a due componenti. Un anticorpo che riconosce la proteina HER2, che favorisce la proliferazione delle cellule, al quale è legato un farmaco chemioterapico che distrugge le cellule tumorali. In media, ciascun anticorpo porta con sé 8 molecole di chemioterapico. L'anticorpo viene iniettato, raggiunge il tumore, si lega alla proteina HER2 presente sulla superficie cellulare e penetra all'interno. Qui il chemioterapico si distacca dall'anticorpo e distrugge la cellula. Una parte del farmaco è infine rilasciata all'esterno ed è in grado di eliminare anche le cellule tumorali circostanti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Repubblica. Ricerca. Le batterie ecologiche nasceranno a Lecce. Premiato con 2 milioni il progetto del CNR coordinato da Luisa De Marco. Le pile green basate su molecole organiche prenderanno il posto delle classiche agli ioni di litio. Lo studio dell'Istituto di Nanotech è rientrato tra le 30 idee italiane su 313 finanziate dal programma Consolidator Grants del Consiglio Europeo della Ricerca. Di Gianvito Rutigliano. 2 milioni di euro per sviluppare nuove batterie ecologiche basate sulle molecole organiche e superare le classiche batterie agli ioni di litio. E sarà possibile farlo in Salento, grazie a un progetto creato da una ricercatrice pugliese premiata dalla più importante realtà europea pubblica legata alla scienza. Il Consiglio Europeo della Ricerca, ERC, ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa, perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo 2 brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2.100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco, Per raggiungere questo obiettivo, svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo, sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita, potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro, lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche, le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. HiNanoStore ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito web futuroprossimo.it. I funghi hanno un loro linguaggio, ed è complesso come quello umano. Gli scienziati hanno ascoltato le conversazioni dei funghi e hanno scoperto che i segnali che si scambiano hanno una struttura molto simile a quella del linguaggio umano. Di Gianluca Riccio. I funghi sono spesso considerati una delle forme di vita più primitive della Terra, ma attente analisi del loro comportamento mostrano che sono molto più intelligenti di quanto crediamo, al pari di alcuni animali. Oggi potremmo aver scoperto che hanno anche un linguaggio complesso come il nostro. Da tempo la scienza osserva il comportamento dei funghi. Sappiamo che scambiano impulsi elettrici attraverso le ife, strutture filamentose che si diramano nel sottosuolo, impulsi modulati in modo sorprendente. Gli scienziati hanno ipotizzato che i funghi li utilizzino per scambiarsi informazioni su cibo o danni. Numerosi altri studi, poi, hanno anche dimostrato che i funghi rispondono a tutti i tipi di stimolazione, meccanica, ottica e chimica, e lo fanno commutando il loro schema di attività elettrica in modo simile al sistema nervoso centrale umano. La comunicazione tra funghi ha una struttura simile a quella del linguaggio umano. Come detto, gli scienziati si sono concentrati sugli impulsi elettrici condotti dalle lunghe strutture filamentose dei funghi, chiamate ife, e lo hanno fatto analizzando la trasmissione degli impulsi in quattro specie di funghi. Il fungo fantasma, Omphalotus nidiformis, il fungo enochi, Flammulina velutipes, il fungo split gill comune, Schizophyllum comune, e il cordyceps cinese, Cordyceps militaris. L'attività è stata registrata attraverso microelettrodi inseriti nel substrato colonizzato dal micelio. Ci sono davvero schemi negli impulsi che hanno caratteristiche comuni con il linguaggio umano. I picchi di attività sono stati combinati in sequenze binarie fino a comporre 50 parole. I più intellettuali si sono dimostrati i funghi split gill. Hanno generato le frasi più complesse di tutte. Non abbiamo ancora la conferma definitiva di un legame diretto tra l'attività elettrica delle ife e la struttura del linguaggio umano, dice l'autore principale dell'ultimo studio, il professor Andrew Adamatsky. Quello che è certo, comunque, è che ci sono molte somiglianze nell'elaborazione delle informazioni in substrati viventi di classi, famiglie e specie diverse, ha affermato. Quasi un dizionario comune, se non un intero linguaggio, con schemi precisi e probabilmente uno scopo. Linguaggio dei funghi, riusciremo a decifrarlo? È ancora troppo presto per attribuire a questi impulsi il crisma di un vero e proprio linguaggio dei funghi. Ma i ricercatori sperano che in futuro potranno scoprire le correlazioni e gli obiettivi di questa attività elettrica. Un candidato traduttore ce l'abbiamo già. Quando e se la scienza troverà un nesso diretto tra gli impulsi emessi dai funghi e il contesto, l'intelligenza artificiale potrà masticare tutta questa mole di dati e magari farci scoprire cosa si dicono i funghi. Lo ha già fatto, leggendo rotoli carbonizzati ad Ercolano o decifrando antiche scritture babilonesi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Vanilla Magazine. La storia dell'aborto, dall'antichità fino alla legge 194, di Antonio Pagluso. Il fatto che fino al 1978, poco più di 40 anni fa, l'altro ieri storicamente parlando, l'aborto fosse considerato né più né meno un reato, può farci intendere quanto l'argomento sia ancora oggi di stretta attualità e quanto possa essere oggetto di discussione parimenti ai decenni e secoli scorsi. D'altronde l'articolo 545 e successivi del Codice Penale, precedenti alla famosa legge 194 del 78, parlavano chiaro. Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da 7 a 12 anni. Chiunque cagiona l'aborto di una donna col consenso di lei è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Ma facciamo un passo indietro, perché la storia dell'aborto ha radici molto antiche. Le interruzioni di gravidanza venivano praticate, di fatto, già nei secoli precedenti la venuta di Cristo, facendo ricorso a varie erbe medicinali, utensili appuntiti e alla pratica della pressione addominale, come si può immaginare, con alterne fortune. La testimonianza artistica più antica di un aborto risale a 12 secoli prima di Cristo, ed è un bassorilievo in Cambogia che rappresenta l'aborto addominale praticato da un demone, mentre la più remota testimonianza scritta è riconducibile all'antico Egitto attorno al 1550 a.C. e precisamente alle pagine del papiro Ebers. L'antichissimo papiro conservato oggi nelle sale della biblioteca dell'Università di Lipsia contiene un intero capitolo dedicato all'aborto e numerose altre pagine che spaziano dalla cura dei tumori a quella delle ustioni, alla ginecologia e ai metodi contraccettivi. È sorprendente sapere che tra gli antichi greci e romani l'aborto fosse una pratica comune a tutti e pienamente accettata, ma a un patto: che fosse il marito della gravida a darne il consenso. In questo contesto, gli aborti venivano praticati attraverso l'assunzione di specifici farmaci, composti e a massacranti massaggi ed esercizi che portavano inevitabilmente alla morte del feto. Con la fine dell'età classica e il collasso dell'impero romano d'Occidente, il tema dell'aborto ristagnò e compì man mano dei passi indietro che portarono a un infruttuoso silenzio durato fino a parte dell'età moderna. In questo periodo, e precisamente sul finire del Cinquecento, al culmine del Rinascimento, la Chiesa prese per la prima volta una posizione in merito attraverso Papa Sisto V, che avallò il carattere omicida della pratica dell'aborto, proibendone il ricorso a tutti i cristiani, una posizione che resterà immutata per i secoli a venire. Per lunghi periodi, di fatto, la tematica relativa all'aborto rimase in una fase di stallo inerte e bisogna approdare al Novecento perché si assista finalmente a un rinvigorimento del dibattito con le prime legalizzazioni avvenute tra gli anni 20 e 30 in Unione Sovietica, primissima a regolamentarlo subito dopo la rivoluzione d'ottobre, in Islanda, Svezia e, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in Ungheria, Polonia, Bulgaria, Cecoslovacchia, Inghilterra e Jugoslavia. L'Unione Sovietica legalizzò l'aborto nel 1920. In Italia ci si arrivò un po' in ritardo, perciò torniamo alla storia dell'aborto nel nostro paese, regolamentato, come detto, nel 1978 con l'approvazione della legge numero 194. Fino a quel momento l'aborto era sempre stato attuato in maniera clandestina, provocando sovente la morte delle donne che vi si sottoponevano. A cavallo tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 del Novecento, la questione sull'interruzione volontaria di gravidanza, esplosa dapprima in America e in Francia, cominciò a prendere piede in Italia, grazie allo spazio dato dai giornali alle continue morti dovute agli illegali aborti che venivano praticati in ogni angolo del paese. Una strage fino ad allora nascosta sotto il tappeto del buon costume. È in quegli anni che si iniziò quindi a parlare di depenalizzare la pena o perlomeno a dare una regolamentazione all'aborto, come avevano già provveduto a fare altre nazioni. Un dibattito acceso che coinvolse società civili e partiti politici e che, alla fine, tirò nella disputa anche la Chiesa cattolica, che fino a quel tempo aveva fatto, come si suol dire, orecchie da mercante. Così fu Papa Paolo VI, al secolo Giovanni Battista e Enrico Antonio Maria Montini, a pubblicare la famosa enciclica Umane Vite, 25 luglio 1968, in cui ribadì la datata posizione di condanna della Chiesa contro gli anticoncezionali e l'aborto perché il matrimonio rimanesse aperto alla trasmissione della vita. Nell'enciclica si sottolineò che era assolutamente da escludere, come via lecita per la regolazione delle nascite, l'interruzione diretta del processo generativo già iniziato e soprattutto l'aborto diretto anche se procurato per ragioni terapeutiche. La Chiesa però non poteva più far finta di non conoscere il dramma delle morti che insanguinava il paese e perciò il pontefice riportò nell'enciclica una frase che suscitò moltissime polemiche. In rapporto alle condizioni fisiche, economiche, psicologiche e sociali, la paternità responsabile si esercita sia con la deliberazione ponderata e generosa di far crescere una famiglia numerosa, sia con la decisione, presa per gravi motivi e nel rispetto della legge morale, di evitare temporaneamente o anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Evitare temporaneamente una nuova nascita. Parole fortissime per un papa. Con le parallele proteste giovanili si aprì strada anche alle contestazioni in piazza in difesa dell'aborto e nel 1971 fu presentata al Senato da parte del Partito Socialista Italiano la prima proposta di legge volta alla regolamentazione dell'aborto in Italia. Aborto che con tutte le difficoltà e i rischi del caso continuava a essere praticato e ad avere ogni giorno sempre più medici tra le fila delle compagnie abortiste, fila che annoveravano esponenti del Partito Repubblicano e dei radicali e che attirarono sempre più ampie fasce di popolazione, tanto che nel 1974, a seguito di un sondaggio lanciato da un famoso settimanale italiano, il popolo italiano fece sentire come mai prima la sua voce, schierandosi in maggioranza a favore di un rapido intervento del Parlamento in materia di aborto. Ormai il solco era segnato e, nonostante la Chiesa confermasse con rinnovata forza la sua posizione antiabortista, nel 1975 l'ipotesi di un referendum abrogativo delle norme penali che condannavano la pratica dell'aborto e la realizzazione di una legge specifica erano decisamente inevitabili. Spinto da una consapevolezza nazionale e da alcuni disegni di legge, si affacciò un principio nuovo. Quello che distingueva il feto in persona già tale e in persona che ancora deve diventare. L'iter legislativo partì con continui attacchi tra cattolici, democristiani, radicali, socialisti e comunisti, ma tutti, chi più chi meno, si mossero per una legge compromesso che non impedisse l'aborto, ipotesi ormai impossibile, ma che ne regolasse però l'accesso, secondo le casistiche, non rendendolo totalmente libero come desiderato dai movimenti femministi. La prima proposta di legge sull'interruzione di gravidanza pervenne alla Camera dei Deputati all'inizio del 1977, ma fu successivamente accantonata per l'opposizione della Democrazia Cristiana. Questo portò alla presentazione di una nuova proposta di legge, limata in alcuni aspetti che l'anno successivo, mentre il paese era sconvolto dal rapimento e dalla seguente uccisione di Aldo Moro, presidente della DC, riuscì a passare sia alla Camera sia al Senato. La legge 194, norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, era ufficialmente nata e fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio 1978. Secondo la normativa, la donna, garantendo l'anonimato delle sue generalità, poteva ricorrere all'aborto entro i primi 90 giorni di gravidanza e tra il quarto e il quinto mese di gestazione, se per ragioni di natura terapeutica, ovvero per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica. Le polemiche non si placarono però con l'intervento del legislatore e l'entrata in vigore della legge 194, sia da una parte della barricata che dall'altra, tanto che si dovette ricorrere a un referendum con doppia proposta, la prima radicale, la seconda del Movimento Cattolico per la Vita, sostenuto dalla Santa Sede, per abrogare parte della legge sull'aborto. Il referendum si svolse il 17 maggio 1981 con tre altri quesiti, oltre ai due relativi all'aborto. Quelli sull'abrogazione della legge del fermo di polizia, del porto d'armi e dell'ergastolo. Le votazioni dei referendum abrogativi ricevettero in tutti e cinque i casi una maggioranza schiacciante del no, per cui tutte le normative dettate dalla legge 194-1978 sono rimaste intatte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea, 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico, è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane. La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi. Quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita. 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano. Del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva, si legge nel documento della PAV, è necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffet, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Compton Editori 2020, letto da Patrizia Fontana per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Praga 1939. Eva è una giovane madre con un segreto che la tormenta. Quando i nazisti invadono la Cecoslovacchia, sa bene che l'unico modo per proteggere sua figlia è quello di mandarla lontano, al sicuro, anche a costo di non rivederla mai più. Eva viene così deportata in un campo di concentramento dove gli orrori e le continue sofferenze non fanno che mettere il suo segreto in pericolo giorno dopo giorno. Intanto a Londra, Pamela è tra le volontarie che si occupano di trovare una casa ai bambini ebrei in fuga dall'Europa centrale nei treni che portarono in salvo migliaia di bambini. Sono treni della speranza, l'ultima possibilità per molti di attraversare un continente in fiamme e mettersi in salvo, dimenticando l'orrore.
1: Buon ascolto.
2: Praga, 1930. Eva aveva già tirato indietro lo sgabello del pianoforte e stava per infilare i libri di musica in borsa, quando il professor Novotny alzò una mano per trattenerla. Ancora un minuto, mia cara. Il suo dito magro indicava il cielo, come a imitare il numero uno. Vorrei darti un pezzo da portare a casa. Mentre l'insegnante frugava nella traballante pila di spartiti sopra lo strumento, Eva lanciò un'occhiata all'orologio a muro. Le 4:30. Sperò che non ci mettesse tanto. La stanza per le esercitazioni del conservatorio era già più buia di quando era iniziata la lezione e le ombre si allungavano sul pavimento. «Su, faccia presto!» posò i polpastrelli sui tasti ingialliti per calmarsi con la freschezza dell'avorio. «Ah, eccolo!» Il professor Novotny ansimava per lo sforzo di trovare lo spartito. «Hector Berlioz. È una villanelle da Les Nuits d'été, uno dei suoi pezzi meno conosciuti.» Accese la plafoniera e la stanza si illuminò. «Una villanella?» Nonostante l'ansia per l'ora, Eva era incuriosita. Si alzò quando l'insegnante le fece segno di lasciargli il posto e si mise accanto al pianoforte, pronta a guardarlo suonare. Sì, un canto profano italiano. Il professore si sedette pesantemente sullo sgabello imbottito. È una celebrazione della primavera e del nuovo amore. Un brano perfetto per una giovinetta. Prese gli occhiali tondi con la montatura nera appesa a una cordicella che portava al collo, li inforcò mentre si preparava a suonare, poi li tolse di nuovo. Gli occhiali oscillarono piano. Ci sarà un concerto al Rudolfinum il prossimo anno, un tributo all'opera di Berlioz. Ho pensato che potresti eseguire la Villanelle per il tuo primo concerto da solista. Eva sbuffò indignata, ma il professore agitò una mano per zittirla. Quei concorsi per bambini non contano. Quei concorsi per bambini, raddrizzò le spalle. Non li aveva forse vinti tutti? Persino il prestigioso premio Dvorak per i giovani talenti. Ricordò brevemente il momento in cui aveva sollevato la pesante coppa di metallo mentre udiva un crescendo di applausi. Il professore appoggiò lo spartito sulle punte metalliche del leggio. Te ne suono un pezzetto. Per favore, girami le pagine. Inforcò di nuovo gli occhiali. Eva prese posto alle spalle del suo insegnante e cercò di restare immobile. Sarebbe stato scortese mostrarsi impaziente. Ma dentro la sua testa stava implorando il professor Novotny di suonare solo poche righe. Sapeva che la faceva lavorare sodo perché era fiero di lei e desiderava dare il meglio. Ma le ornate lancette dell'orologio mostravano che erano le 5:20. Proprio quel giorno non poteva permettersi di fare tardi. Ascolta. Sentirai gli innamorati che passeggiano nel bosco per raccogliere le fragoline selvatiche. Eva arrossì alla parola innamorati. Talvolta il professor Novotny le parlava come se avesse più di 16 anni, ma appena lui cominciò a suonare, Udì davvero il suono ebbro e leggero dei passi,

0: e sentì la fresca brezza di primavera sul viso. Sbirciò dietro le spalle del professore. Sotto le sue dita affusolate, le note stampate sullo spartito si trasformarono in un'ariosa melodia. Provocante, giocosa. Eva aveva sempre visto le note come persone. Le file di crome unite, le note brevi, erano gruppi di ragazzine allampanati con grosse scarpe da calcio, in fondo alle gambe magroline. O una compagnia di ballerini che eseguivano una luchnica con le scarpe nere, le braccia intrecciate. Le semi minime, lunghe il doppio delle crome, erano insegnanti, dritti come manici di scopa di fronte alla classe. E le lunghe minime erano potenti generali che imponevano l'attenzione dell'esercito con la loro immobilità. Ma se lei stessa fosse stata una nota, sarebbe stata una di quelle che durano a lungo, una breve, forte e solitaria, circondata dallo spazio e dal silenzio. Il professore finì di suonare con un gesto plateale, poi le porse lo spartito. «I compiti. Comincia stasera stessa». Le note permasero nell'aria prima che la primavera promessa della melodia fosse soffocata dall'avanzare del crepuscolo d'autunno. Il sole sicuramente era calato ancora. Eva sentì una stretta allo stomaco. Nella sua testa partì un ritmo vivace. Infilò lo spartito nella borsa e si mise il cappotto. «Grazie, professor Novotki. Mi eserciterò a casa».
1: «Mi raccomando, voglio un'esecuzione perfetta per la prossima lezione».
0: «Certamente». Eva posò la mano sul pomello e sentì la liscia superficie diventare appiccicosa sotto le dita. Lanciò un'altra occhiata all'orologio. Quasi le 5. Non si era resa conto che la Villanelle avesse richiesto tanto tempo. Doveva correre come una selvaggia. «Arrivederci, mia cara».
2: «Arrivederla, professor Novotny, e grazie per la lezione».
0: L'insegnante fece un inchino. La plafoniera che aveva acceso prima gli illuminò la testa pelata. Eva riuscì a defilarsi. Corse sulle strade sempre più buie, con la borsa sotto il braccio, il petto in fiamme, il respiro affannoso. Eppure, nonostante la fretta, la melodia di Berlioz le saltellava ancora in testa. Così accordò il ritmo dei passi alle note suonate dalle vecchie mani del professor Novotny. Correva nel bosco con il suo innamorato, lontano dagli opprimenti confini della città, con i sensi ravvivati dal canto degli uccelli e dal profumo agrodolce delle fragole. Le sembrava di sentire il respiro del ragazzo sulle guance, la bocca sulle sue labbra, e forse, a quel punto se non l'aveva già fatto, sarebbe arrossita, il corpo premuto contro il suo. Solo l'odore pungente del caffè che trapelava da sotto la porta del kotva le ricordò dove si trovava. Passando davanti al caffè, scorse sagome scure che si portavano la tazza alle labbra, gesticolavano prese dalla conversazione, o soffiavano nuvole di fumo dalle sigarette Stuyvesant, le cui punte rosse ardevano nella penombra. Come sarebbe stato bello intrattenersi a un tavolo con gli amici, anziché dover correre a casa per il coprifuoco. Guardò il sole pronto a inabissarsi. Sicuramente Mutti aveva già finito le faccende domestiche e posato il challah appena sfornato su un fazzoletto di pizzo, dove la soffice crosta a forma di treccia riluceva per la spennellata di uovo ed emanava un fresco profumo di pane. Aveva messo il suo vestito grigio, aveva avvolto il foulard trasparente intorno ai capelli ed era scesa ad accendere le candele sul supporto d'argento che aveva lucidato prima. Abba, con lo scialle da preghiera e il lustro abito nero, aveva riempito la coppa del kiddish con del vino dolce e stava provando la benedizione per le figlie che più tardi avrebbe elargito con le mani calde posate sulla testa di Eva. «Che tu sia come Sara, Rebecca, Rachele e Lea. Che Dio ti benedica e ti protegga. Che Dio ti mostri benevolenza e ti conceda la sua grazia. Che Dio ti mostri gentilezza e ti doni la pace». Se Abba avesse avuto dei figli maschi,
1: avrebbe chiesto a Dio di renderli come Efraim e Menasci, due fratelli che avevano vissuto in armonia. Ma non aveva figli maschi, soltanto Eva, un'amata figlia unica. La nebbia si levò dalla superficie del Voltava ed Eva inalò l'aria umida mentre accelerava sul marciapiede. Non poteva rischiare di fermarsi per tossire, così cercò di schiarirsi la gola con respiri poco profondi, continuando a correre. Non era abituata a dover fare tanto in fretta. Di solito le lezioni finivano in orario, quindi percorreva il Josefov quando le strade erano ben illuminate. Ma con l'approssimarsi del crepuscolo, la strada più breve verso casa era attraverso il cimitero. Un ritmo vivace pulsava dentro di lei. Valeva la pena rischiare? Forse i cancelli si chiudevano al coprifuoco. Mutti le aveva ripetuto fino alla nausea di non allontanarsi dalle strade principali. Erano piene di persone che tornavano dal lavoro. Garantivano un tragitto più sicuro, anche se più lungo. Eppure Eva si fermò sul marciapiede per scrutare i percorsi tortuosi tra i sepolcri. Le antiche lapidi erano accalcate come se le tombe fossero state scavate in tutta fretta, non poste in file ordinate come nei cimiteri moderni. Il vento passava tra gli alberi, facendo tremare i rami. Per placare il battito del suo cuore, Eva immaginò di esibirsi in uno scintillante Steinway nero al Rudolfinum, mentre il pubblico, nel buio della sala, ascoltava l'esecuzione in reverenziale silenzio. Pose il palmo sul cancello di metallo scuro e questo cedette lentamente. Forse era un segno che doveva attraversare il cimitero, così avrebbe potuto recuperare il tempo perso. Intenta a ravvivare la melodia di Berlioz nella sua memoria, per rinnovare le emozioni della primavera e cancellare i timori dell'autunno, varcò silenziosamente il cancello. La rugiada si era già posata e le foglie erano umide sotto i suoi passi. I rampicanti si aggrappavano alle sue calze e doveva agitare i piedi per rimuoverli. Correre sarebbe stata una follia. Le lapidi erano troppo fitte, il sentiero troppo tortuoso. Ma affrettò il passo, con i sensi vigili contro i pericoli. All'interno del cimitero, gli alti ipocastani e i sicomori disperdevano i bassi raggi del sole. Le lapidi incombevano da ambo i lati del sentiero, incise con vecchi simboli e caratteri antichi. Abba una volta le aveva raccontato che alcune tombe contenevano più di 10 corpi, impilati l'uno sull'altro, per risparmiare spazio. Nonostante il cappotto in serge, Eva rabbrividì. Era già a metà strada quando sentì un rumore di stivali, un'aspra risata, un secco colpo di tosse. Si immobilizzò. «Chi è là?» Nessuna risposta, ma oltre le lapidi scure intravide un frammento di stoffa color biscotto. Il sangue le rimbombò nelle orecchie, accelerando. «Chi è là?» chiese di nuovo. La sua voce suonò arrochita. Una figura in uniforme emerse da dietro un albero. Un giovane di nemmeno 20 anni, con un ciuffo biondo sulla fronte. «Che cosa abbiamo qui? Una signorina?» Il suo tono era malizioso, beffardo. Eva si strinse il cappotto addosso, cercando di ignorare il cuore che galoppava. Un altro giovane venne avanti. Poi un altro. Eva si girò di scatto. Altri due avanzavano alle sue spalle. Era circondata da 5 giovani soldati, con le fasce rosse al braccio. Era di questo che aveva paura Mutti, quando l'aveva ammonita di non entrare nel cimitero. Lei aveva risposto con un solenne cenno di assenso, ma poi aveva ignorato il consiglio di sua madre. Dopotutto, era una cosa che dicevano tutti i genitori. Lei stava sempre attenta, anche se di recente si era sentita a disagio alla vista dei tedeschi che borbottavano e indicavano i passanti a ogni incrocio. Sembrava che la gioventù hitleriana fosse dappertutto, ultimamente. Circondata da un anello minaccioso di giovani uomini in uniforme, rimpianse amaramente di non aver dato ascolto alle parole di sua madre e di aver ignorato di essere in ritardo. La saliva le si raccolse nella bocca, ma aveva la gola troppo secca per ingoiarla. Uno dei giovani avanzò verso di lei. «Non aver paura, bellezza!» Eva non si mosse, nel tentativo di nascondere il terrore. Ma appena aprì bocca per gridare aiuto, il ragazzo balzò avanti e le premette il palmo sulle labbra. Eva lanciò sguardi terrorizzati agli altri ragazzi. La pressione delle dita si allentò, ma lui continuò a tenerle la mano vicino alla bocca, nel caso avesse tentato di gridare di nuovo. Eva strinse i pugni. «Che bei vestiti!» mormorò lui, abbassando la mano per accarezzarle il cappotto. Eva sussultò suo malgrado. Non poté evitare di inalare l'alito acre del giovane. Lui le sbottonò lentamente i bottoni grigi. Gli altri li osservavano, in attesa. «Tienele le braccia!» Eva si dibatté, mentre il giovane cercava di toglierle il cappotto. Ma il ragazzo alle sue spalle le afferrò i polsi e glieli strinse finché l'altro le strappò di dosso l'indumento e lo gettò a terra. Il giovane alzò di nuovo una mano. Le sfiorò una guancia, le passò un dito sotto il mento, intorno al collo e giù fino all'incavo della gola. Sollevò con cautela la catenella d'oro che portava sempre. Nonostante la paura, Eva era ipnotizzata. «Che bella collana!» Era quasi un bisbiglio. «Voleva rubargliela?» Eva chiuse un dito sul sottile gancio di metallo e tirò il resto della catenella fuori dal colletto, così che lui poté vedere la stella dorata, il ciondolo che solitamente teneva nascosto sotto la camicetta. Il ragazzo lo sottrasse gentilmente alla sua stretta, aprendole le dita una a una, e tenne in alto la stella alla luce che svaniva. La catenella le strinse il collo. Eva emise un gemito di protesta per il dolore. «Interessante!» Gli occhi del ragazzo erano sulla sua faccia, ma le sue parole erano indirizzate ai suoi compagni, che fischiarono e la derisero. L'incantesimo si era spezzato. Il ragazzo lasciò andare bruscamente la collana. «Non è per me!» La sua espressione si indurì e la spinse via. «È tutta tua, Otto!» Si girò e fece segno al più basso del gruppo di farsi avanti. Eva lasciò andare il respiro a lungo trattenuto, più silenziosamente possibile. Osare la fuga? Il primo ragazzo le aveva dato le spalle. Forse era la sua occasione. Abbassò la testa per caricare nel vuoto che si era creato. Ma quando i compagni irridenti spinsero avanti il più basso del gruppo, strinsero il cerchio per impedire la fuga, bloccando anche lei. Il ragazzo le si avvicinò. Era esile, con i capelli così biondi che sembravano bianchi e le ciglia chiarissime, quasi invisibili. Se fosse stato da solo, Eva avrebbe potuto difendersi. Non era una codarda. Era disposta a scalciare, tirare pugni e sputare finché lui non l'avesse lasciata andare. Ma circondata da un muro di soldati eccitati, non aveva scelta. Portò una mano dietro di sé, raspando con le dita su una lapide in cerca di un'arma. Ma se c'erano stati dei sassi lungo il bordo, erano spariti da tempo.
3: «Andiamo, Otto, non avrai mica paura!»
1: Il primo giovane, che ora faceva muro con i compagni, incitò il ragazzo in piedi di fronte a lei.
3: «Sì, sbrigati, Otto, ci stiamo congelando le palle!»
1: Il ragazzo rise, una strana risata lugubre che tradiva il suo nervosismo. Benché parlassero in tedesco, Eva li capiva perfettamente. Tutte le famiglie del ghetto parlavano tedesco a casa. Sentì una stretta allo stomaco ed esalò un respiro nell'aria fredda. «Vi prego, non fatemi del male. I miei genitori mi aspettano.» Le uscì una vocina debole e acuta. Perché non le veniva un tono più minaccioso? Forse poteva fare appello al loro senso dell'onore. Il ragazzo parve esitare. Magari sarebbe riuscita a convincerlo. Se avesse compreso quant'era importante per lei tornare a casa, l'avrebbe lasciata andare. Ma siccome gli altri fischiavano e lo incitavano, facendo strani gesti con le mani, il ragazzo rispose ai loro scherni chiassosi, strinse gli occhi e serrò le labbra in una linea minacciosa. Raccolse un grumo di saliva e le sputò addosso. Eva lasciò che la bava le colasse giù dalla guancia, troppo spaventata per pulirla. Il ragazzo le tirò la catenella, che si ruppe subito e giacque abbandonata sulle foglie d'autunno. Il gruppo lo incitò. Un altro le strappò la camicia con un brusco movimento. Altri schiamazzi di incoraggiamento. Poi le saltarono tutti addosso, strappandole la gonna e le calze, frenetici, con le facce accaldate e sudate, i lineamenti contorti illuminati dalla luna, l'aria greve per il tanfo di birra. E intanto intonavano orribili canzonette,
0: muggendo tutti insieme note assordanti, piatte, in una tremenda cacofonia. Eva incrociò le braccia sul petto, cercando disperatamente di proteggere la sua camiciola color crema. Ma qualcuno divelse con violenza le sue mani e gliela strappò di dosso, lacerando con le dita la stoffa delicata che Mutti aveva cucita a mano. La spinsero a terra, facendola cadere sul suo cappotto. Eva sbatté la testa sulla morbida fodera e i ragazzi l'aggredirono di nuovo. Più tardi, la prima cosa che penetrò la sua coscienza fu un gufo, il suo verso luttuoso che trapassava l'aria gelida. Eva affondò le dita nella terra bagnata. Inalò l'odore muffito delle foglie, ma non servì a soffocare il tanfo animale del proprio sangue. Raggomitolò il corpo illividito, cercando di allontanare il nero miasma e il ricordo della risata nervosa del ragazzo. L'ora della benedizione dello Shabbat era passata da un pezzo. Probabilmente i suoi genitori l'aspettavano davanti a una tavola vuota, in ansia, e continuavano a chiedersi dove fosse finita la loro devota figlia, quando sapeva che tutti i bravi ebrei dovevano chiudersi in casa al calar della sera, soprattutto in quella del sabato, tra tutte la più sacra. Parte prima, 1933-1939. Hampstead, Londra. Pamela sentiva sbraitare Hugh persino da sotto il letto di Will. Allungò ancora un po' il braccio, trasalendo per il conseguente dolore all'ascella, finché raggiunse il calzino. Poi si tirò indietro, liberando se stessa e l'indumento dal sottopancia sporgente del letto. «Arrivo!» scosse il calzino. Aveva accumulato tantissima polvere. Suo figlio era a casa solo da 4 settimane e Dio sa come c'era finito quel calzino là sotto. Ma almeno adesso aveva un paio completo. Sollevò il coperchio del baule, trovò l'altro calzino. Lui non si sarebbe mai dato pena di cercarselo da solo. Li arrotolò entrambi per formare una palla e li ripose in un angolo. «Il baule è pronto, Hugh», chiamò chiudendo con forza il coperchio. Un rapido scalpiccio di passi sulle scale e suo marito irruppe nella stanza. «Will è già in macchina», disse issando il baule. «Diamine, Pamela, che cosa hai messo qui dentro?» Pamela afferrò l'altra maniglia e seguì il marito sul pianerottolo. «La scuola mi ha chiesto di mettere in valigia la sua attrezzatura da cricket per la nuova stagione, ricordi? Così possono allenarsi». Avevano dovuto portare Will da Harrods per comprare i completi da cricket. Pamela sorrise al ricordo di suo figlio che usciva dallo spogliatoio, fingendo di lanciare a Hugh, che aveva risposto «mi mando una battuta». Era un bene che Will avesse ereditato la corporatura forte e snella di Hugh e che fosse bravo negli sport. Pamela aveva avuto una gran paura che diventasse vittima dei bulli la prima volta che era partito per CIM, ma fortunatamente il suo talento per i giochi di squadra gli aveva fatto guadagnare il rispetto degli altri ragazzi e degli insegnanti, e si era adattato bene. Non fu facile trascinare il baule giù per le scale e lo sbatté più volte sulle ginocchia. Sperò che non le si smagliassero le calze. Hugh si sarebbe arrabbiato ancora di più se avesse dovuto correre di sopra a cambiarsele, ma grazie al cielo non sentì cedere la seta. Ad ogni modo, il vestito le scendeva fino alle caviglie, quindi non si sarebbe visto nulla se stava in piedi. Inoltre, non si sarebbero trattenuti molto a scuola. Un rapido abbraccio, assolutamente niente lacrime, poi Will se ne sarebbe andato con i suoi amici e lei e suo marito sarebbero tornati alla macchina per il triste e silenzioso viaggio verso casa. «Che cosa sta facendo Kitty?» domandò Hugh, prendendo tutto il peso del baule per farlo passare attraverso la porta d'ingresso. «Sta cucinando? Abbiamo i Palliser a cena, ricordi?» Hugh invitava spesso ospiti per la sera, quando riportavano Will a scuola. Pamela aveva intuito da un pezzo che lo faceva per allontanare la nostalgia del figlio. «Potrebbe comunque venirci a aiutare». «Non serve». Pamela prese di nuovo la maniglia e lo aiutò a trasportare il baule nel vialetto. «Ci siamo quasi». Si sentiva sempre a disagio nel chiedere a Kitty di fare le cose. Sapeva che doveva trattarla come una domestica e non come un'amica, ma semplicemente non le sembrava giusto dare ordine a un'altra donna.
1: A casa sua avevano sempre aiutato la mamma nelle faccende domestiche. Di sicuro non c'erano i soldi per la servitù. E anche se avessero potuto permettersela, la gente avrebbe pensato che si dessero delle arie. Salì sul sedile posteriore accanto a Will, mentre Hugh chiudeva il bagagliaio. Gli mise un braccio sulle spalle e lui si appoggiò a lei per farsi coccolare. Mandò giù un nodo di pianto. Temeva il giorno in cui Will avrebbe smesso di abbracciarla o di permetterle di lisciargli i folti capelli scuri. Quando era molto stanco, suo figlio si rannicchiava accanto a lei, sul divano, e premeva il suo corpo caldo contro il suo. Una volta, quando pensava di non essere visto, l'aveva sorpreso a succhiarsi il pollice.
4: Io lo avrebbe rimproverato. Un ragazzo della tua età che si comporta come un poppante, che vergogna!
1: Ma Pamela intuiva che a scuola Will era costretto a sopprimere tutti i gesti da cui poteva trarre consolazione. Quindi non faceva male un piccolo regresso quando era a casa. A 11 anni era all'apice della pubertà. Forse quando fosse tornato a Pasqua sarebbe stato più alto, più robusto. Era il momento di approfittare di tutto il suo affetto. Il viaggio per Cim richiese meno di 2 ore. Non le restava molto tempo da passare con lui. Will girò la testa per guardare dal finestrino, sciogliendosi leggermente dall'abbraccio, anche se non la respinse. «Ti senti bene?» gli chiese lei. Lui si voltò a guardarla e annuì. «Sei contento di cominciare il nuovo trimestre?»
5: «Abbastanza. Non vedo l'ora di rivedere Merrow Jones e Carter per chiedere cosa hanno ricevuto a Natale».
1: Doveva essere dura per Will sentire gli amici che parlavano di regali, quando lui non festeggiava il Natale a casa. Un altro inconveniente per non averlo mandato in una scuola di quaccheri. Pamela gli strizzò una spalla. «Mi fa piacere. Confido che gli mostrerai i tuoi nuovi completi da cricket». Will mise una mano sopra le sue. «Ce li hanno tutti i completi da cricket, mamma, ma sono impaziente di andare ad allenarmi». Pamela si sforzò di sorridere. «Ci credo». «La prossima volta che torni a casa ci farai vedere cosa hai imparato», disse suo padre.
5: «Non vedo l'ora», rispose Will.
1: «Io no», aggiunse Pamela. «Sono 4 settimane fino alle prossime vacanze».
5: «Non posso credere che tu stia tenendo il conto».
1: Pamela guardò il volto ridente del figlio, le guance arrossate e gli occhi vivaci.
5: «Ovvio che le contava. Le settimane, i giorni, le ore. Non smetteva mai».
1: Appena tornati a Hampstead, dopo che Hugh ebbe parcheggiato la macchina, Pamela corse su, in camera di Will. Quando aprì la porta, l'accolse un miasma di aria viziata. Puzzava già di chiuso, di desolazione, come se Will non ci avesse dormito per le 4 benedette settimane delle vacanze scolastiche. Pamela si chinò sul letto per raccogliere il vecchio pigiama a strisce del figlio e lo piegò con cura. Gli andava piccolo ormai. Ne avevano comprati di nuovi per la scuola, oltre ai completi da cricket. Kitty voleva lavarlo per farne degli stracci per spolverare, ma Pamela non si sentiva ancora pronta a darglielo. Le costò uno sforzo incipriarsi il viso nascondendo i segni delle lacrime e andare di sotto a vedere come se la cavava Kitty. Avevano concordato il menù insieme giorni prima. Zuppa di testina di vitello, pollo alla crema, spinaci e patate novelle, e per finire pere alla Condé. Pamela aveva deliberatamente scelto un menù semplice. Si ribellava ancora al cibo stravagante e inoltre i Palliser erano in difficoltà finanziarie. Avevano dovuto licenziare la cuoca. Josephine preparava i pasti da sola. Pamela si sentiva un po' imbarazzata che il marito stesse facendo carriera quando i loro amici se la passavano male. Voleva viziarli con una bella cena, senza farli sentire a disagio. Kitty stava mescolando la zuppa sul piano cottura. Alle sue spalle, sul grande tavolo da cucina, ciotole, piatti e terrine erano disposti con precisione militaresca. Accanto a loro giaceva una carcassa di pollo mezza spolpata, vicino alla scodella con le pere. Pamela si guardò intorno con ansia per controllare che Felix non fosse nei paraggi. «Tutto bene, Kitty?»
5: «Sì, signora, tutto sotto controllo».
1: Pamela diede un'altra occhiata al pollo. «Con il resto del pollo potresti fare il brodo domani. Per il mio pranzo andrà bene». Lo facevano sempre a casa quando era piccola. Sua madre riusciva a far durare un pollo 3 giorni a volte, anche se erano in 6. Sia chiaro, L'ultimo giorno eri fortunato se trovavi una strisciolina di carne in mezzo alla massa acquosa di orzo perlato e verdure.
2: Benissimo, signora. Kitty ruotò una manopola sulla stufa e la zuppa prese a sobbollire più lentamente. C'è qualcosa che posso fare?
1: La domestica perlustrò con lo sguardo la cucina immacolata.
2: Magari preparare i segnaposto, suggerì.
1: Certo, vado subito a scriverli.
2: Ottimo, signora.
1: Pamela corse a prendere la sua penna stilografica dal cassetto in salotto. Sopra il rumore della zuppa le parve di sentire un sospiro di sollievo.

0: Avete ascoltato un estratto da Il treno degli innocenti di Jill Thompson. Newton Compton, Editori 2020. Letto da Patrizia Fontana per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: stands for paradise.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night.
3: Magazine Night.
2: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Magazine Night.
2: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

dalla vetta non si va in nessun posto, si può solo scendere. Mauro Corona.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

Robert Louis Stevenson. Il club dei suicidi. Storia del giovane con le paste alla crema. Durante il suo soggiorno a Londra, il principe Florizel di Boemia, persona di forbite maniere, s'era guadagnato la riverenza della gente di mondo con i suoi modi affascinanti e la corta generosità. Era un personaggio straordinario anche per quel che si sapeva di lui, e questo era quasi nulla rispetto alle sue imprese effettive. Per quanto fosse di temperamento tranquillo in circostanze comuni e fosse abituato a prendere il mondo con la placida filosofia di un campagnolo, il principe di Boemia aveva una certa propensione per una vita assai più avventurosa ed eccentrica di quanto gli fosse consentito dai suoi natali. Di tanto in tanto, allorché cadeva in preda alla malinconia, quando i teatri londinesi non mettevano in scena commedie brillanti, quando il tempo non gli consentiva di dedicarsi a quegli svaghi all'aperto in cui non aveva rivali, convocava il suo confidente e grande scudiero, il colonnello Geraldine, e gli ordinava di prepararsi per una spedizione notturna. Il grande scudiero era un giovane ufficiale il cui coraggio sfiorava la temerarietà. Egli obbediva al comando con gioia e affrettava i preparativi. Attraverso una lunga pratica e l'esperienza di varie forme di vita, aveva raggiunto un'abilità straordinaria nel camuffarsi, tanto che era in grado di modellare non solo il volto e il portamento, ma la stessa voce e quasi i pensieri medesimi, per renderli confacenti ad individui di ogni rango, carattere o nazionalità. In questo modo era in grado di far passare inosservato il principe e talora riuscivano entrambi ad entrare nel novero delle più strane conventicole. Le autorità civili erano tenute all'oscuro di queste avventure. Il gelido coraggio del primo, unito alla creatività solerte e alla cavalleresca devozione del secondo, li avevano tratti d'impaccio da parecchie situazioni scabrose, e in questa pratica entrambi avevano cementato una fiducia reciproca. Accadde che una sera di marzo fossero spinti dal nevischio pungente nella taverna di un ostricaio nei pressi di Leicester Square. Il colonnello Geraldine si presentava sotto le mentite spoglie d'un giornalista di infimo ordine, mentre il principe aveva alterato come sempre la sua fisionomia con un paio di baffoni posticci e folte sopracciglia. Questo trucco gli conferiva un non so che di ispido e di vissuto, che per una persona tanto raffinata costituiva il travestimento ideale. Così camuffati, il comandante e il suo attendente sorbivano in tutta tranquillità il loro brandy con soda. Il locale era pieno di gente, uomini e donne, e sebbene più d'uno cercasse di attenzione,

0: staccare discorso con i nostri avventurieri, nessuno di loro sembrava tanto interessante da meritare una conoscenza meno effimera. Non c'era che la feccia di Londra e gente della più banale volgarità, per cui il principe aveva cominciato a sbadigliare e a sentirsi annoiato della visita, quando la porta molle s'aprì di scatto, lasciando entrare un giovane seguito da due camerieri. Entrambi portavano un gran vassoio di paste alla crema. Scoperti i vassoi, il giovane fece il giro degli avventori offrendo i dolci con affettata cortesia. Ci fu chi accettò ridendo e chi respinse l'offerta con decisione, se non con sgarbo. In questo ultimo caso, il nuovo venuto si mangiava la pasta con qualche battuta più o meno scherzosa. Finalmente si avvicinò al principe Florizel. Signore, disse con un profondo inchino e offrendo la pasta che teneva fra il pollice e l'indice. Siete così cortese da accettare un dono da chi vi è del tutto estraneo? Rispondo personalmente della qualità delle paste, avendone mangiate più di 2 dozzine dalle 5 del pomeriggio. Per consuetudine, rispose il principe, non guardo tanto alla sostanza del dono quanto allo spirito con cui mi viene offerto. Lo spirito, signore, aggiunse il giovane con un'altra riverenza, è quello della derisione. Derisione? Domandò Florisel. E ci vorreste deridere? Non sono qui per esporre la mia filosofia, replicò l'altro, ma solo per distribuire queste paste. Se vi dicessi che io stesso sono oggetto della mia derisione, potreste ritenere salvo l'onore e accettare il dono. Altrimenti, mi costringerete ad ingoiare la 28ª pasta e confesso di essere nauseato dell'esercizio. Mi incuriosite, disse il principe, e voglio senza meno liberarvi dal dilemma, ma ad una condizione. Se il mio amico e io mangiamo le vostre paste, anche se a nessuno dei due piace mangiar dolci, in contraccambio desideriamo che vi uniate a noi per la cena. Il giovane sembrò riflettere. Ne avrò ancora per diverse dozzine, disse alla fine, e dovrò passare in molte locande prima che possa concludere il mio grande affare. Ci vorrà del tempo, e se voi avete fame. Il principe l'interruppe con fare cortese. Il mio amico e io vi terremo compagnia, disse, perché ci sembra gradevole il vostro modo di passare la sera. Ora che abbiamo stabilito i preliminari della pace, permettetemi di siglare l'accordo per entrambi. Il principe inghiottì la pasta con garbo indescrivibile. È squisita, disse. Vedo che siete un esperto, rispose il giovane. Il colonnello Geraldine fece anche lui onore alle paste, e poiché ormai tutta la compagnia aveva accettato o respinto quei dolci sopraffini, il giovane dalle paste alla crema s'avviò verso un altro locale dello stesso genere. Lo seguivano i due commessi, che sembravano a loro agio in quell'assurda mansione, mentre il principe e il colonnello chiudevano il corteo tenendosi a braccetto e sorridendo lungo il cammino. In questo ordine la compagnia visitò altre due taverne, ove avvennero scene come quelle già descritte. C'era chi accettava e chi rifiutava le cortesie di questa ambulante ospitalità, mentre il giovanotto mangiava le paste che non riusciva a collocare. Sulla soglia del terzo locale, il giovane contò quante ne rimanevano. Ce n'erano solo 9, 3 in un vassoio e 6 nell'altro. Signori, disse rivolgendosi ai due nuovi membri del corteo, non voglio ritardarvi la cena, sono certo che siete affamati e inoltre vi devo una considerazione particolare. Questo è un giorno speciale per me, poiché sto mettendo una pietra sopra un'intera carriera di follie con un'azione più balzana di tutte, per cui, signori, non dovete attendere oltre. Per quanto la mia salute sia già andata in malora per gli eccessi che ho commesso, a rischio della vita intendo liquidare la mia incerta condizione. Con queste parole si mise a mangiare le 9 paste rimaste e le inghiottì tutte, un boccone ciascuna. Quindi, volgendosi ai commessi, dette loro un paio di sovrane. Vi sono debitore, disse, della vostra straordinaria pazienza. e li congedò con un inchino per uno. Per qualche istante rimase a guardare la borsa dalla quale aveva estratto le due sovrane e poi, con una risata, la lanciò in mezzo alla via dicendosi pronto per la cena. In un piccolo ristorante francese di Soho, che per qualche tempo era stato in voga e che cominciava ormai a decadere nell'oblio, in una saletta privata alla quale si accedeva salendo due rampe di scale, i tre compari fecero una cena raffinata innaffiata da tre o quattro bottiglie di champagne e parlarono del più e del meno. Il giovane era gaio e loquace, anche se rideva più forte di quanto si addicesse ad una persona di buone maniere. Inoltre le sue mani erano scosse da un tremito convulso, mentre la voce aveva delle inflessioni inattese e sorprendenti che sembravano sfuggire al suo controllo. La frutta era stata portata via e tutti e tre avevano acceso il sigaro allorché il principe si rivolse a lui con queste parole. «Scuserete, ne sono certo, l'ardire, ma il modo in cui avete agito, oltre che piacermi, mi ha oltremodo incuriosito. E sebbene non voglia sembrare indiscreto, devo dirvi che il mio amico e io siamo persone alle quali si può affidare un segreto con tutta tranquillità. Anche noi ne abbiamo tanti che non riveliamo ad orecchie indegne. Se poi, come credo, la vostra è una storia assurda, quali migliori confidenti di noi, che siamo le due persone più assurde d'Inghilterra? Mi chiamo Godal, Teofilo Godal, e il mio amico è il maggiore Alfredo Hammersmith. Almeno questo è il nome sotto cui si fa passare. Andiamo alla ricerca delle avventure più stravaganti e non c'è stranezza alla quale non vada la nostra simpatia. Mi piacete, Mr. Godal, rispose il giovane. Mi ispirate una fiducia istintiva e non ho alcuna obiezione contro il vostro amico, il maggiore, che credo sia un nobile sotto mentite spoglie. Son sicuro, in ogni caso, che non è un militare. Il colonnello sorrise per il complimento che veniva rivolto alla sua arte mimetica, mentre il giovane proseguiva con maggiore eccitazione. Non dovrei narrarvi la mia storia per mille ragioni, ma forse è proprio questo il motivo per cui lo faccio. Mi sembrate così adatti ad ascoltare un racconto assurdo che non me la sento proprio di deludervi. Non vi dirò il mio nome, al contrario di quel che avete fatto voi. E quanto alla mia età non ha nulla a che fare con la storia. Sono disceso dai miei avi secondo ordinaria generazione e da essi ho ereditato questo fruttuoso investimento corporeo che ancora occupo e una rendita di 300 sterline l'anno. Credo che mi abbiano trasmesso anche un temperamento scervellato che ho sempre coltivato con somma gioia. Ho ricevuto una buona educazione. Infatti so suonare il violino quanto basta per farmi ingaggiare da un'orchestrina da strapazzo, ma forse nemmeno. Il che vale anche per il flauto e la cornetta. Ho imparato il whist quanto basta per perdere 100 sterline all'anno a questo gioco scientifico. Del francese ho una conoscenza che è stata sufficiente a farmi sperperare denaro a Parigi come a Londra. Per farla breve, sono pieno di qualità virili. Ho avuto ogni genere di avventure, compreso un duello per nulla. Sono appena trascorsi 2 mesi da quando ho incontrato una giovane che mi andava a pennello, anima e corpo. Mi sono sentito sciogliere il cuore. Ho visto in lei compiersi il mio destino e sono stato sul punto di innamorarmi. Eppure, quando ho fatto i conti di quanto mi restava, mi sono accorto che il mio capitale ammontava a meno di 400 sterline. Ora vi chiedo con tutta sincerità, come può un uomo che si rispetti innamorarsi con meno di 400 sterline? Per parte mia, no, certamente. Ho evitato la mia ammaliatrice e, accelerando il ritmo usuale di spesa, questa mattina sono approdato alle mie ultime 80 sterline. Le ho divise in due parti uguali, destinandole una ad uno scopo particolare e decidendo di scialacquare il resto prima di sera. Ho trascorso una giornata piacevolissima e ho compiuto molte follie prima di quella delle paste alla crema che mi ha permesso di fare la vostra conoscenza. Ero deciso a mettere fine a una vita di pazzie con una più grande di tutte. Quando mi avete visto gettare via la borsa, delle 40 sterline erano rimasti gli spiccioli. Ora mi conoscete come io stesso mi conosco, un pazzo, ma coerente con la sua pazzia, e, vi prego di crederlo, né un piagnucolone né un codardo. Dal tono delle parole si capiva che il giovane nutriva sentimenti biechi e spregevoli verso di sé. I suoi ascoltatori erano inclini a credere che la faccenda amorosa gli stesse a cuore più di quanto desse a vedere e che avesse preso una decisione circa la sua vita. L'episodio farsesco delle paste alla crema aveva tutta l'aria di essere una malcelata tragedia. «Ma non è buffo», intervenne Geraldine dando un'occhiata al principe Florizel, «che tutti e tre ci siamo incontrati nella immensa solitudine di Londra per puro caso mentre versiamo nelle stesse condizioni?» «Come?» esclamò il giovane. «Anche voi siete in rovina? Non mi direte che questa cena è una follia come le mie paste? È stato il diavolo a riunire tre della sua congrega per celebrare l'ultimo festino?» «Talvolta il diavolo sa essere cavalleresco», rispose Florizel. «E io sono così sbalordito da questa coincidenza che, sebbene non versiamo proprio nelle stesse condizioni, voglio annullare la differenza. Che la vostra trovata delle paste alla crema mi sia di esempio». A queste parole il principe estrasse il borsello e ne tirò fuori un fascio di banconote. «Come vedete, era una settimana in ritardo su di voi, ma intendo raggiungervi per tagliare insieme il traguardo. Questa», disse deponendo una banconota sul tavolo, «basta per la cena. Quanto al resto», gettò le altre sul fuoco, dove con una fiammata andarono in fumo. Il giovane tentò di afferrargli il braccio, ma poiché c'era il tavolo di mezzo, non fece in tempo. «Sciagurato!» gridò. «Non avreste dovuto bruciarle tutte, avreste dovuto tenervi 40 sterline». 40 sterline», ripeté il principe. «E perché in nome del cielo 40 sterline?» «E perché non 80?» esclamò il colonnello. «Nel rotolo, che io sappia, ce n'erano un centinaio». «Gli sarebbero bastate 40 sterline», disse il giovane oscuro in volto. «È una regola severa. 40 sterline a testa, altrimenti non si è ammessi. Vita maledetta, dove non si può nemmeno tirare le cuoia senza soldi». Il principe e il colonnello si scambiarono un'occhiata. «Spiegatevi meglio», disse quest'ultimo. «Ho ancora un portafoglio con abbastanza denaro e non c'è bisogno di dire che vorrei dividere le mie sostanze con Godal. Tuttavia vorrei sapere a che scopo. Dovete dirci di che si tratta». Il giovane sembrò scuotersi. Guardò ora l'uno, ora l'altro con imbarazzo, arrossendo d'un colpo. «Non vi state prendendo gioco di me», disse. «Siete veramente al tracollo?» «Da parte mia non c'è alcun dubbio», disse il colonnello. «Quanto a me», disse il principe, «ve ne ho dato la prova. Chi, se non uno che è rovinato, getterebbe il denaro sul fuoco? Il gesto non ha bisogno di commenti». «Uno ridotto agli sgoccioli, certo», rispose l'altro con sospetto. «Oppure un milionario». «Basta così, signore», disse il principe. «Questo è quanto ho detto e non sono avvezzo a sentire mettere in dubbio le mie parole». «Agli sgoccioli?» disse il giovane. «Agli sgoccioli come me? Anche voi siete arrivato al momento fatidico in cui, dopo esservi concesso tutto, non vi resta che concedervi un'ultima cosa? Anche voi siete deciso», e mentre parlava la sua voce s'abbassava di tono, «a concedervi quest'ultima indulgenza? Anche voi volete sfuggire alle conseguenze della vostra follia per l'unica uscita possibile? Anche voi intendete farvi gioco dei gendarmi della coscienza, sgattaiolando per l'unico pertugio che resta?» Mutò atteggiamento all'improvviso e abbozzò uno stentoreo sorriso. «Alla vostra salute!» esclamò, vuotando il bicchiere. e buonanotte, miei gagliardi compagni di sventura. Mentre stava per alzarsi, Geraldine lo agguantò per un braccio. Non sembra che abbiate fiducia in noi, disse. E avete torto. Ho risposto a tutte le vostre domande e poiché non sono un timido, intendo parlar chiaro. Anche noi siamo stanchi della vita e vogliamo farla finita come voi. Presto o tardi, uniti o da soli, anche noi andremo in cerca della morte, dovunque essa sia. Ma poiché abbiamo riscontrato in voi un caso ancora più impellente, bene, accordiamoci per questa notte, subito, tutti e tre. Un trio povero in canna come il nostro, esclamò il colonnello, dovrebbe approdare unito al regno di Plutone per garantirsi un contegno adeguato fra i defunti. Geraldine s'era calato con assoluta perfezione nei modi e nell'eloquio del personaggio che stava impersonando, tanto che perfino il principe ne fu colpito e lasciò trasparire nello sguardo indagatore un'ombra di dubbio. Quanto al giovane, sembrò assumere di nuovo un aspetto fosco, mentre i suoi occhi s'accesero d'un bagliore. «Voi siete fatti per me!» esclamò con orrenda gaiezza. «Stringiamoci la mano per concludere il patto!» La sua mano era umida e gelida. «Voi non sapete ancora in quale compagnia sarete arruolati. Non sapete in quale momento propizio avete diviso con me le paste alla crema. Personalmente non sono che un'unità, ma un'unità di un'armata. Mi è nota la porta segreta della morte. Sono uno di casa e sono in grado di farvi entrare nell'eternità senza cerimonie e senza scandali». Gli chiesero con ansia di essere più esplicito. «Potete raggranellare in due 80 sterline?» domandò. Geraldine fece finta di sbirciare nel suo portafogli e quindi annuì. «Gente fortunata!» esclamò il giovane. «È questa la somma richiesta per entrare nel club dei suicidi». «Il club dei suicidi?» disse il principe. «Ma di che si tratta?» «Ascoltami!» disse il giovane. «Viviamo nell'era delle comodità e quindi vi dirò qual è l'ultimo ritrovato. Ci sono da sbrigare affari in posti diversi? Ecco che abbiamo la ferrovia a disposizione. La ferrovia ci separa dagli amici, ma c'è il telegrafo per le grandi distanze e il contatto più celere. Negli alberghi non si salgono più le scale grazie agli ascensori. Quanto alla vita, ormai sappiamo che è solo un palcoscenico sul quale possiamo recitare la parte del pazzo finché ci fa piacere. Alla vita moderna mancava una sola comodità, una maniera facile e dignitosa per scivolare dietro le quinte ed imboccare la scala di servizio verso la libertà o, come ho già detto, la porta segreta della morte. È una lacuna alla quale, cari compagni di ribellione, ha posto rimedio il club dei suicidi. Non pensiate con questo che siamo gli unici, o magari delle eccezioni, a coltivare un simile ragionevole desiderio. Sono numerosi coloro i quali, esaurito da tempo l'interesse in quella parte che devono rappresentare per tutta la vita, sono trattenuti unicamente da un paio di considerazioni. Alcuni hanno famiglia e temono che se la cosa divenisse di dominio pubblico, l'onta ricadrebbe su di lei. Altri un cuore di coniglio e non se la sentono di affrontare i dettagli della morte. E questa è un'esperienza che ho fatto io stesso, perché qualcosa più forte di me mi impedisce di puntarmi una pistola alla tempia e premere il grilletto. Per quanto disprezzi la vita, mi manca la forza necessaria per afferrare la morte e farla finita. Per la gente come me, per tutti coloro che vogliono abbandonare la mischia senza scandali dopo la morte, è nato il club dei suicidi. Non so dirvi come sia sorto, quale sia la sua storia o se abbia affiliazioni in altri paesi e in ogni caso non mi è permesso dirvi nulla della sua costituzione. Se siete veramente stanchi della vita, vi condurrò questa notte stessa ad una riunione del circolo e se non è questa notte, certamente entro la settimana sarete sgravati del peso dell'esistenza. Ora sono, dette un'occhiata all'orologio, le 11. Al più tardi alle 11:30 dobbiamo andarcene, per cui vi resta una mezz'ora per riflettere sulla mia proposta. È una cosa più seria di una pasta alla crema, aggiunse sorridendo, e credo che sia anche più saporita. Più seria, senza alcun dubbio, rispose il colonnello Geraldine. E proprio perché è molto più seria, vi chiedo il permesso di parlare in privato con il mio amico Godal. È giusto, rispose il giovane. Lasciate che mi apparti per qualche istante. Siete proprio gentile, disse il colonnello. Appena furono soli, il principe Florizel disse: Cosa c'è da confabulare? Mi sembrate allarmato. Io invece vedo tutto con grande lucidità e mi interessa sapere come andrà a finire. Altezza, rispose il colonnello pallido come un morto e guardando l'altro fisso negli occhi. Non ho assolutamente paura per me stesso, rispose il colonnello con un moto di orgoglio. Di questo vostra altezza può esserne certa. È quello che avevo pensato, rispose il principe con grande senso dell'umorismo. Ma non voglio farvi pesare la diversità che corre fra di noi. Ma ora basta, aggiunse vedendo che Geraldine abbozzava un tentativo di difesa. Siete scusato. Il principe continuò a fumare tranquillamente, appoggiato alla ringhiera, finché tornò il giovane. Bene, chiese. Allora consentono a farci entrare? Seguitemi, rispose. Il presidente vi riceverà nel suo studio. Permettetemi di darvi un consiglio. Siate sincero nelle risposte. Ho garantito per voi, ma le regole del club esigono un interrogatorio preliminare prima della ammissione. Basterebbe l'indiscrezione di un solo membro per disperdere e per sempre la società. Il principe e Geraldine si sussurrarono reciprocamente all'orecchio: Mi raccomando! Quindi, assumendo di nuovo la maschera che avevano scelto, giunsero ad un accordo e furono pronti a seguire la loro guida nello studiolo del presidente. Non dovettero superare ostacoli particolari. La porta esterna era aperta, mentre quella dello studio era socchiusa. Qui, in un ambiente ristretto ma dall'alto soffitto, furono di nuovo lasciati soli. «Verrà subito», disse il giovane con un gesto, e scomparve. Attraverso la porta avvolgibile, che faceva da parete, si sentivano delle voci indistinte, mentre, di tanto in tanto, il brusio della conversazione era interrotto dal botto di un tappo di champagne che saltava e da uno scoppio di risa che adesso seguiva. C'era una sola finestra, o meglio una piccola apertura che guardava sul fiume e sulla banchina, e dalle luci i due credettero di trovarsi nei pressi della stazione a Charing Cross. C'era solo qualche mobile, le tappezzerie erano tanto consunte da fare affiorare la trama, un campanello a manico, oggetto unico della stanza, era al centro di un tavolo rotondo e ai pioli erano appesi diversi cappelli e paltò. «Ma in che tugurio siamo capitati?» disse Geraldine. «È quello che vorrei sapere», rispose il principe. «Se ci sono diavoli in giro ci sarà da divertirsi». In quel medesimo istante la porta avvolgibile s'aprì quel tanto da far passare una persona e mentre il brusio s'alzava di tono entrò il temibile presidente del circolo. Era un uomo sui 50 anni e forse più, un po' goffo nell'incedere, i baffi ispidi e spioventi, un ciuffo di capelli radi sulla fronte, l'occhio grigio dalla fissità vitrea che pure lasciava sfuggire di quando in quando un baleno. La bocca, che sembrava avvolgere un grosso sigaro, era in continuo movimento, ora arrotondandosi e ora distendendosi per piegarsi ai lati, mentre gli occhi fissavano gli astanti con aria sorniona. Era vestito di lana leggera e il collo non trovava impaccio nel colletto logoro. Portava sotto braccio un'agenda. «Buonasera», disse dopo che ebbe richiusa la porta. «Mi hanno detto che mi volete parlare». «Signore, vorremmo entrare nel club dei suicidi», rispose il colonnello. Il presidente fece rotolare il sigaro fra le labbra. Poi disse bruscamente: Che cosa? Ci dovete scusare, disse il colonnello, ma voi siete la persona più adatta per darci informazioni sul circolo. Io? Esclamò il presidente. Un club dei suicidi? Ma via, non siamo mica a carnevale. Posso accogliere dei signori che magari alzano il gomito e diventano allegri, ma questa storia poi... Chiamate il vostro club come volete, disse il colonnello, ma dietro quella porta ci sono delle persone alle quali vorremmo unirci. Signore, rispose il presidente tagliando corto, avete preso un granchio e ve ne andrete subito, perché questa è una casa privata. Durante queste scarne battute il principe era rimasto seduto, ma appena il colonnello s'era rivolto a lui come per dirgli «Questa è la risposta, andiamocene per amor di Dio», s'era tolto il sigaro di bocca. «Sono venuto in questo luogo per invito di un vostro amico», disse, «il quale vi avrà informato delle intenzioni che mi spingono a far parte del vostro circolo. Lasciate che vi ricordi inoltre che un uomo nelle mie condizioni ha ben poca voglia di controllarsi e tanto meno di tollerare un modo di fare sgarbato. In genere sono una persona tranquilla, ma i casi sono due. O voi sarete cortese di farmi partecipe della faccenda, oppure vi pentirete di avervi fatto entrare nel vestibolo del vostro circolo». Il presidente rise a voce alta. «Questo è il modo di parlare», disse. «Siete proprio un uomo e avete trovato il modo di giungermi al cuore. Farete di me quello che vorrete. Mi dispiace accomodarvi in questa stanza», continuò rivolgendosi a Geraldine, «per qualche minuto? Devo finire di parlare con il vostro amico e certe formalità del club si sbrigano in privato».
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Airone. Oscar Pistorius. Che cosa è scattato nella sua mente? L'atleta sudafricano è tornato a casa in regime di libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata nel 2013. Nessuno si sarebbe aspettato nulla di simile da lui. Era diventato un simbolo di riscatto personale quando aveva partecipato alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, correndo con protesi progettate apposta per lui. Di Fabio Dal Masso. Da simbolo di riscatto a condannato per omicidio. La storia del campione paralimpico Oscar Pistorius è una parabola che l'ha portato prima in cima alle vette del mondo per poi scaraventarlo nel baratro di una prigione con una condanna a 13 anni e 5 mesi per l'assassinio della fidanzata Riva Steenkamp. L'anno scorso, dopo essere stato positivamente valutato per godere di libertà vigilata, Pistorius è uscito dal carcere. Per il più veloce uomo senza gambe, come era stato soprannominato quando sfrecciava sulle piste di atletica, questa è la fine ingloriosa di una vita che sin da subito è stata dura. Oscar Leonard Karl Pistorius nasce a Johannesburg, Sudafrica, il 22 novembre 1986, secondo di 3 figli. Alla nascita gli viene diagnosticata una grave malformazione congenita, l'emimelia fibulare. È una malattia rara, colpisce una persona su 50.000. Alla nascita il bambino può essere privo del segmento scheletrico di un arto oppure avere una parte del corpo destinata a rimanere più piccola. Si parla di emimelia longitudinale se manca solo un segmento osseo, trasversale se è assente un arto o una parte di esso. Nei casi meno gravi si interviene con calzature speciali, nei più gravi con la chirurgia, arrivando fino all'amputazione. I genitori, Hank e Sheila Pistorius, si trovano quindi di fronte alla decisione più difficile, ma inevitabile: dare il consenso ai medici perché al proprio figlio, ad appena 11 mesi, vengano amputate entrambe le gambe sotto le ginocchia. Dopo lo shock iniziale, Oscar dà subito prova di grande forza d'animo e ben presto comincia a muovere i primi passi grazie ad alcune protesi. Ma il destino sembra volersi accanire su di lui. Quando ha 6 anni, i suoi genitori si separano, mentre quando ne ha 15, sua madre muore. Oscar non demorde. La sua indole combattiva, fortificata dalle tragedie, lo spinge a mettersi ben presto alla prova e a tuffarsi nel mondo dello sport. Dal cricket al wrestling, passando per la box e la pallanuoto, non si tira mai indietro, ma si tuffa anima e corpo in tutte queste discipline sportive fino a quando, durante una partita di rugby, si infortuna al ginocchio. Si mette allora alla ricerca di uno sport che lo aiuti nella riabilitazione e nel recupero della mobilità e inizia a frequentare la pista di atletica. Come sempre, si impegna al 100% e quello che doveva essere solo un percorso riabilitativo diventa una vera e propria passione. Giorno dopo giorno, Pistorius diventa sempre più veloce e già nel gennaio 2004, appena 2 anni dopo aver iniziato a praticare la corsa, ottiene un ottimo risultato nella sua prima gara sui 100 metri. La vera svolta della sua vita, tuttavia, arriva con i Giochi Paralimpici di Atene, che si svolgono dal 17

0: dal 28 settembre 2004. Quando arriva nella capitale greca, Pistorius ha solo 17 anni, ma conquista subito un bronzo nei 100 metri, mentre sui 200 metri batte atleti più quotati ed esperti di lui, conquistando l'oro nella finale. Ma non gli basta ancora e lancia una nuova sfida: gareggiare con avversari normodotati, non in una gara qualsiasi, bensì alle Olimpiadi in programma a Pechino nel 2008. La richiesta è del tutto inedita e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera si trova ad affrontarla per la prima volta. In attesa del responso, però, Pistorius partecipa al Golden Gala di Roma nel giugno 2007. Corre i 100 metri al fianco di atleti normodotati e ottiene un buon risultato nelle qualificazioni. Riceve l'incoraggiamento di molti atleti. Mi sembra geniale dargli l'opportunità di competere contro di noi e gli auguro buona fortuna nella sua lotta per gareggiare ai Giochi Olimpici, dice Jeremy Wariner, campione olimpico dei 400 metri ad Atene 2004. Ma nel gennaio 2008 la federazione respinge la richiesta di Pistorius di gareggiare a Pechino 2008. Secondo la federazione, l'utilizzo delle protesi gli fornirebbe un vantaggio notevole, pari al 30%, rispetto agli altri atleti e inficerebbe la gara. Pistorius non ci sta e fa ricorso. Nel maggio dello stesso anno la sentenza viene ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Non esiste alcuna dimostrazione dell'eventuale vantaggio fornito dalle protesi. Pistorius può quindi gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo, però, l'atleta non riesce a raggiungere il tempo minimo per la qualificazione. Si rifarà alle Paralimpiadi, sempre a Pechino, in cui vince ben tre medaglie d'oro nei 100, 200 e 400 metri. L'appuntamento con la storia arriva nel 2012. Grazie all'impegno costante, Pistorius ottiene il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Londra e viene convocato sia per la gara dei 100 metri individuali, sia per la staffetta 4x400. È il primo atleta amputato a prendere parte ai Giochi Olimpici di atletica leggera. Si fermerà alle semifinali, ma non conta il risultato. La sua partecipazione è già un risultato storico. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il 14 febbraio 2013 Pistorius viene arrestato con un'accusa terribile, quella di aver ucciso a colpi di pistola la sua compagna, la modella 29enne Riva Steenkamp. L'atleta ammette di aver sparato quattro colpi contro la porta del bagno chiusa, pensando che ci fosse un intruso. L'iter giudiziario si conclude nel novembre 2017 con una condanna a 13 anni e 5 mesi. Nel novembre 2023 Pistorius ottiene la libertà vigilata e il 5 gennaio 2024 viene rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato oltre 6 anni di carcere. La fine pena è prevista per il dicembre 2029.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda, e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benco. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica. ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toelettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato, i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli. E gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità. Probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, combattute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!». Più precisamente ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di L'animale che ride, Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come «Tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate»? Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. «La mafia ha questo vantaggio», che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Abt dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia, e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, uno su tre di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti, In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della Regione Marche che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su tre lati, perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani, dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della Notte delle Candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché, grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti, è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501, custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel 400 fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il polittico, che raffigura la Madonna in trono con santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del polittico si deve anche ad altri due fattori. prima di tutto l'iconografia del cosiddetto Cristo eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale, una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata, il tetto sorretto da capriate in legno e il tabernacolo in marmo separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, ancora oggi l'annellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina Cupra Marittima è andata a Ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia. Di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato. E lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone. Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare, ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. A questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica, e vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi, con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a reincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono, Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle vite parallele dello storico greco Plutarco vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumviro romano e la regina d'Egitto. Nella battaglia navale di Azio, Marco Antonio viene sconfitto dal futuro primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto, nipote di Cesare, che nel dramma è l'antagonista e con il quale, nella realtà, si erano spartiti il potere dopo la morte di Cesare. Durante la battaglia Antonio viene abbandonato da Cleopatra che si dà alla fuga. La regina, per farsi perdonare il tradimento, inscena un suicidio, ma Antonio la crede morta e si uccide. A questo punto, temendo Ottaviano, anche Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare nella trama storica segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nell'Ab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
2: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
3: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, è questa: all'inizio di

La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1, versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione. Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osserva

osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio per me e per te.

0: Capitolo 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona. E Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte. Siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte. E fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari e si moltiplichino gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse, e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra». Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento». E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Capitolo 2. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro. E l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il dellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kiddekel ed è quello che scorre a oriente della Siria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: «Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai». Poi Dio il Signore disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui». Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: «Questa, finalmente, è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo». Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Capitolo 4. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Ma tu dominalo». Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello». Il Signore disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra». Caino disse al Signore: «Il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Così chiunque mi troverà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui». Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città a cui diede il nome di Enoch dal nome di suo figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Meuial. Meuial generò Metusael. E Metusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli. Il nome dell'una era Ada e il nome dell'altra Zilla. Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Zilla, a sua volta, partorì Tubal-Cain, l'artefice di ogni sorta di strumenti di bronzo e di ferro. E la sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle sue mogli: «Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse: «Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso». Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Capitolo 5. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Adamo visse 130 anni. Generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, e lo chiamò Set. Il tempo che Adamo visse dopo aver generato Set fu di 800 anni ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni, poi morì. Set visse 105 anni e generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse 807 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di 912 anni, poi morì. Enos visse 90 anni e generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enos visse fu di 905 anni, poi morì. Kenan visse 70 anni e generò Maalaleel. E Kenan, dopo aver generato Maalaleel, visse 840 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Kenan visse fu di 910 anni, poi morì. Maalaleel visse 65 anni e generò Yared. E Maalaleel, dopo aver generato Yared, visse 830 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Maalaleel visse fu di 895 anni, poi morì. E Yared visse 162 anni e generò Enoch. Yared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Yared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo prese. Metusela visse 187 anni e generò Lamech. E Metusela, dopo aver generato Lamech, visse 782 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Metusela visse fu di 969 anni, poi morì. Lamech visse 182 anni e generò un figlio, che chiamò Noè, dicendo: «Questo ci consolerà della nostra opera e della fatica delle nostre mani a causa del suolo, che il Signore ha maledetto». Lamech, dopo aver generato Noè, visse 595 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Lamech visse fu di 777 anni, poi morì. Noè, all'età di 500 anni, generò Sem, Cam e Jafet.
1: Capitolo 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti, che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra, ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: «Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione d'un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie, due di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro». Noè fece così. Fece tutto quello che Dio gli aveva comandato.

0: A. Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti chi parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce Via.
1: Il piacere è l'unica cosa per cui vale la pena vivere. Oscar Wilde.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Guerra e pace, grandioso specchio del sentimento e risentimento russo. Gli avvenimenti recenti, tragici e difficili da interpretare in Occidente, possono essere meglio compresi se si analizza la storia di quel paese e il modo tutto particolare con cui il suo popolo reagisce alle sventure e alle minacce. Come avvenne durante l'invasione napoleonica raccontata da Tolstoi nel suo capolavoro.

di gran parte della popolazione russa poteva dirsi privilegiato. Guerra e pace, il racconto delle guerre napoleoniche e in particolare dell'invasione russa è notoriamente il suo capolavoro. Più di ogni altra opera letteraria russa, questo romanzo aiuta a capire l'anima di quel popolo, il suo radicato amore per la patria e la forza ostinata con cui si oppone alle avversità della storia e alle minacce che arrivano dall'esterno. Fatte le debite comparazioni, può dunque aiutarci a capire anche i fatti e i comportamenti di oggi, legati alla tragedia della guerra, che questa volta vede i russi non come aggrediti, ma come aggressori. In brevissima sintesi, il libro racconta l'intrecciarsi delle vite di alcune famiglie aristocratiche durante le guerre napoleoniche tra il 1805 e il 1812. Seguiamo l'affettuosa e impulsiva Natasha Rostova, l'eroina del romanzo, mentre fiorisce passando da bambina ribelle a giovane donna. Vediamo suo fratello Nikolai affrontare la difficile scelta tra ambizione personale e responsabilità familiari. La famiglia Bolkonsky è invece rappresentata dall'annoiato e cinico Andrei, che vede la gloria militare come riscatto per un matrimonio infelice, e la timida e altruista Maria, entrambi controllati da un padre dispotico. I Rostov e i Bolkonsky sono collegati tramite Pierre Bezukhov, scapolo ricco ma socialmente disagiato, migliore amico di Andrei e confidente di Natasha. I protagonisti affrontano amori, perdite, traumi, disperazione e speranza sullo sfondo di un conflitto che sconvolse l'ordine sociale dell'epoca. A spiegarci il senso profondo del capolavoro di Tolstoi e ad aiutarci a leggere i fatti di oggi alla luce delle vicende di ieri, è in questa intervista la professoressa inglese Sara Hudspeth, che insegna lingua russa all'Università di Leeds. Perché Guerra e pace è così lungo? Nella Russia del XIX secolo era normale che i romanzi fossero pubblicati in forma seriale e Guerra e pace non fece eccezione. Le puntate uscirono sulla rivista letteraria Ruskij Vestnik, il messaggero russo, tra il 1865 e il 1867, prima che l'intero romanzo fosse pubblicato come libro nel 1869. La lunghezza totale non avrebbe impressionato i lettori, che erano soliti aspettare l'uscita di una nuova puntata tanto impazientemente quanto facciamo noi oggi con le serie TV o i libri di saghe. L'autore, Lev Tolstoi, aveva un obiettivo ambizioso. Voleva arrivare a comprendere i vari fattori che avevano formato la sua nazione e le varie classi sociali, e credeva che il ruolo di un artista fosse quello di fare in modo che la gente si innamorasse della vita in tutte le sue innumerevoli e infinite forme, come spiegò in una lettera datata 1865. Ebbene, la lunghezza di Guerra e pace gli consentì di catturare quante più innumerevoli e infinite forme possibili. Tolstoi era un perfezionista e la sua sicurezza economica gli permise di concedersi il lusso di dedicare alla scrittura tutto il tempo necessario, di compilare bozze su bozze finché non fu soddisfatto del risultato. Sofia, la tormentata moglie, trascrisse almeno 7 versioni del romanzo,
e alla morte del marito, i manoscritti del romanzo

da lei conservati riempivano ben 12 cassette di legno. Perché Tolstoi decise di ambientare il libro durante le guerre napoleoniche? In realtà, l'autore avrebbe voluto scrivere di un periodo posteriore, ovvero la rivolta decabrista del 1825. I decabristi furono una setta di nobili che guidò un moto di rivolta nel breve periodo di interregno seguito alla morte dello zar Alessandro I nel dicembre del 1825. Per poter capire cosa spingesse un nobiluomo a prendere parte a quel movimento, Tolstoi ritenne necessario fare un passo indietro. L'analisi degli eventi avvenuti tra il 1805 e il 1812 scatenò in lui una reazione piuttosto curiosa. «Avrei provato vergogna nel narrare la storia delle nostre vittorie su Napoleone e il suo esercito senza menzionare le nostre stesse disgrazie», scrisse in seguito. La sconfitta di Napoleone, che comportò il temporaneo sacrificio di Mosca, fu un momento topico per la formazione dell'identità nazionale russa. La guerra patriottica ispirò infatti numerose interpretazioni artistiche e letterarie che aiutarono a definirla nel pensiero collettivo. Tolstoi prestò servizio attivo nella guerra di Crimea del 1853-56, a cui prese parte anche il regno di Sardegna per volontà di Cavour, ed era molto interessato a come le persone interpretassero in modo diverso il concetto di coraggio, a come esprimessero l'amore per la propria nazione e alle implicazioni morali dei conflitti. Questa personale ricerca diede vita al suo progetto di esplorazione del periodo storico da una prospettiva umana. Quali erano le principali differenze tra il periodo storico in cui Tolstoi viveva e quello di cui scriveva? Per ciò che riguarda la vita di ogni giorno del ceto colto, non c'era molta differenza. La vita sociale fatta di balli e salotti descritta nel romanzo era ancora in voga nell'alta società dell'epoca di Tolstoi. Gli uomini avevano simili opportunità di carriera e la condizione della donna era pressoché la stessa. Tuttavia, il barlume di speranza riguardante un'eventuale riforma, accesosi sotto il regno di Alessandro I all'inizio del XIX secolo, fu schiacciato definitivamente dal suo tirannico successore, Nicola I, e la sconfitta della Russia nella guerra di Crimea diede luogo a un acceso dibattito sul futuro del paese. Una pietra miliare per la storia russa fu senz'altro l'emancipazione della servitù della gleba decretata da Alessandro II nel 1861. È vero che in pratica fece poco per migliorare le condizioni di vita della classe contadina, ma la sua introduzione fu possibile grazie a un fondamentale cambio di vedute che riconobbe i contadini come individui facenti parte della società. Guerra e pace mostra il ruolo interpretato nella storia dalla gente comune e al contempo le lezioni che la nobiltà poteva trarne. Su quali fonti si basò Tolstoi per scrivere il suo romanzo? I figli dei proprietari terrieri russi trovavano solitamente lavoro nel servizio militare o nell'amministrazione pubblica. Tolstoi si era dedicato a quest'ultima prima di seguire il fratello maggiore e arruolarsi nell'artiglieria in Caucaso, una carriera che gli avrebbe permesso altresì di inseguire passioni giovanili, quali il gioco d'azzardo e le donne.
Dopo essersi distinto in varie campagne, fu promosso e trasferito a Sebastopoli nel 1854. Fu qui che si confrontò personalmente con la violenza della guerra, sperimentando emozioni contrastanti di terrore, brama di gloria ed eroismo. La mancanza di significato dei concetti di amico e nemico e il distacco tra coloro che avrebbero dovuto essere al comando e i soldati in prima linea. In guerra e pace è possibile ritrovare tutte queste esperienze. Tolstoi lesse anche numerosi resoconti, sia francesi sia russi, sulle guerre napoleoniche e visitò il luogo dove avvenne la battaglia di Borodino, durante la quale la Russia inflisse una pesante sconfitta a Napoleone nel settembre del 1812. Tolstoi si basò sulle proprie esperienze personali anche per quanto riguarda le famiglie protagoniste del romanzo. Avendo perso entrambi i genitori in giovane età, era estremamente affascinato dalle complessità della vita familiare e prese spunto dai vari conoscenti. In particolare Tatiana, la vivace sorella minore di sua moglie, fu presa a modello per il personaggio di Natasha Rostova. Considera il romanzo accurato da un punto di vista storico? Guerra e pace è abbastanza accurato per ciò che riguarda gli eventi e i personaggi storici a cui fa riferimento. Pur rimanendo fedele ai fatti, però, Tolstoi li racconta sotto diverse luci, a seconda del loro ruolo all'interno del romanzo. Per esempio, il suo interesse per la campagna militare finisce nel 1812, nonostante le vittorie russe contro Napoleone del 1813-14 in Europa occidentale, perché fu proprio la battaglia di Borodino a scatenare la più grande ondata patriottica. Analogamente, ha un atteggiamento sprezzante nei confronti di comandanti stranieri quali Barclay de Tolly, dipingendo invece Mikhail Kutuzov come un grande condottiero, capace di suscitare nei propri uomini reazioni istintive che non avrebbero potuto essere pianificate dagli strateghi militari. Crea un'atmosfera nella quale lo spirito russo ha un ruolo centrale nel respingere Napoleone. Perché il romanzo contiene veri e propri trattati di storia? Le lunghe dissertazioni, durante le quali Tolstoi si allontana dalla trama per discutere il significato della storia, sono ovviamente la parte più impegnativa del romanzo, che altrimenti si presenterebbe solo come una lettura piacevole e avvincente. Man mano che Tolstoi lavorava sulle proprie fonti e le rapportava al modo in cui voleva rappresentare l'impatto della guerra sulla vita delle persone, iniziò a farsi domande sulla storia in quanto disciplina. Si trovava infatti in disaccordo sul fatto che il corso degli eventi fosse influenzato dalle decisioni prese da una minima parte di coloro che erano al potere. Tolstoi si rese anche conto che la storpiatura attribuita agli eventi nella narrazione storica fa invece parte della natura umana. Un esempio di ciò si ritrova nel momento in cui Nikolaj Rostov esagera inconsapevolmente il resoconto del proprio ruolo all'interno di una battaglia mentre ne parla con il cugino Boris. Guerra e pace divenne così un lavoro sulla natura della storia, rendendo necessarie sezioni in cui l'autore potesse meglio esprimere le sue idee. Tolstoi era al corrente del fatto che questi capitoli si allontanassero dal concetto convenzionale di romanzo, ma l'estrema fiducia nelle proprie abilità lo portò ad esclamare: «O sono pazzo, oppure ho scoperto una nuova verità». Io credo di avere scoperto una nuova verità,
Che accoglienza ebbe Guerra e Pace all'epoca di Tolstoi? I lettori erano entusiasti delle puntate del romanzo e il loro interesse non venne meno neanche quando lo scrittore vi aggiunse un quinto e un sesto volume. Nel 1869 l'edizione in sei volumi entrò in ristampa non appena fu pubblicata. Ciò nonostante, le opinioni dei critici furono contrastanti, soprattutto a causa dell'interpretazione di Tolstoi degli eventi storici e delle tante sue riflessioni inserite nel romanzo. Lo scrittore francese Gustave Flaubert arrivò persino ad affermare: «Si ripete, filosofeggia». Negli anni, qual è stata l'importanza del libro? Guerra e Pace è ben più di un classico della letteratura russa. È un fenomeno strettamente collegato alla percezione che i russi hanno di loro stessi e della visione che hanno gli altri della Russia. Nonostante la sofisticata e sfaccettata analisi del patriottismo, durante il Secondo Conflitto Mondiale, conosciuto in Russia come la Grande Guerra Patriottica, Stalin ne riconobbe il potenziale propagandistico, tanto da far stampare in massa alcune parti della versione del 1812 e farle appendere per le strade di Mosca. Guerra e Pace ha anche una valenza artistica o letteraria, al punto da essere persino considerato una cronistoria. Estratti del romanzo sono tuttora parte del programma scolastico russo e il libro è stato scelto per rappresentare la cultura russa del XIX secolo durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014. Le riflessioni ammonitrici sul ruolo interpretato dai grandi uomini nel determinare il corso della storia sono riconosciute anche per aver formato l'opinione russa delle guerre napoleoniche più di qualsiasi altra opera in tutto il mondo, tanto che i commentatori politici le citano nelle analisi dei conflitti del XXI secolo, quali la guerra in Iraq, la recente annessione della Crimea da parte della Russia e perfino la guerra in corso in Ucraina. E questo, va detto, è già di per sé il riconoscimento del valore universale del romanzo di Tolstoi.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Donne. Nefertiti. Nefertiti Risorta si intitolava un romanzo che lessi da adolescente e del quale ho dimenticato l'autore. Ricordo confusamente la trama. Narrava, mi pare, della regina egiziana il cui nome significa la bellezza che è arrivata, la quale, essendo dotata di poteri soprannaturali perché figlia del dio Sole, si incarnava in una donna dei nostri tempi, facendo innamorare perdutamente di sé tutti gli uomini che incontrava. Combinava una gran quantità di disastri matrimoniali, poi cadeva lei stessa vittima di un amore non ricambiato e allora, per una sorta di patto ultraterreno, tornava ad essere una mummia. Lo credetti un romanzo di pura fantasia, poi appresi che Nefertiti, la bellissima, era esistita davvero. Confesso che quando vidi il suo ritratto scultoreo conservato al Museo del Cairo, mi sentii mancare il fiato e rimasi fermo davanti ad esso per una buona mezz'ora, ipnotizzato, affascinato. Perché quel volto non è solamente lo splendido ritratto di Nefertiti, è il simbolo stesso della bellezza eterna e suprema della donna, immutata nei secoli. È un volto, infatti, che sorprende per la sua modernità. Ha persino una certa somiglianza con Greta Garbo. Gli studiosi di storia egizia non possono che fare ipotesi e supposizioni sugli accadimenti della sua vita. Alcuni la vogliono a un certo momento caduta in disgrazia per aver cospirato contro il faraone. Altri invece sostengono che condivise il potere con il marito, ne fu l'ispiratrice delle riforme religiose e amministrative e, addirittura, alla morte di lui sedette da sola in trono. Una cosa è comunque certa, che non era di nobili natali, altrimenti nei papiri si sarebbero trovate tracce delle sue ascendenze. Molto probabilmente era figlia di un alto dignitario di corte. Il faraone Akhenaton la vide, ne fu preso e se la sposò. Penso però che la cosa sia stata più facile a dirsi che a farsi. Il faraone era un monarca assoluto. La sua volontà non conosceva né ostacoli né limiti. Aveva poteri di vita e di morte sui sudditi. Eppure, anche un faraone aveva delle regole che dovevano essere assolutamente rispettate. E tra queste, non credo fosse ammesso il matrimonio tra un faraone e una donna non di nobilissima specie. Una borghesuccia qualunque, diremmo ai nostri giorni. Ma se perfino il successore al trono d'Inghilterra, negli anni tra il 1930 e il 1940, per impalmare l'americana signora Simpson di comuni natali, dovette rinunziare al trono. Penso, ma lo penso da romanziere, senza nessuna suffragazione storica, che Akhenaton, per risolvere il problema, sia ricorso a un intelligente stratagemma. Far circolare cioè la voce che una bellezza come quella di Nefertiti non potesse essere che di origine ultraterrena. Da lì a farla diventare figlia del dio Sole e dal Sole arrivata in terra a miracol mostrare, il passo è breve. E allora non solo il problema era risolto, ma addirittura le auspicate nozze con una divinità avrebbero senz'altro accresciuto il potere dello sposo. Dopo il matrimonio, è a Nefertiti che viene assegnato il compito di celebrare la cerimonia dell'omaggio al sole, e non al sovrano cui spettava di diritto. In un dipinto sono rappresentati il faraone, Nefertiti e la loro figlia durante il rito di adorazione al sole, generatore di vita. Nefertiti tiene alto tra le mani un vassoio sul quale c'è una statuetta che rappresenta lei stessa in preghiera, a simboleggiare la sua natura semidivina. È certo anche che Akhenaton l'amò come lei meritava. Esistono numerose raffigurazioni della coppia in atteggiamenti affettuosi, equivalgono agli scatti dei nostri paparazzi, e in una il faraone bacia teneramente in pubblico la moglie. Nel sarcofago che avrebbe dovuto accogliere la sua mummia, il faraone volle che le usuali immagini delle quattro divinità protettrici poste ai quattro angoli fossero sostituite con immagini della sola Nefertiti. Della signora della felicità dal volto luminoso, grande nell'amore, come la definisce una stele, esiste un secondo ritratto conservato all'Egyptisches Museum di Berlino. In realtà si tratta di un abbozzo non finito dovuto allo scultore Tutmosi, ma la bellezza di Nefertiti non è in tutto e per tutto simile a quella dell'altro ritratto. E ciò non è dovuto alla diversità stilistica tra l'ignoto scultore del ritratto del Cairo e Tutmosi. Il perché è stato recentemente scoperto dopo aver sottoposto l'opera all'esame dei raggi X, che ha rivelato come il volto di Nefertiti abbia delle piccole rughe scolpite, soprattutto intorno agli occhi. Quindi Nefertiti posò per Tutmosi quando non era più tanto giovane e volle che la sua immagine di donna fosse reale, come era in quel momento, non idealizzata. Se le cose stanno veramente così, allora bisogna arrivare alla conclusione che Nefertiti non ha solo incarnato la bellezza suprema, ma anche la saggezza suprema. Forse, a guardarlo bene, il lieve sorriso che aleggia sulle labbra del ritratto del Cairo è meno enigmatico di quanto possa apparire. È il sorriso della consapevolezza di quanto quella bellezza che lo scultore sta cercando di fermare per l'eternità sia una fuggevole illusione. Quelle piccole rughe attorno agli occhi, da lei non fatte cancellare perché c'erano, sono un grandissimo insegnamento a tutte le donne che temono di invecchiare e ricorrono al deturpante botulino. Quelle piccole rughe ci fanno innamorare ancora di più di Nefertiti, che sapeva d'essere la bellezza che era arrivata, ma anche, per l'inesorabilità della natura, la bellezza che se ne sarebbe andata.
0: Il racconto.
2: Ricordo della fanciullezza di Giuseppe Giusti.

Una volta, correndo su per un muro, cadde dall'altezza di 12 o 14 braccia nell'orto di un nostro vicino. Fortuna che trovai sotto una massa di concimi che mi ricevé, anzi, mi seppellì. Come non fosse stato nulla, mi rialzai, tutto impastato com'ero. Invece di chiamar gente che mi riaprisse e mi facesse uscire fuori per l'uscio di casa, mi misi ad arrampicarmi per lo stesso muro e a tentare la scalata. Tempestai un'ora senza concludere nulla altro che di spellarmi le mani, quando una serva che sentì nell'orto un certo aramaccio s'affacciò alla finestra, mi riconobbe e gridò: «Oh, che fa costa giù lei?» Io, rosso come un gambero e sudicio come un certo animale, risposi: «Nulla, sono cascato dal muro e ora rimonto, non dite niente a nessuno». Ma quella corse giù e mi strappò dalla muraglia e mi trascinò in casa. I padroni, vedendomi in quell'arnese, così malmenato, così arruffato, mi persuasero a spogliarmi, a lavarmi e a entrare un pochino nel letto, tanto per ripulirmi e mettermi al sole i panni. Perché aspettassi e stessi fermo, mi dettero dei dolci e mi si misero tutti d'intorno al letto, facendomi raccontare com'era andata.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini in Sicilia nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. Gabriel García Márquez.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, immaginazione al potere. Ci fa vedere altre strade, andare oltre le nostre possibilità. Ci rende persino capaci di cambiare il mondo. La buona notizia? Si può allenare. Ecco 10 esercizi per iniziare la pratica. Di Roselina Salemi. C'è un virus che gira dagli anni 80 e la paziente zero è stata la premier Margaret Thatcher. L'hanno chiamato TINA, acronimo inglese che in italiano suona come «non c'è alternativa». La Lady di Ferro disse che non c'erano alternative all'economia di mercato e alla sua politica. Il sociologo Stefano Laffi, consulente di ministeri, fondazioni, enti pubblici, si ribella a questa idea.

55, Bruno Munari, a Panarea, gioca in spiaggia con il figlio, raccoglie ciò che il mare deposita sulla riva e inventa il museo immaginario delle isole Eolie. Un pezzetto di legno potrebbe essere la scheggia della gamba di un pirata. La tecnica è semplicissima, si basa sulla ricostruzione teorica di oggetti immaginari. Facile come esercizio, no? 2. Diario condiviso. Il diario condiviso è la playlist mensile che crei con 10 amici sparsi per il mondo, unendo i racconti vocali in cui ciascuno descrive la propria giornata. Scopri com'è vivere altrove e sveli che cosa significa essere te per chi ti ascolta da lontano. Sono importanti i dettagli, che cosa hai in borsa, che ore sono, di che materiale sono fatti gli oggetti, che cosa si mangia a colazione. L'ordinario diventa straordinario. 3. Viaggi ispirativi. I viaggi ci regalano presenti alternativi possibili. La routine tiene in scacco l'immaginazione, mentre conoscere quel che succede altrove, anche per poco, fa toccare con mano un mondo diverso. Bisogna solo scegliere l'alternativa giusta. Spesso la meta esotica è la più desiderata perché crediamo che la vacanza funzioni se è distante dalla vita di tutti i giorni. Comprensibile, ma è il motivo per cui il ritorno è frustrante. Abbiamo solo misurato l'amarezza di non poter avere sempre quello che abbiamo avuto per una settimana. Proviamo a organizzare un viaggio che sia di ispirazione, un luogo la cui vitalità ed energia può suggerirci qualcosa. 4. Angolo di fuga. Costruiamo un angolo di fuga in ufficio. Olio essenziale, un diffusore con profumi di muschio, erba, una playlist con suoni del bosco e alcune slide con immagini di foreste. Potremmo usare questa postazione per confortarci ogni tanto dopo un compito spiacevole o per staccare. Tanto, anche fissando un foglio Excel, la mente vola via lo stesso. Potrebbe essere il regalo che ciascuno fa agli altri dopo le vacanze, tornare con foto, audio, reperti e profumi per condividere le sensazioni del luogo che avete visitato. 5. Tante domande. Accendono l'immaginazione. Più ne circolano, meglio è. Abbiamo bisogno delle domande degli altri per aprire nuovi mondi, anziché limitarci a esplorare il nostro. Se non vogliamo ratificare l'esistente, servono domande aperte che cambino le ipotesi su come funzionano le cose, spingano a formulare nuove interpretazioni, mettano in una posizione scomoda, rompano le abitudini. Serve un solo ingrediente, la curiosità. 6. Creare mondi. L'artista statunitense Yang Cheng teorizza il worlding, ovvero la creazione di mondi. Si rifà alla teoria secondo cui la vita è un susseguirsi di giochi. Alcuni sono finiti con regole chiare, gare sportive, elezioni politiche, partite a carte. Altri, invece, sono infiniti, come le opere di Cheng, simili a videogiochi, in cui si naviga senza l'obiettivo di vincere, vivendo situazioni sempre nuove. Possiamo farlo anche noi, programmando meno, coltivando l'imprevisto. Esercizi, esplorare un quartiere sconosciuto, partire da un dettaglio, un cantiere, un cartello, per inventare una storia. 7. Usare gli scarti. Takahiro Iwasaki è un artista giapponese che crea minuscole sculture con setole degli spazzolini da denti o delle scope. Fili degli asciugamani e rotoli di nastro adesivo, persino polvere e capelli. Alla stilista Izumi Ogino di anteprima ha ispirato una collezione nell'ultima Fashion Week. Che cosa potremmo fare con tutto quello che abitualmente scartiamo? Esercitiamoci. 8. Tornare bambini. Un famoso test dimostra che una graffetta può avere 200 usi nelle mani di un bambino, ma solo 10-15 a 10 anni. E ancora meno da adulti. Senza le categorie analitiche dei grandi, i bambini animano il mondo. Questa connessione speciale, che svanisce crescendo, fa vedere a loro ciò che altri non vedono. 9. Disegna la giornata. A quale adulto viene naturale raccontare attraverso disegni? A nessuno. Userà parole. Ma è possibile accogliere quella sfida
Se date un foglio bianco a chiunque e gli suggerite di raccontare la sua giornata, dalla mattina alla sera, attraverso una linea in tutte le

0: sue possibilità, che può curvare, formare angoli, scendere o salire, interrompersi, formare una spirale, ci riuscirà indipendentemente dalla sua abilità nel disegno o grado di istruzione. Lasciamo andare la mano sul foglio senza consegne, senza controllo, senza pensare. 10. Ehi tu, sconosciuto. I neuroni specchio ci permettono di vivere per riflesso quello che vediamo fare da altri. Ci basta osservare per provare sensazioni analoghe nel nostro corpo. Le connessioni creative si amplificano nelle relazioni. Più incontriamo persone con background differenti o che lavorano in campi lontani dal nostro, più idee si fanno strada. La casualità e le differenze alimentano l'immaginazione. Quindi, rompiamo il ghiaccio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Ma quanti scivoloni! Esternazioni razziste, i Dardanelli, scelte politiche infelici, gli errori di Churchill. Di Matteo Liberti. Successo è passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, disse un giorno Winston Churchill, forse pensando alla propria carriera. Il carismatico statista britannico, celebrato per la vittoria contro i nazisti, inannellò infatti discutibili iniziative ed errori di valutazione che ne misero a repentaglio credibilità e spessore morale. Eppure, zigzagando tra crisi depressive, sensi di colpa e alcolismo, non si fece mai abbattere dalle polemiche e si rialzò dopo ogni batosta. Una delle prime macchie nella carriera di Churchill giunse nel 1910, quando era ministro dell'Interno. I lavoratori delle miniere del Galles erano entrati in sciopero per una serie di dispute salariali, concentrando le proteste nella cittadina di Tony Pendy. Qui, per sedare la rivolta, Churchill mandò corpi speciali di polizia, acconsentendo inoltre a far predisporre l'esercito, ma senza ordini di attacco. A giudizio di molti, lo sfoggio di muscoli fu eccessivo e si rincorsero anche voci di scontri a fuoco. Ciò gli tolse parecchi estimatori. Poco dopo, nel gennaio 1911, Churchill incassò nuove critiche per aver partecipato in prima persona a Londra a un blitz della polizia, il cosiddetto assedio di Sydney Street, contro due anarchici lettoni uccisi al termine di una sparatoria. Il tutto davanti alle macchine fotografiche e alle cineprese dei giornalisti. Le polemiche riguardarono proprio la vanità di Churchill, che si mischiò ai poliziotti, rischiando di intralciarli, pur di apparire come un eroe. Nell'autunno 1911 Churchill lasciò il Ministero degli Interni e venne nominato primo lord dell'ammiragliato. In questa nuova veste, nel pieno della prima guerra mondiale, compì il suo peggior passo falso. Volendo assestare un decisivo colpo alle forze nemiche dell'impero ottomano, alleato della Germania, pianificò una spedizione della Royal Navy nelle acque dello stretto dei Dardanelli per far sbarcare soldati sulla costa turca. L'iniziativa, poi chiamata Campagna di Gallipoli dal nome della penisola che fronteggia lo stretto, si svolse tra la primavera e l'autunno del 1915, ma fu un completo disastro. A dispetto della superiorità di uomini e mezzi, le forze britanniche dovettero presto evacuare l'area al prezzo di 250.000 perdite tra morti, feriti e dispersi. L'Inghilterra, sfiancata nel morale, uscirà vincitrice dalla guerra, ma nel frattempo Churchill dovette lasciare la guida della Royal Navy. In compenso, fu nominato ministro per i rifornimenti militari e poi segretario di Stato per la guerra e l'aeronautica. Anche in questo caso non mancarono le critiche per aver incentivato l'uso di gas tossici in vari teatri bellici. A partire dal 1919, Churchill acquisì nuovi detrattori per le posizioni assunte rispetto alle richieste autonomistiche degli irlandesi, che quell'anno diedero vita a una guerra di indipendenza conclusasi nel 1921 con la nascita dello Stato libero d'Irlanda. Prima che ciò avvenisse, egli provò però a domare i rivoltosi utilizzando gruppi di paramilitari noti come Black and Tans, connotati da divise scure e famigerati per le spietate violenze alle quali ricorrevano. Sordo a ogni polemica, Churchill prese un'altra iniziativa destinata a molte critiche e future autocritiche. In ballo c'era stavolta l'economia del paese, per risollevare la quale, assunto il ruolo di cancelliere dello scacchiere, leggi ministro delle finanze, Churchill restaurò nel 1925 il sistema gold standard, ovvero la convertibilità della valuta in oro, abbandonata nel 1914. La sterlina fu rivalutata, ma ciò penalizzò le esportazioni, producendo crescente inflazione e aumento della disoccupazione, in primis nel settore minerario, con conseguente scoppio di nuovi scioperi. La crisi, aggravata dal crollo della borsa di Wall Street nel 1929, inizierà a risolversi nel 1931 con la sospensione della parità aurea. Ma Churchill aveva già abbandonato l'incarico. Salutato il Ministero delle Finanze, per un decennio Churchill smise di occupare posizioni di rilievo, continuando però a suscitare polemiche. Per esempio, quando sostenne la causa di Edoardo VIII. Il nuovo re d'Inghilterra salì al trono nel gennaio 1936 alla morte del padre, Giorgio V. Ma fu presto travolto dallo scandalo per la decisione di sposare Wallis Simpson, spregiudicata americana con alle spalle già due matrimoni. Ad accrescere lo sdegno fu il fatto che Edoardo e Wallis manifestavano chiare simpatie per Hitler. Il caos mediatico fu tale che a dicembre il neo re lasciò lo scettro al fratello Giorgio VI, nonostante l'endorsement di Churchill contrario all'abdicazione. Non bastasse, durante la Seconda Guerra Mondiale, Churchill, da primo ministro 1940, sorvolò su un complotto nazista volto a reintegrare proprio Edoardo in cambio di un sostegno ai tedeschi. Per tacitare tutto e salvare l'immagine della corona, impedì la pubblicazione dei telegrammi sul piano. L'impegno nel contrastare Hitler, lusingato da molti politici inglesi, impedisce di tacciare Churchill di ammiccamenti al nazismo. Appare invece difficile difenderlo dall'accusa di razzismo. Su di lui gravano esternazioni risalenti agli anni tra le due guerre mondiali, in particolare contro il popolo indiano e contro Gandhi, il leader non violento che porterà nel 1947 l'India all'indipendenza dal governo britannico. Churchill definì gli indiani un popolo bestiale con una religione bestiale e Gandhi un fachiro seminudo. Arrivò a dire: «Non ammetto che sia stato fatto un gran torto agli indiani d'America o ai neri d'Australia dal fatto che una razza più forte ha preso il loro posto». Non stupisce, quindi, che anche Sir Churchill figuri tra i personaggi oggi contestati dal movimento Black Lives Matter. D'altronde, ammetterebbe lui stesso, «Every coin has two sides». Ogni medaglia ha due facce.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita. Ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure, i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici, a dimostrazione del fatto che, almeno in Occidente, la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? Probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciar passare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Han, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono l'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica.
3: Non a caso, l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole, associata a danno tessutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedictis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedictis. In un certo senso, la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto, vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione, e non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta una avvisaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali e un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QID, sviluppato dallo stesso De Benedictis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in 4 classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alta o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedictis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore, fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline e fare riferimento alle risorse dell'individuo nella sua globalità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. Con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno, dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore.
4: Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai segreti del Sole venne da alcuni scienziati successivi, in particolare dall'astronomo americano Henry Norris Russell, dal danese Edgar Hertzsprung e soprattutto da Sir Arthur Eddington, il quale approfondì le teorie precedentemente elaborate per giungere alla conclusione che l'energia solare derivasse dalla continua trasformazione di idrogeno ed elio a pressione e temperatura elevate. Queste conoscenze furono approfondite ulteriormente da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. una soluzione molto promettente. Potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che, per avere successo in natura, i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna, ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo, che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto? Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo, nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa, ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso, però, proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
3: L'audiolibro.
4: Va ora in onda un estratto da Il treno degli innocenti di Jill Thompson. Newton Compton Editori 2020. Letto da Patrizia Fontana per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Praga 1939. Eva è una giovane madre con un segreto che la tormenta. Quando i nazisti invadono la Cecoslovacchia, sa bene che l'unico modo per proteggere sua figlia è quello di mandarla lontano, al sicuro, anche a costo di non rivederla mai più. Eva viene così deportata in un campo di concentramento dove gli orrori e le continue sofferenze non fanno che mettere il suo segreto in pericolo giorno dopo giorno. Intanto a Londra, Pamela è tra le volontarie che si occupano di trovare una casa ai bambini ebrei in fuga dall'Europa centrale nei treni che portarono in salvo migliaia di bambini. Sono treni della speranza, l'ultima possibilità per molti di attraversare un continente in fiamme e mettersi in salvo, dimenticando l'orrore.
5: Buon ascolto.
6: Praga, 1930. Eva aveva già tirato indietro lo sgabello del pianoforte e stava per infilare i libri di musica in borsa, quando il professor Novotny alzò una mano per trattenerla. «Ancora un minuto, mia cara». Il suo dito magro indicava il cielo, come a imitare il numero uno. «Vorrei darti un pezzo da portare a casa». Mentre l'insegnante frugava nella traballante pila di spartiti sopra lo strumento, Eva lanciò un'occhiata all'orologio a muro. Le 4:30. Sperò che non ci mettesse tanto. La stanza per le esercitazioni del conservatorio era già più buia di quando era iniziata la lezione e le ombre si allungavano sul pavimento. «Su, faccia presto!» posò i polpastrelli sui tasti ingialliti per calmarsi con la freschezza dell'avorio. «Ah, eccolo!» Il professor Novotny ansimava per lo sforzo di trovare lo spartito. «Hector Berlioz. È una villanelle da Les Nuits d'été, uno dei suoi pezzi meno conosciuti». Accese la plafoniera e la stanza si illuminò. «Una villanella?» Nonostante l'ansia per l'ora, Eva era incuriosita. Si alzò quando l'insegnante le fece segno di lasciargli il posto e si mise accanto al pianoforte, pronta a guardarlo suonare. «Sì, un canto profano italiano». Il professore si sedette pesantemente sullo sgabello

0: professore agitò una mano per zittirla. Quei concorsi per bambini non contano. Quei concorsi per bambini, raddrizzò le spalle. Non li aveva forse vinti tutti? Persino il prestigioso premio Dvorak per i giovani talenti. Ricordò brevemente il momento in cui aveva sollevato la pesante coppa di metallo mentre udiva un crescendo di applausi. Il professore appoggiò lo spartito sulle punte metalliche del leggio. «Te ne suono un pezzetto. Per favore, girami le pagine». Inforcò di nuovo gli occhiali. Eva prese posto alle spalle del suo insegnante e cercò di restare immobile. Sarebbe stato scortese mostrarsi impaziente. Ma dentro la sua testa stava implorando il professor Novotny di suonare solo poche righe. Sapeva che la faceva lavorare sodo perché era fiero di lei e desiderava dare il meglio, ma le ornate lancette dell'orologio mostravano che erano le 5:20. Proprio quel giorno non poteva permettersi di fare tardi. Ascolta, sentirai gli innamorati che passeggiano nel bosco per raccogliere le fragoline selvatiche. Eva arrossì alla parola innamorati. Talvolta il professor Novotny le parlava come se avesse più di 16 anni, ma appena lui cominciò a suonare, udì davvero il suono ebro e leggero dei passi e sentì la fresca brezza di primavera sul viso. Sbirciò dietro le spalle del professore. Sotto le sue dita affusolate, le note stampate sullo spartito si trasformarono in un'ariosa melodia. Provocante, giocosa. Eva aveva sempre visto le note come persone. Le file di crome unite, le note brevi, erano gruppi di ragazzini allampanati con grosse scarpe da calcio, in fondo alle gambe magroline. O una compagnia di ballerini che eseguivano una lucnica con le scarpe nere, le braccia intrecciate. Le semi minime, lunghe il doppio delle crome, erano insegnanti, dritti come manici di scopa di fronte alla classe. E le lunghe minime erano potenti generali che imponevano l'attenzione dell'esercito con la loro immobilità. Ma se lei stessa fosse stata una nota, sarebbe stata una di quelle che durano a lungo, una breve, forte e solitaria, circondata dallo spazio e dal silenzio. Il professore finì di suonare con un gesto plateale, poi le porse lo spartito. «I compiti. Comincia stasera stessa». Le note permasero nell'aria prima che la primavera promessa della melodia fosse soffocata dall'avanzare del crepuscolo d'autunno. Il sole sicuramente era calato ancora. Eva sentì una stretta allo stomaco. Nella sua testa partì un ritmo vivace. Infilò lo spartito nella borsa e si mise il cappotto. «Grazie, professor Novotny. Mi eserciterò a casa». «Mi raccomando». Voglio un'esecuzione perfetta per la prossima lezione.
1: Certamente. Eva posò la mano sul pomello e sentì la liscia superficie diventare appiccicosa sotto le dita. Lanciò un'altra occhiata all'orologio. Quasi le 5. Non si era resa conto che la villanella avesse richiesto tanto tempo. Doveva correre come una selvaggia. Arrivederci, mia cara.
0: Arrivederla, professor Novotny, e grazie per la lezione. L'insegnante fece un inchino. La plafoniera che aveva acceso prima gli illuminò la testa pelata. Eva riuscì a defilarsi. Corse sulle strade sempre più buie, con la borsa sotto il braccio, il petto in fiamme, il respiro affannoso. Eppure, nonostante la fretta, la melodia di Berlioz le saltellava ancora in testa. Così accordò il ritmo dei passi alle note suonate dalle vecchie mani del professor Novotny. Correva nel bosco con il suo innamorato, lontano dagli opprimenti confini della città, con i sensi ravvivati dal canto degli uccelli e dal profumo agrodolce delle fragole. Le sembrava di sentire il respiro del ragazzo sulle guance, la bocca sulle sue labbra, e forse, a quel punto se non l'aveva già fatto, sarebbe arrossita, il corpo premuto contro il suo. Solo l'odore pungente del caffè che trapelava da sotto la porta del kotva le ricordò dove si trovava. Passando davanti al caffè, scorse sagome scure che si portavano la tazza alle labbra, gesticolavano, prese dalla conversazione.

Soffiavano nuvole di fumo dalle sigarette Stuyvesant, le cui punte rosse ardevano nella penombra. Come sarebbe stato bello intrattenersi a un tavolo con gli amici, anziché dover correre a casa per il coprifuoco. Guardò il sole pronto a inabissarsi. Sicuramente Mutti aveva già finito le faccende domestiche e posato il challah appena sfornato su un fazzoletto di pizzo, dove la soffice crosta a forma di treccia riluceva per la spennellata di uovo ed emanava un fresco profumo di pane. Aveva messo il suo vestito grigio, aveva avvolto il foulard trasparente intorno ai capelli ed era scesa ad accendere le candele sui supporti d'argento che aveva lucidato prima. Abba, con lo scialle da preghiera e il lustro abito nero, aveva riempito la coppa del Kiddush con del vino dolce e stava provando la benedizione per le figlie che più tardi avrebbe elargito con le mani calde posate sulla testa di Eva. Che tu sia come Sara, Rebecca, Rachele e Lea. Che Dio ti benedica e ti protegga. Che Dio ti mostri benevolenza e ti conceda la sua grazia. Che Dio ti mostri gentilezza e ti doni la pace. Se Abba avesse avuto dei figli maschi, avrebbe chiesto a Dio di renderli come Efraim e Menasci, due fratelli che avevano vissuto in armonia. Ma non aveva figli maschi, soltanto Eva, un'amata figlia unica. La nebbia si levò dalla superficie del Voltava ed Eva inalò l'aria umida mentre accelerava sul marciapiede. Non poteva rischiare di fermarsi per tossire, così cercò di schiarirsi la gola con respiri poco profondi, continuando a correre. Non era abituata a dover fare tanto in fretta. Di solito le lezioni finivano in orario, quindi percorreva gli Josefov quando le strade erano ben illuminate. Ma con l'approssimarsi del crepuscolo, la strada più breve verso casa era attraverso il cimitero. Un ritmo vivace pulsava dentro di lei. Valeva la pena rischiare? Forse i cancelli si chiudevano al coprifuoco. Mutti le aveva ripetuto fino alla nausea di non allontanarsi dalle strade principali. Erano piene di persone che tornavano dal lavoro. Garantivano un tragitto più sicuro, anche se più lungo. Eppure Eva si fermò sul marciapiede per scrutare i percorsi tortuosi tra i sepolcri. Le antiche lapidi erano accalcate come se le tombe fossero state scavate in tutta fretta, non poste in file ordinate come nei cimiteri moderni. Il vento passava tra gli alberi, facendo tremare i rami. Per placare il battito del suo cuore, Eva immaginò di esibirsi in uno scintillante Steinway nero al Rudolfinum, mentre il pubblico, nel buio della sala, ascoltava l'esecuzione in reverenziale silenzio. Pose il palmo sul cancello di metallo scuro e questo cedette lentamente. Forse era un segno che doveva attraversare il cimitero, così avrebbe potuto recuperare il tempo perso. Intenta a ravvivare la melodia di Berlioz nella sua memoria, per rinnovare le emozioni della primavera e cancellare i timori dell'autunno, varcò silenziosamente il cancello. La rugiada si era già posata e le foglie erano umide sotto i suoi passi. I rampicanti si aggrappavano alle sue calze e doveva agitare i piedi per rimuoverli. Correre sarebbe stata una follia. Le lapidi erano troppo fitte, il sentiero troppo tortuoso. Ma affrettò il passo, con i sensi vigili contro i pericoli. All'interno del cimitero, gli alti ipocastani e i sicomori disperdevano i bassi raggi del sole. Le lapidi incombevano da ambo i lati del sentiero, incise con vecchi simboli e caratteri antichi. Abba una volta le aveva raccontato che alcune tombe contenevano più di 10 corpi, impilati l'uno sull'altro per risparmiare spazio. Nonostante il cappotto in serge, Eva rabbrividì. Era già a metà strada quando sentì un rumore di stivali, un'aspra risata, un secco colpo di tosse. Si immobilizzò. «Chi è là?» Nessuna risposta, ma oltre le lapidi scure intravide un frammento di stoffa color biscotto. Il sangue le rimbombò nelle orecchie, accelerando. «Chi è là?» chiese di nuovo. La sua voce suonò arrochita.
Una figura in uniforme emerse da dietro un albero. Un giovane di nemmeno 20 anni, con un ciuffo biondo sulla fronte. «Che cosa abbiamo qui? Una signorina?» Il suo tono era malizioso, beffardo. Eva si strinse il cappotto addosso, cercando di ignorare il cuore che galoppava. Un altro giovane venne avanti. Poi un altro. Eva si girò di scatto. Altri due avanzavano alle sue spalle. Era circondata da 5 giovani soldati, con le fasce rosse al braccio. Era di questo che aveva paura Mutti, quando l'aveva ammonita di non entrare nel cimitero. Lei aveva risposto con un solenne cenno di assenso, ma poi aveva ignorato il consiglio di sua madre. Dopotutto, era una cosa che dicevano tutti i genitori. Lei stava sempre attenta, anche se di recente si era sentita a disagio alla vista dei tedeschi che borbottavano e indicavano i passanti a ogni incrocio. Sembrava che la gioventù hitleriana fosse dappertutto, ultimamente. Circondata da un anello minaccioso di giovani uomini in uniforme, rimpianse amaramente di non aver dato ascolto alle parole di sua madre e di aver ignorato di essere in ritardo. La saliva le si raccolse nella bocca, ma aveva la gola troppo secca per ingoiarla. Uno dei giovani avanzò verso di lei. «Non aver paura, bellezza!» Eva non si mosse nel tentativo di nascondere il terrore, ma appena aprì bocca per gridare aiuto, il ragazzo balzò avanti e le premette il palmo sulle labbra. Eva lanciò sguardi terrorizzati agli altri ragazzi. La pressione delle dita si allentò, ma lui continuò a tenerle la mano vicino alla bocca, nel caso avesse tentato di gridare di nuovo. Eva strinse i pugni. «Che bei vestiti!» mormorò lui, abbassando la mano per accarezzarle il cappotto. Eva sussultò, suo malgrado. Non poté evitare di inalare l'alito acre del giovane. Lui le sbottonò lentamente i bottoni grigi. Gli altri li osservavano, in attesa. «Tienele le braccia!» Eva si dibatté, mentre il giovane cercava di toglierle il cappotto, ma il ragazzo alle sue spalle le afferrò i polsi e glieli strinse finché l'altro le strappò di dosso l'indumento e lo gettò a terra. Il giovane alzò di nuovo una mano, le sfiorò una guancia, le passò un dito sotto il mento, intorno al collo e giù fino all'incavo della gola. Sollevò con cautela la catenella d'oro che portava sempre. Nonostante la paura, Eva era ipnotizzata. «Che bella collana!» Era quasi un bisbiglio. «Voleva rubargliela?» Eva chiuse un dito sul sottile gancio di metallo e tirò il resto della catenella fuori dal colletto, così che lui poté vedere la stella dorata, il ciondolo che solitamente teneva nascosto sotto la camicetta. Il ragazzo lo sottrasse gentilmente alla sua stretta, aprendole le dita una a una, e tenne in alto la stella alla luce che svaniva. La catenella le strinse il collo. Eva emise un gemito di protesta per il dolore. «Interessante!» Gli occhi del ragazzo erano sulla sua faccia, ma le sue parole erano indirizzate ai suoi compagni, che fischiarono e la derisero. L'incantesimo si era spezzato. Il ragazzo lasciò andare bruscamente la collana. «Non è per me!» La sua espressione si indurì e la spinse via. «È tutta tua, Otto!» Si girò e fece segno al più basso del gruppo di farsi avanti. Eva lasciò andare il respiro a lungo trattenuto, più silenziosamente possibile. Osare la fuga? Il primo ragazzo le aveva dato le spalle. Forse era la sua occasione. Abbassò la testa per caricare nel vuoto che si era creato. Ma quando i compagni irridenti spinsero avanti il più basso del gruppo, strinsero il cerchio per impedire la fuga, bloccando anche lei. Il ragazzo le si avvicinò. Era esile, con i capelli così biondi che sembravano bianchi e le ciglia chiarissime, quasi invisibili. Se fosse stato da solo, Eva avrebbe potuto difendersi. Non era una codarda. Era disposta a scalciare, tirare pugni e sputare finché lui non l'avesse lasciata andare. Ma circondata da un muro di soldati eccitati, non aveva scelta. Portò una mano dietro di sé, raspando con le dita su una lapide in cerca di un'arma, ma se c'erano stati dei sassi lungo il bordo, erano spariti da tempo. «Andiamo, Otto, non avrai mica paura!» Il primo giovane, che ora faceva muro con i compagni, incitò il ragazzo in piedi di fronte a lei. «Sì, sbrigati, Otto, ci stiamo congelando le palle!» Il ragazzo rise, una strana risata lugubre che tradiva il suo nervosismo.
Benché parlassero in tedesco, Eva li capiva perfettamente. Tutte le famiglie del ghetto parlavano tedesco a casa. Sentì una stretta allo stomaco ed esalò un respiro nell'aria fredda. «Vi prego, non fatemi del male. I miei genitori mi aspettano». Le uscì una vocina debole e acuta. Perché non le veniva un tono più minaccioso? Forse poteva fare appello al loro senso dell'onore. Il ragazzo parve esitare. Magari sarebbe riuscita a convincerlo. Se avesse compreso quant'era importante per lei tornare a casa, l'avrebbe lasciata andare. Ma siccome gli altri fischiavano e lo incitavano, facendo strani gesti con le mani, il ragazzo rispose ai loro scherni chiassosi. Strinse gli occhi e serrò le labbra in una linea minacciosa. Raccolse un grumo di saliva e le sputò addosso. Eva lasciò che la bava le colasse giù dalla guancia, troppo spaventata per pulirla. Il ragazzo le tirò la catenella, che si ruppe subito e giacque abbandonata sulle foglie d'autunno. Il gruppo lo incitò. Un altro le strappò la camicia con un brusco movimento. Altri schiamazzi di incoraggiamento. Poi le saltarono tutti addosso, strappandole la gonna e le calze, frenetici, con le facce accaldate e sudate, i lineamenti contorti illuminati dalla luna, l'aria greve per il tanfo di birra. E intanto intonavano orribili canzonette, muggendo tutti insieme note assordanti, piatte, in una tremenda cacofonia. Eva incrociò le braccia sul petto, cercando disperatamente di proteggere la sua camiciola color crema. Ma qualcuno divelse con violenza le sue mani e gliela strappò di dosso, lacerando con le dita la stoffa delicata che Mutti aveva cucita a mano. La spinsero a terra, facendola cadere sul suo cappotto. Eva sbatté la testa sulla morbida fodera e i ragazzi l'aggredirono di nuovo. Più tardi, la prima cosa che penetrò la sua coscienza fu un gufo, il suo verso luttuoso che trapassava l'aria gelida. Eva affondò le dita nella terra bagnata. Inalò l'odore muffito delle foglie, ma non servì a soffocare il tanfo animale del proprio sangue. Raggomitolò il corpo illividito, cercando di allontanare il nero miasma e il ricordo della risata nervosa del ragazzo. L'ora della benedizione dello Shabbat era passata da un pezzo. Probabilmente i suoi genitori l'aspettavano davanti a una tavola vuota, in ansia, e continuavano a chiedersi dove fosse finita la loro devota figlia, quando sapeva che tutti i bravi ebrei dovevano chiudersi in casa al calar della sera, soprattutto in quella del sabato, tra tutte la più sacra. Parte prima, 1933-1939. Hampstead, Londra. Pamela sentiva sbraitare You persino da sotto il letto di Will. Allungò ancora un po' il braccio, trasalendo per il conseguente dolore all'ascella, finché raggiunse il calzino. Poi si tirò indietro, liberando se stessa e l'indumento dal sottopancia sporgente del letto. «Arrivo!» scosse il calzino. Aveva accumulato tantissima polvere. Suo figlio era a casa solo da 4 settimane e Dio sa come c'era finito quel calzino là sotto. Ma almeno adesso aveva un paio completo. Sollevò il coperchio del baule, trovò l'altro calzino. Lui non si sarebbe mai dato pena di cercarselo da solo. Li arrotolò entrambi per formare una palla e li ripose in un angolo. «Il baule è pronto, You!» chiamò chiudendo con forza il coperchio. Un rapido scalpiccio di passi sulle scale e suo marito irruppe nella stanza. «Will è già in macchina!» disse issando il baule. «Diamine, Pamela! Che cosa hai messo qui dentro?» Pamela afferrò l'altra maniglia e seguì il marito sul pianerottolo. «La scuola mi ha chiesto di mettere in valigia la sua attrezzatura da cricket per la nuova stagione, ricordi? Così possono allenarsi». Avevano dovuto portare Will da Harrods per comprare i completi da cricket. Pamela sorrise al ricordo di suo figlio che usciva dallo spogliatoio, fingendo di lanciare a Hugh, che aveva risposto «mi mando una battuta». Era un bene che Will avesse ereditato la corporatura forte e snella di Hugh e che fosse bravo negli sport. Pamela aveva avuto una gran paura che diventasse vittima dei bulli la prima volta che era partito per CIM, ma fortunatamente il suo talento per i giochi di squadra gli aveva fatto guadagnare il rispetto degli altri ragazzi e degli insegnanti, e si era adattato bene.
Non fu facile trascinare il baule giù per le scale e lo sbatté più volte sulle ginocchia. Sperò che non le si smagliassero le calze. Yu si sarebbe arrabbiato ancora di più se avesse dovuto correre di sopra a cambiarsele, ma grazie al cielo non sentì cedere la seta. Ad ogni modo, il vestito le scendeva fino alle caviglie, quindi non si sarebbe visto nulla se stava in piedi. Inoltre, non si sarebbero trattenuti molto a scuola. Un rapido abbraccio, assolutamente niente lacrime, poi Will se ne sarebbe andato con i suoi amici e lei e suo marito sarebbero tornati alla macchina per il triste e silenzioso viaggio verso casa. «Che cosa sta facendo Kitty?» domandò Yu, prendendo tutto il peso del baule per farlo passare attraverso la porta d'ingresso. «Sta cucinando? Abbiamo i Palliser a cena, ricordi?» Yu invitava spesso ospiti per la sera, quando riportavano Will a scuola. Pamela aveva intuito da un pezzo che lo faceva per allontanare la nostalgia del figlio. «Potrebbe comunque venirci a aiutare?» «Non serve». Pamela prese di nuovo la maniglia e lo aiutò a trasportare il baule nel vialetto. «Ci siamo quasi». Si sentiva sempre a disagio nel chiedere a Kitty di fare le cose. Sapeva che doveva trattarla come una domestica e non come un'amica, ma semplicemente non le sembrava giusto dare ordine a un'altra donna. A casa sua avevano sempre aiutato la mamma nelle faccende domestiche. Di sicuro non c'erano i soldi per la servitù. E anche se avessero potuto permettersela, la gente avrebbe pensato che si dessero delle arie. Salì sul sedile posteriore accanto a Will, mentre Yu chiudeva il bagagliaio. Gli mise un braccio sulle spalle e lui si appoggiò a lei per farsi coccolare. Mandò giù un nodo di pianto. Temeva il giorno in cui Will avrebbe smesso di abbracciarla o di permetterle di lisciargli i folti capelli scuri. Quando era molto stanco, suo figlio si rannicchiava accanto a lei, sul divano, e premeva il suo corpo caldo contro il suo. Una volta, quando pensava di non essere visto, l'aveva sorpreso a succhiarsi il pollice. Yu lo avrebbe rimproverato. «Un ragazzo della tua età che si comporta come un poppante, che vergogna!» Ma Pamela intuiva che a scuola Will era costretto a sopprimere tutti i gesti da cui poteva trarre consolazione. Quindi non faceva male un piccolo regresso quando era a casa. A 11 anni era all'apice della pubertà. Forse quando fosse tornato a Pasqua sarebbe stato più alto, più robusto. Era il momento di approfittare di tutto il suo affetto. Il viaggio per Cim richiese meno di 2 ore. Non le restava molto tempo da passare con lui. Will girò la testa per guardare dal finestrino, sciogliendosi leggermente dall'abbraccio, anche se non la respinse. «Ti senti bene?» gli chiese lei. Lui si voltò a guardarla e annuì. «Sei contento di cominciare il nuovo trimestre?» «Abbastanza. Non vedo l'ora di rivedere Merrow Jones e Carter per chiedere cosa hanno ricevuto a Natale». Doveva essere dura per Will sentire gli amici che parlavano di regali, quando lui non festeggiava il Natale a casa. Un altro inconveniente per non averlo mandato in una scuola di quaccheri. Pamela gli strizzò una spalla. «Mi fa piacere. Confido che gli mostrerai i tuoi nuovi completi da cricket». Will mise una mano sopra le sue. «Ce li hanno tutti i completi da cricket, mamma, ma sono impaziente di andare ad allenarmi». Pamela si sforzò di sorridere. «Ci credo». «La prossima volta che torni a casa ci farai vedere cosa hai imparato», disse suo padre. «Non vedo l'ora», rispose Will. «Io no», aggiunse Pamela. «Sono 4 settimane fino alle prossime vacanze». «Non posso credere che tu stia tenendo il conto». Pamela guardò il volto ridente del figlio, le guance arrossate e gli occhi vivaci. Ovvio che le contava. Le settimane, i giorni, le ore. Non smetteva mai. Appena tornati a Hampstead, dopo che Yu ebbe parcheggiato la macchina, Pamela corse su, in camera di Will. Quando aprì la porta, l'accolse un miasma di aria viziata. Puzzava già di chiuso, di desolazione, come se Will non ci avesse dormito per le 4 benedette settimane delle vacanze scolastiche. Pamela si chinò sul letto per raccogliere il vecchio pigiama a strisce del figlio e lo piegò con cura. Gli andava piccolo ormai. Ne avevano comprati di nuovi per la scuola, oltre ai completi da cricket. Kitty voleva lavarlo per farne degli stracci per spolverare, ma Pamela non si sentiva ancora pronta a darglielo. Le costò uno sforzo incipriarsi il viso nascondendo i segni delle lacrime e andare di sotto a vedere come se la cavava Kitty.
Avevano concordato il menù insieme giorni prima. Zuppa di testina di vitello, pollo alla crema, spinaci e patate novelle, e per finire pere alla Condé. Pamela aveva deliberatamente scelto un menù semplice. Si ribellava ancora al cibo stravagante e inoltre i Palliser erano in difficoltà finanziarie. Avevano dovuto licenziare la cuoca. Josephine preparava i pasti da sola. Pamela si sentiva un po' imbarazzata che il marito stesse facendo carriera quando i loro amici se la passavano male. Voleva viziarli con una bella cena, senza farli sentire a disagio. Kitty stava mescolando la zuppa sul piano cottura. Alle sue spalle, sul grande tavolo da cucina, ciotole, piatti e terrine erano disposti con precisione militaresca. Accanto a loro giaceva una carcassa di pollo mezza spolpata, vicino alla scodella con le pere. Pamela si guardò intorno con ansia per controllare che Felix non fosse nei paraggi. «Tutto bene, Kitty?» «Sì, signora, tutto sotto controllo». Pamela diede un'altra occhiata al pollo. «Con il resto del pollo potresti fare il brodo domani. Per il mio pranzo andrà bene». Lo facevano sempre a casa quando era piccola. Sua madre riusciva a far durare un pollo 3 giorni a volte, anche se erano in 6. Sia chiaro, l'ultimo giorno eri fortunato se trovavi una strisciolina di carne in mezzo alla massa acquosa di orzo perlato e verdure. «Benissimo, signora». Kitty ruotò una manopola sulla stufa e la zuppa prese a sobbollire più lentamente. «C'è qualcosa che posso fare?» La domestica perlustrò con lo sguardo la cucina immacolata. «Magari preparare i segnaposto», suggerì. «Certo, vado subito a scriverli». «Ottimo, signora». Pamela corse a prendere la sua penna stilografica dal cassetto in salotto. Sopra il rumore della zuppa le parve di sentire un sospiro di sollievo.

0: Avete ascoltato un estratto da Il treno degli innocenti di Jill Thompson. Newton Compton Editori 2020. Letto da Patrizia Fontana per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Robert Louis Stevenson, Il club dei suicidi. Storia del giovane con le paste alla crema. Durante il suo soggiorno a Londra, il principe Florizel di Boemia, persona di forbite maniere, s'era guadagnato la riverenza della gente di mondo con i suoi modi affascinanti e la corta generosità. Era un personaggio straordinario anche per quel che si sapeva di lui, e questo era quasi nulla rispetto alle sue imprese effettive. Per quanto fosse di temperamento tranquillo in circostanze comuni e fosse abituato a prendere il mondo con la placida filosofia di un campagnolo, il principe di Boemia aveva una certa propensione per una vita assai più avventurosa ed eccentrica di quanto gli fosse consentito dai suoi natali. Di tanto in tanto, allorché cadeva in preda alla malinconia, quando i teatri londinesi non mettevano in scena commedie brillanti, quando il tempo non gli consentiva di dedicarsi a quegli svaghi all'aperto in cui non aveva rivali, convocava il suo confidente e grande scudiero, il colonnello Geraldine, e gli ordinava di prepararsi per una spedizione notturna. Il grande scudiero era un giovane ufficiale il cui coraggio sfiorava la temerarietà. Egli obbediva al comando con gioia e affrettava i preparativi. Attraverso una lunga pratica e l'esperienza di varie forme di vita, aveva raggiunto un'abilità straordinaria nel camuffarsi, tanto che era in grado di modellare non solo il volto e il portamento, ma la stessa voce e quasi i pensieri medesimi, per renderli confacenti ad individui di ogni rango, carattere o nazionalità. In questo modo era in grado di far passare inosservato il principe, e talora riuscivano entrambi ad entrare nel novero delle più strane conventicole. Le autorità civili erano tenute all'oscuro di queste avventure. Il gelido coraggio del primo, unito alla creatività solerte e alla cavalleresca devozione del secondo, li avevano tratti d'impaccio da parecchie situazioni scabrose, e in questa pratica entrambi avevano cementato una fiducia reciproca. Accadde che una sera di marzo fossero spinti dal nevischio pungente nella taverna di un ostricaio nei pressi di Leicester Square. Il colonnello Geraldine si presentava sotto le mentite spoglie d'un giornalista di infimo ordine, mentre il principe aveva alterato come sempre la sua fisionomia con un paio di baffoni posticci e folte sopracciglia. Questo trucco gli conferiva un non so che di ispido e di vissuto, che per una persona tanto raffinata costituiva il travestimento ideale.

quando la porta molle s'aprì di scatto, lasciando entrare un giovane seguito da due camerieri. Entrambi portavano un gran vassoio di paste alla crema. Scoperti i vassoi, il giovane fece il giro degli avventori offrendo i dolci con affettata cortesia. Ci fu chi accettò ridendo e chi respinse l'offerta con decisione, se non con sgarbo. In questo ultimo caso, il nuovo venuto si mangiava la pasta con qualche battuta più o meno scherzosa. Finalmente si avvicinò al principe Florizel. Signore, disse con un profondo inchino e offrendo la pasta che teneva fra il pollice e l'indice, siete così cortese da accettare un dono da chi vi è del tutto estraneo? Rispondo personalmente della qualità delle paste, avendone mangiate più di 2 dozzine dalle 5 del pomeriggio. Per consuetudine, rispose il principe, non guardo tanto alla sostanza del dono quanto allo spirito con cui mi viene offerto. Lo spirito, signore, aggiunse il giovane con un'altra riverenza, è quello della derisione. Derisione? Domandò Florizel. E ci vorreste deridere? Non sono qui per esporre la mia filosofia, replicò l'altro, ma solo per distribuire queste paste. Se vi dicessi che io stesso sono oggetto della mia derisione, potreste ritenere salvo l'onore e accettare il dono. Altrimenti, mi costringerete ad ingoiare la 28ª pasta e confesso di essere nauseato dell'esercizio. Mi incuriosite, disse il principe, e voglio senza meno liberarvi dal dilemma, ma ad una condizione. Se il mio amico e io mangiamo le vostre paste, anche se a nessuno dei due piace mangiar dolci, in contraccambio desideriamo che vi uniate a noi per la cena. Il giovane sembrò riflettere. Ne avrò ancora per diverse dozzine, disse alla fine, e dovrò passare in molte locande prima che possa concludere il mio grande affare. Ci vorrà del tempo, e se voi avete fame. Il principe l'interruppe con fare cortese. Il mio amico e io vi terremo compagnia, disse, perché ci sembra gradevole il vostro modo di passare la sera. Ora che abbiamo stabilito i preliminari della pace, permettetemi di siglare l'accordo per entrambi. Il principe inghiottì la pasta con garbo indescrivibile. È squisita, disse. Vedo che siete un esperto, rispose il giovane. Il colonnello Geraldine fece anche lui onore alle paste e poiché ormai tutta la compagnia aveva accettato o respinto quei dolci sopraffini, il giovane dalle paste alla crema s'avviò verso un altro locale dello stesso genere. Lo seguivano i due commessi, che sembravano a loro agio in quell'assurda mansione, mentre il principe e il colonnello chiudevano il corteo tenendosi a braccetto e sorridendo lungo il cammino. In questo ordine la compagnia visitò altre 2 taverne, ove avvennero scene come quelle già descritte. C'era chi accettava e chi rifiutava le cortesie di questa ambulante ospitalità, mentre il giovanotto mangiava le paste che non riusciva a collocare. Sulla soglia del terzo locale, il giovane contò quante ne rimanevano. Ce n'erano solo 9, 3 in un vassoio e 6 nell'altro. Signori, disse rivolgendosi ai 2 nuovi membri del corteo, non voglio ritardarvi la cena, sono certo che siete affamati e inoltre vi devo una considerazione particolare. Questo è un giorno speciale per me, poiché sto mettendo una pietra sopra un'intera carriera di follie con un'azione più balzana di tutte, per cui, signori, non dovete attendere oltre. Per quanto la mia salute sia già andata in malora per gli eccessi che ho commesso, a rischio della vita intendo liquidare la mia incerta condizione. Con queste parole si mise a mangiare le 9 paste rimaste e le inghiottì tutte un boccone ciascuna. Quindi, volgendosi ai commessi, dette loro un paio di sovrane. Vi sono debitore, disse, della vostra straordinaria pazienza. E li congedò con un inchino per uno. Per qualche istante rimase a guardare la borsa dalla quale aveva estratto le 2 sovrane e poi, con una risata, la lanciò in mezzo alla via dicendosi pronto per la cena. In un piccolo ristorante francese di Soho, che per qualche tempo

0: o era stato in voga e che cominciava ormai a decadere nell'oblio, in una saletta privata alla quale si accedeva salendo due rampe di scale, i tre compari fecero una cena raffinata, innaffiata da tre o quattro bottiglie di champagne, e parlarono del più e del meno. Il giovane era gaio e loquace, anche se rideva più forte di quanto si addicesse ad una persona di buone maniere. Inoltre, le sue mani erano scosse da un tremito convulso, mentre la voce aveva delle inflessioni inattese e sorprendenti, che sembravano sfuggire al suo controllo. La frutta era stata portata via e tutti e tre avevano acceso il sigaro allorché il principe si rivolse a lui con queste parole. Scuserete, ne sono certo, l'ardire, ma il modo in cui avete agito, oltre che piacermi, mi ha oltremodo incuriosito. E sebbene non voglia sembrare indiscreto, devo dirvi che il mio amico e io siamo persone alle quali si può affidare un segreto con tutta tranquillità. Anche noi ne abbiamo tanti che non riveliamo ad orecchie indegne. Se poi, come credo, la vostra è una storia assurda, quali migliori confidenti di noi che siamo le due persone più assurde d'Inghilterra? Mi chiamo Godal, Teofilo Godal, e il mio amico è il maggiore Alfredo Hammersmith. Almeno questo è il nome sotto cui si fa passare. Andiamo alla ricerca delle avventure più stravaganti e non c'è stranezza alla quale non vada la nostra simpatia. Mi piacete, Mr. Godal, rispose il giovane. Mi ispirate una fiducia istintiva e non ho alcuna obiezione contro il vostro amico, il maggiore, che credo sia un nobile sotto mentite spoglie. Son sicuro, in ogni caso, che non è un militare. Il colonnello sorrise per il complimento che veniva rivolto alla sua arte mimetica, mentre il giovane proseguiva con maggiore eccitazione. Non dovrei narrarvi la mia storia per mille ragioni, ma forse è proprio questo il motivo per cui lo faccio. Mi sembrate così adatti ad ascoltare un racconto assurdo che non me la sento proprio di deludervi. Non vi dirò il mio nome, al contrario di quel che avete fatto voi. E quanto alla mia età non ha nulla a che fare con la storia. Sono disceso dai miei avi secondo ordinaria generazione e da essi ho ereditato questo fruttuoso investimento corporeo che ancora occupo e una rendita di 300 sterline l'anno. Credo che mi abbiano trasmesso anche un temperamento scervellato che ho sempre coltivato con somma gioia. Ho ricevuto una buona educazione. Infatti so suonare il violino quanto basta per farmi ingaggiare da un'orchestrina da strapazzo, ma forse nemmeno. Il che vale anche per il flauto e la cornetta. Ho imparato il whist quanto basta per perdere 100 sterline all'anno a questo gioco scientifico. Del francese ho una conoscenza che è stata sufficiente a farmi sperperare denaro a Parigi come a Londra. Per farla breve, sono pieno di qualità virili. Ho avuto ogni genere di avventure, compreso un duello per nulla. Sono appena trascorsi 2 mesi da quando ho incontrato una giovane che mi andava a pennello, anima e corpo. Mi sono sentito sciogliere il cuore. Ho visto in lei compiersi il mio destino e sono stato sul punto di innamorarmi. Eppure, quando ho fatto i conti di quanto mi restava, mi sono accorto che il mio capitale ammontava a meno di 400 sterline. Ora vi chiedo con tutta sincerità, come può un uomo che si rispetti innamorarsi con meno di 400 sterline? Per parte mia, no, certamente. Ho evitato la mia ammaliatrice e, accelerando il ritmo usuale di spesa, questa mattina sono approdato alle mie ultime 80 sterline. Le ho divise in due parti uguali, destinandole una ad uno scopo particolare e decidendo di scialacquare il resto prima di sera. Ho trascorso una giornata piacevolissima e ho compiuto molte follie prima di quella delle paste alla crema che mi ha permesso di fare la vostra conoscenza. Ero deciso a mettere fine a una vita di pazzie con una più grande di tutte. Quando mi avete visto gettare via la borsa, delle 40 sterline erano rimasti gli spiccioli. Ora mi conoscete come io stesso mi conosco, un pazzo, ma coerente con la sua pazzia, e vi prego di crederlo, né un piagnucolone né un codardo. Dal tono delle parole si capiva che il giovane nutriva sentimenti biechi e spregevoli verso di sé. I suoi ascoltatori erano inclini a credere che la faccenda amorosa gli stesse a cuore più di quanto desse a vedere e che avesse preso una decisione circa la sua vita. L'episodio farsesco delle paste alla crema aveva tutta l'aria di essere una malcelata tragedia. «Ma non è buffo?» intervenne Geraldine dando un'occhiata al principe Florizel. «Che tutti e tre ci siamo incontrati nella immensa solitudine di Londra per puro caso, mentre versiamo nelle stesse condizioni?» «Come?» esclamò il giovane. «Anche voi siete in rovina? Non mi direte che questa cena è una follia come le mie paste? È stato il diavolo a riunire tre della sua congrega per celebrare l'ultimo festino?» «Talvolta il diavolo sa essere cavalleresco», rispose Florizel. «E io sono così sbalordito da questa coincidenza che, sebbene non versiamo proprio nelle stesse condizioni, voglio annullare la differenza. Che la vostra trovata delle paste alla crema mi sia di esempio.» A queste parole il principe estrasse il borsello e ne tirò fuori un fascio di banconote. «Come vedete, era una settimana in ritardo su di voi, ma intendo raggiungervi per tagliare insieme il traguardo. Questa», disse deponendo una banconota sul tavolo, «basta per la cena. Quanto al resto», gettò le altre sul fuoco, dove con una fiammata andarono in fumo. Il giovane tentò di afferrargli il braccio, ma poiché c'era il tavolo di mezzo, non fece in tempo. «Sciagurato!» gridò. «Non avreste dovuto bruciarle tutte, avreste dovuto tenervi 40 sterline!» «40 sterline?» ripeté il principe. «E perché in nome del cielo 40 sterline?» «E perché non 80?» esclamò il colonnello. «Nel rotolo, che io sappia, ce n'erano un centinaio.» «Gli sarebbero bastate 40 sterline», disse il giovane oscuro in volto. «È una regola severa. 40 sterline a testa, altrimenti non si è ammessi. Vita maledetta, dove non si può nemmeno tirare le cuoia senza soldi.» Il principe e il colonnello si scambiarono un'occhiata. «Spiegatevi meglio», disse quest'ultimo. «Ho ancora un portafoglio con abbastanza denaro e non c'è bisogno di dire che vorrei dividere le mie sostanze con Godal. Tuttavia vorrei sapere a che scopo. Dovete dirci di che si tratta.» Il giovane sembrò scuotersi, guardò ora l'uno ora l'altro con imbarazzo, arrossendo d'un colpo. «Non vi state prendendo gioco di me», disse. «Siete veramente al tracollo?» «Da parte mia non c'è alcun dubbio», disse il colonnello. «Quanto a me», disse il principe, «ve ne ho dato la prova. Chi, se non uno che è rovinato, getterebbe il denaro sul fuoco? Il gesto non ha bisogno di commenti.» «Uno ridotto agli sgoccioli, certo», rispose l'altro con sospetto, «oppure un milionario.» «Basta così, signore», disse il principe. «Questo è quanto ho detto e non sono avvezzo a sentire mettere in dubbio le mie parole.» «Agli sgoccioli?» disse il giovane. «Agli sgoccioli come me? Anche voi siete arrivato al momento fatidico in cui, dopo esservi concesso tutto, non vi resta che concedervi un'ultima cosa? Anche voi siete deciso», e mentre parlava la sua voce s'abbassava di tono, «a concedervi quest'ultima indulgenza? Anche voi volete sfuggire alle conseguenze della vostra follia per l'unica uscita possibile? Anche voi intendete farvi gioco dei gendarmi della coscienza, sgattaiolando per l'unico pertugio che resta?» Mutò atteggiamento all'improvviso e abbozzò uno stentoreo sorriso. «Alla vostra salute!» esclamò, vuotando il bicchiere. «E buonanotte, miei gagliardi compagni di sventura.» Mentre stava per alzarsi, Geraldine lo agguantò per un braccio. «Non sembra che abbiate fiducia in noi», disse. «E avete torto. Ho risposto a tutte le vostre domande e poiché non sono un timido, intendo parlar chiaro. Anche noi siamo stanchi della vita e vogliamo farla finita come voi. Presto o tardi, uniti o da soli, anche noi andremo in cerca della morte, dovunque essa sia. Ma poiché abbiamo riscontrato in voi un caso ancora più impellente, bene, accordiamoci per questa notte, subito, tutti e tre. Un trio povero in canna come il nostro, esclamò il colonnello, dovrebbe approdare unito al regno di Plutone per garantirsi un contegno adeguato fra i defunti. Geraldine si era calato con assoluta perfezione nei modi e nell'eloquio del personaggio che stava impersonando, tanto che perfino il principe ne fu colpito e lasciò trasparire nello sguardo indagatore un'ombra di dubbio. Quanto al giovane, sembrò assumere di nuovo un aspetto fosco, mentre i suoi occhi s'accesero d'un bagliore. «Voi siete fatti per me!» esclamò con orrenda gaiezza. «Stringiamoci la mano per concludere il patto!» La sua mano era umida e gelida. «Voi non sapete ancora in quale compagnia sarete arruolati. Non sapete in quale momento propizio avete diviso con me le paste alla crema. Personalmente non sono che un'unità, ma un'unità di un'armata. Mi è nota la porta segreta della morte. Sono uno di casa e sono in grado di farvi entrare nell'eternità senza cerimonie e senza scandali». Gli chiesero con ansia di essere più esplicito. «Potete raggranellare in due 80 sterline?» domandò. Geraldine fece finta di sbirciare nel suo portafogli e quindi annuì. «Gente fortunata!» esclamò il giovane. «È questa la somma richiesta per entrare nel club dei suicidi». «Il club dei suicidi?» disse il principe. «Ma di che si tratta?» «Ascoltami», disse il giovane. «Viviamo nell'era delle comodità e quindi vi dirò qual è l'ultimo ritrovato. Ci sono da sbrigare affari in posti diversi? Ecco che abbiamo la ferrovia a disposizione. La ferrovia ci separa dagli amici, ma c'è il telegrafo per le grandi distanze e il contatto più celere. Negli alberghi non si salgono più le scale grazie agli ascensori. Quanto alla vita, ormai sappiamo che è solo un palcoscenico sul quale possiamo recitare la parte del pazzo finché ci fa piacere. Alla vita moderna mancava una sola comodità, una maniera facile e dignitosa per scivolare dietro le quinte ed imboccare la scala di servizio verso la libertà o, come ho già detto, la porta segreta della morte. È una lacuna alla quale, cari compagni di ribellione, ha posto rimedio il club dei suicidi. Non pensiate con questo che siamo gli unici, o magari delle eccezioni, a coltivare un simile ragionevole desiderio. Sono numerosi coloro i quali, esaurito da tempo l'interesse in quella parte che devono rappresentare per tutta la vita, sono trattenuti unicamente da un paio di considerazioni. Alcuni hanno famiglia e temono che se la cosa divenisse di dominio pubblico, l'onta ricadrebbe su di lei. Altri un cuore di coniglio e non se la sentono di affrontare i dettagli della morte. E questa è un'esperienza che ho fatto io stesso, perché qualcosa più forte di me mi impedisce di puntarmi una pistola alla tempia e premere il grilletto. Per quanto disprezzi la vita, mi manca la forza necessaria per afferrare la morte e farla finita. Per la gente come me, per tutti coloro che vogliono abbandonare la mischia senza scandali dopo la morte, è nato il Club dei Suicidi. Non so dirvi come sia sorto, quale sia la sua storia o se abbia affiliazioni in altri paesi, e in ogni caso non mi è permesso dirvi nulla della sua costituzione. Se siete veramente stanchi della vita, vi condurrò questa notte stessa ad una riunione del circolo, e se non è questa notte, certamente entro la settimana sarete sgravati del peso dell'esistenza. Ora sono, dette un'occhiata all'orologio, le 11. Al più tardi alle 11:30 dobbiamo andarcene, per cui vi resta una mezz'ora per riflettere sulla mia proposta. È una cosa più seria di una pasta alla crema, aggiunse sorridendo, e credo che sia anche più saporita. Più seria, senza alcun dubbio, rispose il colonnello Geraldine, e proprio perché è molto più seria, Vi chiedo il permesso di parlare in privato con il mio amico Godal. È giusto, rispose il giovane. Lasciate che mi apparti per qualche istante. Siete proprio gentile, disse il colonnello. Appena furono soli, il principe Florisel disse: Cosa c'è da confabulare? Mi sembrate allarmato. Io invece vedo tutto con grande lucidità e mi interessa sapere come andrà a finire. Altezza, rispose il colonnello pallido come un morto e guardando l'altro fisso negli occhi. Non ho assolutamente paura per me stesso, rispose il colonnello con un moto di orgoglio. Di questo vostra altezza può esserne certa. È quello che avevo pensato, rispose il principe con grande senso dell'umorismo, ma non voglio farvi pesare la diversità che corre fra di noi. Ma ora basta. Aggiunse vedendo che Geraldine abbozzava un tentativo di difesa. Siete scusato. Il principe continuò a fumare tranquillamente, appoggiato alla ringhiera, finché tornò il giovane. Bene, chiese. Allora consentono a farci entrare? Seguitemi, rispose. Il presidente vi riceverà nel suo studio. Permettetemi di darvi un consiglio. Siate sincero nelle risposte. Ho garantito per voi, ma le regole del club esigono un interrogatorio preliminare prima dell'ammissione. Basterebbe l'indiscrezione di un solo membro per disperdere e per sempre la società. Il principe e Geraldine si sussurrarono reciprocamente all'orecchio: Mi raccomando! Quindi, assumendo di nuovo la maschera che avevano scelto, giunsero ad un accordo. E furono pronti a seguire la loro guida nello studiolo del presidente. Non dovettero superare ostacoli particolari. La porta esterna era aperta, mentre quella dello studio era socchiusa. Qui, in un ambiente ristretto ma dall'alto soffitto, furono di nuovo lasciati soli. Verrà subito, disse il giovane con un gesto, e scomparve. Attraverso la porta avvolgibile, che faceva da parete, si sentivano delle voci indistinte, mentre di tanto in tanto il brusio della conversazione era interrotto dal botto di un tappo di champagne che saltava e da uno scoppio di risa che adesso seguiva. C'era una sola finestra, o meglio una piccola apertura che guardava sul fiume e sulla banchina, e dalle luci i due credettero di trovarsi nei pressi della stazione a Charing Cross. C'era solo qualche mobile, le tappezzerie erano tanto consunte da far affiorare la trama. Un campanello a manico, oggetto unico della stanza, era al centro di un tavolo rotondo e ai pioli erano appesi diversi cappelli e paltò. Ma in che tugurio siamo capitati? Disse Geraldine. È quello che vorrei sapere, rispose il principe. Se ci sono diavoli in giro, ci sarà da divertirsi. In quel medesimo istante la porta avvolgibile s'aprì quel tanto da far passare una persona e mentre il brusio s'alzava di tono entrò il temibile presidente del circolo. Era un uomo sui 50 anni e forse più, un po' goffo nell'incedere, i baffi ispidi e spioventi, un ciuffo di capelli radi sulla fronte, l'occhio grigio dalla fissità vitrea che pure lasciavo sfuggire di quando in quando un baleno. La bocca, che sembrava avvolgere un grosso sigaro, era in continuo movimento, ora arrotondandosi e ora distendendosi per piegarsi ai lati, mentre gli occhi fissavano gli astanti con aria sorniona. Era vestito di lana leggera e il collo non trovava impaccio nel colletto logoro. Portava sotto braccio un'agenda. Buonasera, disse dopo che ebbe richiusa la porta. Mi hanno detto che mi volete parlare. Signore, vorremmo entrare nel club dei suicidi, rispose il colonnello. Il presidente fece rotolare il sigaro fra le labbra. Poi disse bruscamente: Che cosa? Ci dovete scusare, disse il colonnello, ma voi siete la persona più adatta per darci informazioni sul circolo. Io? Esclamò il presidente. Un club dei suicidi? Ma via, non siamo mica a carnevale. Posso accogliere dei signori che magari alzano il gomito e diventano allegri, ma questa storia poi. Chiamate il vostro club come volete, disse il colonnello, ma dietro quella porta ci sono delle persone alle quali vorremmo unirci. Signore, rispose il presidente tagliando corto, avete preso un granchio e ve ne andrete subito, perché questa è una casa privata. Durante queste scarne battute il principe era rimasto seduto, ma appena il colonnello s'era rivolto a lui come per dirgli «Questa è la risposta, andiamocene per amor di Dio», s'era tolto il sigaro di bocca. «Sono venuto in questo luogo per invito di un vostro amico», disse, «il quale vi avrà informato delle intenzioni che mi spingono a far parte del vostro circolo. Lasciate che vi ricordi inoltre che un uomo nelle mie condizioni ha ben poca voglia di controllarsi e tanto meno di tollerare un modo di fare sgarbato. In genere sono una persona tranquilla, ma i casi sono due. O voi sarete cortese di farmi partecipe della faccenda, oppure vi pentirete di avervi fatto entrare nel vestibolo del vostro circolo. Il presidente rise a voce alta. Questo è il modo di parlare, disse. Siete proprio un uomo e avete trovato il modo di giungermi al cuore. Farete di me quello che vorrete. Vi dispiace accomodarvi in questa stanza? Continuò rivolgendosi a Geraldine. Per qualche minuto? Devo finire di parlare con il vostro amico e certe formalità del club si sbrigano in privato.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. ChatGPT, quello che non sa, se lo inventa. L'Europa ha introdotto una normativa per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale quando tocca ambiti delicati come la salute, ma spetta anche a noi imparare a usarla bene per non correre rischi. Di Valentina Menassi. C'è un momento sempre più frequente in cui la tecnologia entra nel nostro spazio più intimo, quello della salute. Basta una sensazione che non riusciamo a decifrare, un malessere che appare all'improvviso, una domanda che ci accompagna per tutta la giornata. Apriamo il telefono, scriviamo a ChatGPT e attendiamo una risposta. È un gesto semplice, silenzioso, che però racconta molto di come stiamo cambiando. L'intelligenza artificiale sta diventando il nostro primo punto di riferimento quando qualcosa non va. Ma in quella rapidità, in quello scambio così immediato, si nasconde la domanda decisiva: quanto possiamo davvero affidarci a ciò che leggiamo? L'intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile proprio perché risponde a bisogni molto umani. Il bisogno di avere un chiarimento subito, senza orari né attese. Il bisogno di sentirsi meno soli mentre si affronta un dubbio. Il bisogno di farlo in un luogo protetto, dove non ci sentiamo esposti o giudicati. Per alcuni è un modo per calmare un'ansia momentanea, per altri un primo passo prima di rivolgersi a un medico, per molti semplicemente una scorciatoia comoda. La verità è che queste tecnologie parlano la nostra lingua, usano un tono che sembra rassicurante, costruiscono risposte che danno l'impressione di essere precise e affidabili. Proprio per questo l'Europa ha deciso di intervenire, introducendo un quadro di regole che prova a riportare equilibrio in una dimensione che cresce più in fretta delle nostre consapevolezze. L'Intelligenza Artificiale Act nasce per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale stessa quando entra in contatto con ambiti delicati come la salute. Un tema estremamente complesso che abbiamo approfondito con l'aiuto del dottor Sergio Pellon, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina, AISDET. L'Intelligenza Artificiale ACT classifica ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario come ad alto rischio. Eppure, non tutti gli impieghi presentano la stessa complessità o impatti simili, premette l'esperto. Se per esempio utilizzo l'intelligenza artificiale per definire il percorso del furgone che consegna i farmaci a casa del paziente, è davvero un uso ad alto rischio? Per questo invita a riflettere su direttive che, pur nate per tutelare, rischiano talvolta di irrigidire eccessivamente l'innovazione. Troppi consulti e risposte da non sopravvalutare. L'uso dell'intelligenza artificiale per un primo orientamento sanitario è incoraggiato dalla sua immediatezza, ma questa velocità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Il dottor Pillon lo dice senza esitazioni. Nessuna intelligenza artificiale è affidabile. La valutazione deve essere sempre fatta dall'esperto e lo dimostra citando uno studio molto chiaro. Interrogata da un medico, l'intelligenza artificiale raggiunge il 92% di accuratezza, ma se a porre la domanda è un paziente, la precisione crolla al 40%. Ci vuole un dottore per fare la domanda giusta, ribadisce, ricordando che un consulto digitale non dipende solo dalla qualità della risposta, ma soprattutto da quella del quesito che viene posto. Il ruolo dei symptom checker. Nel mondo sanitario, però, l'intelligenza artificiale non è solo ChatGPT. Esistono strumenti pensati per supportare il paziente nella descrizione dei sintomi, come i

0: secondo Pilon, è la capacità di fornire risposte sbagliate, esprimendole però con grande sicurezza. Racconta un episodio emblematico. Ha analizzato con Gemini tre referti di laboratorio appartenenti allo stesso paziente. All'inizio l'intelligenza artificiale è stata precisa e dettagliata, notando differenze tra gli esami e proponendo spunti interessanti. Ma quando ha raggiunto una nuova informazione, il fatto che il paziente stesse assumendo un farmaco noto per causare gonfiori alle gambe, la risposta è stata completamente errata. Mi ha detto che il farmaco non dà le gambe gonfie, quando invece, fra le sue controindicazioni, presenta il gonfiore degli arti inferiori. Un errore grave, perché presentato con totale sicurezza. Ed è per questo che Sergio Pillon definisce l'intelligenza artificiale con una formula che dice molto. È il mio giovane specializzando, aggiornato, brillante, ma con poca esperienza pratica. E aggiunge una frase che dovrebbe guidare qualunque utente. Quello che non sa, se lo inventa. È proprio questo il motivo per cui le nuove regole europee vietano le diagnosi automatizzate e impongono trasparenza totale nell'uso dei dati sensibili, dei quali l'intelligenza artificiale si nutre per migliorare le proprie prestazioni. Il paziente deve sapere cosa viene registrato, come e da chi. Le nuove norme non riguardano solo la parte clinica, ma anche la tutela del cittadino quando utilizza un chatbot. L'Intelligenza Artificiale Act intende rendere obbligatoria per tutti i sistemi di intelligenza artificiale maggiore chiarezza sul trattamento dei dati sanitari, limitazioni severe all'uso di informazioni biometriche e l'obbligo per l'utente di sapere quando sta dialogando con una macchina. Maneggiare con cura. L'esperto mette in guardia anche dall'uso superficiale delle funzioni integrate nei motori di ricerca, come il recente AI Mode di Google. Non utilizzate direttamente il bottone AI Mode. Prima fate la ricerca classica, suggerisce Pillon, ricordando che confrontare le informazioni è l'unico modo per evitare fraintendimenti. Nonostante i rischi, il dottor Pillon riconosce che gli strumenti digitali possono migliorare l'accesso alle informazioni sanitarie e aiutare i pazienti ad avvicinarsi al medico con maggiore consapevolezza. Tuttavia, questo beneficio arriva soltanto se l'intelligenza artificiale viene usata con equilibrio, spirito critico e una certa dose di prudenza. Si tratta di uno strumento che si affina, ma resta pur sempre uno strumento, spiega. Per questo, il punto non è evitare del tutto la tecnologia, ma capirne i limiti. L'intelligenza artificiale può orientare, accompagnare e chiarire, ma la responsabilità e la cura restano nelle mani degli esperti. Umani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Perché si dice così? Nodo gordiano. C'era una volta in Frigia, regione dell'Asia Minore, un contadino di nome Gordio. Secondo il mito, volendo i Frigi fondare la capitale per il loro nuovo regno, consultarono l'oracolo di Telmesso, il quale disse loro che il loro primo sovrano sarebbe stato il primo uomo che avesse varcato le mura su un carro trainato da buoi. Il personaggio in questione fu proprio Gordio, che dunque lasciò i campi per cingere la corona. Il carro su cui viaggiava passò poi a suo figlio, l'altrettanto mitico re Mida, noto per il suo eccezionale potere di trasformare tutto quel che toccava in oro. Mida lo fece collocare nel tempio, assicurandolo a una colonna con un nodo estremamente stretto e intricato, così che nessuno potesse scioglierlo. C'era infatti una profezia, secondo la quale chiunque lo avesse slegato sarebbe diventato padrone dell'Asia. A tentare l'impresa fu nel 333-332 a.C. il giovane Alessandro Magno. Ma dopo aver provato a districarlo più volte senza successo, spazientito sfoderò la spada e troncò il nodo di netto. La profezia ebbe così il suo compimento e Alessandro Magno conquistò gran parte dell'Asia. E dall'antica leggenda L'espressione nodo

0: ordiano è passata all'uso comune per definire un problema intricato che può essere risolto solo attraverso un'azione inattesa, risoluta e in fondo banale.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. E vissero per sempre lontani e contenti. Le relazioni a distanza sono in aumento in questo mondo iperconnesso e dinamico, dove è facile cambiare lavoro, città o addirittura continente. Ma funzionano davvero? Per un po' sì, ma poi bisogna andare a vivere insieme. Di Andrea Porta. Lucia e Francesco si sono conosciuti online. Lei vive in Italia e lui negli Stati Uniti. Si vedono quasi ogni giorno su Google Meet, ma non c'è ancora stato un incontro fisico e chissà quando questo avverrà. Stefano e Giorgio, invece, stanno insieme da molto tempo, ma per motivi di lavoro, da qualche anno, vivono in due città diverse e si vedono solo negli weekend. Sono solo due esempi di come oggi, sempre più spesso, si vivono rapporti di coppia a distanza. Il fenomeno è certamente attuale, complice la tecnologia che avvicina chi vive in luoghi distanti e la sempre maggiore mobilità che porta molte persone a numerosi trasferimenti nel corso della vita. Tutto ciò vale in particolare per i più giovani. Nel 2015 un'indagine parte della campagna The Distant Hello, voluta da un celebre marchio di caffè e dedicata agli amori a distanza, aveva coinvolto circa 1.800 italiani tra i 18 e i 65 anni attraverso un monitoraggio su social network, blog e forum. L'obiettivo era quello di conoscere da vicino le caratteristiche delle relazioni a distanza. Dai dati era emerso che queste storie nascono come conseguenza di trasferimenti per ragioni di lavoro nel 65% dei casi e di studio nel 29%. Interessante però rilevare un 6% di intervistati che sceglie fin dall'inizio una relazione esclusivamente a distanza, preferendola a una in carne e ossa. Sempre secondo questi dati, chi vive un rapporto da lontano si incontra mediamente 3 volte al mese. Le distanze sono spesso notevoli. I dati dell'osservatorio Single, centro di ricerca sulle relazioni e sul dating online, mostrano che il 50% copre una distanza media di 100 km per incontrare il proprio partner, mentre il 18% deve viaggiare per una media di 300 km. Un importante incremento di relazioni a distanza si è però registrato recentemente. Se infatti già nel 2007 l'Istat rilevava come il fenomeno riguardasse ben 4 milioni di italiani, nel 28% dei casi giovani con meno di 30 anni, residenti in particolare al centro-nord, 13 anni dopo, con l'avvento della pandemia, la situazione non poteva che complicarsi. Pandemia. Con i lockdown causati dalla pandemia di Covid, social e tecnologie digitali hanno permesso a molte coppie a distanza di mantenere vivo il rapporto e hanno anche contribuito a far nascere nuove relazioni. Secondo un altro studio dell'osservatorio Single, le relazioni nate tra persone che vivono distanti sono aumentate del 65% nel corso della pandemia, con un boom durante la terza ondata tra febbraio e marzo del 2021. Tuttavia, per alcuni sociologi, le relazioni virtuali potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare per i giovani. Non per sempre. Non è però necessariamente così, secondo gli psicologi. Per i ragazzi, una chat su WhatsApp è un momento di scambio assolutamente pregnante e reale. Ci spiegano Antonella Montano e Valentina Iadeluca, psicoterapeute presso l'Istituto A.T. Beck di Roma e autrici del recente Amori lontani, esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza. Franco Angeli. I canali attraverso i quali è possibile scambiare l'amore si stanno ampliando e con loro il modo di amarsi. Naturalmente, a patto che l'incontro reale resti un aspetto essenziale. Per questo, invitiamo gli amanti lontani a prendere molto sul serio la pianificazione dei loro incontri, sia nell'immediato futuro, sia nel lungo termine. Le relazioni non dovrebbero rimanere a distanza per sempre. Sesso e tradimento. Uno dei temi centrali, quando si parla di coppie a distanza, riguarda poi la sessualità. Ancora una volta il digitale non va demonizzato. Non è detto che l'intimità debba essere negata nelle fasi della separazione, proseguono le psicologhe Montano e Iadeluca. La distanza, in realtà, può essere un'occasione per esplorare nuove dimensioni della sensualità che vadano ad arricchire il proprio immaginario e vocabolario erotico. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie possono rappresentare un canale attraverso cui vivere la sessualità. Certo che la distanza può mettere a dura prova un altro aspetto importante di ogni relazione a due, cioè la fedeltà. Per molti, infatti, la lontananza può apparire come un'impossibilità di controllo sull'altro e quindi rappresentare una fonte di angoscia circa la possibilità di essere traditi. Chi le dovrebbe evitare? In questo modo, però, una relazione a distanza non può funzionare. In un'intervista, Marco Rossi, presidente della Società Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, spiega: nella società 2.0 la tecnologia annulla le distanze. Questo vantaggio, però, non deve trasformare la relazione in una coppia di cristallo, nella quale si vuole sapere ogni aspetto della vita dell'altro. In altre parole, lo spionaggio che si nutre di controlli ossessivi sugli orari di accesso a WhatsApp e sui commenti dell'altro è quanto di più grave e deleterio si possa verificare in una coppia a distanza, oltre che un'abitudine problematica anche per chi convive. In fondo, la fedeltà è sempre una scelta, che si viva lontani o nella stessa città, aggiungono le psicologhe. Per questo, persone fragili e controllanti dovrebbero evitare di imbarcarsi in una relazione a distanza. In loro la mancanza di prossimità potrebbe esacerbare paure e ansie. Persone emotivamente molto instabili si ritroverebbero a vivere una relazione di questo tipo con molta sofferenza. I rapporti a distanza richiedono infatti una buona capacità di stare da soli e di tollerare la frustrazione della separatezza. Una prova di maturità. Eppure, sono proprio questi ultimi aspetti a rappresentare, per chi è emotivamente stabile, un fattore di crescita personale. Per queste persone, vivere una relazione a distanza può persino essere beneficio. Per amarsi seriamente da lontano ci vuole molto impegno, aggiungono le psicologhe. Le relazioni a distanza, destinate a resistere e fiorire, raramente sono rapporti superficiali. Al contrario, richiedono grande resilienza e maturità. Insomma, non è scritto da nessuna parte che amarsi da lontano significa amarsi di meno. Del resto, anche secondo il 71% degli intervistati nella campagna di The Distant Hello, la lontananza rende le relazioni più solide e durature. Sono relazioni a tutti gli effetti, a dimostrarlo anche alcuni dati scientifici. Ad esempio, in uno studio del 2015 pubblicato sul Journal of Sex and Marital Therapy, erano state messe a confronto centinaia di uomini e donne impegnati in relazioni a distanza con altri che invece vivevano vicini. I risultati furono sorprendenti. Emersero infatti pochissime differenze in termini di qualità del rapporto e modalità di vivere la relazione. Soprattutto emerse chiaramente come le relazioni a distanza non mostrino significativi svantaggi rispetto a quelle classiche. Risultato confermato anche da uno studio dell'Università di Hong Kong pubblicato sul Journal of Communication. Una relazione vissuta a breve distanza, spiegano gli autori, non semplifica necessariamente il rapporto e non contribuisce a renderla più felice. Al contrario, le coppie distanti acquisiscono una maggiore capacità di vivere interazioni più intense, di condividere pensieri e sentimenti che col passare del tempo diventano più significativi. Come pianificare un incontro di persona? Pianificare l'incontro di persona con un partner solitamente lontano crea di solito aspettative e tensione positiva. Sarebbe bene potersi vedere almeno una volta ogni 3 mesi, meglio ancora una volta al mese. Quando il grande giorno arriva, però, manteniamo la calma. La lontananza alimenta il fuoco della passione, ma rischia anche di caricare il momento di aspettative irrealistiche. Spiegano le psicologhe Antonella Montano e Valentina Iadeluca. Diamo quindi modo ai corpi di ritrovarsi, riabituarsi l'uno all'altro, ascoltandoci reciprocamente. Non c'è nulla di male a voler assecondare il desiderio impellente. Tuttavia, non perdiamo di vista tutto ciò che una coppia normale farebbe in un weekend qualsiasi: vedere amici, cucinare, guardare un film.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto. Non sono, cioè, una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce, infatti, colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto, forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo. Quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor. Capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde, invece, pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato, perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi, forse saremmo più abulici. Inoltre, la vita sociale sarebbe meno decifrabile, perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo, né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano, è stato dimostrato, che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero, dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, una cromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto ai primati, che come noi si sono evoluti mangiando frutta e bacche da riconoscere anche in base al pigmento, e agli uccelli la cui vita di relazione si basa sulla vista. Vedono i colori meglio dei mammiferi, distinguono pure l'ultravioletto. Non a caso hanno livree fra le più variopinte. Moltissimi animali invece non distinguono i colori e per loro non cambierebbe molto. Tantissime altre specie ne vedono solo pochi, quelli indispensabili per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo, affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine sha, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo a.C., in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti, che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il Mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente. È la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno».

avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione, Dio separò, e anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio, per me e per te.

0: Capitolo 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona. E Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte. Siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci. La luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte. E fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi e volino degli uccelli sopra la terra, per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari e si moltiplichino gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Capitolo 2. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro. E l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il dellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kiddekel ed è quello che scorre a oriente della Siria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Capitolo 4. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato e perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo». Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello». Il Signore disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra». Caino disse al Signore: «Il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Così chiunque mi troverà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui». Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città a cui diede il nome di Enoch dal nome di suo figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Meuial. Meuial generò Metusael. E Metusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli. Il nome dell'una era Ada e il nome dell'altra Zilla. Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Zilla, a sua volta, partorì Tubal-Cain, l'artefice di ogni sorta di strumenti di bronzo e di ferro. E la sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle sue mogli: «Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse: «Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso». Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Capitolo 5. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Adamo visse 130 anni. Generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine, e lo chiamò Set. Il tempo che Adamo visse dopo aver generato Set fu di 800 anni ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni, poi morì. Set visse 105 anni e generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse 807 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di 912 anni, poi morì. Enos visse 90 anni e generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enos visse fu di 905 anni, poi morì. Kenan visse 70 anni e generò Maalaleel. E Kenan, dopo aver generato Maalaleel, visse 840 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Kenan visse fu di 910 anni, poi morì. Maalaleel visse 65 anni e generò Yared. E Maalaleel, dopo aver generato Yared, visse 830 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Maalaleel visse fu di 895 anni, poi morì. E Yared visse 162 anni e generò Enoch. Yared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Yared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo prese. Metusela visse 187 anni e generò Lamech. E Metusela, dopo aver generato Lamech, visse 782 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Metusela visse fu di 969 anni, poi morì. Lamech visse 182 anni e generò un figlio, che chiamò Noè, dicendo: «Questo ci consolerà della nostra opera e della fatica delle nostre mani a causa del suolo, che il Signore ha maledetto». Lamech, dopo aver generato Noè, visse 595 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Lamech visse fu di 777 anni, poi morì. Noè, all'età di 500 anni, generò Sem, Cam e Jafet.
1: Capitolo 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti, che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra, ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: «Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer. Falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione d'un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a 3 piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca 2 di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie, 2 di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro». Noè fece così. Fece tutto quello che Dio gli aveva comandato.

0: Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Guerra e pace, grandioso specchio del sentimento e risentimento russo. Gli avvenimenti recenti, tragici e difficili da interpretare in Occidente, possono essere meglio compresi se si analizza la storia di quel paese e il modo tutto particolare con cui il suo popolo reagisce alle sventure e alle minacce. Come avvenne durante l'invasione napoleonica raccontata da Tolstoi nel suo capolavoro. Lev Tolstoi, 1828-1910, fu, come sappiamo, uno degli autori russi più importanti del XIX secolo, non solo nel suo paese, ma in tutto il mondo. Nato a Yasnaya Poliana, faceva parte della piccola nobiltà di provincia, possedeva vari poderi, aveva un discreto numero di servi e godeva di uno stile di vita che, se paragonato a quello di gran parte della popolazione russa, poteva dirsi privilegiato. Guerra e pace, il racconto delle guerre napoleoniche e in particolare dell'invasione russa, è notoriamente il suo capolavoro. Più di ogni altra opera letteraria russa, questo romanzo aiuta a capire l'anima di quel popolo, il suo radicato amore per la patria e la forza ostinata con cui si oppone alle avversità della storia e alle minacce che arrivano dall'esterno. Fatte le debite comparazioni, può dunque aiutarci a capire anche i fatti e i comportamenti di oggi, legati alla tragedia della guerra, che questa volta vede i russi non come aggrediti, ma come aggressori. In brevissima sintesi, il libro racconta l'intrecciarsi delle vite di alcune famiglie aristocratiche durante le guerre napoleoniche tra il 1805 e il 1812. Seguiamo l'affettuosa e impulsiva Natasha Rostova, l'eroina del romanzo, mentre fiorisce passando da bambina ribelle a giovane donna. Vediamo suo fratello Nikolai affrontare la difficile scelta tra ambizione personale e responsabilità familiari. La famiglia Bolkonsky è invece rappresentata dall'annoiato e cinico Andrei, che vede la gloria militare come riscatto per un matrimonio infelice, e la timida e altruista Maria, entrambi controllati da un padre dispotico. I Rostov e i Bolkonsky sono collegati tramite Pierre Bezukhov, scapolo ricco ma socialmente disagiato, migliore amico di Andrei e confidente di Natasha. I protagonisti affrontano amori, perdite, traumi, disperazione e speranza sullo sfondo di un conflitto che sconvolse l'ordine sociale dell'epoca.

normale che i romanzi fossero pubblicati in forma seriale e Guerra e Pace non fece eccezione. Le puntate uscirono sulla rivista letteraria Ruskij Vestnik, il messaggero russo, tra il 1865 e il 1867, prima che l'intero romanzo fosse pubblicato come libro nel 1869. La lunghezza totale non avrebbe impressionato i lettori che erano soliti aspettare l'uscita di una nuova puntata tanto impazientemente quanto facciamo noi oggi con le serie TV o i libri di saghe. L'autore, Lev Tolstoi, aveva un obiettivo ambizioso. Voleva arrivare a comprendere i vari fattori che avevano formato la sua nazione e le varie classi sociali, e credeva che il ruolo di un artista fosse quello di fare in modo che la gente si innamorasse della vita in tutte le sue innumerevoli e infinite forme, come spiegò in una lettera datata 1865. Ebbene, la lunghezza di Guerra e Pace gli consentì di catturare quante più innumerevoli e infinite forme possibili. Tolstoi era un perfezionista e la sua sicurezza economica gli permise di concedersi il lusso di dedicare alla scrittura tutto il tempo necessario, di compilare bozze su bozze finché non fu soddisfatto del risultato. Sofia, la tormentata moglie, trascrisse almeno 7 versioni del romanzo e alla morte del marito i manoscritti del romanzo da lei conservati riempivano ben 12 cassette di legno. Perché Tolstoi decise di ambientare il libro durante le guerre napoleoniche? In realtà, l'autore avrebbe voluto scrivere di un periodo posteriore, ovvero la rivolta decabrista del 1825. I decabristi furono una setta di nobili che guidò un moto di rivolta nel breve periodo di interregno seguito alla morte dello zar Alessandro I nel dicembre del 1825. Per poter capire cosa spingesse un nobiluomo a prendere parte a quel movimento, Tolstoi ritenne necessario fare un passo indietro. L'analisi degli eventi avvenuti tra il 1805 e il 1812 scatenò in lui una reazione piuttosto curiosa. Avrei provato vergogna nel narrare la storia delle nostre vittorie su Napoleone e il suo esercito senza menzionare le nostre stesse disgrazie, scrisse in seguito. La sconfitta di Napoleone, che comportò il temporaneo sacrificio di Mosca, fu un momento topico per la formazione dell'identità nazionale russa. La guerra patriottica ispirò infatti numerose interpretazioni artistiche e letterarie che aiutarono a definirla nel pensiero collettivo. Tolstoi prestò servizio attivo nella guerra di Crimea del 1853-56, a cui prese parte anche il regno di Sardegna per volontà di Cavour, ed era molto interessato a come le persone interpretassero in modo diverso il concetto di coraggio, a come esprimessero l'amore per la propria nazione e alle implicazioni morali dei conflitti. Questa personale ricerca diede vita al suo progetto di esplorazione del periodo storico da una prospettiva umana. Quali erano le principali differenze tra il periodo storico in cui Tolstoi viveva e quello di cui scriveva? Per ciò che riguarda la vita di ogni giorno del ceto colto, non c'era molta differenza. La vita sociale fatta di balli e salotti descritta nel romanzo era ancora in voga nell'alta società dell'epoca di Tolstoi. Gli uomini avevano simili opportunità di carriera e
e la condizione

condizione della donna era pressoché la stessa. Tuttavia, il barlume di speranza riguardante un'eventuale riforma, accesosi sotto il regno di Alessandro I all'inizio del XIX secolo, fu schiacciato definitivamente dal suo tirannico successore, Nicola I, e la sconfitta della Russia nella guerra di Crimea diede luogo a un acceso dibattito sul futuro del paese. Una pietra miliare per la storia russa fu senz'altro l'emancipazione della servitù della gleba decretata da Alessandro II nel 1861. È vero che in pratica fece poco per migliorare le condizioni di vita della classe contadina, ma la sua introduzione fu possibile grazie a un fondamentale cambio di vedute che riconobbe i contadini come individui facenti parte della società. Guerra e pace mostra il ruolo interpretato nella storia dalla gente comune e al contempo le lezioni che la nobiltà poteva trarne. Su quali fonti si basò Tolstoi per scrivere il suo romanzo? I figli dei proprietari terrieri russi trovavano solitamente lavoro nel servizio militare o nell'amministrazione pubblica. Tolstoi si era dedicato a quest'ultima prima di seguire il fratello maggiore e arruolarsi nell'artiglieria in Caucaso, una carriera che gli avrebbe permesso altresì di inseguire passioni giovanili, quali il gioco d'azzardo e le donne. Dopo essersi distinto in varie campagne, fu promosso e trasferito a Sebastopoli nel 1854. Fu qui che si confrontò personalmente con la violenza della guerra, sperimentando emozioni contrastanti di terrore, brama di gloria ed eroismo. La mancanza di significato dei concetti di amico e nemico e il distacco tra coloro che avrebbero dovuto essere al comando e i soldati in prima linea. In guerra e pace è possibile ritrovare tutte queste esperienze. Tolstoi lesse anche numerosi resoconti, sia francesi sia russi, sulle guerre napoleoniche e visitò il luogo dove avvenne la battaglia di Borodino, durante la quale la Russia inflisse una pesante sconfitta a Napoleone nel settembre del 1812. Tolstoi si basò sulle proprie esperienze personali anche per quanto riguarda le famiglie protagoniste del romanzo. Avendo perso entrambi i genitori in giovane età, era estremamente affascinato dalle complessità della vita familiare e prese spunto dai vari conoscenti. In particolare Tatiana, la vivace sorella minore di sua moglie, fu presa a modello per il personaggio di Natasha Rostova. Considera il romanzo accurato da un punto di vista storico? Guerra e pace è abbastanza accurato per ciò che riguarda gli eventi e i personaggi storici a cui fa riferimento. Pur rimanendo fedele ai fatti, però, Tolstoi li racconta sotto diverse luci, a seconda del loro ruolo all'interno del romanzo. Per esempio, il suo interesse per la campagna militare finisce nel 1812, nonostante le vittorie russe contro Napoleone del 1813-14 in Europa occidentale, perché fu proprio la battaglia di Borodino a scatenare la più grande ondata patriottica. Analogamente, ha un atteggiamento sprezzante nei confronti di comandanti stranieri quali Barclay de Tolly, dipingendo invece Mikhail Kutuzov come un grande condottiero, capace di suscitare nei propri uomini reazioni istintive che non avrebbero potuto essere pianificate dagli strateghi militari. Crea un'atmosfera nella quale lo spirito russo ha un ruolo centrale nel respingere Napoleone.
perché il romanzo contiene veri e propri trattati di storia. Le lunghe dissertazioni, durante le quali Tolstoi si allontana dalla trama per discutere il significato della storia, sono ovviamente la parte più impegnativa del romanzo, che altrimenti si presenterebbe solo come una lettura piacevole e avvincente. Man mano che Tolstoi lavorava sulle proprie fonti e le rapportava al modo in cui voleva rappresentare l'impatto della guerra sulla vita delle persone, iniziò a farsi domande sulla storia in quanto disciplina. Si trovava infatti in disaccordo sul fatto che il corso degli eventi fosse influenzato dalle decisioni prese da una minima parte di coloro che erano al potere. Tolstoi si rese anche conto che la storpiatura attribuita agli eventi nella narrazione storica fa invece parte della natura umana. Un esempio di ciò si ritrova nel momento in cui Nikolaj Rostov esagera inconsapevolmente il resoconto del proprio ruolo all'interno di una battaglia mentre ne parla con il cugino Boris. Guerra e pace divenne così un lavoro sulla natura della storia, rendendo necessarie sezioni in cui l'autore potesse meglio esprimere le sue idee. Tolstoi era al corrente del fatto che questi capitoli si allontanassero dal concetto convenzionale di romanzo, ma l'estrema fiducia nelle proprie abilità lo portò ad esclamare: «O sono pazzo, oppure ho scoperto una nuova verità. Io credo di avere scoperto una nuova verità». Che accoglienza ebbe Guerra e pace all'epoca di Tolstoi? I lettori erano entusiasti delle puntate del romanzo e il loro interesse non venne meno neanche quando lo scrittore vi aggiunse un quinto e un sesto volume. Nel 1869 l'edizione in sei volumi entrò in ristampa non appena fu pubblicata. Ciò nonostante, le opinioni dei critici furono contrastanti, soprattutto a causa dell'interpretazione di Tolstoi degli eventi storici e delle tante sue riflessioni inserite nel romanzo. Lo scrittore francese Gustave Flaubert arrivò persino ad affermare: «Si ripete, filosofeggia». Negli anni, qual è stata l'importanza del libro? Guerra e pace è ben più di un classico della letteratura russa. È un fenomeno strettamente collegato alla percezione che i russi hanno di loro stessi e della visione che hanno gli altri della Russia. Nonostante la sofisticata e sfaccettata analisi del patriottismo, durante il secondo conflitto mondiale, conosciuto in Russia come la Grande Guerra Patriottica, Stalin ne riconobbe il potenziale propagandistico, tanto da far stampare in massa alcune parti della versione del 1812 e farle appendere per le strade di Mosca. Guerra e pace ha anche una valenza artistica o letteraria, al punto da essere persino considerato una cronistoria. Estratti del romanzo sono tuttora parte del programma scolastico russo e il libro è stato scelto per rappresentare la cultura russa del XIX secolo durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014. Le riflessioni ammonitrici sul ruolo interpretato dai grandi uomini nel determinare il corso della storia sono riconosciute anche per aver formato l'opinione russa delle guerre napoleoniche più di qualsiasi altra opera in tutto il mondo, tanto che i commentatori politici le citano nelle analisi dei conflitti del XXI secolo, quali la guerra in Iraq, la recente annessione della Crimea da parte della Russia e perfino la guerra in corso in Ucraina. E questo, va detto, è già di per sé il riconoscimento del valore universale del romanzo di Tolstoi.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Donne. Nefertiti. Nefertiti risorta si intitolava un romanzo che lessi da adolescente e del quale ho dimenticato l'autore. Ricordo confusamente la trama. Narrava, mi pare, della regina egiziana il cui nome significa la bellezza che è arrivata, la quale, essendo dotata di poteri soprannaturali perché figlia del dio Sole, si incarnava in una donna dei nostri tempi, facendo innamorare perdutamente di sé tutti gli uomini che incontrava. Combinava una gran quantità di disastri matrimoniali, poi cadeva lei stessa vittima di un amore non ricambiato e allora, per una sorta di patto ultraterreno, tornava ad essere una mummia. Lo credetti un romanzo di pura fantasia, poi appresi che Nefertiti, la bellissima, era esistita davvero. Confesso che quando vidi il suo ritratto scultoreo conservato al Museo del Cairo, mi sentii mancare il fiato e rimasi fermo davanti ad esso per una buona mezz'ora, ipnotizzato, affascinato. Perché quel volto non è solamente lo splendido ritratto di Nefertiti, è il simbolo stesso della bellezza eterna e suprema della donna, immutata nei secoli. È un volto, infatti, che sorprende per la sua modernità. Ha persino una certa somiglianza con Greta Garbo. Gli studiosi di storia egizia non possono che fare ipotesi e supposizioni sugli accadimenti della sua vita. Alcuni la vogliono a un certo momento caduta in disgrazia per aver cospirato contro il faraone. Altri invece sostengono che condivise il potere con il marito, ne fu l'ispiratrice delle riforme religiose e amministrative e, addirittura, alla morte di lui sedette da sola in trono. Una cosa è comunque certa, che non era di nobili natali, altrimenti nei papiri si sarebbero trovate tracce delle sue ascendenze. Molto probabilmente era figlia di un alto dignitario di corte. Il faraone Akhenaton la vide, ne fu preso e se la sposò. Penso però che la cosa sia stata più facile a dirsi che a farsi. Il faraone era un monarca assoluto. La sua volontà non conosceva né ostacoli né limiti. Aveva poteri di vita e di morte sui sudditi. Eppure, anche un faraone aveva delle regole che dovevano essere assolutamente rispettate e, tra queste, non credo fosse ammesso il matrimonio tra un faraone e una donna non di nobilissima specie, una borghesuccia qualunque, diremmo ai nostri giorni. Ma se perfino il successore al trono d'Inghilterra, negli anni tra il 1930 e il 1940, per impalmare l'americana signora Simpson di comuni natali, dovette rinunziare al trono. Penso, ma lo penso da romanziere, senza nessuna suffragazione storica, che Akhenaton, per risolvere il problema, sia ricorso a un intelligente stratagemma. Far circolare cioè la voce che una bellezza come quella di Nefertiti non potesse essere che di origine ultraterrena. Da lì a farla diventare figlia del dio Sole e dal Sole arrivata in terra a miracol mostrare, il passo è breve. E allora non solo il problema era risolto, ma addirittura le auspicate nozze con una divinità avrebbero senz'altro accresciuto il potere dello sposo. Dopo il matrimonio, è a Nefertiti che viene assegnato il compito di celebrare la cerimonia dell'omaggio al Sole, e non al sovrano cui spettava di diritto. In un dipinto sono rappresentati il faraone, Nefertiti e la loro figlia durante il rito di adorazione al Sole, generatore di vita. Nefertiti tiene alto tra le mani un vassoio sul quale c'è una statuetta che rappresenta lei stessa in preghiera, a simboleggiare la sua natura semidivina. È certo anche che Akhenaton l'amò come lei meritava. Esistono numerose raffigurazioni della coppia in atteggiamenti affettuosi, equivalgono agli scatti dei nostri paparazzi, e in una il faraone bacia teneramente in pubblico la moglie. Nel sarcofago che avrebbe dovuto accogliere la sua mummia, il faraone volle che le usuali immagini delle quattro divinità protettrici poste ai quattro angoli fossero sostituite con immagini della sola Nefertiti. Della signora della felicità dal volto luminoso, grande nell'amore, come la definisce una stele, esiste un secondo ritratto conservato all'Egyptisches Museum di Berlino. In realtà si tratta di un abbozzo non finito dovuto allo scultore Tutmosi, ma la bellezza di Nefertiti non è in tutto e per tutto simile a quella dell'altro ritratto. E ciò non è dovuto alla diversità stilistica tra l'ignoto scultore del ritratto del Cairo e Tutmosi. Il perché è stato recentemente scoperto dopo aver sottoposto l'opera all'esame dei raggi X, che ha rivelato come il volto di Nefertiti abbia delle piccole rughe scolpite, soprattutto intorno agli occhi. Quindi Nefertiti posò per Tutmosi quando non era più tanto giovane e volle che la sua immagine di donna fosse reale, come era in quel momento, non idealizzata. Se le cose stanno veramente così, allora bisogna arrivare alla conclusione che Nefertiti non ha solo incarnato la bellezza suprema, ma anche la saggezza suprema. Forse, a guardarlo bene, il lieve sorriso che aleggia sulle labbra del ritratto del Cairo è meno enigmatico di quanto possa apparire. È il sorriso della consapevolezza di quanto quella bellezza che lo scultore sta cercando di fermare per l'eternità sia una fuggevole illusione. Quelle piccole rughe attorno agli occhi, da lei non fatte cancellare perché c'erano, sono un grandissimo insegnamento a tutte le donne che temono di invecchiare e ricorrono al deturpante botulino. Quelle piccole rughe ci fanno innamorare ancora di più di Nefertiti, che sapeva d'essere la bellezza che era arrivata, ma anche, per l'inesorabilità della natura, la bellezza che se ne sarebbe andata.
0: Il racconto.
2: Ricordo della fanciullezza di Giuseppe Giusti.

Una volta, correndo su per un muro, cadde dall'altezza di 12 o 14 braccia nell'orto di un nostro vicino. Fortuna che trovai sotto una massa di concimi che mi ricevé, anzi, mi seppellì. Come non fosse stato nulla, mi rialzai, tutto impastato com'ero. Invece di chiamar gente che mi riaprisse e mi facesse uscire fuori per l'uscio di casa, mi misi ad arrampicarmi per lo stesso muro e a tentare la scalata. Tempestai un'ora senza concludere nulla altro che di spellarmi le mani, quando una serva che sentì nell'orto un certo aramaccio s'affacciò alla finestra, mi riconobbe e gridò: «Oh, che fa costa giù lei?» Io, rosso come un gambero e sudicio come un certo animale, risposi: «Nulla, sono cascato dal muro e ora rimonto, non dite niente a nessuno». Ma quella corse giù e mi strappò dalla muraglia e mi trascinò in casa. I padroni, vedendomi in quell'arnese, così malmenato, così arruffato, mi persuasero a spogliarmi, a lavarmi e a entrare un pochino nel letto, tanto per ripulirmi e mettermi al sole i panni. Perché aspettassi e stessi fermo, mi dettero dei dolci e mi si misero tutti d'intorno al letto, facendomi raccontare com'era andata.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la scuola poetica siciliana. La produzione in lingua doc si interrompe bruscamente quando Papa Innocenzo III, nella prima parte del 200, bandisce una vera e propria crociata contro l'eresia dei Catari, che aveva il proprio centro nella città di Albi, in Provenza, e molti poeti scapparono per evitare il massacro. I poeti provenzali, stabilitisi nel nord Italia, eserciteranno un'influenza che raggiungerà la corte siciliana di Federico II. Nella penisola italica, tra il 1230 e il 1266, a Palermo, l'imperatore tedesco Federico II stabilisce la sua corte. Egli ha ereditato da parte materna il regno normanno del sud Italia e sceglie Palermo come sede della sua corte per organizzare tutto il suo regno. Chiama i migliori intellettuali ed esperti di legge del suo tempo e favorisce la nascita di una scuola poetica per dare visibilità e importanza alla sua corte. All'epoca, infatti, la letteratura costituiva lo strumento migliore per dare fama e notorietà agli uomini di potere. Questi poeti scrivono in lingua siciliana illustre, cioè priva di espressioni popolari e arricchita di vocaboli latini e provenzali. Il modello poetico degli scrittori di corte, infatti, è la poesia provenzale in lingua doc. E il tema fondamentale, ovviamente, è l'amore. Gli autori sono soprattutto borghesi che svolgono importanti incarichi a corte, come il notaio Jacopo D'Alentini. L'autore nacque a Lentini, in Sicilia, nel 1210. È considerato da Dante Alighieri il più grande poeta della scuola siciliana e inventore del sonetto, termine di origine provenzale che significa piccolo suono e che definisce un particolare tipo di poesia. Il sonetto è formato da 14 versi endecasillabi, cioè di 11 sillabe, raggruppati in due strofe di quartine, 4 versi, e due strofe di terzine, 3 versi. Questa struttura poetica diventerà la forma metrica più usata della tradizione volgare italiana fino ai giorni nostri.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Al suo servizio. La formazione del regime fascista passò anche attraverso gli intellettuali che ne sposarono la visione o che l'accettarono per tornaconto. Di Simone Cosimelli. Nel Manifesto degli intellettuali fascisti, anno 1925, si legge: «Oggi in Italia gli animi sono schierati in due opposti campi. Da una parte i fascisti, dall'altra i loro avversari, democratici di tutte le tinte e tendenze, due mondi che si escludono reciprocamente». Redatto dal filosofo Giovanni Gentile, il manifesto ottenne circa 250 firme, cercò di garantire a Benito Mussolini una forte legittimazione politica e venne pubblicato alcuni mesi prima della stretta repressiva attuata attraverso le cosiddette leggi fascistissime che segnarono l'inizio della dittatura. Offrì una giustificazione storica alle azioni dei fascisti, considerati veri patrioti, e delegittimò gli antifascisti, bollati come antipatrioti. Un esempio vistoso del tipo di rapporto che il fascismo intrattenne con il mondo della cultura, attraverso i volti, le voci e gli scritti di personalità note, il regime tentò di consolidarsi anche fuori dalla politica. Il rapporto tra fascismo e intellettuali fu inizialmente incerto e debole. I fasci italiani di combattimento, fondati nel 1919, rimasero per mesi un piccolo movimento nella vasta galassia nazionalista. Il poeta Gabriele D'Annunzio, protagonista della spedizione eversiva su Fiume, era un riferimento imprescindibile, ma pochi tra scrittori, letterati e artisti si avvicinarono a Mussolini nei primi tempi. Un'eccezione fu il direttore d'orchestra Arturo Toscanini, candidato nella lista fascista a Milano alle elezioni del 1919, senza essere eletto, che più tardi prese le distanze dal regime fino ad esiliarsi volontariamente negli Stati Uniti, rientrando solo dopo la guerra. Ben più convinto fu, dalla prima ora, Filippo Tommaso Marinetti, il principale animatore del futurismo italiano, irriverente verso le forme dell'arte tradizionale. Margherita Sarfatti, di origini ebraiche, ricca e colta, di Mussolini divenne invece guida, mentore e amante, introducendolo negli ambienti che contavano e accelerandone l'ascesa sociale, prima di essere a sua volta marginalizzata. Lo scarso numero di intellettuali organici nel fascismo delle origini non deve portare a considerazioni fuorvianti. Il partito di Mussolini trasse ispirazione da una cultura antidemocratica ben radicata in Italia. Fin dal principio del Novecento, parole come patria, nazione, impero, razza e guerra, per citarne alcune, si erano caricate di significati e ambizioni inquietanti. La Prima Guerra Mondiale, con il sacrificio di vite umane che comportò, fu un detonatore. Polarizzò il confronto politico, portò la violenza nella vita civile e alimentò un forte sentimento.

apparve a molti di loro l'uomo giusto al momento giusto. Dopo la marcia su Roma, gli intellettuali non tardarono ad arrivare, anche se rimasero una minoranza all'interno e intorno al Partito Nazionale Fascista. Col passare del tempo, Mussolini sentì quindi l'esigenza di stabilizzare il potere non solo attraverso l'uso della forza, ma anche tramite la ricerca del consenso e la propaganda. Mentre in Italia veniva costituito uno stato di polizia, il fascismo provò ad elaborare e a diffondere una propria dottrina per irrobustirsi. La diffusione del Manifesto degli Intellettuali Fascisti il giorno del Natale di Roma, 21 aprile 1925, andava in questa direzione. Il documento ideologico assegnava al fascismo un carattere religioso e proponeva una rigida, semplice divisione politica, amici e nemici del governo. Il fascismo venne presentato come un moto inarrestabile, inserito nel solco della tradizione italiana e destinato a rinnovare il paese. Non a caso il Popolo d'Italia, quotidiano fondato da Mussolini, pubblicò il documento con grande evidenza accanto a titoli e articoli che celebravano le virtù della stirpe italica e l'Italia romana. Il manifesto non ottenne il successo sperato da Giovanni Gentile, che ne fu estensore e promotore, anche se rappresentò il primo tentativo di esercitare una diretta influenza sulla cultura italiana. Da lì in avanti, avvicinare gli intellettuali al regime divenne una priorità. Spiega lo storico Franzinelli, autore dei libri «Il filosofo in camicia nera», «Giovanni Gentile e gli intellettuali di Mussolini», Mondadori, e l'insurrezione fascista, storia e mito della marcia su Roma, Mondadori. Gentile, ministro della pubblica istruzione nel primo governo mussoliniano, intuì che gli intellettuali fascisti erano una minoranza e cercò di invertire la tendenza lanciando il manifesto degli intellettuali fascisti, che però ebbe un basso livello di adesioni e fu surclassato dal Manifesto degli Intellettuali Antifascisti. Con il consolidamento del regime, più tardi, Gentile cercò di recuperare i molti intellettuali nel frattempo avvicinatisi, per convinzione o per opportunismo, alla dittatura. Uno dei mezzi scelti fu il giuramento di fedeltà imposto ai docenti universitari. Solamente una dozzina rifiutarono quel compromettente e umiliante adempimento. Al bastone, poi, si accompagnò anche la carota. Furono erogati generosi finanziamenti ministeriali per chi si adattava a scrivere in modo conforme alle direttive del regime. Durante il ventennio, in sostanza, il fascismo fece opera di corruzione morale per creare un'imponente macchina di costruzione del consenso. E ovviamente non si limitò all'intelligenza. Giornali, radio, cinema, pubblicità. La propaganda si servì di ogni mezzo di comunicazione, i più moderni per l'epoca, e fu un enorme esperimento sociale che travolse gli italiani e le italiane. Oltrepassò le barriere tra pubblico e privato, usò le armi della censura e della repressione e provò a definire un immaginario collettivo condiviso a supporto del fascismo. L'irregimentazione della popolazione procedette di pari passo con un processo di organizzazione e controllo del lavoro svolto dagli intellettuali, dagli insegnanti ai giornalisti.

0: dagli scrittori agli artisti, dagli scienziati ai professionisti, dagli architetti ai musicisti. In tanti, attraverso la creazione di enti e istituti statali o finanziati dallo Stato, furono messi letteralmente al servizio del duce. Dall'alto e in modo pilotato si formava così un sostegno di massa verso la dittatura. L'Italia fascista doveva apparire forte e coesa, senza più dissensi interni e pronta a conquistare onore e gloria fuori dai confini nazionali. Con il proliferare di riviste che esprimevano le diverse articolazioni del regime, si provò a imporre anche una cultura fascista. Periodici come Critica fascista di Giuseppe Bottai, Il Bargello di Alessandro Pavolini, Lo Stato di Carlo Costamagna, Il Selvaggio di Mino Maccari, L'Italiano di Leo Longanesi e il famigerato La difesa della razza di Telesio Interlandi si lanciarono in proclami e discussioni dal tono perentorio, ospitando le firme di giovani in cerca di fortuna. La cultura fascista, prosegue Franzinelli, esprimeva temi d'ordine, esaltava le gerarchie, alimentava il culto della personalità di Mussolini e suggestioni in linea con la politica ufficiale, dal corporativismo alla romanità, fino alle teorie razziali. In questo senso, basti qui accennare all'attività dell'Istituto Nazionale Fascista di Cultura e all'Enciclopedia Treccani, concepita e diretta da Giovanni Gentile. Accanto agli intellettuali più o meno allineati, ve ne erano alcuni eterodossi, da Julius Evola a Ezra Pound, che enfatizzavano particolari aspetti del regime e nutrivano la speranza di poter fungere da elementi trainanti in campo culturale. Alla fine, gli intellettuali italiani, tranne poche eccezioni, vennero incontro alle aspettative del fascismo e collaborarono attivamente. Solo quando il secondo conflitto mondiale si trasformò in immane disastro, si svegliarono dal torpore in cui erano caduti, nascondendo, ridimensionando o rinnegando il proprio passato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: Dalla rivista Airone. Meteoropatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio, c'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa, il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei meteoropatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della meteoropatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che è, che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un insieme di disturbi fisici e psichici connessi ai cambiamenti del tempo atmosferico, alle stagioni e al clima. Il primo a ipotizzare una relazione tra i cambiamenti meteorologici e l'insorgenza di malesseri, in particolare del dolore, fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887, secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome meteoropatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1984 lo psichiatra sudafricano Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore di luce nel periodo invernale causerebbe disturbi psicofisici dell'umore fino alla cosiddetta depressione invernale. Infatti, in risposta all'oscurità e al minor tempo di esposizione alla luce solare, il cervello accrescerebbe la secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per tutto l'inverno. A conferma della teoria di Rosenthal, questa forma ha elevata incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di meteoropatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto, più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla metereopatia vi è il dolore muscoloscheletrico in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica in quella che si chiama fase prodromica. Segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, l'accresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La metereopatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fredde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La metereopatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo, e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack, deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse e disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e, mangiando erba, si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso, facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro, sono animali da reddito, che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Kasiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare, e gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono per esempio per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre, dice Mattiello. Sono animali gentili e, non ho dubbi, intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti, hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il gene che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o, al contrario, l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Nuovo, ormone dello stress, impara a tenerlo a bada. Si chiama cortisolo e regola molte funzioni del corpo. Quando va in tilt ci sono ricadute sul benessere. Per rimediare aiutati con magnesio e sport e occhio agli zuccheri. Di Simona Lovati. Vero o falso? È un ormone legato al sistema nervoso. Vero. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle due ghiandole surrenali, posizionate sopra i reni, sotto diretto stimolo della ipofisi, situata alla base del cervello e correlata al sistema nervoso, che regola le attività di tutte le tue sensazioni e dei sentimenti. Il cortisolo è un ormone definito di allarme e fuga, in grado cioè di farti reagire ed essere pronto nei confronti di situazioni più o meno stressanti, sia positive, per esempio cambiare lavoro perché hai ottenuto una promozione o superato un esame, sia negative. I suoi livelli sono costanti tutto il giorno. Falso. In condizioni normali, la produzione di cortisolo scandisce il ritmo della giornata. I tassi salgono al mattino per darti la possibilità di affrontare la giornata con la giusta carica, per poi calare la sera per farti riposare bene. In chi è stressato, invece, i livelli rimangono elevati. Se è in equilibrio, regola l'appetito. Vero. Una corretta produzione di cortisolo mantiene costanti i livelli di glicemia, gli zuccheri. In questo modo si otterrà una sensazione di sazietà e la corretta regolazione della pressione arteriosa. Nelle giuste quantità, il cortisolo è fondamentale per la produzione di certe proteine che stimolano il metabolismo dei grassi, cioè il loro utilizzo per trasformarli in energia, e ha un'attività antinfiammatoria. Tiene sotto controllo le cellule del sistema immunitario. Quando è in eccesso, provoca pelle secca. Falso. Quando è in eccesso, stimola le ghiandole sebacee a produrre più sebo. L'acne peggiora. Inoltre può attivare troppo gli ormoni sessuali, causando mestruazioni irregolari o assenza del ciclo. Il surplus di cortisolo aumenta la pressione e i picchi glicemici, quindi può pure cambiare la distribuzione dell'adipe nel corpo. Non metabolizzando bene zuccheri e grassi, li deposita sull'addome e nei vasi sanguigni con effetti negativi per il sistema cardiovascolare. Il cibo può fare la differenza. Vero. L'alimentazione quotidiana aiuta il cortisolo a essere prodotto col giusto ritmo. Preferisci sempre piatti poco elaborati, via libera a frutta e verdura, ricchi di antiossidanti, sono antinfiammatori naturali, specie frutti di bosco, ortaggi a foglia verde, agrumi, pomodori, carote. Sia i grassi buoni omega 3, presenti in pesce azzurro, alici, acciughe, merluzzo, sardine, salmone, olio extravergine di oliva, avocado, frutta secca, senza esagerare perché calorica, semi oleosi e alle proteine di pesce, uova e carni bianche e magre, come pollo e tacchino. Gli zuccheri fanno bene. Falso. Sono concessi quelli naturali della frutta, ma evita o limita il più possibile gli zuccheri semplici di dolci, bibite gassate, prodotti da forno industriali dolci e salati, infiammano l'organismo e alzano i livelli di glicemia nel sangue. Non esagerare con caffè, tè, alcolici. La dieta quotidiana deve essere bilanciata e prevedere l'inserimento di tutte e tre le macro categorie di nutrienti, carboidrati, grassi e proteine. Anche lo stile di vita conta. Vero. Per abbassare il cortisolo è importante dire no al fumo. La nicotina ne stimola la produzione. Fai attività fisica costante ma moderata, senza strapazzare troppo il fisico. Occhio alla luce blu dei dispositivi elettronici. Alza i livelli del cortisolo. Integra il magnesio, che ne regola la secrezione. Prendilo la sera per un effetto rilassante.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte, di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane, e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605, lasciandola responsabile di tre fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente. Prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo.
4: violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi, dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di 4 figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando 3 sue opere. All'epoca Napoli, per popolazione seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come Don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. «Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia». L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento, demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre, Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestando le opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche, nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Il treno degli innocenti di Jill Thompson, Newton Compton Editori 2020, letto da Patrizia Fontana per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Praga 1939. Eva è una giovane madre con un segreto che la tormenta. Quando i nazisti invadono la Cecoslovacchia, sa bene che l'unico modo per proteggere sua figlia è quello di mandarla lontano, al sicuro, anche a costo di non rivederla mai più. Eva viene così deportata in un campo di concentramento dove gli orrori e le continue sofferenze non fanno che mettere il suo segreto in pericolo giorno dopo giorno. Intanto a Londra, Pamela è tra le volontarie che si occupano di trovare una casa ai bambini ebrei in fuga dall'Europa centrale nei treni che portarono in salvo migliaia di bambini. Sono treni della speranza, l'ultima possibilità per molti di attraversare un continente in fiamme e mettersi in salvo, dimenticando l'orrore.
4: Buon ascolto!

Praga, 1930. Eva aveva già tirato indietro lo sgabello del pianoforte e stava per infilare i libri di musica in borsa, quando il professor Novotny alzò una mano per trattenerla. «Ancora un minuto, mia cara». Il suo dito magro indicava il cielo, come a imitare il numero uno. «Vorrei darti un pezzo da portare a casa». Mentre l'insegnante frugava nella traballante pila di spartiti sopra lo strumento, Eva lanciò un'occhiata all'orologio a muro. 4:30. Sperò che non ci mettesse tanto. La stanza per le esercitazioni del conservatorio era già più buia di quando era iniziata la lezione e le ombre si allungavano sul pavimento. «Su, faccia presto!» posò i polpastrelli sui tasti ingialliti per calmarsi con la freschezza dell'avorio. «Ah, eccolo!» Il professor Novotny ansimava per lo sforzo di trovare lo spartito. «Hector Berlioz. È una villanelle da Les Nuits d'été, uno dei suoi pezzi meno conosciuti». Accese la plafoniera e la stanza si illuminò. «Una villanelle?» Nonostante l'ansia per l'ora, Eva era incuriosita. Si alzò quando l'insegnante le fece segno di lasciargli il posto e si mise accanto al pianoforte, pronta a guardarlo suonare. «Sì, un canto profano italiano». Il professore si sedette pesantemente sullo sgabello imbottito. «È una celebrazione della primavera e del nuovo amore. Un brano perfetto per una giovinetta». Prese gli occhiali tondi con la montatura nera appesa a una cordicella che portava al collo, li inforcò mentre si preparava a suonare, poi li tolse di nuovo. Gli occhiali oscillarono piano. «Ci sarà un concerto al Rudolfinum il prossimo anno, un tributo all'opera di Berlioz. Ho pensato che potresti eseguire la Villanelle per il tuo primo concerto da solista». Eva sbuffò indignata, ma il professore agitò una mano per zittirla. «Quei concorsi per bambini non contano». «Quei concorsi per bambini», raddrizzò le spalle. «Non li aveva forse vinti tutti? Persino il prestigioso premio Dvorak per i giovani talenti». Ricordò brevemente il momento in cui aveva sollevato la pesante coppa di metallo mentre udiva un crescendo di applausi. Il professore appoggiò lo spartito sulle punte metalliche del leggio. «Te ne suono un pezzetto. Per favore, girami le pagine». Inforcò di nuovo gli occhiali. Eva prese posto alle spalle del suo insegnante e cercò di restare immobile. Sarebbe stato scortese mostrarsi impaziente. Ma dentro la sua testa stava implorando il professor Novotny di suonare solo poche righe. Sapeva che la faceva lavorare sodo perché era fiero di lei e desiderava dare il meglio, ma le ornate lancette dell'orologio mostravano che erano 5:20. Proprio quel giorno non poteva permettersi di fare tardi. «Ascolta, sentirai gli innamorati che passeggiano nel bosco per raccogliere le fragoline selvatiche». Eva arrossì alla parola «innamorati». Talvolta il professor Novotny le parlava come se avesse più di 16 anni, ma appena lui cominciò a suonare, udì davvero il suono ebro e leggero dei passi e sentì la fresca brezza di primavera sul viso. Sbirciò dietro le spalle del professore. Sotto le sue dita affusolate, le note stampate sullo spartito si trasformarono in un'ariosa melodia. Provocante, giocosa. Eva aveva sempre visto le note come persone. Le file di crome unite, le note brevi, erano gruppi di ragazzine allampanati con grosse scarpe da calcio, in fondo alle gambe magroline, o una compagnia di ballerini che eseguivano una lucnica con le scarpe nere, le braccia intrecciate. Le semi minime, lunghe il doppio delle crome, erano insegnanti, dritti come manici di scopa di fronte alla classe. E le lunghe minime erano potenti generali che imponevano l'attenzione dell'esercito con la loro immobilità. Ma se lei stessa fosse stata una nota, sarebbe stata una di quelle che durano a lungo, una breve, forte e solitaria, circondata dallo spazio e dal silenzio. Il professore finì di suonare con un gesto plateale.

0: Quando? Voglio un'esecuzione perfetta per la prossima lezione.
1: Certamente. Eva posò la mano sul pomello e sentì la liscia superficie diventare appiccicosa sotto le dita. Lanciò un'altra occhiata all'orologio. Quasi le 5. Non si era resa conto che la Villanelle avesse richiesto tanto tempo. Doveva correre come una selvaggia. Arrivederci, mia cara.
0: Arrivederla, professor Novotny, e grazie per la lezione.
1: L'insegnante fece un inchino. La plafoniera che aveva acceso prima gli illuminò la testa pelata. Eva riuscì a defilarsi. Corse sulle strade sempre più buie, con la borsa sotto il braccio, il petto in fiamme, il respiro affannoso. Eppure, nonostante la fretta, la melodia di Berlioz le saltellava ancora in testa. Così accordò il ritmo dei passi alle note suonate dalle vecchie mani del professor Novotny. Correva nel bosco con il suo innamorato, lontano dagli opprimenti confini della città, con i sensi ravvivati dal canto degli uccelli e dal profumo agrodolce delle fragole. Le sembrava di sentire il respiro del ragazzo sulle guance, la bocca sulle sue labbra, e forse, a quel punto se non l'aveva già fatto, sarebbe arrossita, il corpo premuto contro il suo. Solo l'odore pungente del caffè che trapelava da sotto la porta del Kotva le ricordò dove si trovava. Passando davanti al caffè, scorse sagome scure che si portavano la tazza alle labbra, gesticolavano, prese dalla conversazione, o soffiavano nuvole di fumo dalle sigarette Stuyvesant, le cui punte rosse ardevano nella penombra. Come sarebbe stato bello intrattenersi a un tavolo con gli amici, anziché dover correre a casa per il coprifuoco. Guardò il sole pronto a inabissarsi. Sicuramente Mutti aveva già finito le faccende domestiche e posato il challah appena sfornato su un fazzoletto di pizzo, dove la soffice crosta a forma di treccia riluceva per la spennellata di uovo ed emanava un fresco profumo di pane. Aveva messo il suo vestito grigio, aveva avvolto il foulard trasparente intorno ai capelli ed era scesa ad accendere le candele sui supporti d'argento che aveva lucidato prima. Abba, con lo scialle da preghiera e il lustro abito nero, aveva riempito la coppa del Kiddush con del vino dolce e stava provando la benedizione per le figlie che più tardi avrebbe elargito con le mani calde posate sulla testa di Eva. Che tu sia come Sara, Rebecca, Rachele e Lea. Che Dio ti benedica e ti protegga. Che Dio ti mostri benevolenza e ti conceda la sua grazia. Che Dio ti mostri gentilezza e ti doni la pace. Se Abba avesse avuto dei figli maschi, avrebbe chiesto a Dio di renderli come Efraim e Menasci, due fratelli che avevano vissuto in armonia. Ma non aveva figli maschi, soltanto Eva, un'amata figlia unica. La nebbia si levò dalla superficie del Voltava ed Eva inalò l'aria umida mentre accelerava sul marciapiede. Non poteva rischiare di fermarsi per tossire, così cercò di schiarirsi la gola con respiri poco profondi, continuando a correre. Non era abituata a dover fare tanto in fretta. Di solito le lezioni finivano in orario, quindi percorreva il Josefov quando le strade erano ben illuminate. Ma con l'approssimarsi del crepuscolo, la strada più breve verso casa era attraverso il cimitero. Un ritmo vivace pulsava dentro di lei. Valeva la pena rischiare? Forse i cancelli si chiudevano al coprifuoco. Mutti le aveva ripetuto fino alla nausea di non allontanarsi dalle strade principali. Erano piene di persone che tornavano dal lavoro. Garantivano un tragitto più sicuro, anche se più lungo. Eppure Eva si fermò sul marciapiede per scrutare i percorsi tortuosi tra i sepolcri. Le antiche lapidi erano accalcate come se le tombe fossero state scavate in tutta fretta, non poste in file ordinate come nei cimiteri moderni. Il vento passava tra gli alberi, facendo tremare i rami. Per placare il battito del suo cuore, Eva immaginò di esibirsi in uno scintillante Steinway nero al Rudolfinum, mentre il pubblico, nel buio della sala, ascoltava l'esecuzione in reverenziale silenzio.

0: Palmo sul cancello di metallo scuro e questo cedette lentamente. Forse era un segno che doveva attraversare il cimitero, così avrebbe potuto recuperare il tempo perso. Intenta a ravvivare la melodia di Berlioz nella sua memoria, per rinnovare le emozioni della primavera e cancellare i timori dell'autunno, varcò silenziosamente il cancello. La rugiada si era già posata e le foglie erano umide sotto i suoi passi. I rampicanti si aggrappavano alle sue calze e doveva agitare i piedi per rimuoverli. Correre sarebbe stata una follia. Le lapidi erano troppo fitte, il sentiero troppo tortuoso. Ma affrettò il passo, con i sensi vigili contro i pericoli. All'interno del cimitero, gli alti ipocastani e i sicomori disperdevano i bassi raggi del sole. Le lapidi incombevano da ambo i lati del sentiero, incise con vecchi simboli e caratteri antichi. Abba una volta le aveva raccontato che alcune tombe contenevano più di 10 corpi, impilati l'uno sull'altro per risparmiare spazio. Nonostante il cappotto in serge, Eva rabbrividì. Era già a metà strada quando sentì un rumore di stivali, un'aspra risata, un secco colpo di tosse. Si immobilizzò. «Chi è là?» Nessuna risposta, ma oltre le lapidi scure intravide un frammento di stoffa color biscotto. Il sangue le rimbombò nelle orecchie, accelerando. «Chi è là?» chiese di nuovo. La sua voce suonò arrochita. Una figura in uniforme emerse da dietro un albero. Un giovane di nemmeno 20 anni, con un ciuffo biondo sulla fronte. «Che cosa abbiamo qui? Una signorina?» Il suo tono era malizioso, beffardo. Eva si strinse il cappotto addosso, cercando di ignorare il cuore che galoppava. Un altro giovane venne avanti. Poi un altro. Eva si girò di scatto. Altri due avanzavano alle sue spalle. Era circondata da 5 giovani soldati, con le fasce rosse al braccio. Era di questo che aveva paura Mutti, quando l'aveva ammonita di non entrare nel cimitero. Lei aveva risposto con un solenne cenno di assenso, ma poi aveva ignorato il consiglio di sua madre. Dopotutto, era una cosa che dicevano tutti i genitori. Lei stava sempre attenta, anche se di recente si era sentita a disagio alla vista dei tedeschi che borbottavano e indicavano i passanti a ogni incrocio. Sembrava che la gioventù hitleriana fosse dappertutto, ultimamente. Circondata da un anello minaccioso di giovani uomini in uniforme, rimpianse amaramente di non aver dato ascolto alle parole di sua madre e di aver ignorato di essere in ritardo. La saliva le si raccolse nella bocca, ma aveva la gola troppo secca per ingoiarla. Uno dei giovani avanzò verso di lei. «Non aver paura, bellezza!» Eva non si mosse nel tentativo di nascondere il terrore, ma appena aprì bocca per gridare aiuto, il ragazzo balzò avanti e le premette il palmo sulle labbra. Eva lanciò sguardi terrorizzati agli altri ragazzi. La pressione delle dita si allentò, ma lui continuò a tenerle la mano vicino alla bocca, nel caso avesse tentato di gridare di nuovo. Eva strinse i pugni. «Che bei vestiti!» mormorò lui, abbassando la mano per accarezzarle il cappotto. Eva sussultò suo malgrado. Non poté evitare di inalare l'alito acre del giovane. Lui le sbottonò lentamente i bottoni grigi. Gli altri li osservavano, in attesa. «Tienele le braccia!» Eva si dibatté, mentre il giovane cercava di toglierle il cappotto. Ma il ragazzo alle sue spalle le afferrò i polsi e glieli strinse finché l'altro le strappò di dosso l'indumento e lo gettò a terra. Il giovane alzò di nuovo una mano, le sfiorò una guancia, le passò un dito sotto il mento, intorno al collo e giù fino all'incavo della gola. Sollevò con cautela la catenella d'oro che portava sempre. Nonostante la paura, Eva era ipnotizzata. «Che bella collana!» Era quasi un bisbiglio. «Voleva rubargliela?» Eva chiuse un dito sul sottile gancio di metallo e tirò il resto della catenella fuori dal colletto, così che lui poté vedere la stella dorata, il ciondolo che solitamente teneva nascosto sotto la camicetta. Il ragazzo lo sottrasse gentilmente alla sua stretta, aprendole le dita una a una, e tenne in alto la stella alla luce che svaniva. La catenella le strinse il collo. Eva emise un gemito di protesta per il dolore. «Interessante!» Gli occhi del ragazzo erano sulla sua faccia, ma le sue parole erano indirizzate ai suoi compagni, che fischiarono e la derisero. L'incantesimo si era spezzato. Il ragazzo lasciò andare bruscamente la collana. «Non è per me». La sua espressione si indurì e la spinse via. «È tutta tua, Otto». Si girò e fece segno al più basso del gruppo di farsi avanti. Eva lasciò andare il respiro a lungo trattenuto, più silenziosamente possibile. Osare la fuga? Il primo ragazzo le aveva dato le spalle. Forse era la sua occasione. Abbassò la testa per caricare nel vuoto che si era creato. Ma quando i compagni irridenti spinsero avanti il più basso del gruppo, strinsero il cerchio per impedire la fuga, bloccando anche lei. Il ragazzo le si avvicinò. Era esile, con i capelli così biondi che sembravano bianchi e le ciglia chiarissime, quasi invisibili. Se fosse stato da solo, Eva avrebbe potuto difendersi. Non era una codarda. Era disposta a scalciare, tirare pugni e sputare finché lui non l'avesse lasciata andare. Ma circondata da un muro di soldati eccitati, non aveva scelta. Portò una mano dietro di sé, raspando con le dita su una lapide in cerca di un'arma, ma se c'erano stati dei sassi lungo il bordo, erano spariti da tempo.
1: «Andiamo, Otto, non avrai mica paura!»
0: Il primo giovane, che ora faceva muro con i compagni, incitò il ragazzo in piedi di fronte a lei.
1: «Sì, sbrigati, Otto, ci stiamo congelando le palle!»
0: Il ragazzo rise, una strana risata lugubre che tradiva il suo nervosismo. Benché parlassero in tedesco, Eva li capiva perfettamente. Tutte le famiglie del ghetto parlavano tedesco a casa. Sentì una stretta allo stomaco ed esalò un respiro nell'aria fredda. «Vi prego, non fatemi del male. I miei genitori mi aspettano». Le uscì una vocina debole e acuta. Perché non le veniva un tono più minaccioso? Forse poteva fare appello al loro senso dell'onore. Il ragazzo parve esitare. Magari sarebbe riuscita a convincerlo. Se avesse compreso quant'era importante per lei tornare a casa, l'avrebbe lasciata andare. Ma siccome gli altri fischiavano e lo incitavano, facendo strani gesti con le mani, il ragazzo rispose ai loro scherni chiassosi. Strinse gli occhi e serrò le labbra in una linea minacciosa. Raccolse un grumo di saliva e le sputò addosso. Eva lasciò che la bava le colasse giù dalla guancia, troppo spaventata per pulirla. Il ragazzo le tirò la catenella, che si ruppe subito e giacque abbandonata sulle foglie d'autunno. Il gruppo lo incitò. Un altro le strappò la camicia con un brusco movimento. Altri schiamazzi di incoraggiamento. Poi le saltarono tutti addosso, strappandole la gonna e le calze, frenetici, con le facce accaldate e sudate, i lineamenti contorti illuminati dalla luna, l'aria greve per il tanfo di birra. E intanto intonavano orribili canzonette, muggendo tutti insieme note assordanti, piatte, in una tremenda cacofonia. Eva incrociò le braccia sul petto, cercando disperatamente di proteggere la sua camiciola color crema. Ma qualcuno divelse con violenza le sue mani e gliela strappò di dosso, lacerando con le dita la stoffa delicata che Mutti aveva cucita a mano. La spinsero a terra, facendola cadere sul suo cappotto. Eva sbatté la testa sulla morbida fodera. E i ragazzi l'aggredirono di nuovo. Più tardi, la prima cosa che penetrò la sua coscienza fu un gufo, il suo verso luttuoso che trapassava l'aria gelida. Eva affondò le dita nella terra bagnata. Inalò l'odore muffito delle foglie, ma non servì a soffocare il tanfo animale del proprio sangue. Raggomitolò il corpo illividito, cercando di allontanare il nero miasma e il ricordo della risata nervosa del ragazzo. L'ora della benedizione dello Shabbat era passata da un pezzo. Probabilmente i suoi genitori l'aspettavano davanti a una tavola vuota, in ansia, e continuavano a chiedersi dove fosse finita la loro devota figlia, quando sapeva che tutti i bravi ebrei dovevano chiudersi in casa al calar della sera, soprattutto in quella del sabato, tra tutte la più sacra. Parte prima. 1933-1939. Hampstead, Londra. Pamela sentiva sbraitare You persino da sotto il letto di Will. Allungò ancora un po' il braccio, trasalendo per il conseguente dolore all'ascella,
1: finché raggiunse il calzino. Poi si tirò indietro, liberando se stessa e l'indumento dal sottopancia sporgente del letto. «Arrivo!» scosse il calzino. Aveva accumulato tantissima polvere. Suo figlio era a casa solo da 4 settimane e Dio sa come c'era finito quel calzino là sotto. Ma almeno adesso aveva un paio completo. Sollevò il coperchio del baule, trovò l'altro calzino. Lui non si sarebbe mai dato pena di cercarselo da solo. Li arrotolò entrambi per formare una palla e li ripose in un angolo. «Il baule è pronto, Yu», chiamò chiudendo con forza il coperchio. Un rapido scalpiccio di passi sulle scale e suo marito irruppe nella stanza. «Will è già in macchina», disse issando il baule. «Diamine, Pamela, che cosa hai messo qui dentro?» Pamela afferrò l'altra maniglia e seguì il marito sul pianerottolo. «La scuola mi ha chiesto di mettere in valigia la sua attrezzatura da cricket per la nuova stagione, ricordi? Così possono allenarsi». Avevano dovuto portare Will da Harrods per comprare i completi da cricket. Pamela sorrise al ricordo di suo figlio che usciva dallo spogliatoio, fingendo di lanciare a Hugh, che aveva risposto «mi mando una battuta». Era un bene che Will avesse ereditato la corporatura forte e snella di Hugh e che fosse bravo negli sport. Pamela aveva avuto una gran paura che diventasse vittima dei bulli la prima volta che era partito per CIM, ma fortunatamente il suo talento per i giochi di squadra gli aveva fatto guadagnare il rispetto degli altri ragazzi e degli insegnanti e si era adattato bene. Non fu facile trascinare il baule giù per le scale e lo sbatté più volte sulle ginocchia. Sperò che non le si smagliassero le calze. Yu si sarebbe arrabbiato ancora di più se avesse dovuto correre di sopra a cambiarsele. Ma grazie al cielo non sentì cedere la seta. Ad ogni modo, il vestito le scendeva fino alle caviglie, quindi non si sarebbe visto nulla se stava in piedi. Inoltre, non si sarebbero trattenuti molto a scuola. Un rapido abbraccio, assolutamente niente lacrime, poi Will se ne sarebbe andato con i suoi amici e lei e suo marito sarebbero tornati alla macchina per il triste e silenzioso viaggio verso casa. «Che cosa sta facendo Kitty?» domandò Yu, prendendo tutto il peso del baule per farlo passare attraverso la porta d'ingresso. «Sta cucinando. Abbiamo i Palliser a cena, ricordi?» Yu invitava spesso ospiti per la sera, quando riportavano Will a scuola. Pamela aveva intuito da un pezzo che lo faceva per allontanare la nostalgia del figlio. «Potrebbe comunque venirci a aiutare». «Non serve». Pamela prese di nuovo la maniglia e lo aiutò a trasportare il baule nel vialetto. «Ci siamo quasi». Si sentiva sempre a disagio nel chiedere a Kitty di fare le cose. Sapeva che doveva trattarla come una domestica e non come un'amica, ma semplicemente non le sembrava giusto dare ordine a un'altra donna. A casa sua avevano sempre aiutato la mamma nelle faccende domestiche. Di sicuro non c'erano i soldi per la servitù. E anche se avessero potuto permettersela, la gente avrebbe pensato che si dessero delle arie. Salì sul sedile posteriore accanto a Will, mentre Yu chiudeva il bagagliaio. Gli mise un braccio sulle spalle e lui si appoggiò a lei per farsi coccolare. Mandò giù un nodo di pianto. Temeva il giorno in cui Will avrebbe smesso di abbracciarla o di permetterle di lisciargli i folti capelli scuri. Quando era molto stanco, suo figlio si rannicchiava accanto a lei, sul divano, e premeva il suo corpo caldo contro il suo. Una volta, quando pensava di non essere visto, l'aveva sorpreso a succhiarsi il pollice. Yu lo avrebbe rimproverato. «Un ragazzo della tua età che si comporta come un poppante, che vergogna!» Ma Pamela intuiva che a scuola Will era costretto a sopprimere tutti i gesti da cui poteva trarre consolazione. Quindi non faceva male un piccolo regresso quando era a casa. A 11 anni era all'apice della pubertà. Forse quando fosse tornato a Pasqua sarebbe stato più alto, più robusto. Era il momento di approfittare di tutto il suo affetto. Il viaggio per CIM richiese meno di 2 ore. Non le restava molto tempo da passare con lui. Will girò la testa per guardare dal finestrino, sciogliendosi leggermente dall'abbraccio, anche se non la respinse. «Ti senti bene?» gli chiese lei. Lui si voltò a guardarla e annuì. «Sei contento di cominciare il nuovo trimestre?» «Abbastanza. Non vedo l'ora di rivedere Merrow Jones e Carter per chiedere cosa hanno ricevuto a Natale». Doveva essere dura per Will sentire gli amici che parlavano di regali, quando lui non festeggiava il Natale a casa. Un altro inconveniente per non averlo mandato in una scuola di quaccheri. Pamela gli strizzò una spalla. «Mi fa piacere. Confido che gli mostrerai i tuoi nuovi completi da cricket». Will mise una mano sopra le sue. «Ce li hanno tutti i completi da cricket, mamma, ma sono impaziente di andare ad allenarmi». Pamela si sforzò di sorridere. «Ci credo». «La prossima volta che torni a casa ci farai vedere cosa hai imparato», disse suo padre. «Non vedo l'ora», rispose Will. «Io no», aggiunse Pamela. «Sono 4 settimane fino alle prossime vacanze». «Non posso credere che tu stia tenendo il conto». Pamela guardò il volto ridente del figlio, le guance arrossate e gli occhi vivaci. Ovvio che le contava. Le settimane, i giorni, le ore. Non smetteva mai. Appena tornati a Hampstead, dopo che Hugh ebbe parcheggiato la macchina, Pamela corse su, in camera di Will. Quando aprì la porta, la accolse un miasma di aria viziata. Puzzava già di chiuso, di desolazione, come se Will non ci avesse dormito per le 4 benedette settimane delle vacanze scolastiche. Pamela si chinò sul letto per raccogliere il vecchio pigiama a strisce del figlio e lo piegò con cura. Gli andava piccolo ormai. Ne avevano comprati di nuovi per la scuola, oltre ai completi da cricket. Kitty voleva lavarlo per farne degli stracci per spolverare, ma Pamela non si sentiva ancora pronta a darglielo. Le costò uno sforzo incipriarsi il viso nascondendo i segni delle lacrime e andare di sotto a vedere come se la cavava Kitty. Avevano concordato il menù insieme giorni prima. Zuppa di testina di vitello, pollo alla crema, spinaci e patate novelle e per finire pere alla Condé. Pamela aveva deliberatamente scelto un menù semplice. Si ribellava ancora al cibo stravagante e inoltre i Palliser erano in difficoltà finanziarie. Avevano dovuto licenziare la cuoca. Josephine preparava i pasti da sola. Pamela si sentiva un po' imbarazzata che il marito stesse facendo carriera quando i loro amici se la passavano male. Voleva viziarli con una bella cena, senza farli sentire a disagio. Kitty stava mescolando la zuppa sul piano cottura. Alle sue spalle, sul grande tavolo da cucina, ciotole, piatti e terrine erano disposti con precisione militaresca. Accanto a loro giaceva una carcassa di pollo mezza spolpata, vicino alla scodella con le pere. Pamela si guardò intorno con ansia per controllare che Felix non fosse nei paraggi. «Tutto bene, Kitty?» «Sì, signora, tutto sotto controllo». Pamela diede un'altra occhiata al pollo. «Con il resto del pollo potresti fare il brodo domani. Per il mio pranzo andrà bene». Lo facevano sempre a casa quando era piccola. Sua madre riusciva a far durare un pollo 3 giorni a volte, anche se erano in 6. Sia chiaro, l'ultimo giorno eri fortunato se trovavi una strisciolina di carne in mezzo alla massa acquosa di orzo perlato e verdure. «Benissimo, signora». Kitty ruotò una manopola sulla stufa e la zuppa prese a sobbollire più lentamente. «C'è qualcosa che posso fare?» La domestica perlustrò con lo sguardo la cucina immacolata. «Magari preparare i segnaposto», suggerì. «Certo, vado subito a scriverli». «Ottimo, signora». Pamela corse a prendere la sua penna stilografica dal cassetto in salotto. Sopra il rumore della zuppa le parve di sentire un sospiro di sollievo.

0: Avete ascoltato un estratto da Il treno degli innocenti di Jill Thompson. Newton Compton Editori 2020. Letto da Patrizia Fontana per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Robert Louis Stevenson, Il club dei suicidi. Storia del giovane con le paste alla crema. Durante il suo soggiorno a Londra, il principe Florizel di Boemia, persona di forbite maniere, s'era guadagnato la riverenza della gente di mondo con i suoi modi affascinanti e la corta generosità. Era un personaggio straordinario anche per quel che si sapeva di lui, e questo era quasi nulla rispetto alle sue imprese effettive. Per quanto fosse di temperamento tranquillo in circostanze comuni e fosse abituato a prendere il mondo con la placida filosofia di un campagnolo, il principe di Boemia aveva una certa propensione per una vita assai più avventurosa ed eccentrica di quanto gli fosse consentito dai suoi natali. Di tanto in tanto, allorché cadeva in preda alla malinconia, quando i teatri londinesi non mettevano in scena commedie brillanti, quando il tempo non gli consentiva di dedicarsi a quegli svaghi all'aperto in cui non aveva rivali, convocava il suo confidente e grande scudiero, il colonnello Geraldine, e gli ordinava di prepararsi per una spedizione notturna. Il grande scudiero era un giovane ufficiale il cui coraggio sfiorava la temerarietà. Egli obbediva al comando con gioia e affrettava i preparativi. Attraverso una lunga pratica e l'esperienza di varie forme di vita, aveva raggiunto un'abilità straordinaria nel camuffarsi, tanto che era in grado di modellare non solo il volto e il portamento, ma la stessa voce e quasi i pensieri medesimi, per renderli confacenti ad individui di ogni rango, carattere o nazionalità. In questo modo era in grado di far passare inosservato il principe, e talora riuscivano entrambi ad entrare nel novero delle più strane conventicole. Le autorità civili erano tenute all'oscuro di queste avventure. Il gelido coraggio del primo, unito alla creatività solerte e alla cavalleresca devozione del secondo, li avevano tratti d'impaccio da parecchie situazioni scabrose, e in questa pratica entrambi avevano cementato una fiducia reciproca. Accadde che una sera di marzo fossero spinti dal nevischio pungente nella taverna di un ostricaio nei pressi di Leicester Square. Il colonnello Geraldine si presentava sotto le mentite spoglie d'un giornalista di infimo ordine, mentre il principe aveva alterato, come sempre, la sua fisionomia con un paio di baffoni posticci e folte sopracciglia. Questo trucco gli conferiva un non so che di ispido e di vissuto, che per una persona tanto raffinata costituiva il travestimento ideale. Così camuffati, il comandante e il suo attendente sorbivano in tutta tranquillità il loro brandy con soda. Il locale era pieno di gente, uomini e donne, e sebbene più d'uno cercasse di attaccare discorso con i nostri avventurieri, nessuno di loro sembrava tanto interessante da meritare una conoscenza meno effimera. Non c'era che la feccia di Londra e gente della più banale volgarità, per cui il principe aveva cominciato a sbadigliare e a sentirsi annoiato della visita, quando la porta molle s'aprì di scatto, lasciando entrare un giovane seguito da due camerieri. Entrambi portavano un gran vassoio di paste alla crema. Scoperti i vassoi, il giovane fece il giro degli avventori offrendo i dolci con affettata cortesia. Ci fu chi accettò ridendo e chi respinse l'offerta con decisione, se non con sgarbo. In questo ultimo caso, il nuovo venuto si mangiava la pasta con qualche battuta più o meno scherzosa. Finalmente si avvicinò al principe Florizel. «Signore!» disse con un profondo inchino e offrendo la pasta che teneva fra il pollice e l'indice. «Siete così cortese da accettare un dono da chi vi è del tutto estraneo? Rispondo personalmente della qualità delle paste, avendone mangiate più di 2 dozzine dalle 5 del pomeriggio». «Per consuetudine», rispose il principe, «non guardo tanto alla sostanza del dono, quanto allo spirito con cui mi viene offerto». «Lo spirito, signore», aggiunse il giovane con un'altra riverenza, «è quello della derisione». «Derisione?» domandò Florizel. «E ci vorreste deridere?» «Non sono qui per esporre la mia filosofia», replicò l'altro, «ma solo per distribuire queste paste. Se vi dicessi che io stesso sono oggetto della mia derisione, potreste ritenere salvo l'onore e accettare il dono. Altrimenti mi costringerete ad ingoiare la 28ª pasta e confesso di essere nauseato dell'esercizio». «Mi incuriosite», disse il principe, «e voglio senza meno liberarvi dal dilemma, ma ad una condizione. Se il mio amico e io mangiamo le vostre paste, anche se a nessuno dei due piace mangiar dolci, in contraccambio desideriamo che vi uniate a noi per la cena». Il giovane sembrò riflettere. «Ne avrò ancora per diverse dozzine», disse alla fine, «e dovrò passare in molte locande prima che possa concludere il mio grande affare. Ci vorrà del tempo, e se voi avete fame...» Il principe l'interruppe con fare cortese. «Il mio amico e io vi terremo compagnia», disse, «perché ci sembra gradevole il vostro modo di passare la sera. Ora che abbiamo stabilito i preliminari della pace, permettetemi di siglare l'accordo per entrambi». Il principe inghiottì la pasta con garbo indescrivibile. «È squisita», disse. «Vedo che siete un esperto», rispose il giovane. Il colonnello Geraldine fece anche lui.

accettava e chi rifiutava le cortesie di questa ambulante ospitalità, mentre il giovanotto mangiava le paste che non riusciva a collocare. Sulla soglia del terzo locale il giovane contò quante ne rimanevano. Ce n'erano solo 9, 3 in un vassoio e 6 nell'altro. Signori, disse rivolgendosi ai 2 nuovi membri del corteo, non voglio ritardarvi la cena, sono certo che siete affamati e inoltre vi devo una considerazione particolare. Questo è un giorno speciale per me, poiché sto mettendo una pietra sopra un'intera carriera di follie con un'azione più balzana di tutte. Per cui, signori, non dovete attendere oltre. Per quanto la mia salute sia già andata in malora per gli eccessi che ho commesso, a rischio della vita intendo liquidare la mia incerta condizione. Con queste parole si mise a mangiare le 9 paste rimaste e le inghiottì tutte, un boccone ciascuna. Quindi, volgendosi ai commessi, dette loro un paio di sovrane. Vi sono debitore, disse, della vostra straordinaria pazienza. E li congedò con un inchino per uno. Per qualche istante rimase a guardare la borsa dalla quale aveva estratto le 2 sovrane e poi, con una risata, la lanciò in mezzo alla via dicendosi pronto per la cena. In un piccolo ristorante francese di Soho, che per qualche tempo era stato in voga e che cominciava ormai a decadere nell'oblio, in una saletta privata alla quale si accedeva salendo 2 rampe di scale, i 3 compari fecero una cena raffinata, innaffiata da 3 o 4 bottiglie di champagne e parlarono del più e del meno. Il giovane era gaio e loquace, anche se rideva più forte di quanto si addicesse ad una persona di buone maniere. Inoltre le sue mani erano scosse da un tremito convulso, mentre la voce aveva delle inflessioni inattese e sorprendenti che sembravano sfuggire al suo controllo. La frutta era stata portata via e tutti e 3 avevano acceso il sigaro allorché il principe si rivolse a lui con queste parole. Scuserete, ne sono certo, l'ardire, ma il modo in cui avete agito, oltre che piacermi, mi ha oltremodo incuriosito. E sebbene non voglia sembrare indiscreto, devo dirvi che il mio amico e io siamo persone alle quali si può affidare un segreto con tutta tranquillità. Anche noi ne abbiamo tanti che non riveliamo ad orecchie indegne. Se poi, come credo, la vostra è una storia assurda, quali migliori confidenti di noi che siamo le 2 persone più assurde d'Inghilterra? Mi chiamo Godal. Teofilo Godal e il mio amico è il maggiore Alfredo Hammersmith. Almeno questo è il nome sotto cui si fa passare. Andiamo alla ricerca delle avventure più stravaganti e non c'è stranezza alla quale non vada la nostra simpatia. Mi piacete, Mr. Godal, rispose il giovane. Mi ispirate una fiducia istintiva e non ho alcuna obiezione contro il vostro amico, il maggiore, che credo sia un nobile sotto mentite spoglie. Son sicuro, in ogni caso, che non è un militare. Il colonnello sorrise per il complimento che veniva rivolto alla sua arte mimetica, mentre il giovane proseguiva con maggiore eccitazione. Non dovrei narrarvi la mia storia per 1000 ragioni, ma forse è proprio questo il motivo per cui lo faccio. Mi sembrate così adatti ad ascoltare un racconto assurdo che non me la sento proprio di deludervi. Non vi dirò il mio nome, al contrario di quel che avete fatto voi, e quanto alla mia età non ha nulla a che fare con la storia. Sono disceso dai miei avi secondo ordinaria generazione e da essi ho ereditato questo fruttuoso investimento corporeo che ancora occupo e una rendita di 300 sterline l'anno. Credo che mi abbiano trasmesso anche un temperamento scervellato che ho sempre coltivato con somma gioia. Ho ricevuto una buona educazione, infatti so suonare il violino quanto basta per farmi ingaggiare da un'orchestrina da strapazzo, ma forse nemmeno. Il che vale anche per il flauto e la cornetta. Ho imparato il whist quanto basta per perdere 100 sterline all'anno a questo gioco scientifico. Del francese ho una conoscenza che è stata sufficiente a farmi sperperare denaro a Parigi come a Londra. Per farla

0: breve, sono pieno di qualità virili. Ho avuto ogni genere di avventure, compreso un duello per nulla. Sono appena trascorsi 2 mesi da quando ho incontrato una giovane che mi andava a pennello, anima e corpo. Mi son sentito sciogliere il cuore. Ho visto in lei compiersi il mio destino e sono stato sul punto di innamorarmi. Eppure, quando ho fatto i conti di quanto mi restava, mi sono accorto che il mio capitale ammontava a meno di 400 sterline. Ora vi chiedo con tutta sincerità, come può un uomo che si rispetti innamorarsi con meno di 400 sterline? Per parte mia, no, certamente. Ho evitato la mia ammaliatrice e, accelerando il ritmo usuale di spesa, questa mattina sono approdato alle mie ultime 80 sterline. Le ho divise in 2 parti uguali, destinandole una ad uno scopo particolare e decidendo di scialacquare il resto prima di sera. Ho trascorso una giornata piacevolissima e ho compiuto molte follie prima di quella delle paste alla crema che mi ha permesso di fare la vostra conoscenza. Ero deciso a mettere fine a una vita di pazzie con una più grande di tutte. Quando mi avete visto gettare via la borsa, delle 40 sterline erano rimasti gli spiccioli. Ora mi conoscete come io stesso mi conosco, un pazzo, ma coerente con la sua pazzia. E, vi prego di crederlo, né un piagnucolone né un codardo. Dal tono delle parole si capiva che il giovane nutriva sentimenti biechi e spregevoli verso di sé. I suoi ascoltatori erano inclini a credere che la faccenda amorosa gli stesse a cuore più di quanto desse a vedere, e che avesse preso una decisione circa la sua vita. L'episodio farsesco delle paste alla crema aveva tutta l'aria di essere una malcelata tragedia. «Ma non è buffo?» intervenne Geraldine dando un'occhiata al principe Florizel. «Che tutti e tre ci siamo incontrati nella immensa solitudine di Londra per puro caso mentre versiamo nelle stesse condizioni?» «Come?» esclamò il giovane. Anche voi siete in rovina? Non mi direte che questa cena è una follia come le mie paste. È stato il diavolo a riunire tre della sua congrega per celebrare l'ultimo festino? Talvolta il diavolo sa essere cavalleresco, rispose Florizel. E io sono così sbalordito da questa coincidenza che, sebbene non versiamo proprio nelle stesse condizioni, voglio annullare la differenza. Che la vostra trovata delle paste alla crema mi sia di esempio. A queste parole il principe estrasse il borsello e ne tirò fuori un fascio di banconote. Come vedete, era una settimana in ritardo su di voi, ma intendo raggiungervi per tagliare insieme il traguardo. Questa, disse deponendo una banconota sul tavolo, basta per la cena. Quanto al resto, gettò le altre sul fuoco, dove con una fiammata andarono in fumo. Il giovane tentò di afferrargli il braccio, ma poiché c'era il tavolo di mezzo, non fece in tempo. «Sciagurato!» gridò. «Non avreste dovuto bruciarle tutte, avreste dovuto tenervi 40 sterline!» «40 sterline!» ripeté il principe. «E perché in nome del cielo 40 sterline?» «E perché non 80?» esclamò il colonnello. «Nel rotolo, che io sappia, ce n'erano un centinaio.» «Gli sarebbero bastate 40 sterline», disse il giovane oscuro in volto. «È una regola severa. 40 sterline a testa, altrimenti non si è ammessi. Vita maledetta, dove non si può nemmeno tirare le cuoia senza soldi.» Il principe e il colonnello si scambiarono un'occhiata. «Spiegatevi meglio», disse quest'ultimo. «Ho ancora un portafoglio con abbastanza denaro e non c'è bisogno di dire che vorrei dividere le mie sostanze con Godal. Tuttavia vorrei sapere a che scopo. Dovete dirci di che si tratta.» Il giovane sembrò scuotersi, guardò ora l'uno ora l'altro con imbarazzo, arrossendo d'un colpo. «Non vi state prendendo gioco di me», disse. «Siete veramente al tracollo?» «Da parte mia non c'è alcun dubbio», disse il colonnello. «Quanto a me», disse il principe, «ve ne ho dato la prova. Chi, se non uno che è rovinato, getterebbe il denaro sul fuoco? Il gesto non ha bisogno di commenti. Uno ridotto agli sgoccioli, certo, rispose l'altro con sospetto. Oppure un milionario. Basta così, signore, disse il principe. Questo è quanto ho detto e non sono avvezzo a sentire mettere in dubbio le mie parole. Agli sgoccioli? Disse il giovane. Agli sgoccioli come me? Anche voi siete arrivato al momento fatidico in cui, dopo esservi concesso tutto, non vi resta che concedervi un'ultima cosa? Anche voi siete deciso, e mentre parlava la sua voce s'abbassava di tono, a concedervi quest'ultima indulgenza? Anche voi volete sfuggire alle conseguenze della vostra follia per l'unica uscita possibile? Anche voi intendete farvi gioco dei gendarmi della coscienza, sgattaiolando per l'unico pertugio che resta? Mutò atteggiamento all'improvviso e abbozzò uno stentoreo sorriso. Alla vostra salute, esclamò, vuotando il bicchiere. E buonanotte, miei gagliardi compagni di sventura. Mentre stava per alzarsi, Geraldine lo agguantò per un braccio. Non sembra che abbiate fiducia in noi, disse. E avete torto. Ho risposto a tutte le vostre domande e poiché non sono un timido, intendo parlar chiaro. Anche noi siamo stanchi della vita e vogliamo farla finita come voi. Presto o tardi, uniti o da soli, anche noi andremo in cerca della morte, dovunque essa sia. Ma poiché abbiamo riscontrato in voi un caso ancora più impellente, bene. Accordiamoci per questa notte, subito, tutti e tre. Un trio povero in canna come il nostro, esclamò il colonnello, dovrebbe approdare unito al regno di Plutone per garantirsi un contegno adeguato fra i defunti. Geraldine s'era calato con assoluta perfezione nei modi e nell'eloquio del personaggio che stava impersonando, tanto che perfino il principe ne fu colpito. E lasciò trasparire nello sguardo indagatore un'ombra di dubbio. Quanto al giovane, sembrò assumere di nuovo un aspetto fosco, mentre i suoi occhi s'accesero d'un bagliore. Voi siete fatti per me, esclamò con orrenda gaiezza. Stringiamoci la mano per concludere il patto. La sua mano era umida e gelida. Voi non sapete ancora in quale compagnia sarete arruolati. Non sapete in quale momento propizio avete diviso con me le paste alla crema. Personalmente non sono che un'unità, ma un'unità di un'armata. Mi è nota la porta segreta della morte. Sono uno di casa e sono in grado di farvi entrare nell'eternità senza cerimonie e senza scandali. Gli chiesero con ansia di essere più esplicito. Potete raggranellare in due 80 sterline? Domandò. Geraldine fece finta di sbirciare nel suo portafogli e quindi annuì. Gente fortunata, esclamò il giovane. È questa la somma richiesta per entrare nel club dei suicidi. Il club dei suicidi? Disse il principe. Ma di che si tratta? Ascoltami, disse il giovane. Viviamo nell'era delle comodità. E quindi vi dirò qual è l'ultimo ritrovato. Ci sono da sbrigare affari in posti diversi? Ecco che abbiamo la ferrovia a disposizione. La ferrovia ci separa dagli amici, ma c'è il telegrafo per le grandi distanze e il contatto più celere. Negli alberghi non si salgono più le scale grazie agli ascensori. Quanto alla vita, ormai sappiamo che è solo un palcoscenico sul quale possiamo recitare la parte del pazzo finché ci fa piacere. Alla vita moderna mancava una sola comodità, una maniera facile e dignitosa per scivolare dietro le quinte ed imboccare la scala di servizio verso la libertà o, come ho già detto, la porta segreta della morte. È una lacuna alla quale, cari compagni di ribellione, ha posto rimedio il club dei suicidi. Non pensiate con questo che siamo gli unici, o magari delle eccezioni, a coltivare un simile ragionevole desiderio. Sono numerosi coloro i quali, esaurito da tempo l'interesse in quella parte che devono rappresentare per tutta la vita, sono trattenuti unicamente da un paio di considerazioni. Alcuni hanno famiglia e temono che se la cosa divenisse di dominio pubblico, L'unta ricadrebbe su di lei. Altri un cuore di coniglio e non se la sentono di affrontare i dettagli della morte. E questa è un'esperienza che ho fatto io stesso, perché qualcosa più forte di me mi impedisce di puntarmi una pistola alla tempia e premere il grilletto. Per quanto disprezzi la vita, mi manca la forza necessaria per afferrare la morte e farla finita. Per la gente come me, per tutti coloro che vogliono abbandonare la mischia senza scandali dopo la morte, è nato il Club dei Suicidi. Non so dirvi come sia sorto, quale sia la sua storia o se abbia affiliazioni in altri paesi, e in ogni caso non mi è permesso dirvi nulla della sua costituzione. Se siete veramente stanchi della vita, vi condurrò questa notte stessa ad una riunione del circolo, e se non è questa notte, certamente entro la settimana sarete sgravati del peso dell'esistenza. Ora sono, dette un'occhiata all'orologio, le 11. Al più tardi alle 11:30 dobbiamo andarcene, per cui vi resta una mezz'ora per riflettere sulla mia proposta. È una cosa più seria di una pasta alla crema, aggiunse sorridendo, e credo che sia anche più saporita. Più seria, senza alcun dubbio, rispose il colonnello Geraldine. E proprio perché è molto più seria, vi chiedo il permesso di parlare in privato con il mio amico Godal. È giusto, rispose il giovane. Lasciate che mi apparti per qualche istante. Siete proprio gentile, disse il colonnello. Appena furono soli, il principe Florizel disse: Cosa c'è da confabulare? Mi sembrate allarmato. Io invece vedo tutto con grande lucidità e mi interessa sapere come andrà a finire. Altezza, rispose il colonnello pallido come un morto e guardando l'altro fisso negli occhi. Non ho assolutamente paura per me stesso, rispose il colonnello con un moto di orgoglio. Di questo vostra altezza può esserne certa. È quello che avevo pensato, rispose il principe con grande senso dell'umorismo. Ma non voglio farvi pesare la diversità che corre fra di noi. Ma ora basta, aggiunse vedendo che Geraldine abbozzava un tentativo di difesa. Siete scusato. Il principe continuò a fumare tranquillamente, appoggiato alla ringhiera, finché tornò il giovane. Bene, chiese. Allora consentono a farci entrare? Seguitemi, rispose. Il presidente vi riceverà nel suo studio. Permettetemi di darvi un consiglio. Siate sincero nelle risposte. Ho garantito per voi, ma le regole del club esigono un interrogatorio preliminare prima dell'ammissione. Basterebbe l'indiscrezione di un solo membro per disperdere e per sempre la società. Il principe e Geraldine si sussurrarono reciprocamente all'orecchio: Mi raccomando. Quindi, assumendo di nuovo la maschera che avevano scelto, giunsero ad un accordo e furono pronti a seguire la loro guida nello studiolo del presidente. Non dovettero superare ostacoli particolari. La porta esterna era aperta, mentre quella dello studio era socchiusa. Qui, in un ambiente ristretto ma dall'alto soffitto, furono di nuovo lasciati soli. Verrà subito, disse il giovane con un gesto, e scomparve. Attraverso la porta avvolgibile, che faceva da parete, si sentivano delle voci indistinte, mentre di tanto in tanto il brusio della conversazione era interrotto dal botto di un tappo di champagne che saltava e da uno scoppio di risa che adesso seguiva. C'era una sola finestra, o meglio una piccola apertura che guardava sul fiume e sulla banchina. E dalle luci i due credettero di trovarsi nei pressi della stazione a Charing Cross. C'era solo qualche mobile, le tappezzerie erano tanto consunte da fare affiorare la trama. Un campanello a manico, oggetto unico della stanza, era al centro di un tavolo rotondo e ai pioli erano appesi diversi cappelli e paltò. Ma in che tugurio siamo capitati? Disse Geraldine. È quello che vorrei sapere, rispose il principe. Se ci sono diavoli in giro, ci sarà da divertirsi. In quel medesimo istante, la porta avvolgibile s'aprì quel tanto da far passare una persona, E mentre il brusio s'alzava di tono, entrò il temibile presidente del circolo. Era un uomo sui 50 anni e forse più, un po' goffo nell'incedere, i baffi ispidi e spioventi, un ciuffo di capelli radi sulla fronte, l'occhio grigio dalla fissità vitrea che pure lasciava sfuggire di quando in quando un baleno. La bocca, che sembrava avvolgere un grosso sigaro, era in continuo movimento, ora arrotondandosi e ora distendendosi per piegarsi ai lati, mentre gli occhi fissavano gli astanti con aria sorniona. Era vestito di lana leggera e il collo non trovava impaccio nel colletto logoro. Portava sotto braccio un'agenda. «Buonasera», disse dopo che ebbe richiusa la porta. «Mi hanno detto che mi volete parlare». «Signore, vorremmo entrare nel club dei suicidi», rispose il colonnello. Il presidente fece rotolare il sigaro fra le labbra. Poi disse bruscamente: «Che cosa?» «Ci dovete scusare», disse il colonnello, «ma voi siete la persona più adatta per darci informazioni sul circolo». «Io?» esclamò il presidente. «Un club dei suicidi? Ma via, non siamo mica a carnevale. Posso accogliere dei signori che magari alzano il gomito e diventano allegri, ma questa storia poi...» «Chiamate il vostro club come volete», disse il colonnello, «ma dietro quella porta ci sono delle persone alle quali vorremmo unirci». «Signore», rispose il presidente tagliando corto, «avete preso un granchio e ve ne andrete subito, perché questa è una casa privata». Durante queste scarne battute il principe era rimasto seduto, ma appena il colonnello s'era rivolto a lui come per dirgli: «Questa è la risposta, andiamocene per amor di Dio», s'era tolto il sigaro di bocca. «Sono venuto in questo luogo per invito di un vostro amico», disse, «il quale vi avrà informato delle intenzioni che mi spingono a far parte del vostro circolo. Lasciate che vi ricordi inoltre che un uomo nelle mie condizioni ha ben poca voglia di controllarsi e tanto meno di tollerare un modo di fare sgarbato. In genere sono una persona tranquilla, ma i casi sono due: o voi sarete cortese di farmi partecipe della faccenda, oppure vi pentirete di avervi fatto entrare nel vestibolo del vostro circolo». Il presidente rise a voce alta. «Questo è il modo di parlare», disse. «Siete proprio un uomo e avete trovato il modo di giungermi al cuore. Farete di me quello che vorrete. Mi dispiace accomodarvi in questa stanza», continuò rivolgendosi a Geraldine, «per qualche minuto. Devo finire di parlare con il vostro amico e certe formalità del club si sbrigano in privato».
1: Avete ascoltato il racconto.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento, e suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La prima volta che tu mi inganni, la colpa è tua, ma la seconda volta la colpa è mia. Proverbio arabo.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Babbo Natale vi ha lasciato dei chilogrammi in più sotto l'albero? Niente paura. Le regole d'oro per tornare in forma senza stress dopo le feste. Di Ioana Dunica. Il periodo natalizio è quello che più in assoluto mette a dura prova la propria linea. Tra pranzi, regali e cenoni è stato davvero difficile riuscire a mantenersi in forma, per cui, dopo l'Epifania, si è costretti a fare i conti con la bilancia. Considerando che i buoni propositi, come quello di limitarsi a tavola, vengono costantemente abbandonati, per perdere i chili di troppo accumulati, è sufficiente rispettare alcune regole, naturalmente da mettere in atto non appena sono terminate le feste. Tra attività fisica, dieta bilanciata e buone abitudini generali, in poche settimane sarà possibile tornare esattamente come prima. Primo passo: porsi obiettivi realistici. In una dieta sana non bisogna avere fretta di perdere peso. L'obiettivo ideale dovrebbe essere quello di smaltire un chilo a settimana. Dimagrire, infatti, vuol dire cambiare il rapporto tra massa grassa e massa magra, e questo non può accadere senza limiti o troppo velocemente. Così, per esempio, una dieta che promette dimagrimenti miracolosi di molti chili a settimana deve subito farci diffidare. Non è possibile, ma soprattutto non è salutare. Per eliminare un chilogrammo di massa grassa in una settimana, infatti, è necessario bruciare circa 7.000 kcal e il modo più salutare per farlo è abbassare il nostro fabbisogno di circa 1.000 kcal al giorno. A fine settimana tutto il negativo in più, segnato eventualmente dalla bilancia, sarà dovuto probabilmente alla perdita d'acqua, che poi si finisce per recuperare nel giro di qualche giorno, per via del normale drenaggio. Per poter perdere un chilogrammo a settimana è necessario fare movimento con costanza e determinazione. L'esercizio fisico, infatti, aiuta moltissimo a scuotere il metabolismo e a mantenere in forma l'intero apparato cardiocircolatorio. Basta mezz'ora di attività aerobica, anche solo camminare a passo spedito al giorno e un po' di accortezza nell'approfittare di ogni momento per essere attivi. Per esempio, è un'ottima abitudine fare le scale anziché prendere l'ascensore e camminare per casa anziché starsene fermi. Workout casalingo ma efficace. Fa troppo freddo fuori? Allenatevi comodamente nel salotto di casa con l'aiuto degli oggetti più semplici che potrete trovare e con un po' di fantasia riuscirete a comporre un workout simile a quello in palestra. La sedia. Questo oggetto presente in ogni casa è ottimo per allenare la parte inferiore del corpo e non solo. Il tavolo, ideale per chi vuole far lavorare bene la parte superiore del corpo. Il manico di scopa, per la sua leggerezza e praticità, la scopa è perfetta per fare gli esercizi di mobility. Cassa o bottiglia d'acqua, al posto dei pesi, in modo da poter allenare bene tutti i muscoli del corpo. Lo zaino. Chiunque possiede uno zaino o una borsa nella propria casa e sicuramente dei libri. Mettete i libri dentro e iniziate a eseguire gli esercizi per le gambe. Con semplici accorgimenti, questa combinazione di oggetti diventa un ottimo modo per tenersi in forma. Le mosse giuste per perdere un chilogramma a settimana. Per perdere un chilogramma a settimana bisogna sì mangiare di meno, ma soprattutto meglio. È bene variare il più possibile gli alimenti, limitare al massimo le sostanze grasse ed eliminare i fritti. 1. Fate una colazione abbondante, scegliendo preferibilmente latte o yogurt scremato. Integrate poi sempre questo pasto con il consumo di frutta fresca. Cercate di alleggerire la cena. Scegliete un primo non troppo abbondante, ottima la minestra di verdura, oppure un piatto di verdura e una piccola porzione di secondo, ottimo il pesce. Riducete il più possibile i condimenti e le salse, privilegiando l'olio di oliva. È importante avere cognizione dell'apporto calorico o dei nutrienti di ogni cibo, perché ciò vi consente di fare scelte consapevoli a tavola e dunque di mangiare un alimento ipercalorico e grasso solo se ne avete veramente voglia e non mettere a rischio il vostro obiettivo di perdere un chilo a settimana. 2. È buona norma fare piccoli e leggeri spuntini durante il giorno, in modo da non arrivare ai tre pasti principali troppo affamati. Meglio evitare però con cura gli snack ipercalorici preconfezionati, preferendo invece un frutto, una verdura, uno yogurt o della frutta secca. 3. Ridurre le porzioni. È preferibile consumare porzioni ridotte piuttosto che saltare i pasti, sempre senza esagerare. Un buon sistema è quello di ricorrere a piatti più piccoli del solito, in modo tale da favorire l'aspetto psicologico, messo a dura prova nel vedere un piatto semivuoto. 4. Evitare i digiuni. Il digiuno rappresenta semplicemente un sistema per mettersi a posto con la coscienza a seguito delle tradizionali abbuffate natalizie. In realtà non apporta dei reali benefici, né per quanto riguarda il dimagrimento, né per quanto concerne la disintossicazione, quindi è bene starne alla larga. 5. Per depurare il vostro corpo e tornare in forma, bevete molta acqua, almeno 2 litri al giorno, evitando quella gasata. Bere tanta acqua è anche il rimedio anticellulite migliore, vi aiuta infatti a non avere alcun

0: Per eliminare i liquidi in eccesso, potete anche ricorrere al consumo di integratori drenanti. Possono essere liquidi o sotto forma di compresse da masticare a base di erbe o estratti vegetali. Stimolano la diuresi e aiutano a scaricare le tossine in eccesso. 7. Cercate di dormire sempre almeno 7-8 ore per notte, il che consente di bruciare meglio le calorie nel corso della giornata successiva. Seguite queste semplici regole e riuscirete a ritrovare la forma.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Per Giove, che pianeta! Il gigante gassoso del Sistema Solare riaccende l'interesse dei ricercatori. Per le sue caratteristiche peculiari e per le sue lune ghiacciate, tra gli ambienti esobiologicamente più interessanti del nostro sistema planetario. Di Emiliano Ricci. Se vi chiedessero quanti satelliti ha Giove, sapreste rispondere al volo senza consultare Google o Wikipedia? Probabilmente no, anche perché proprio di recente sono aumentati di numero, arrivando a 95 confermati e lasciando così al palo Saturno, che fino a poco tempo fa, con le sue 83, era il pianeta con il maggior numero di lune. I satelliti maggiori di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto, furono scoperti nel gennaio del 1610 da Galileo Galilei, che li annunciò nel suo trattato Sidereus Nuncius, pubblicato nel marzo dello stesso anno. Ma la maggior parte delle lune di Giove è stata scoperta dal recordman assoluto in questo campo, l'astronomo statunitense Scott S. Shepard del Earth and Planets Laboratory di Carnegie Institution for Science a Washington. Dal 2000 a oggi ne ha scovate ben 73, 27 da solo e le rimanenti con altri colleghi. Ma l'ampio corteo di satelliti è solo uno dei record del gigante gassoso che surclassa per massa e dimensioni tutti gli altri pianeti. Tanto che l'Agenzia Spaziale Europea ha previsto una nuova missione volta all'esplorazione e allo studio della sua densa e violenta atmosfera planetaria, del suo intenso campo magnetico e delle sue tre lune ghiacciate, Europa, Ganimede e Callisto. Sotto le croste solide dei tre satelliti galileiani potrebbero infatti nascondersi profondi oceani salati, capaci di ospitare anche forme di vita primordiali, come accade sulla Terra in prossimità delle sorgenti idrotermali che si trovano nei fondali oceanici. Stiamo parlando della sonda JUICE. Al momento in cui scriviamo, il suo lancio è previsto per aprile, il cui nome è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, esploratore delle lune ghiacciate di Giove. JUICE arriverà a Giove nel 2031, ma nel frattempo, attorno al pianeta, si trova già dal 2016 una sonda della NASA, Juno, il cui nome è dedicato a Giunone, la divinità romana, moglie di Giove. Proprio utilizzando i dati raccolti da questa missione, un gruppo di astronomi guidato da Jack Connerney del NASA Goddard Space Flight Center di Greenbelt, nel Maryland, ha creato per la prima volta una mappa dettagliata e a copertura globale del campo magnetico del pianeta. Questa mappa è stata pubblicata a dicembre 2021 sul Journal of Geophysical Research Planets. Ha rivelato che il campo magnetico di Giove è ben diverso da quello semplicemente dipolare, ovvero con due poli magnetici, uno nord e uno sud, della Terra. È molto più irregolare e asimmetrico. In particolare, vicino all'equatore si trova una regione del campo chiamata Grande Macchia Blu, GBS, da Great Blue Spot, una zona isolata dove il flusso magnetico è particolarmente intenso. La sonda Juno ha anche osservato

0: rilevato distorsioni nella GBS causate dai forti venti che soffiano nell'atmosfera gioviana e variazioni temporali nell'intensità del campo magnetico, forse dovute proprio ai venti. La comprensione del campo magnetico di Giove è fondamentale anche per capire le sue aurore, che sono tra le più spettacolari di tutto il sistema solare. Uno studio pubblicato su Nature nel 2017 ha rivelato che le aurore gioviane non sono solo di grande effetto, come dimostrano le ormai numerose immagini che le riprendono, ma sono anche sorprendentemente potenti. Un gruppo di astronomi guidato da Barry Mauch del Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory ha utilizzato i dati di Juno per misurare l'energia degli elettroni che le aurore creano, scoprendo che essi possono raggiungere energie da 10 a 30 volte superiori a quelle degli elettroni aurorali sulla Terra. La comprensione dell'energia delle aurore di Giove potrà aiutarci a capire meglio l'ambiente magnetico complessivo del pianeta, la cui magnetosfera ingloba anche le lune più vicine, comprese quelle galileiane. Una di queste, Ganimede, oltre a essere il satellite naturale più grande del Sistema Solare, è anche l'unica ad avere un campo magnetico proprio, che sarà uno degli obiettivi di studio della missione JUICE. La più vicina a Giove, Io, è invece il corpo celeste più vulcanico del nostro sistema planetario, con oltre 400 vulcani attivi e numerosi geyser che eruttano materiali vulcanici fino a 500 km di altezza. Questi materiali interagiscono con il campo magnetico di Giove, plasmandone l'aspetto e l'intensità. Date le sue dimensioni e la composizione dei suoi strati più esterni, essenzialmente idrogeno ed elio con tracce di metano e ammoniaca, Giove è teatro anche di fenomeni atmosferici estremi, come la grande macchia rossa, che con i suoi 16.000 chilometri di larghezza è la più grande tempesta anticiclonica di tutto il Sistema Solare. Osservata per la prima volta dal fisico inglese Robert Hooke nel maggio del 1664, questa estesa regione di alta pressione, per quanto variabile in dimensioni e intensità, esiste pertanto da oltre 350 anni. Lì i venti possono raggiungere velocità di oltre 430 km orari. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy del dicembre 2022 descrive uno studio di oltre 40 anni della complessa dinamica atmosferica di Giove. La ricerca, condotta da un team guidato da Glenn Horton, responsabile del gruppo di atmosfere planetarie ed esoplanetarie del Jet Propulsion Laboratory della NASA, è il più lungo studio mai condotto per monitorare le temperature nella troposfera superiore gioviana. I ricercatori hanno utilizzato dei dati spaziali e terrestri raccolti nel corso di 4 decenni, coprendo oltre 3 orbite di Giove attorno al Sole. Il pianeta impiega quasi 12 anni terrestri a completare un'orbita. Uno studio che risponde a molte domande rimaste a lungo irrisolte, ma che ne pone altre, forse ancora più difficili da affrontare. Insomma, il sistema di Giove ha ancora molto da rivelare e pone domande che ci aiutano a migliorare la nostra comprensione del sistema solare. Dai complessi campi magnetici alle aurore polari, dalle tempeste atmosferiche alle lune ghiacciate, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire su questo mini sistema planetario. Le osservazioni da Terra e dallo spazio, come quelle del James Webb Space Telescope, che ha fornito immagini spettacolari di Giove e delle sue aurore, ma soprattutto le missioni interplanetarie, hanno prodotto una serie di dati che, come abbiamo visto, stanno aiutando i planetologi a sciogliere alcuni dei nodi principali. Ma gli astronomi confidano molto sulle capacità di Giuno, la cui missione è stata estesa fino al 2025, e soprattutto di JUICE. Occorrerà però attendere che completi i suoi 8 anni di viaggio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Quando i farmaci spaventano più delle malattie. Si chiama farmacofobia e consiste in una paura irrazionale e incontrollata di qualsiasi medicina. A volte è così grave che solo l'idea di assumerne una provoca mal di pancia, tachicardia e attacchi di panico. Di Monica Morandi. Nella nostra società l'abuso e la dipendenza da farmaci sono un problema conclamato, oggetto di studi e dibattiti. Più raramente si sente parlare del fenomeno opposto, la farmacofobia, un disturbo fobico nei confronti di tutti i farmaci caratterizzato dalla paura incontrollata di assumerli. La fobia delle medicine si manifesta verso tutte le presentazioni farmaceutiche: pastiglie, gocce, sciroppi, aerosol, iniezioni. E spesso la sola esposizione allo stimolo, cioè la vista di un farmaco, basta a indurre una risposta ansiosa e di evitamento. Di conseguenza, chi è affetto da farmacofobia tenderà a evitare non solo le farmacie, gli ospedali e tutti i contesti in cui i farmaci siano presenti, ma anche le persone che li assumono. Peculiare del disturbo è l'ansia anticipatoria alla sola idea di prendere una medicina, somatizzata con manifestazioni fisiche come disturbi gastrointestinali, aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, angoscia, fino all'attacco di panico. Rischio di gravi conseguenze. Al di là dell'aspetto fobico, la farmacofobia espone a gravi rischi per la salute, poiché la mancata assunzione dei farmaci prescritti non può che far degenerare le patologie in corso. In presenza di malattie gravi che esigono un trattamento regolare, diabete, insulino dipendente, malattie cardiache e respiratorie, eccetera, il paziente si espone al rischio di morte. Il simbolismo del farmaco. L'assunzione di un farmaco è strettamente legata al concetto di fiducia, spiega Paolo Grampa, psicologo e psicoterapeuta di Milano, nel senso del doversi affidare a qualcuno, il medico, che abbia conoscenza di cui il paziente è completamente a digiuno. In primis, l'azione delle sostanze farmacologiche sull'organismo, la loro corretta posologia e i possibili effetti collaterali. Si va sulla fiducia anche nei confronti delle case farmaceutiche produttrici. Inoltre, il farmaco ha una potente valenza culturale che racchiude profondi significati, come la speranza di guarire e l'ansia di non riuscirci. Taluni attribuiscono ai suoi effetti un'aura magica, in grado di fare la differenza fra la vita e la morte. Le cause. La farmacofobia può insorgere in seguito a precedenti esperienze negative legate al consumo di farmaci, come l'aver sofferto di pesanti effetti collaterali, sintomi di intossicazione o difficoltà di assunzione. Si pensi, per esempio, al senso di soffocamento che si prova nel deglutire le compresse non rivestite di grandi dimensioni. Altre volte la fobia origina da un'esperienza traumatica passata legata a un'adeguata modalità di somministrazione, spiega Grampa, come accade nei bambini quando si fanno loro le punture di forza mentre stanno piangendo senza prima averli calmati e tranquillizzati. A quel punto può instaurarsi in loro un condizionamento che associa la somministrazione dei farmaci alla violenza subita e di conseguenza alla paura di venire feriti o di soffrire. In seguito i dolori e le esperienze traumatiche personali ritorneranno a galla sotto forma di ansie in tutte le situazioni correlate ai farmaci. Continua il nostro esperto. Torna in gioco il discorso della fiducia. Dalla sua mancanza verso chi somministra le medicine può svilupparsi una fobia che si proietta sul farmaco. Ad alimentare ansie e paure contribuiscono anche i bugiardini contenuti nelle confezioni e i loro interminabili elenchi di controindicazioni ed effetti collaterali gravi. Un'altra causa può essere il rifiuto di curarsi. Spiega lo psicologo milanese. Riguarda le persone che preferiscono evitare di assumere farmaci in quanto ne temono gli effetti collaterali o si sentono minacciate dalla sostanza che introducono nell'organismo, delle quali non conoscono gli effetti a lungo termine. Altre persone non vogliono curarsi, o perché sottovalutano la gravità delle loro patologie, o perché hanno perso le speranze di guarire, e quindi, con spirito fatalistico, rinunciano alle cure. Altri ancora ritengono che i propri disturbi siano meno fastidiosi rispetto ai temuti effetti collaterali delle medicine, continua Grampa, e quindi decidono di rinunciare ai farmaci e di tenere i propri problemi. In casi estremi, dietro la fobia dei farmaci, si nasconde il rifiuto inconscio di guarire. Chiarisce il nostro esperto. Tendenzialmente, nelle fobie, la consapevolezza non è mai piena e vi si giunge solo dopo un percorso psicoterapico o psicoanalitico. Come trattare la farmacofobia? Il primo passaggio è ricostruire la storia della persona per individuare l'origine di questa fobia, sondando se nel suo passato vi siano precedenti di esperienze traumatiche, malasanità o danni iatrogeni, cioè attribuibili a intervento terapeutico, spiega lo psicologo. Segue una terapia analitica che accompagna il paziente passo dopo passo per dare un significato nuovo al suo precedente vissuto. Si indagherà anche su cosa rappresentino i farmaci per lui, lavorando sulle correlazioni delle convinzioni erronee e disfunzionali, tipo questa medicina è un veleno. Per esempio, gli si spiegherà l'origine innocua di una certa molecola e la sua azione positiva sull'organismo. Dal lato cognitivo-comportamentale, per meglio comprendere gli effetti del farmaco, sarà bene, per chi soffre di farmacofobia, leggere il bugiardino assieme al proprio medico curante, con il quale è fondamentale instaurare un buon rapporto. Per un approccio più completo sarà utile che il medico lavori in sintonia con uno psicologo. Altre scuole di pensiero propongono la terapia dell'esposizione graduale, che consiste nell'esporre gradualmente il paziente allo stimolo ansiogeno, in questo caso ai farmaci. L'esposizione avviene dapprima per immaginazione. Il paziente dovrà visualizzare se stesso mentre si reca in farmacia, acquista delle pastiglie, le estrae dalla confezione e infine ne assume una. Segue un iter reale simile. Ansiolitici, sì o no? Controverso l'uso dei farmaci ansiolitici che, in chi soffre di farmacofobia, potrebbe paradossalmente acuire l'ansia. Gli ansiolitici servono a calmare la tensione e rilassarsi, precisa Grampa. Ma il punto è che, in presenza di fobie, i farmaci non sono mai l'unica soluzione e comunque il paziente deve essere sempre accompagnato nella sua assunzione. Il nostro esperto insiste sull'importanza di una buona relazione medico-paziente. Come dalla mancanza di fiducia nel medico può svilupparsi la farmacofobia, allo stesso modo la fiducia in lui genera fiducia nei farmaci prescritti. Un aiuto contro l'ansia può venire dalle tecniche di rilassamento, come la respirazione diaframmatica o rilassamento muscolare progressivo. Non risolvono la fobia, conclude Grampa, ma apposite tecniche respiratorie aiutano a calmare gli attacchi d'ansia e di panico e a controllare il momento in cui scatta la paura, quello in cui si deve prendere una medicina. Tutti hanno paura di fare le punture. Si chiama tripanofobia ed è la paura irrazionale delle iniezioni e delle siringhe, spesso associata a emofobia, paura morbosa del sangue. Belenofobia, paura di aghi, spilli e oggetti acuminati taglienti. Algofobia, paura del dolore. E farmacofobia. In chi è affetto da tripanofobia, la sola vista di una siringa o il pensiero di dover fare un'iniezione o un prelievo di sangue sono sufficienti per scatenare ansia incontrollata. Spiega lo psicologo Paolo Grampa, La fobia del lago, che buca la carne, è basata sul dolore e sul sentirsi invasi nel corpo. Se è associata alla farmacofobia, il male provocato dal lago è potenziato dal terrore di ciò che viene iniettato e può sfociare in un attacco di panico. L'origine di questo pacchetto di fobie è riconducibile a esperienze traumatiche passate, vissute o sentite raccontare da altri. Alcuni studi ipotizzano il fattore genetico, ma il nostro esperto è scettico e ritiene che il ricorrere della fobia in più membri della stessa famiglia sia imputabile a paure apprese e a comportamenti acquisiti in ambito familiare. Altri studi ipotizzano una base evolutiva del fenomeno legata alla forma degli aghi, che evoca quella delle antiche armi da guerra, lance e corpi contundenti appuntiti, in grado di infliggere ferite, dolori e perdite ematiche ingenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. L'abbraccio del barocco. Ispica, Ragusa, Basilica di Santa Maria Maggiore. Un elegante porticato racchiude la chiesa costruita dopo il terremoto del 1693 intorno alla statua del Cristo alla colonna e arricchita da stucchi, tele e un notevole ciclo di affreschi. Di Marcello Mento. Sobria ed elegante, la facciata della Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, nell'estremo settore sud-orientale dell'isola, non ha le forme generose e l'esuberanza architettonica delle altre chiese del barocco ragusano. Nulla a che vedere, a prima vista, con le due cattedrali dedicate a San Giorgio nelle vicine Modica e Ibla. Ma basta varcare la soglia per farsi sorprendere dalle messe di affreschi, di tele e di stucchi che la decorano. Questa ricchezza assale il visitatore fin quasi a sfinirlo. Tanta è la variegata bellezza dei lavori dello scultore palermitano Giuseppe Gianforma e la vividezza dei colori delle composizioni pittoriche alle quali diede vita Olivio Sozzi, valente pittore catanese di formazione classica. La costruzione della chiesa prese avvio subito dopo il terremoto del 1693 che rase al suolo buona parte di quest'area della Sicilia, provocando la morte di oltre 60.000 persone e la quasi totale distruzione di Ispica. Il paese, che fino al 1934 mantenne il nome di Spaccaforno, fu ricostruito su un vasto pianoro poco distante dall'originario insediamento, che non è mai stato del tutto abbandonato. Della fortunata stagione del tardo barocco siciliano che seguì al sisma, Santa Maria Maggiore è uno dei capolavori assoluti. Il nucleo iniziale fu una cappella edificata con le stesse pietre della distrutta chiesa di Santa Maria della Cava. Vi trovò ospitalità la statua del Cristo alla colonna, rimasta miracolosamente intatta, veneratissima dagli ispicesi. Oggi si trova nella cappella sinistra del transetto. In seguito dell'ampliamento della basilica fu incaricato Rosario Gagliardi, l'ormai famoso architetto siracusano, protagonista della scenografica ricostruzione di Noto e autore dell'audace progetto del Duomo di Ibla. Il suo coinvolgimento arricchì il progetto complessivo del Tempio con nuove soluzioni compositive interne ed esterne che ebbero il merito di rendere unico il colpo d'occhio d'insieme. Per prima cosa, nel 1749, venne edificato davanti alla chiesa il loggiato, opera di un allievo del Gagliardi, Vincenzo Sinatra, ispirato al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma. Un porticato di forma semiellittica con 23 aperture, che all'inizio del secolo scorso sono state chiuse e adibite a magazzini. Un collier di calcare che cambia di colore man mano che il sole volge al tramonto, fino a diventare della tinta del miele. La sua teatralità ne ha fatto nel corso del tempo un set naturale per film di successo, come Il Viaggio, ultima regia di Vittorio De Sica, 1974, e del più recente La concessione del telefono, tratto nel 2020 per la televisione da un romanzo di Andrea Camilleri. All'interno, per completare gli stucchi, fu chiamato nel 1750 lo scultore e stuccatore palermitano Giuseppe Gianforma, maestro assoluto del roncaille, stile decorativo fatto di curve e controcurve, ispirato essenzialmente alle forme naturali che ben presto si sposavano con il barocco e il rococò. Per affrescare le navate, invece, nel 1763 il marchese Francesco Saverio Statella, esponente di spicco della nobiltà espicese, incaricò il pittore catanese Olivio Sozzi, 1690-1765, che raggiunse livelli espressivi elevatissimi in un ciclo di 26 affreschi da considerarsi come il suo testamento artistico e spirituale. Sozzi morì 2 anni dopo, cadendo da un'impalcatura mentre ritoccava gli affreschi della Cappella Grande dell'Assunta. Il suo corpo mummificato è conservato in una teca. La basilica era già stata consacrata il 19 giugno 1763 dal vescovo Giuseppe Antonio de Requesens. La facciata non ha la ridondanza di altre chiese del barocco siciliano del Val di Noto, riconosciute nel 2002 Patrimonio Mondiale UNESCO e divenute famose in tutto il mondo. Essa infatti mantiene una semplicità di fondo con i suoi capitelli ionici e corinzi, il finestrone architravato dove era presentato su vetro il Santissimo Cristo alla colonna e le 2 statue raffiguranti San Gregorio e Santa Rosalia. La poderosa torre campanaria fu edificata nei primi anni del Settecento, ma solo nel 1709 venne collocata una campana ricavata dalla fusione degli ori dei fedeli. Nel 1911 fu aggiunta la cupola. Ma è varcando il portale principale ed entrando nella basilica a croce latina e a 3 navate che ci si sorprende davvero. Gli affreschi che decorano la volta della navata principale non lasciano indifferenti, tanta è la perizia e la bellezza delle scene raffigurate, con episodi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Tutto questo, però, non dà mai la sensazione di una sovrabbondanza che vada a scapito dell'aspetto architettonico. L'equilibrio è perfetto, l'integrazione tra i 2 elementi straordinaria. Questo grazie anche ai colori utilizzati da Sozzi, cosciente di aver realizzato un capolavoro assoluto tra i più significativi del Settecento italiano. Dall'azzurro al verde acquamarina, dal giallo tenue ai grigi, trapela una leggerezza che trasmette una sensazione di grande serenità e pace. Dai pannelli che racchiudono i trionfi della fede, dell'Eucaristia e della Chiesa sull'eresia, il percorso teologico delineato dall'artista culmina nel catino absidale con la risurrezione di Cristo. Ma non è finita qui. Il progetto decorativo prosegue nella cupola a costoloni con le 4 vele in cui compaiono vergini, padri della Chiesa, profeti e martiri. Nei pennacchi ammiriamo i continenti, mentre nell'abside risplende Dio Padre. Non meno significative sono le 2 navate laterali dove spiccano tavole e dipinti che arricchiscono la chiesa di opere di grande valore storico e artistico. Un percorso che culmina nella tavola posta sull'altare maggiore, la Madonna della Cava e Santi, capolavoro del 1768 di Vito Danna, pittore palermitano considerato tra gli autori più sensibili e raffinati del rococò, nonché genero di Sozzi, del quale aveva sposato la figlia Aloisia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso, chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca: è impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità. Con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muove chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne, attraverso il cordino al quale era assicurato, l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato Cavernone dei Monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana, che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Matarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza. Una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri, che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove, paradossalmente, all'epoca l'acqua era decisamente presente. Matarrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima grotta bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli? Tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Terrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24, a cadenza oraria, estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla Onlus, la prima associazione non a scopo di lucro in Italia, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.sentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. In particolare, il libro della Genesi tratta delle origini dell'universo, del genere umano, il peccato dei personaggi Adamo ed Eva, Abramo e la sua discendenza, fino a Giuseppe d'Egitto e il diluvio universale. L'introduzione è tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo.
2: Genesi, Bereshit. Il primo libro della Bibbia si apre con una delle frasi più famose fra le opere letterarie, è questa: all'inizio Dio ha creato i cieli e la terra. Di per sé il libro della Genesi si legge come una serie di storie epiche, una saga semitragica di un mondo che continua a sbagliare nonostante le intenzioni del creatore. È qui che troviamo le famose storie di Adamo ed Eva, Caino ed Abele, Noè e l'arca, Abramo e Isacco e di un sognatore di nome Giuseppe. Ma Genesi non è un libro indipendente. È la prima parte della Torah o Pentateuco, che si sviluppa in 5 parti, l'opera fondamentale dell'Antico Testamento. La Torah è la storia dell'origine di Israele, è la storia di come la nazione di Israele sia diventata popolo e di come abbia ottenuto la sua terra e la sua religione. In effetti, se si dovesse riassumere il tema principale della Genesi, sarebbe con queste parole che Dio disse ad Abramo: «Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te». Genesi capitolo 17. Dio ha scelto di illustrare quale sia la storia dentro la quale ogni uomo è inserito. La sua rivelazione dispiega questa grande storia con una prima grande scena. In principio Dio. Genesi capitolo 1 versetto 1. Ecco, prima di questo atto c'era solo Dio, Dio che ama. La grande storia del nostro mondo ha avuto inizio con la decisione di Dio di far esistere la realtà. Dio è là, come un Dio personale, nel senso che sa decidere. Presentandosi come colui che dà origine all'universo, Dio non va mai pensato come qualcuno contro o indifferente al mondo, ma come colui che lo fonda. Dio non è opposto all'uomo o al mondo, ma è piuttosto il suo fondamento. Dando origine alla realtà, Dio sceglie di manifestare la sua straordinaria sovrabbondanza. Questa sovrabbondanza è prima di tutto un luogo. È un luogo per la creatura, da godere e da curare. La creatura trova lì un appagamento perché vi vede dispiegata la bellezza, l'eleganza, la sapienza di Dio. Il mondo appare come qualcosa di bello, di accogliente. Oggi sembra si possa sopravvivere solo in un mondo liquido o uniformante, ma qui si respira la solidità, c'è la terra e la luce, la distinzione e separazione, Dio separò. E anche l'armonia. L'armonia è tale che non vi sarà mai alcuna alternativa a quel luogo. La vita e il mondo sono segni di un amore vero e affascinante. E si capisce allora come vi sia chi abbia scritto sul Paradiso Perduto, 1667, per svelare all'uomo la provvidenza eterna. E poi anche il Paradiso Riconquistato, di John Milton, 1671. Insomma, siamo fatti per un luogo e in noi ci sarà sempre questa aspirazione. Questa sovrabbondanza è, in secondo luogo, una relazione. Non una relazione secondo le categorie usuali, ma una relazione segnata da una profonda diversità. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Questo lo troviamo scritto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 40. Ora, l'impegno di Dio nel relazionarsi con noi è straordinario. Le cose create non sono una sua emanazione e nemmeno una sua estensione, ma sono degli interlocutori del suo amore. Sono là per intrattenere una relazione di sottomissione e di armonia con Lui. La creazione è la disposizione di mezzi con al centro l'uomo. In relazione con Dio, tu puoi leggere i segni, interpretarli, armonizzarli, finalizzarli alla celebrazione del Creatore. Questa è la tua libertà. Libero di nutrire la tua anima con la gloria di Dio, libero di dare ordine alla tua vita con la santità di Dio, libero di esercitare il tuo dominio con l'onnipotenza di Dio. Che straordinaria relazione! Persone così modeste possono essere in relazione con qualcuno di così supremo, potente, buono, misericordioso. Davanti a un simile Dio non vi può essere alcuna arroganza. Viene da pensare al canto di Anna, che diceva: «Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio all'infuori di te e non c'è rocca pari al nostro Dio». Non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. Questo è scritto nel primo libro di Samuele, al capitolo 2. Sì, anche noi possiamo amarlo e trovare la nostra gioia in Lui. Attraverso la creazione possiamo essere introdotti alla conoscenza di Dio, dell'umanità e del mondo in cui ci troviamo. Quando si osservano le cose da questo punto di vista, nasce un sentimento di gratitudine e di lode, poiché il Signore è un Dio grande, un gran re sopra tutti gli dèi. Questo è scritto nel Salmo 95. Tutto è buono in Lui e in pace. Il creatore delle galassie, che facciamo enorme fatica a immaginare per la loro immensità, è il Dio personale che mi ama, che ti ama e vuole comunicare con me e con te. C'è qualcosa di più straordinario? Io posso mangiare, tu puoi mangiare di ogni albero in questo giardino e godere di questa piena armonia. È lo straordinario disegno di Dio per me e per te.

E luce fu. Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Poi Dio disse: vi sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle acque. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Dio chiamò la distesa cielo. Fu sera, poi fu mattina, secondo giorno. Poi Dio disse: le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò la raccolta delle acque mari. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: produca la terra della vegetazione, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in sé la propria semenza sulla terra. E così fu. La terra produsse della vegetazione, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, terzo giorno. Poi Dio disse: vi siano delle luci nella distesa dei cieli per separare il giorno dalla notte. Siano dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. Facciano luce nella distesa dei cieli per illuminare la terra. E così fu. Dio fece le due grandi luci, la luce maggiore per presiedere al giorno e la luce minore per presiedere alla notte, e fece pure le stelle. Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, per presiedere al giorno e alla notte, e separare la luce dalle tenebre. Dio vide che questo era buono. Fu sera, poi fu mattina, quarto giorno. Poi Dio disse: producano le acque in abbondanza esseri viventi, e volino degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo. Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, e che le acque produssero in abbondanza secondo la loro specie, e ogni volatile secondo la sua specie. Dio vide che questo era buono. Dio li benedisse dicendo: crescete, moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, e si moltiplichino gli uccelli sulla terra. Fu sera, poi fu mattina, quinto giorno. Poi Dio disse: produca la terra animali viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici della terra secondo la loro specie. E così fu. Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra, rendetevela soggetta. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco,

0: Io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme. Questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Capitolo 2. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. Nel giorno che Dio il Signore fece la terra e i cieli, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Ma un vapore saliva dalla terra e bagnava tutta la superficie del suolo. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio, il Signore, piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio, il Signore, fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro. E l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il dellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kiddekel ed è quello che scorre a oriente della Siria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi. Ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Capitolo 3. Il Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: «Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?» La donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Il serpente disse alla donna: «No, non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male». La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Egli rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto». Dio disse: «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato». Dio il Signore disse alla donna: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Allora Dio il Signore disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno». Alla donna disse: «Io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te». Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai». L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre». Perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Capitolo 4. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore». Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore, Caino, lavoratore della terra. Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te. Ma tu dominalo!» Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello?» Il Signore disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra.» Caino disse al Signore: «Il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza. Sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Così chiunque mi troverà mi ucciderà.» Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui.» Il Signore mise un segno su Caino perché nessuno, trovandolo, lo uccidesse. Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese di Nod a oriente di Eden. Poi Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Quindi si mise a costruire una città a cui diede il nome di Enoch dal nome di suo figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Meuial. Meuial generò Metusael. E Metusael generò Lamech. Lamech prese 2 mogli. Il nome dell'una era Ada e il nome dell'altra Zilla. Ada partorì Jabal, che fu il padre di quelli che abitano sotto le tende presso le greggi. Il nome di suo fratello era Jubal, che fu il padre di tutti quelli che suonano la cetra e il flauto. Zilla, a sua volta, partorì Tubal-Cain, l'artefice di ogni sorta di strumenti di bronzo e di ferro. E la sorella di Tubal-Cain fu Naama. Lamech disse alle sue mogli: «Ada e Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. Sì, io ho ucciso un uomo perché mi ha ferito e un giovane perché mi ha contuso. Se Caino sarà vendicato 7 volte, Lamech lo sarà 77 volte. Adamo conobbe ancora sua moglie ed ella partorì un figlio che chiamò Set, perché ella disse: «Dio mi ha dato un altro figlio al posto di Abele, che Caino ha ucciso.» Anche a Set nacque un figlio che chiamò Enos. Allora si cominciò a invocare il nome del Signore. Capitolo 5. Questo è il libro della genealogia di Adamo. Nel giorno che Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno che furono creati. Adamo visse 130 anni. Generò un figlio a sua somiglianza, a sua immagine e lo chiamò Set. Il tempo che Adamo visse dopo aver generato Set fu di 800 anni ed egli generò figli e figlie. Tutto il tempo che Adamo visse fu di 930 anni, poi morì. Set visse 105 anni e generò Enos. Set, dopo aver generato Enos, visse 807 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Set visse fu di 912 anni, poi morì. Enos visse 90 anni e generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse 815 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enos visse fu di 905 anni, poi morì. Kenan visse 70 anni e generò Maalaleel. E Kenan, dopo aver generato Maalaleel, visse 840 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Kenan visse fu di 910 anni, poi morì. Maalaleel visse 65 anni e generò Yared. E Maalaleel, dopo aver generato Yared, visse 830 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Maalaleel visse fu di 895 anni, poi morì. E Yared visse 162 anni e generò Enoch. Yared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Yared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio lo prese. Metusela visse 187 anni e generò Lamec. E Metusela, dopo aver generato Lamec, visse 782 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Metusela visse fu di 969 anni, poi morì. Lamec visse 182 anni e generò un figlio, che chiamò Noè, dicendo: «Questo ci consolerà della nostra opera e della fatica delle nostre mani a causa del suolo, che il Signore ha maledetto». Lamec, dopo aver generato Noè, visse 595 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Lamec visse fu di 777 anni. Poi morì. Noè, all'età di 500 anni, generò Sem, Cam e Jafet.
1: Capitolo 6. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni». In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti, che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra, ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: «Nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione d'un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie, due di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro». Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato.

Avete ascoltato La Bibbia, il libro della Genesi, letto da Maria Teresa Totti, Federico Pinaffo, Luisa Mazzone, Elsa Sabbadin, Lorena De Tommaso, Chiara Zanovello, Luciano Ferrario. Introduzione tratta da La grande storia di Pietro Bolognesi, letta da Gianfranco Piccirillo. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti chi parla.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Guerra e pace. Grandioso specchio del sentimento e risentimento russo. Gli avvenimenti recenti, tragici e difficili da interpretare in Occidente, possono essere meglio compresi se si analizza la storia di quel paese e il modo tutto particolare con cui il suo popolo reagisce alle sventure e alle minacce. Come avvenne durante l'invasione napoleonica raccontata da Tolstoi nel suo capolavoro. Lev Tolstoi, 1828-1910, fu, come sappiamo, uno degli autori russi più importanti del XIX secolo, non solo nel suo paese, ma in tutto il mondo. Nato a Yasnaya Poliana, faceva parte della piccola nobiltà di provincia, possedeva vari poderi, aveva un discreto numero di servi e godeva di uno stile di vita che, se paragonato a quello di gran parte della popolazione russa, poteva dirsi privilegiato. Guerra e pace, il racconto delle guerre napoleoniche e in particolare dell'invasione russa, è notoriamente il suo capolavoro. Più di ogni altra opera letteraria russa, questo romanzo aiuta a capire l'anima di quel popolo, il suo radicato amore per la patria e la forza ostinata con cui si oppone alle avversità della storia e alle minacce che arrivano dall'esterno. Fatte le debite comparazioni, può dunque aiutarci a capire anche i fatti e i comportamenti di oggi, legati alla tragedia della guerra, che questa volta vede i russi non come aggrediti, ma come aggressori. In brevissima sintesi, il libro racconta l'intrecciarsi delle vite di alcune famiglie aristocratiche durante le guerre napoleoniche tra il 1805 e il 1812. Seguiamo l'affettuosa e impulsiva Natasha Rostova, l'eroina del romanzo, mentre fiorisce passando da bambina ribelle a giovane donna. Vediamo suo fratello Nikolai affrontare la difficile scelta tra ambizione personale e responsabilità familiari. La famiglia Bolkonsky è invece rappresentata dall'annoiato e cinico Andrei, che vede la gloria militare come riscatto per un matrimonio infelice, e la timida e altruista Maria, entrambi controllati da un padre dispotico. I Rostov e i Bolkonsky sono collegati tramite Pierre Bezukhov, scapolo ricco ma socialmente disagiato, migliore amico di Andrei e confidente di Natasha. I protagonisti affrontano amori, perdite, traumi, disperazione e speranza sullo sfondo di un conflitto che sconvolse l'ordine sociale dell'epoca. A spiegarci il senso profondo del capolavoro di Tolstoi e ad aiutarci a leggere i fatti di oggi alla luce delle vicende di ieri, è in questa intervista la professoressa inglese Sara Hudspeth, che insegna lingua russa all'Università di Leeds. Perché Guerra e pace è così lungo? Nella Russia del XIX secolo era normale che i romanzi fossero pubblicati in forma seriale e Guerra e pace non fece eccezione. Le puntate uscirono sulla rivista letteraria Ruskij Vestnik, il messaggero russo, tra il 1865 e il 1867, prima che l'intero romanzo fosse pubblicato come libro nel 1869. La lunghezza totale non avrebbe impressionato i lettori, che erano soliti aspettare l'uscita di una nuova puntata tanto impazientemente quanto facciamo noi oggi con le serie TV o i libri di saghe. L'autore, Lev Tolstoi, aveva un obiettivo ambizioso. Voleva arrivare a comprendere i vari fattori che avevano formato la sua nazione e le varie classi sociali, e credeva che il ruolo di un artista fosse quello di fare in modo che la gente si innamorasse della vita in tutte le sue innumerevoli e infinite forme, come spiegò in una lettera datata 1865. Ebbene, la lunghezza di Guerra e pace gli consentì di catturare quante più innumerevoli e infinite forme possibili. Tolstoi era un perfezionista e la sua sicurezza economica gli permise di concedersi il lusso di dedicare alla scrittura tutto il tempo necessario, di compilare bozze su bozze finché non fu soddisfatto del risultato. Sofia, la tormentata moglie, trascrisse almeno 7 versioni del romanzo e alla morte del marito i manoscritti del romanzo da lei conservati riempivano ben 12 cassette di legno. Perché Tolstoi decise di ambientare il libro durante le guerre napoleoniche? In realtà, l'autore avrebbe voluto scrivere di un periodo posteriore, ovvero la rivolta decabrista del 1825. I decabristi furono una setta di nobili che guidò un moto di rivolta nel breve periodo di interregno seguito alla morte dello zar Alessandro I nel dicembre del 1825. Per poter capire cosa spingesse un nobiluomo a prendere parte a quel movimento, Tolstoi ritenne necessario fare un passo indietro. L'analisi degli eventi avvenuti tra il 1805 e il 1812 scatenò in lui una reazione piuttosto curiosa. «Avrei provato vergogna nel narrare la storia delle nostre vittorie su Napoleone e il suo esercito senza menzionare le nostre stesse disgrazie», scrisse in seguito. La sconfitta di Napoleone, che comportò il temporaneo sacrificio di Mosca, fu un momento topico per la formazione dell'identità nazionale russa. La guerra patriottica ispirò infatti numerose interpretazioni artistiche e letterarie che aiutarono a definirla nel pensiero collettivo. Tolstoi prestò servizio attivo nella guerra di Crimea del 1853-56, a cui prese parte anche il regno di Sardegna per volontà di Cavour, ed era molto interessato a come le persone interpretassero in modo diverso il concetto di coraggio, a come esprimessero l'amore per la propria nazione e alle implicazioni morali dei conflitti. Questa personale ricerca diede vita al suo progetto di esplorazione.

avevano simili opportunità di carriera e la condizione della donna era pressoché la stessa. Tuttavia, il barlume di speranza riguardante un'eventuale riforma, accesosi sotto il regno di Alessandro I all'inizio del XIX secolo, fu schiacciato definitivamente dal suo tirannico successore, Nicola I, e la sconfitta della Russia nella guerra di Crimea diede luogo a un acceso dibattito sul futuro del paese. Una pietra miliare per la storia russa fu senz'altro l'emancipazione della servitù della gleba decretata da Alessandro II nel 1861. È vero che in pratica fece poco per migliorare le condizioni di vita della classe contadina, ma la sua introduzione fu possibile grazie a un fondamentale cambio di vedute, che riconobbe i contadini come individui facenti parte della società. Guerra e pace mostra il ruolo interpretato nella storia dalla gente comune e al contempo le lezioni che la nobiltà poteva trarne. Su quali fonti si basò Tolstoi per scrivere il suo romanzo? I figli dei proprietari terrieri russi trovavano solitamente lavoro nel servizio militare o nell'amministrazione pubblica. Tolstoi si era dedicato a quest'ultima prima di seguire il fratello maggiore e arruolarsi nell'artiglieria in Caucaso. Una carriera che gli avrebbe permesso altresì di inseguire passioni giovanili, quali il gioco d'azzardo e le donne. Dopo essersi distinto in varie campagne, fu promosso e trasferito a Sebastopoli nel 1854. Fu qui che si confrontò personalmente con la violenza della guerra, sperimentando emozioni contrastanti di terrore, brama di gloria ed eroismo. La mancanza di significato dei concetti di amico e nemico e il distacco tra coloro che avrebbero dovuto essere al comando e i soldati in prima linea. In guerra e pace è possibile ritrovare tutte queste esperienze. Tolstoi lesse anche numerosi resoconti, sia francesi sia russi, sulle guerre napoleoniche e visitò il luogo dove avvenne la battaglia di Borodino, durante la quale la Russia inflisse una pesante sconfitta a Napoleone nel settembre del 1812. Tolstoi si basò sulle proprie esperienze personali anche per quanto riguarda le famiglie protagoniste del romanzo. Avendo perso entrambi i genitori in giovane età, era estremamente affascinato dalle complessità della vita familiare e prese spunto dai vari conoscenti. In particolare Tatiana, la vivace sorella minore di sua moglie, fu presa a modello per il personaggio di Natascia Rostova. Considera il romanzo accurato da un punto di vista storico? Guerra e pace è abbastanza accurato per ciò che riguarda gli eventi e i personaggi storici a cui fa riferimento. Pur rimanendo fedele ai fatti, però, Tolstoi li racconta sotto diverse luci, a seconda del loro ruolo all'interno del romanzo. Per esempio, il suo interesse per la campagna militare finisce nel 1812. Nonostante le vittorie russe contro Napoleone del 1813-14 in Europa occidentale, perché fu proprio la battaglia di Borodino a scatenare la più grande ondata patriottica. Analogamente, ha un atteggiamento sprezzante nei confronti di comandanti stranieri quali Barclay de Tolly, dipingendo invece Mikhail Kutuzov come un grande condottiero, capace di suscitare nei propri uomini reazioni istintive che non avrebbero potuto essere pianificate dagli strateghi militari. Credo
crea un'atmosfera nella quale lo spirito russo ha un ruolo centrale nel respingere Napoleone.

perché il romanzo contiene veri e propri trattati di storia. Le lunghe dissertazioni, durante le quali Tolstoi si allontana dalla trama per discutere il significato della storia, sono ovviamente la parte più impegnativa del romanzo, che altrimenti si presenterebbe solo come una lettura piacevole e avvincente. Man mano che Tolstoi lavorava sulle proprie fonti e le rapportava al modo in cui voleva rappresentare l'impatto della guerra sulla vita delle persone, iniziò a farsi domande sulla storia in quanto disciplina. Si trovava infatti in disaccordo sul fatto che il corso degli eventi fosse influenzato dalle decisioni prese da una minima parte di coloro che erano al potere. Tolstoi si rese anche conto che la storpiatura attribuita agli eventi nella narrazione storica fa invece parte della natura umana. Un esempio di ciò si ritrova nel momento in cui Nikolaj Rostov esagera inconsapevolmente il resoconto del proprio ruolo all'interno di una battaglia mentre ne parla con il cugino Boris. Guerra e pace divenne così un lavoro sulla natura della storia, rendendo necessarie sezioni in cui l'autore potesse meglio esprimere le sue idee. Tolstoi era al corrente del fatto che questi capitoli si allontanassero dal concetto convenzionale di romanzo, ma l'estrema fiducia nelle proprie abilità lo portò ad esclamare: «O sono pazzo, oppure ho scoperto una nuova verità. Io credo di avere scoperto una nuova verità». Che accoglienza ebbe Guerra e pace all'epoca di Tolstoi? I lettori erano entusiasti delle puntate del romanzo e il loro interesse non venne meno neanche quando lo scrittore vi aggiunse un quinto e un sesto volume. Nel 1869 l'edizione in sei volumi entrò in ristampa non appena fu pubblicata. Ciò nonostante, le opinioni dei critici furono contrastanti, soprattutto a causa dell'interpretazione di Tolstoi degli eventi storici e delle tante sue riflessioni inserite nel romanzo. Lo scrittore francese Gustave Flaubert arrivò persino ad affermare: «Si ripete, filosofeggia». Negli anni, qual è stata l'importanza del libro? Guerra e pace è ben più di un classico della letteratura russa. È un fenomeno strettamente collegato alla percezione che i russi hanno di loro stessi e della visione che hanno gli altri della Russia. Nonostante la sofisticata e sfaccettata analisi del patriottismo, durante il secondo conflitto mondiale, conosciuto in Russia come la Grande Guerra Patriottica, Stalin ne riconobbe il potenziale propagandistico, tanto da far stampare in massa alcune parti della versione del 1812 e farle appenderle per le strade di Mosca. Guerra e pace ha anche una valenza artistica o letteraria, al punto da essere persino considerato una cronistoria. Estratti del romanzo sono tuttora parte del programma scolastico russo e il libro è stato scelto per rappresentare la cultura russa del XIX secolo durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014. Le riflessioni ammonitrici sul ruolo interpretato dai grandi uomini nel determinare il corso della storia sono riconosciute anche per aver formato l'opinione russa delle guerre napoleoniche più di qualsiasi altra opera in tutto il mondo, tanto che i commentatori politici le citano nelle analisi dei conflitti del XXI secolo, quali la guerra in Iraq, la recente annessione della Crimea da parte della Russia e perfino la guerra in corso in Ucraina. E questo, va detto, è già di per sé il riconoscimento del valore universale del romanzo di Tolstoi.

0: Il racconto.
1: Andrea Camilleri. Donne. Nefertiti. Nefertiti Risorta si intitolava un romanzo che lessi da adolescente e del quale ho dimenticato l'autore. Ricordo confusamente la trama. Narrava, mi pare, della regina egiziana il cui nome significa la bellezza che è arrivata, la quale, essendo dotata di poteri soprannaturali perché figlia del dio Sole, si incarnava in una donna dei nostri tempi, facendo innamorare perdutamente di sé tutti gli uomini che incontrava. Combinava una gran quantità di disastri matrimoniali, poi cadeva lei stessa vittima di un amore non ricambiato e allora, per una sorta di patto ultraterreno, tornava ad essere una mummia. Lo credetti un romanzo di pura fantasia, poi appresi che Nefertiti, la bellissima, era esistita davvero. Confesso che quando vidi il suo ritratto scultoreo conservato al Museo del Cairo, mi sentii mancare il fiato e rimasi fermo davanti ad esso per una buona mezz'ora, ipnotizzato, affascinato. Perché quel volto non è solamente lo splendido ritratto di Nefertiti, è il simbolo stesso della bellezza eterna e suprema della donna, immutata nei secoli. È un volto, infatti, che sorprende per la sua modernità. Ha persino una certa somiglianza con Greta Garbo. Gli studiosi di storia egizia non possono che fare ipotesi e supposizioni sugli accadimenti della sua vita. Alcuni la vogliono a un certo momento caduta in disgrazia per aver cospirato contro il faraone. Altri invece sostengono che condivise il potere con il marito, ne fu l'ispiratrice delle riforme religiose e amministrative e, addirittura, alla morte di lui sedette da sola in trono. Una cosa è comunque certa, che non era di nobili natali, altrimenti nei papiri si sarebbero trovate tracce delle sue ascendenze. Molto probabilmente era figlia di un alto dignitario di corte. Il faraone Akhenaton la vide, ne fu preso e se la sposò. Penso però che la cosa sia stata più facile a dirsi che a farsi. Il faraone era un monarca assoluto. La sua volontà non conosceva né ostacoli né limiti. Aveva poteri di vita e di morte sui sudditi. Eppure, anche un faraone aveva delle regole che dovevano essere assolutamente rispettate. E tra queste, non credo fosse ammesso il matrimonio tra un faraone e una donna non di nobilissima specie. Una borghesuccia qualunque, diremmo ai nostri giorni. Ma se perfino il successore al trono d'Inghilterra, negli anni tra il 1930 e il 1940, per impalmare l'americana signora Simpson di comuni natali, dovette rinunziare al trono. Penso, ma lo penso da romanziere, senza nessuna suffragazione storica, che Akhenaton, per risolvere il problema, sia ricorso a un intelligente stratagemma. Far circolare cioè la voce che una bellezza come quella di Nefertiti non potesse essere che di origine ultraterrena. Da lì a farla diventare figlia del dio Sole e dal Sole arrivata in terra a miracol mostrare, il passo è breve. E allora non solo il problema era risolto, ma addirittura le auspicate nozze con una divinità avrebbero senz'altro accresciuto il potere dello sposo. Dopo il matrimonio, è a Nefertiti che viene assegnato il compito di celebrare la cerimonia dell'omaggio al sole, e non al sovrano cui spettava di diritto. In un dipinto sono rappresentati il faraone, Nefertiti e la loro figlia durante il rito di adorazione al sole, generatore di vita. Nefertiti tiene alto tra le mani un vassoio sul quale c'è una statuetta che rappresenta lei stessa in preghiera, a simboleggiare la sua natura semidivina. È certo anche che Akhenaton l'amò come lei meritava. Esistono numerose raffigurazioni della coppia in atteggiamenti affettuosi, equivalgono agli scatti dei nostri paparazzi, e in una il faraone bacia teneramente in pubblico la moglie. Nel sarcofago che avrebbe dovuto accogliere la sua mummia, il faraone volle che le usuali immagini delle quattro divinità protettrici poste ai quattro angoli fossero sostituite con immagini della sola Nefertiti. Della signora della felicità dal volto luminoso, grande nell'amore, come la definisce una stele, esiste un secondo ritratto conservato all'Egyptisches Museum di Berlino. In realtà si tratta di un abbozzo non finito dovuto allo scultore Tutmosi, ma la bellezza di Nefertiti non è in tutto e per tutto simile a quella dell'altro ritratto. E ciò non è dovuto alla diversità stilistica tra l'ignoto scultore del ritratto del Cairo e Tutmosi. Il perché è stato recentemente scoperto dopo aver sottoposto l'opera all'esame dei raggi X, che ha rivelato come il volto di Nefertiti abbia delle piccole rughe scolpite, soprattutto intorno agli occhi. Quindi Nefertiti posò per Tutmosi quando non era più tanto giovane e volle che la sua immagine di donna fosse reale, come era in quel momento, non idealizzata. Se le cose stanno veramente così, allora bisogna arrivare alla conclusione che Nefertiti non ha solo incarnato la bellezza suprema, ma anche la saggezza suprema. Forse, a guardarlo bene, il lieve sorriso che aleggia sulle labbra del ritratto del Cairo è meno enigmatico di quanto possa apparire. È il sorriso della consapevolezza, di quanto quella bellezza che lo scultore sta cercando di fermare per l'eternità sia una fuggevole illusione. Quelle piccole rughe attorno agli occhi, da lei non fatte cancellare perché c'erano, sono un grandissimo insegnamento a tutte le donne che temono di invecchiare e ricorrono al deturpante botulino. Quelle piccole rughe ci fanno innamorare ancora di più di Nefertiti, che sapeva d'essere la bellezza che era arrivata, ma anche, per l'inesorabilità della natura, la bellezza che se ne sarebbe andata.
0: Il racconto.
2: Ricordo della fanciullezza di Giuseppe Giusti.

Una volta, correndo su per un muro, cadde dall'altezza di 12 o 14 braccia nell'orto di un nostro vicino. Fortuna che trovai sotto una massa di concimi che mi ricevé, anzi, mi seppellì. Come non fosse stato nulla, mi rialzai, tutto impastato com'ero. Invece di chiamar gente che mi riaprisse e mi facesse uscire fuori per l'uscio di casa, mi misi ad arrampicarmi per lo stesso muro e a tentare la scalata. Tempestai un'ora senza concludere null'altro che di spellarmi le mani, quando una serva che sentì nell'orto un certo aramaccio s'affacciò alla finestra, mi riconobbe e gridò: «Oh, che fa costa giù lei?» Io, rosso come un gambero e sudicio come un certo animale, risposi: «Nulla, sono cascato dal muro e ora rimonto, non dite niente a nessuno». Ma quella corse giù e mi strappò dalla muraglia e mi trascinò in casa. I padroni, vedendomi in quell'arnese, così malmenato, così arruffato, mi persuasero a spogliarmi, a lavarmi e a entrare un pochino nel letto, tanto per ripulirmi e mettermi al sole i panni. Perché aspettassi e stessi fermo, mi dettero dei dolci e mi si misero tutti d'intorno al letto, facendomi raccontare com'era andata.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Da ANSA High Tech. Robot aiuta studenti con difficoltà a rimanere concentrati. Un robot umanoide aiuta gli studenti con difficoltà di apprendimento a rimanere concentrati. A metterlo a punto, ricercatori di ingegneria dell'Università di Waterloo, in Belgio, da un team che lavora da molti anni sulla robotica nel contesto della disabilità e incorpora i principi di equità, inclusione e diversità nei progetti di ricerca. Negli ultimi anni, gli educatori hanno esplorato l'uso dei robot sociali per aiutare gli studenti a imparare, ma molto spesso la loro ricerca si è concentrata sui bambini con disturbo dello spettro autistico. Di conseguenza è stato fatto poco lavoro sull'uso di robot socialmente assistiti per studenti con difficoltà di apprendimento. Il team guidato da Kerstin Dautenham, professoressa di ingegneria elettrica e informatica, ha deciso di condurre una serie di test con un piccolo robot umanoide chiamato QT, la cui capacità di eseguire gesti usando la testa e le mani, accompagnata dal linguaggio e dai lineamenti del viso, lo rende molto adatto a questo uso. I ricercatori hanno diviso 16 studenti con difficoltà di apprendimento in due gruppi. In un gruppo gli studenti hanno lavorato individualmente solo con un istruttore, nell'altro hanno lavorato faccia a faccia con un istruttore e QT. In quest'ultimo gruppo l'istruttore ha utilizzato un tablet per dirigere il robot, che ha poi svolto autonomamente varie attività, utilizzando la sua parola e i suoi gesti. Oltre a introdurre la sessione, il robot ha stabilito obiettivi e, se il processo di apprendimento stava andando fuori strada, il robot utilizzava strategie come giochi, indovinelli, barzellette, esercizi di respirazione e movimenti fisici per reindirizzare lo studente al compito. Gli studenti che hanno lavorato con il robot, ha affermato Dautenham, erano generalmente più coinvolti e potevano completare i loro compiti a un ritmo più elevato rispetto a quelli che non erano assistiti da un robot. C'è sicuramente un grande potenziale per l'utilizzo di robot nel sistema di istruzione pubblica.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica In. Stare bene per vivere meglio, di Aldo Capece. 2 è il numero perfetto, l'invenzione della coppia. Gli A8 di Asara sono una specie di piccole scimmie sudamericane dal buffo muso colorato di bianco e nero. La madre partorisce il neonato, ma è il padre che se ne prende cura, nutrendolo, spulciandolo e facendolo giocare. Quando ha 2 settimane di vita, è lui che lo trasporta per fargli vedere il mondo. Il papà e la mamma, quando possono, rimangono in contatto tra loro toccandosi con le rispettive code e stanno il più possibile vicino al piccolo, cementando così il loro legame familiare monogamo. Una famiglia modernissima in cui maschio e femmina si dividono i compiti per il bene di tutti. Ma gli aoto maschi sono una delle poche eccezioni tra i mammiferi. I monogami costituiscono meno del 10% delle specie, anche se tra i primati le percentuali salgono un po', dal 15 al 29%. Gli esseri umani, che dalle scimmie antropomorfe discendono, sono per la maggior parte monogami, chi più chi meno, e questa forte relazione di coppia sembra sia stata una delle cause principali del nostro successo come specie, permettendoci soprattutto di intessere una rete di relazioni non conflittuali con i nostri simili, che è stata poi decisiva per l'evoluzione umana. Quando è nata la monogamia e perché? Secondo alcune ipotesi scientifiche, già alcuni dei nostri progenitori ominidi erano monogami all'incirca 4,5 milioni di anni fa. Anzi, avere una sola compagna fu uno dei passaggi che contribuì a differenziarci e a farci staccare definitivamente dall'ultimo antenato in comune con le grandi scimmie. Tale processo di diversificazione cominciò già 7 milioni di anni fa con l'adozione di 3 comportamenti importantissimi: il trasporto di cibo con le mani grazie al raggiungimento di un'andatura bipede, la formazione dei legami di coppia e, parallelamente, l'occultamento alla vista, nelle femmine, dei segnali esterni dell'ovulazione. Per quanto riguarda i legami di coppia, si può dire che l'intelligenza prevalse sulla forza bruta. Alcuni maschi, infatti, invece di concentrare le loro energie sulla lotta violenta con altri rivali per il possesso di una femmina, cercarono a un certo punto di conquistarla, regalandole del cibo per indurla ad accoppiarsi con loro. E la cosa riuscì. Il maschio alfa di turno realizzò per la prima volta il concetto che le donne si aspettano dai maschi molto di più di quello di cui sono capaci. Le femmine, legandosi a un maschio solo, persero così a poco i segnali di disponibilità sessuale rivolti a tutti. Una prova di questo cambiamento può essere quella delle dimensioni dei canini. Prima, i canini dei maschi erano nettamente più sviluppati di quelli delle femmine, proprio perché dovevano essere usati per il combattimento nella conquista della partner. Poi si ridussero drasticamente. Così come si ridusse il cosiddetto dimorfismo sessuale, cioè la differenza di corporatura tra maschio e femmina. Più questa è alta, e più la specie ha caratteristiche poligamiche, gorilla. Mentre nelle specie che preferiscono la monogamia non c'è molta differenza tra le dimensioni delle taglie di maschi e femmine, gibboni. Ma se nelle scimmie la monogamia fu solo un esperimento di scarso successo, perché negli uomini si impose? La prima ipotesi sostiene che la ragione fu un notevole risparmio di fatica da parte dei maschi. Quando le femmine cominciarono a stabilirsi in territori più ampi per cercare cibo migliore e più vario, si allontanarono le une dalle altre e i poligami ebbero il loro da fare per mantenerle, controllarle e difenderle dagli assalti degli altri pretendenti. Questa faticaccia consigliò loro di scegliere una partner sola, che tra l'altro garantiva che la prole fosse tutta dello stesso padre. Un'altra possibile ipotesi riguarda la protezione dei figli da parte delle madri. In una società poligamica, in genere i maschi che vincevano tendevano a eliminare tutti i piccoli che non fossero loro figli. Proprio per evitare questo strazio, Le femmine avrebbero pensato che fosse meglio selezionare un maschio fisso, loro alleato e compagno per la vita, in grado di proteggere loro e i cuccioli. Questa spiegazione si lega a un'altra ragione che sottolinea il prezioso ruolo del maschio per rendere stabile e forte un legame familiare e permettere una discendenza numerosa. Il partner fisso era un aiuto insostituibile che permetteva alle femmine di risparmiare le energie necessarie per allattare, anche soltanto sostituendole nella fatica di trasportare fisicamente

0: figlio, sono disposte a lasciare che altri lo prendano in braccio e lo coccolino, cosa molto difficile tra le grandi scimmie. Alla fine, quindi, la monogamia aveva portato con sé anche l'invenzione della cooperazione familiare, da cui nacquero a poco le tribù e la società umana. Questa capacità di avere legami affettivi stabili ha permesso alla nostra specie di primeggiare su tutte le altre.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Storia del gatto. Il micio di casa discende da 5 femmine vissute tutte nella stessa zona e ancora oggi è indistinguibile dal punto di vista genetico dalla sottospecie selvatica, tanto che c'è chi sostiene che non sia mai stato completamente addomesticato, di Giovanni Bellani. Ad alcuni proprio non piace, ma sono molto di più coloro che lo amano. Si calcola che in tutto il mondo ci siano ben 600 milioni di gatti domestici, un numero enorme, quasi il doppio degli abitanti degli Stati Uniti. Insomma, è il più diffuso animale da compagnia. Eppure, su questo felino persiste tuttora un alone di mistero che avvolge l'origine del rapporto con l'uomo. Tanto che ancora oggi alcuni studiosi ritengono che questo animale non abbia mai davvero completato il passaggio da felino selvatico a gatto domestico. Negli ultimi anni, però, nuovi dati provenienti dalle indagini genetiche e dai ritrovamenti archeologici stanno aiutando a chiarire alcuni dubbi che riguardano la storia di questo affascinante felino. Chi ha fatto il primo passo? Prove anatomiche e genetiche hanno accertato che l'antenato selvatico del gatto domestico è una specie chiamata Felis libica, o gatto selvatico fulvo o libico, specie distribuita in ampi territori e che ha almeno 3 sottospecie attualmente riconosciute. Confrontando il DNA mitocondriale di origine solo femminile e matrilineare e brevi sequenze di DNA nucleare, detti microstelliti, delle specie di gatti selvatici eurasiatici e medio orientali del genere Felis, con il DNA di 979 esemplari di gatti domestici di tutto il mondo, si è scoperto che gli esemplari addomesticati condividono tutti lo stesso DNA e che quest'ultimo è praticamente indistinguibile da quello dei gatti selvatici medio orientali. Una delle 3 sottospecie del gatto selvatico fulvo. Ciò dimostra non solo che il gatto domestico Felis catus lineo deriva dai gatti selvatici medio orientali, ma anche che la prima domesticazione è avvenuta proprio in questa regione. Che cosa ha favorito prima l'addestramento o mansuefazione dei gatti selvatici medio orientali e in seguito alla loro domesticazione vera e propria? Tutti gli studiosi concordano sul fatto che si tratti di una trasformazione che ha coperto un periodo molto lungo, iniziata con una delle più grandi rivoluzioni umane, quella neolitica, circa 12.500 anni fa, vale a dire la trasformazione delle prime tribù nomadi di cacciatori-raccoglitori negli agricoltori-allevatori della cosiddetta mezzaluna fertile, tra il sud della penisola anatolica, Turchia, il Sinai, Israele e la Mesopotamia. Per alcune specie di animali diffuse in queste regioni, come i bovini selvatici o uro, bos primigenius, le capre, egagro, e le pecore, mufloni e urial, l'addomesticamento durò appena qualche secolo e permise di avere latte, carne, lana o aiuto nel lavoro dei campi. Per il gatto, invece, è ormai certo che ci vollero migliaia di anni. Carlos Driscoll,

0: che all'Università di Oxford ha studiato approfonditamente, anche dal punto di vista genetico, la domesticazione, preferisce usare, per la fase iniziale dell'avvicinamento all'uomo, il termine taming, addestramento, e sostiene che tutto è cominciato per un esclusivo volere del gatto. Attirati dalle prime fattorie che piano piano sorgevano nelle praterie meridionali, i gatti libici potevano infatti trovare avanzi commestibili tra i rifiuti, catturare i piccoli uccelli come i passeri, attirati dagli avanzi delle granaglie coltivate, ma soprattutto nutrirsi di topi selvatici, a loro volta attratti dalle derrate immagazzinate. Il fascino del felino. Al contrario di ciò che succedeva per le altre specie addomesticate, che erano tenute lontano dai loro antenati selvatici, però, i gatti andavano e venivano dai villaggi ai territori circostanti, e per lungo tempo, nella mezzaluna fertile, c'è stato sicuramente un continuo scambio genetico tra le popolazioni di gatti che frequentavano l'uomo e i gatti veramente selvatici. Ciò ha reso i gatti domestici molto simili e spesso geneticamente indistinguibili, anche ai giorni nostri, dai loro predecessori, rendendo difficile ricostruire cronologicamente la loro storia. Poiché anche i rari resti scheletrici ritrovati nei siti archeologici non permettono sempre una distinzione sicura fra esemplari addestrati, domestici e selvatici. Ulteriori analisi hanno anche rivelato che il DNA mitocondriale, trasmesso solo per via matrilineare, appartiene ad appena 5 aglogruppi diversi, che corrispondono ad altrettante linee evolutive, il che significa che alcune decine di migliaia di anni fa, 5 femmine hanno dato origine a tutti i felini che abbiamo attualmente in casa. Questa magica cinquina ha probabilmente partorito vicino agli insediamenti umani, abituando i propri piccoli alla presenza degli uomini, che a loro volta li hanno accettati, visto che erano utili nella caccia ai topi. Ma gli studiosi pensano che la relazione tra gatto e uomo, fin dalle origini, non sia stata solo di convenienza. In effetti, alcuni popoli usavano contro i roditori anche donnole, furetti e faine. Fu probabilmente l'eleganza e il fascino di questo animale e del suo comportamento che spinsero l'uomo a rispettarlo. Forse anche perché nell'aspetto ricordava i grossi felini, da cui si doveva difendere, leoni, leopardi e forse anche tigre. Si ipotizza, infatti, che nel sito archeologico di Göbekli Tepe, che si trova nella zona sud-orientale della Turchia e che ospita il tempio più antico del mondo, 12.000 anni fa, fossero già presenti raffigurazioni di gatti, purtroppo poco leggibili, perché la roccia friabile è stata erosa dal tempo. Un altro ritrovamento è però più chiaro. Gli archeologi Jean Guillem, membro del Collège de France, e Jean de V. Vigne, docente del laboratorio di anatomia comparata del Museo di Storia Naturale di Parigi, hanno scoperto nel 2004 una tomba che contiene lo scheletro di un uomo e quello di un gatto, risalente al 7000-7500 avanti Cristo. Negli scavi ciprioti del villaggio protostorico di Shillorukambos. Il felino fu sicuramente portato nell'isola, poiché all'epoca non esistevano gatti a Cipro. La tomba prova quindi che già 9000-9500 anni fa esisteva un legame tra un gatto e un essere umano e che l'animale ha fatto parte di un rituale legato alla sepoltura. Altri importanti scavi, come quelli di Tell es Sultan, nei pressi della città di Gerico, Israele, hanno portato alla luce resti di gatto, probabilmente domestico, risalenti al 6700 avanti Cristo, e una graziosa statuetta di avorio che ne riproduce le sembianze. Egizi, Fenici e Romani. Ma nel mondo antico l'epoca d'oro del gatto è stata sicuramente quella egizia. I più antichi ritrovamenti dell'antico Egitto risalgono a 3800-3200 a.C. e sono emersi nella città di Nekhen, dove sono presenti anche sepolture con gatti e un'altra specie di felino. La lince delle paludi, comune lungo il corso del Nilo. Col passare degli anni, poi, il gatto divenne sempre più un elemento della tradizione religiosa. La sua immagine venne identificata con le molteplici divinità feline, fino alla sua completa associazione con la dea Bastet, rappresentata col corpo di una giovane donna dalla testa di gatto, simbolo di gioia, amore, femminilità e fertilità, che proteggeva la casa, la famiglia, il parto e i bambini. Nel suo tempio a Rubasti, capitale dell'Egitto, durante la 22esima dinastia, 900-700 a.C., vi era un enorme serraglio, dove i felini erano allevati in gran numero. I fedeli li acquistavano facendoli poi mummificare per donarli alla dea. Negli scavi del tempio furono trovate oltre 300.000 offerte di gatti selvatici, uccisi e mummificati. Ma gli antichi egizi tenevano anche i gatti in casa e di sicuro amavano i loro felini domestici. In epoca tolemaica divenne usanza radersi le sopracciglia in segno di lutto quando il gatto di casa moriva. Inoltre, gli egizi chiamavano i fenici, popolo di navigatori e commercianti, ladri di gatti, poiché era loro abitudine, quando arrivavano nei porti egizi, rubare e tenere sulle proprie navi alcuni gatti, utilizzati per difendersi dai topi o da vendere ad altre popolazioni come animali esotici. Le indagini genetiche hanno dimostrato che furono proprio i fenici a portare i gatti in Sardegna, tanto che i membri dell'attuale popolazione selvatica Felis libica sarda sono proprio i diretti discendenti di quegli esemplari. Del resto, il gatto ebbe grande diffusione anche durante l'impero romano, come testimoniano alcuni mosaici. Osservando i gatti riprodotti in tali opere, si può notare che all'epoca questi animali avevano ancora una colorazione simile a quella degli esemplari selvatici, ovvero grigiastro striato di scuro, detto mantello, mascherel, un carattere dominante. Soltanto durante il Medioevo si diffusero, sicuramente a causa dell'uomo che cominciò a selezionarle, le mutazioni che rendono il mantello bianco, rosso, nero, pezzato. Oggi esistono circa 50-70 razze di gatti selezionati, perfino una geneticamente modificata per contrastare le allergie al pelo. E per svelare ulteriori curiosità sulle origini di questo felino, è in corso in alcuni siti del Medio Oriente e in Egitto un importante progetto di ricerca guidato dall'archeozoologo Wim van Neer del Laboratory of Biodiversity and Evolutionary Genomics dell'Università di Leuven in Belgio. Sequenziando interi genomi di gatti antichi e moderni, si conta di avere risultati più completi e affidabili di quelli fin qui ottenuti, aggiungendo altre vite alle leggendarie 7 vite del gatto. Un animale sociale. I felini sono animali tutto sommato solitari, ma certamente non asociali, e il gatto di casa non fa certo eccezione. Del resto, il numero elevato dei cosiddetti muscoli di espressione che si trovano sul muso e sulla testa del gatto non avrebbero senso se la loro presenza non fosse per la comunicazione di emozioni, rivolta sia ad altri gatti sia agli altri animali, uomo compreso. Per comunicare, inoltre, sul corpo del micio di casa sono posizionate, in alcuni punti cruciali, speciali ghiandole odorifere utilizzate per la marcatura degli spazi, territori o degli altri individui, compresi noi umani. Quando il gatto sfrega il musino contro la mano o altre parti del corpo del suo proprietario, diffonde il profumo delle ghiandole periorali, guanciali e temporali che si trovano sul muso, mentre quando fa la pasta, cioè preme le zampe alternativamente, usa le ghiandole interdigitali ed anche quando alza la coda avvolge gli umani che lo circondano in una nuvola di feromoni emessi da ghiandole sottocaudali e perianali. Perché? I feromoni danno al gatto una sensazione di tranquillità e sentirli addosso al padrone rende l'animale ben disposto nei suoi confronti, come succede con le sostanze odorose emesse dal gattino alla nascita, che inducono la mamma a prendersi cura di lui. Espressioni rilevabili dalla testa del gatto. Rilassato, orecchie leggermente in fuori per sentire i rumori dell'ambiente. Concentrato, orecchie dritte e sguardo fisso in avanti. C'è qualcosa che lo interessa. Agitato, se le orecchie si muovono nervosamente, il gatto è in ansia per qualcosa. Intimorito, le orecchie diventano piatte e attaccate alla testa per non essere colpite. Arrabbiato, il gatto emette urla e brontolii, le orecchie sono rivolte all'indietro, sta per attaccare. Attacco, testa alta e occhi fissi sul nemico, orecchie completamente abbassate.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito web futuroprossimo.it. Scoperto un misterioso sistema solare del tutto diverso dal nostro. Un sistema solare, dalle caratteristiche mai viste prima, offre nuove conoscenze agli astronomi. Di Gianluca Riccio. Sappiamo che lo spazio pullula di misteri. E l'ultima scoperta dell'Università di Warwick ne aggiunge uno bello grosso. Gli astronomi hanno recentemente scoperto un antico sistema solare molto, molto diverso dalla nostra casa cosmica. A circa 90 anni luce di distanza, i ricercatori hanno individuato una nana bianca vecchia più di 10 miliardi di anni, il cui nucleo è simile a quello del nostro Sole, circondata da un cimitero di planetesimi, ovvero frammenti di pianeti. La debole stella ha assorbito lentamente questi oggetti, ma questa non è l'unica cosa singolare di questo sistema stellare. È diverso da qualsiasi cosa intorno a noi. Brulica di elementi come il litio e il potassio. Nessun pianeta nel nostro sistema solare ha una tale composizione. Com'è possibile? Perché questo antico sistema solare nella nostra prima galassia della Via Lattea è così diverso? Come si è arricchito di questi elementi? È un completo mistero, dice Abigail Helms, dottoranda all'Università di Warwick e collaboratrice della ricerca pubblicata questa settimana sulla rivista scientifica della Royal Astronomical Society. Come detto, questo sistema solare è molto vecchio. Per intendersi, si è formato ed è anche morto prima ancora che il Sole e la Terra nascessero. I suoi sono i più antichi planetesimi mai trovati nella nostra galassia, attorno a una nana bianca. L'interessante scoperta viene da Gaia, l'osservatorio spaziale che da tempo mappa stelle e galassie nel cosmo. Dopo aver individuato questo sistema solare, i ricercatori sono ricorsi a X-Shooter, lo speciale spettrometro situato ad alta quota in Cile, per rilevare gli elementi presenti nelle atmosfere di questi corpi celesti. Come detto, sostanze chimiche come litio, potassio e sodio sono state attirate dalla gravità e accumulate intorno all'antica stella. Le nane bianche sono fatte di idrogeno o elio, per cui gli unici fornitori degli elementi in più sono i residui rocciosi del cimitero di pianeti che popola il Sistema Solare. Oltre il 95% delle stelle, come il Sole, si evolve in nane bianche. verso la fine della loro vita, si espandono, distruggendo tutto. Quando il nostro Sole si espanderà, inghiottirà Mercurio, Venere e forse anche la Terra, prima di perdere i suoi strati esterni. Le giganti rosse lasceranno dietro di sé relitti di pianeti e lune. Non vi allarmate però, il nostro Sole ci metterà circa 5 miliardi di anni a diventare una nana bianca.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito web Non Sprecare. Gentilezza, editoriale. La gentilezza è fatta di parole e di gesti, di approcci e di codici. Non ci sono barriere e non c'è nulla di artefatto quando si diventa gentili. E questo modo di rapportarsi agli altri diventa così uno stile di vita, del quale poi non possiamo fare a meno. E a quel punto avremo creato una barriera tra noi e la cafonaggine. Pensate al sale e al gusto. Se vi abituate a mangiare con poco sale, rapidamente questa diventerà una delle vostre fondamentali abitudini alimentari e starete a distanza da cibi salati e relativi rischi. Abbiamo bisogno di gentilezza come un antibiotico per curare il male a rischio contagio di un rancore che si sta allargando nella nostra vita quotidiana, tra vicini di casa, come tra persone che condividono una strada con diversi mezzi di locomozione, tra cittadini che possono e devono avere opinioni diverse, ma non per questo sono costretti a insultarsi quotidianamente e a odiarsi. Tra chi ce l'ha fatta e chi arranca, tra singoli uomini e singole donne che hanno smarrito non solo il galateo, ma l'ethos della gentilezza, quella leggera ma potentissima forza che fa la differenza nelle nostre relazioni, comprese le più intime, in famiglia, tra gli amici, con le persone che diciamo di amare. La cosa più forte e più vera sulla gentilezza l'ha detta Goethe molti anni fa, con una frase che dovremmo tutti scolpire nella testa: è una catena che tiene uniti gli uomini. La gentilezza sembra solo un gesto da galateo, da buona educazione, da persone di mondo, ma questo è riduttivo. La gentilezza è un ingrediente essenziale per tenere insieme le persone a qualsiasi livello, per non sprecare il patrimonio di rapporti umani che possediamo, per vivere meglio con se stessi e con gli altri. Avete mai riflettuto davvero sul potere della gentilezza? Su quante cose possono cambiare in meglio nella nostra vita e in quella di chi ci circonda? Basta davvero poco per cogliere in pieno una serie di benefici che vanno dalla qualità delle relazioni fino al benessere fisico. Benefici che spesso sprechiamo solo per stili di vita sbagliati dove la gentilezza si eclissa. Un esempio? Le maniere forti e rudi complicano a lungo andare la vita di coppia e la rendono insostenibile. Al contrario, come dimostra anche la ricerca degli psicologi americani John Gottman e Robert Levinson, i piccoli gesti quotidiani, ispirati appunto alle buone maniere, rafforzano i legami, fanno sfumare le tensioni, rendono felici chi le riceve. In una parola, trasmettono amore. È una parola chiave che sta tornando di moda, la gentilezza. Film, nuovi libri e perfino corsi per tutte le età. La mitezza si sta trasformando in un'arma vincente per sedurre e per convincere gli altri, laddove siamo stati abituati all'uso sempre più frequente della forza, della violenza prevaricatrice e del turpiloquio. È stato ristampato l'elogio della gentilezza di Adam Phillips e Barbara Taylor, edizioni Ponte delle Grazie, e ha riscosso molto successo Il piacere della gentilezza, piccolo trattato sulla buona educazione nell'era glaciale di Bertrand Buffon, edizioni Ediciclo, che offre alcune indicazioni molto pratiche e utili. Intanto si stanno moltiplicando perfino corsi per insegnare la gentilezza e i suoi vantaggi. L'associazione italiana Gentletude organizza corsi gestiti da volontari che spiegano perché la gentilezza, specie in tempi di grande crisi, conviene, aiuta a fare carriera, è un deterrente per smontare l'aggressività e suscita autenticità ed empatia. E ancora, la gentilezza migliora l'amore, l'empatia, le relazioni umane e perfino la salute. Quando bevete il caffè al bar o quando uscite da un negozio per una commissione, ricordatevi di pronunciare sempre la parola magica, grazie, e di rispondere, prego, se qualcuno a sua volta vi ringrazia. Mia madre mi raccontava che da ragazza nella sua scuola, una delle materie sulle quali si concentrava l'attenzione dei professori, si chiamava buone maniere, ovvero la capacità di essere gentili, in casa, con gli amici, al lavoro. Una capacità che abbiamo perso, smarrito. Pensate quante volte vi capita nel corso di una giornata, magari più tesa del solito, di non essere gentili, di avere un atteggiamento da maleducati. Dalla famiglia al condominio, dalla strada ai mezzi di trasporto, nella vita quotidiana degli italiani si è consumata una vera deriva antropologica, della quale l'eclissi della gentilezza è forse la spia più evidente e più facile da misurare. Siamo diventati un popolo di cafoni. Chiedetevi, per esempio, quanto tempo passa dal momento in cui scatta il verde a un semaforo e la bussata di clacson di chi sta alle vostre spalle. Frazioni di secondo. Salite su un treno alta velocità, affollato di gente per bene, secondo lo status del portafoglio e del costo del biglietto. Chiudete gli occhi e ascoltate il rumore in sottofondo. L'urlo delle conversazioni con i cellulari e chi se ne frega del capotreno che, urlando anche lui, chiede di abbassare la suoneria dei telefonini. In pochi anni, nelle nostre case, secondo una ricerca dell'associazione Gentletude, che promuove uno stile di vita fondato sulle buone maniere, in quasi la metà delle famiglie italiane sono state rimosse le parole «grazie», «per favore», «posso», «cancellate». A rimetterli in campo ci ha dovuto pensare Papa Francesco, che con il suo linguaggio diretto ha invocato non solo per i cristiani l'uso di tre parole per dare longevità alla vita matrimoniale. Grazie, permesso e scusa. Tre vocaboli che non siamo più abituati a pronunciare quando chiediamo un'informazione in strada, quando spintoniamo qualcuno per la fretta di raggiungere un luogo. Ma dove corriamo ogni attimo della nostra esistenza? Quando interrompiamo chi sta provando a parlarci, a comunicare oltre il muro dell'autismo dei nostri pensieri autoreferenziali ed egocentrici. La deriva antropologica che ha spento la gentilezza è stata accelerata sicuramente da alcuni fenomeni, tutti concentrati nel tempo e negli effetti. C'è il peso di una crisi economica ormai al quinto anno abbondante, con tutte le incognite sul futuro e con un popolo che ha accumulato, come quelle batterie che si autoalimentano, rabbia mista a indignazione, invidia sociale mescolata con il risentimento. E dunque fine della gentilezza, anche come sentimento che lega una comunità, che la tiene insieme laddove il conflitto di interessi e di ruoli è naturale per definizione. Poi stiamo pagando il conto di una perdita progressiva di senso, inteso come senso delle parole e senso civico. Il turpiloquio è all'ordine del giorno, nell'agorà del dibattito pubblico della classe dirigente nazionale, ovvero i talk show televisivi. Si insultano senza un briciolo di pudore, senza mai pronunciare una parola di autocritica. Per esempio, scusatemi. Ministri, capi di aziende famosi e influenti e capi popolo improvvisati nel ruolo di capi partito, intellettuali alla moda, icone dello spettacolo e della cronaca rosa. Parlano come al bar quando qualcuno ha alzato il gomito, oppure come il tassista scatenato contro tutti e tutti. Eppure loro, la compagnia di giro dell'Italia al comando, vista attraverso il telecomando, sono la prima linea della classe dirigente del paese. Con la televisione, e più della televisione a seminare il nuovo linguaggio dell'insulto quotidiano, ci pensa il web. Facebook serve anche a questo: a sfogare, magari in anonimato, l'istinto della rabbia contro e non per qualcuno, anche chi fino a ieri era il tuo idolo. Quanto alla perdita del senso civico che gli italiani hanno sempre coltivato a basse dosi, abbiamo fatto un salto indietro, nel vuoto. Dal 1958, quando Aldo Moro decise di introdurre come materia obbligatoria nelle scuole medie e superiori l'educazione civica, ancorata non a caso all'insegnamento della storia. A colpi di riforme, controriforme, sperimentazioni, come l'idea astratta di introdurre corsi intitolati Cittadinanza e Costituzione, alla fine un risultato si è ottenuto. Di fatto, nelle scuole nessuno insegna ai ragazzi l'educazione civica, cioè la gentilezza della convivenza, l'importanza della cortesia ai fini della qualità delle relazioni umane e sociali. Con il tuo vicino di banco oggi, con il tuo compagno di lavoro o con il tuo condomino domani. Per fortuna, come spesso avviene nelle crisi, specie quando sono veramente grandi, il cambiamento passa per lo stretto sentiero dell'utilità. E così, lentamente, sotto traccia, stiamo scoprendo che essere gentili conviene. Tra l'altro, non costa nulla. E non esserlo è uno spreco in termini di qualità della vita, sentimenti e salute compresi. Piero Ferrucci, filosofo e psicologo, in un famoso libro intitolato La forza della gentilezza, edizioni Mondadori, scrive: «La gentilezza non è un lusso, ma una necessità». Un concetto che oggi circola molto attraverso il canale di internet, dove si stanno moltiplicando le condivisioni dei comportamenti ispirati alla cortesia, le associazioni come il Movimento Italiano per la Gentilezza, www.gentilezza.it, e perfino i corsi sul web delle buone maniere, quelle che nella scuola reale sono state cancellate. Tempo al tempo! E vedrete che la gentilezza tornerà di moda, di gran moda. La grandezza della gentilezza è nella sua disarmante semplicità. Non servono gesti particolari, grandi opere, smancerie. Bastano piccole cose. E nessuna è sprecata, anche per un immediato effetto di ritorno. Chi è gentile verrà ripagato con uguale moneta. Al contrario, alle persone scortesi si risponde anche in modo maleducato. La gentilezza è un segno di fede e chiunque non abbia gentilezza non ha fede. Maometto. Non sappiamo quanto ci sia di vero nell'attribuire questa splendida frase da credente a Maometto. Quello che però sappiamo e lo vediamo anche frequentando un luogo di culto o ambienti che hanno un rapporto con le reti religiose, è che la gentilezza è incorporata nella fede, anche per un motivo. Credere significa riconoscere un'autorità superiore e allo stesso tempo l'essenzialità delle relazioni umane, due cose che senza gentilezza non si possono coltivare. Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean. Da un'icona culturale più che un attore arriva questo parallelismo tra la gentilezza e la forza. Talvolta si fa confusione e si immagina che una persona gentile sia fragile, debole, esposta al rischio di essere schiacciata dalla prepotenza altrui. È vero l'esatto contrario. La gentilezza è come una corazza, ci protegge dalle altrui fragilità e in questo modo ci rende più forti.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna,

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: www.radiosentichiparla.org.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Come farfalle solo a più voci di Carla Ravazzolo, edizioni Cleup 2015, letto da Elena Pessato. Qualcosa sembra sempre sfuggire nelle opere dell'artista Nerea Crisca. Nel racconto della vita e del suo singolare percorso si intrecciano voci diverse che cercano di dare un senso a ogni pezzo. Una esclusiva amicizia, una vicenda familiare, una storia che racconta l'anima e l'eredità di chi ha vissuto tra le farfalle.
6: Buon ascolto.
7: Domani. Cominciamo domani, c'è tempo. Mia madre lo diceva ogni sera, ormai da un paio settimane. E io, che ero cresciuta sentendola ripetere il rispetto che si deve a ogni singola parola, il peso che quando si dice o si scrive porta con sé, volevo intendere quelle parole alla lettera. Mi aggrappavo al significato che le accompagnava. Erano parole tranquille, rasserenanti, confortanti. Mai, neppure una volta, false, forse solo un po' vaghe, dal momento che sapevamo che tempo ce n'era poco. Sembrava però, almeno secondo i suoi calcoli, sufficiente per quanto aveva in mente di fare. Dovevo dedicarle un po' di tempo, ogni pomeriggio, per aiutarla a fissare i ricordi che voleva mettere insieme e in ordine prima di morire. Puntualmente succedeva qualcosa, una visita, una questione di lavoro, la sua stanchezza, qualche volta la malinconia. E divertente pazzia di Nerea trascinava i loro e i miei pensieri fuori dalla stanza, nel passato o in un futuro impossibile. Con il buio diventava evidente che un altro giorno era finito. In una sera, che non sembrava avere niente di diverso da quelle che l'avevano preceduta, mi disse: «Non c'è più molto tempo e devo dire tante cose. Domani comincerò a raccontarti di quando io e Nerea eravamo giovani. Ci siamo conosciute da ragazze e siamo amiche da oltre 40 anni. Non sono stati 40 lunghi anni, perché, anzi, a riguardarli oggi tutti insieme, assomigliano a un solo segno di colore tracciato in modo irregolare su un tavolo. Ognuna di noi aveva la propria strada, studi universitari già avviate, idee più o meno chiare su quello che sarebbe stato il nostro futuro. Siamo sempre state rimaste diverse, ma le nostre vite si sono incontrate e fuse. Nerea ha pochi anni più di me. Quando ci siamo incontrate si era appena laureata e viveva in famiglia. Fatto strano a quell'epoca, per anime come la sua. Abbiamo cominciato a frequentarci in vacanza, grazie a un'amicizia in comune. È strano, ma non riesco proprio a ricordare nulla della persona che ci ha fatto conoscere. Chiunque sia stato e chiunque sia diventato oggi, magari un medico importante o un vincitore olimpico o un serial killer, ha avuto nella nostra esistenza solo quella funzione. Dunque, se a volte ci chiediamo quale sia la ragione della nostra presenza in questo mondo, dovremmo tenere a mente che potremmo realizzare cose meravigliose e non esserne affatto consapevoli. Dopo i bagordi vacanzieri, una volta tornati in città, abbiamo continuato a vederci e cominciato a conoscerci davvero. Lei dipingeva. È stata la prima persona da me conosciuta a fare dell'arte la vita. Negli anni poi ne ho incontrate tante altre, perché questo è diventato il mio lavoro, organizzare mostre d'arte. Ma forse nessuna che, come lei, del tutto sinceramente pensasse che dipingere, scolpire, inventare forme nuove fosse una buona ragione per stare al mondo. E tutto questo a prescindere che gli altri lo sapessero o remote eventualità lo capissero. Avere un amico che realizza cose meravigliose è un problema. Da una parte l'affetto che provi per lui ti rende difficile essere obiettiva. Dall'altra tendi a non prenderlo totalmente sul serio fino a che qualche riconoscimento esterno non ti apre gli occhi sulla validità del suo lavoro. In realtà grandi dubbi sulle capacità di Nerea non ne ho mai avute. Non riuscivo però bene a capire se lei ne avesse, se considerasse un dono fare quello che faceva o un peso o semplicemente un divertimento, come lavorare a maglia per qualcun altro davanti alla televisione. Ho iniziato a vedere i suoi dipinti poco per volta. Non parlo degli schizzi che ogni tanto le uscivano dalle mani mentre bevevamo il caffè o mangiavamo la pizza, sui tovaglioli o su quelle orrende tovagliette di carta che nei locali si usano tanto. Le ho conservate tutte. Ogni volta mi inventavo qualcosa per portarmele via, spesso senza che lei se ne accorgesse. Non lo facevo per qualche secondo fine. Semplicemente mi piacevano le sue cose e non volevo che andassero a finire accartocciate nelle immondizie insieme alle salviette sporche di pomodoro. Quando se ne accorgeva e mi riprendeva, le dicevo sempre: «Forse un giorno varranno un sacco di soldi». E sempre mi rispondeva: «Sì, potrebbe accadere prima o poi, soprattutto se diventerò alcolizzata o mi arrampicherò nuda sulla Statua della Libertà». Pochi mesi fa l'ho obbligata a firmarle. Le ho detto che non poteva rifiutare l'ultimo desiderio di una moribonda. E ora è tutto in una cartellina arancione, catalogato in ordine cronologico. L'ultimo schizzo risale all'estate scorsa. Su un tovagliolo rosso un'astrusa figura che mi ha fatto pensare a una specie di macabro uccello. E non è improbabile che fosse qualcosa del genere, dato che le avevo appena detto che mi avevano diagnosticato la malattia. So che tu, che vuoi bene a Nerea quanto me, li custodirai tutti con cura. Non mi era sembrato necessario scrivere queste ultime parole, ma ha insistito. Ci sono cose che capirai al termine di questo nostro lavoro quotidiano. Per me è importante che non tralasci nulla. La precisione è sempre stata una delle sue doti. Vorrei dire che la coltivava sino al limite dell'ossessività. Grazie a questo molesto ordine maniacale è stato facile recuperare notizie, date, tovagliette di carta mai perdute e creare la cornice intorno a quasi tutto quello che ha e abbiamo vissuto anche in anni lontani. La cartellina arancione è ora tra i miei tesori più preziosi. Ero presente quando ha chiesto a Nerea di firmare tutti gli schizzi. Non voleva, diceva che erano sciocchezze, che si vergognava di averle fatte. E davvero le disse: «Sto morendo, non vorrei rifiutarmi un favore». Nerea, pur di non sentir parlare di morte, prese il grosso pacco di fogli di tutti i tipi e cominciò ad apporre la propria firma. Ovviamente ogni salvietta, qualcuna veramente sporca di pomodoro o pezzo di carta, costituiva un ricordo dei tanti luoghi che avevano frequentato insieme. E questo scatenò un bellissimo pomeriggio di memorie e di risate. Per me quelle ore rimangono il ricordo più bello della loro amicizia.

uscivamo sempre con la mia macchina. Io andavo a prenderla e sempre io guidavo. Era come se qualsiasi genere di applicazione pratica alla vita quotidiana fosse per lei una scocciatura inutile. Prendeva la sua carretta in casi rarissimi e anche allora, se uscivamo insieme, lei si sedeva dal lato del passeggero e io alla guida. Una sera, qualche settimana dopo il rientro dalle vacanze, passai a prenderla per andare al cinema. Avevo fatto i salti mortali per liberarmi in tempo ed ero riuscita ad arrivare addirittura in anticipo. Quando suonai, i suoi mi dissero che non era ancora rientrata. Da dove? Mistero. Era sempre da qualche parte, ma nessuno sembrava sapere mai dove con esattezza. E mi fecero entrare in casa ad aspettarla. Fu la prima volta che vidi un suo dipinto. Aveva uno stanzino tutto per sé, proprio vicino all'entrata. La porta era aperta e in fondo, appoggiato al muro, c'era una macchia di colore che non poteva non attirare il mio sguardo. Chiacchierando con sua madre, che tra le parole sembrava voler condividere con me lo strano destino che le aveva dato una strana figlia, mi avvicinai al dipinto. Era su tavola, non c'era nulla di figurativo, almeno che io riuscissi a identificare. Non capivo cosa rappresentasse, ma mi trasmetteva una sensazione strana, come se il colore venisse verso di me. Sembrava uno spazio di cielo, ma avrebbe potuto essere il mare, o un prato più o meno blu, per qualche motivo, o una stanza senza finestre, o la vela di una barca. Avrebbero potuto dirmi che rappresentava qualsiasi cosa. Mi piaceva, molto. Mentre rimanevo ferma davanti a

Lei sembrava tutto normalissimo. Ci facciamo un caffè veloce e andiamo. In macchina non riuscì a far finta di niente. E così, dopo qualche battuta idiota del tipo «Ma allora sei davvero un artista?», non potei fare a meno di dirle che ero contenta di aver visto quel dipinto, che ammettevo di non capirne il significato, ma che mi piaceva molto. Le raccontai anche di questa strana sensazione che avevo avuto con il colore. «È perché i colori vogliono andarsene. Probabilmente la mia visione di ciò che voglio realizzare forza la loro natura, e dove li metto non stanno bene». Non sapevo se scherzava o no. «Ti sembrerò cretina, ma cosa rappresenta? O meglio, volevi davvero rappresentare qualcosa o...» «Sei la prima persona che ha il coraggio di chiedermelo. Hai notato che tutti sembrano comprendere quello che fai? E che spesso anche chi non capisce quello che stai dicendo sembra vergognarsi di chiederti spiegazioni? Ti guardano, annuiscono con un'aria come a dire «Certo, è evidente, avevo capito giusto». «Sì, ma non hai risposto alla mia domanda. Non vorrei lasciarmi con questo dubbio». Non era seccata dalle mie domande, ma sembrava non avere una risposta chiara. Faticava a cercare le parole per spiegarsi. «Sai, il mio problema è questo. Da sempre, fin da bambina, ho voluto disegnare farfalle. Ne ho disegnate, colorate, immaginate, scolpite talmente tante che mi vengono benissimo. Anzi, è l'unica cosa che so fare, ma dopo un po' se ne vanno». Non sarei mai arrivata a capire che su quella tavola, in una qualche forma riconoscibile solo a lei, o perlomeno non a me, c'era una farfalla. E adesso che me lo aveva detto, cercavo di richiamare il dipinto alla mente e di vederla, ma non ci riuscivo. Stavo riflettendo che qualcosa non mi era comunque chiaro. Quali erano le farfalle che se ne andavano? E comunque, farfalla o elefante che fosse, vista la mia totale ignoranza in fatto di pittura moderna, ci poteva stare qualunque soggetto, continuavo a sentire la sensazione del colore e mi piaceva sempre di più. Intanto eravamo arrivate al cinema, neanche a dirlo ormai a luce spente in sala. I coloriti brontolì di chi, già seduto al nostro arrivo, aveva dovuto fare le solite acrobazie per permetterci di passare e raggiungere il nostro posto, furono l'argomento del nostro ritorno a casa, oltre alle mie lamentaciones per esserci trovate ancora una volta sedute vicino a chi sgranocchiava le caramelle, i popcorn e a chi commentava i film con il vicino. Argomenti questi che hanno costituito un classico delle nostre uscite dal cinema, e non, come dite voi, perché io sono troppo intollerante, ma perché gli altri non sanno proprio stare al cinema. Ho purtroppo ereditato questo aspetto del suo carattere. Andare al cinema è faticoso e snervante per me quanto lo era per lei. Se i suoi studi umanistici l'avevano portata ad avere una maggior competenza dell'arte classica, è vero però che una naturale predisposizione ad ogni forma artistica e una passione trasmessa dai miei nonni e poi coltivata in prima persona fin da giovanissima le aveva fornito gli strumenti per sviluppare una grande sensibilità. Per il quadro del quale si parla qui, esposto in numerose mostre alle quali Nere ha partecipato nel corso degli anni, le sono state offerte ingenti somme che lei ha sempre rifiutato. Dopo quasi 20 anni, lo ha regalato a mia madre per il suo 40° compleanno. Dietro la scritta: «Attenzione alle macchie, colori in fuga».

In quei primi anni di amicizia tutto era divertimento. Chi ha conosciuto Nerea soltanto più tardi fatica a immaginarla spensierata e festaiola. Eppure allora era così, o meglio, anche così. Ha sempre sostenuto, lo dice ancora oggi, che fossi io a trascinarla fuori ogni sera o a coinvolgerla in folli viaggi. Ma noi due sappiamo che non è affatto così. Eravamo giovani, mediamente carine e senza problemi. Non credo che allora i giorni avessero soltanto 24 ore, sicuramente non quelli del fine settimana, che per noi costituiva in realtà un unico lungo momento di spensierata gioia.

Andavamo solitamente a trovare amici che abitavano piuttosto lontano e ci fermavamo la notte, anche se raramente avevamo il tempo di dormire. La fine della serata, infatti, vedeva ormai già l'alba e noi non avevamo sonno né tempo da perdere. Da lunedì al venerdì, solitamente io, vicina alla laurea, studiavo giorno e notte e lei creava. In quegli anni la sua era una ricerca non di stile, ma di materiali. Non era mai soddisfatta del lavoro del giorno prima. Aveva bisogno di nuovi colori, di sassi, o di pezzi di legno o di stoffa. La corteccia del pino marittimo non andava bene. E allora prendi la macchina e vai in montagna a cercare in un bosco ramoscelli rotti. Meglio il giorno dopo un forte temporale. Finiva che, infangate dalla testa ai piedi, caricavamo il bagagliaio della mia macchina di rami di ogni tipo, alcuni pesantissimi. Se le serviva la sabbia di fiume, partenza per gli argini, dove capitava di trovare anche qualche interessante coccio di vetro o pezzo di plastica, immondizie insomma, che già allora, precorrendo i tempi, riciclava. A vederlo da fuori tutto questo può sembrare un gioco o un capriccio, ma Nere utilizzava veramente quasi tutto quello che raccoglieva. Mi divertivo allora a verificarlo. Qualche giorno, a volte anche qualche mese dopo che avevamo raccattato per esempio un pezzo di latta, le chiedevo se le fosse tornato utile. Certo, rispondeva. Qualche volta si sprecava nelle spiegazioni. Aveva lo spessore giusto per sostenermi il tulle. Dopo quella prima occasione nello studio, per parecchi mesi non ebbi occasione di vedere i suoi quadri, anche se lei mi parlava spesso di quello che stava facendo. Una domenica sera, tornando a casa dalla montagna, dove eravamo state a sciare, le dissi: «Voglio vedere cosa hai fatto. Ti faccio vedere tutto a primavera. Perché a primavera? Aspetti il disgelo? Più o meno, aspetto che sboccino i fiori. Mi stai prendendo in giro, vero? È sempre legato a quella storia delle farfalle che volano via e giustamente volano via a primavera. Esatto, non ti sto prendendo in giro. Giuro che a primavera ti farò vedere le cose che ho fatto fino a oggi e poi ne parliamo». Quella sera, devo confessarlo, mi ero un po' irritata. La sua mi sembrava una tattica per tenermi a distanza, per porre dei paletti con scritto «Non oltrepassare, zona privatissima». Quello che mi infastidiva in realtà era il fatto di non riuscire a capire. E ancora di più mi metteva in crisi la consapevolezza che difficilmente una mente portata alla logica e alla razionalità, come era la mia, avrebbe visto la luce davanti alle sue opere. Avevo paura, insomma, di dover ammettere che non capivo. Avrei voluto essere preparata da una sua spiegazione, ma avrei voluto molto di più essere capace di arrivarci da sola. Eravamo giovani, mediamente carine e senza problemi. Una frase che rinchiude un sistema di vita, quello di chi si guarda indietro e riesce a scorgere la combinazione unica e al tempo stesso banale che l'ha resa ciò che è. L'affermazione del punto di partenza una volta arrivati al traguardo, senza troppi meriti o demeriti personali. Mia madre era forse mediamente carina, da un punto di vista esclusivamente estetico, ma era talmente donna, senza civetterie, da attirare inconsapevolmente e quasi suo malgrado gli uomini in un'orbita che le girava intorno. Molti amici e conoscenti mi hanno confermato questa sua capacità magnetica. Mio padre è stato innamoratissimo fino alla fine. Nerea invece era decisamente bella da giovane e la vicinanza con mia madre ha raffinato nel tempo la sua bellezza un po' scomposta e disordinata. Negli anni della maturità era splendida.

Andammo al mare il sabato prima del mio compleanno, perché diceva di aver urgente bisogno di sabbia. Potremmo allestire barricate intorno alle nostre case, con quelle che abbiamo raccolto a Natale lungo l'argine, le dissi quando mi propose di accompagnarla. Quella era di fiume, adesso voglio provare quella di mare. In effetti, ho letto da qualche parte che i sacchi di sabbia di mare fermano meglio le pallottole. Brontolavo e la prendevo in giro, ma in realtà non mi dispiaceva affatto l'idea. Ogni necessità di sperimentazione era una buona scusa per qualche gita. E spesso era anche occasione di conoscere gente, talvolta strana. Strana per me, perché per lei il concetto di normalità era molto ampio. Oltre alla sabbia avevamo trovato anche qualche bella conchiglia e alcuni pezzi di legno levigati e modellati dalla permanenza in mare. Stavamo tornando verso la macchina, scherzando sulla possibilità di proporci alla locale polizia e farci riconoscere una gratificazione economica per le nostre opere di pulizia del bagnasciuga, quando vedemmo un uomo. Da lontano sembrava volerci fare concorrenza, praticando la stessa nostra attività. Era accucciato per terra e sembrava raccogliere pezzi di qualche cosa e metterli di lato. Avvicinandoci invece, capimmo che stava tentando di sistemare una rete da pesca. Una di quelle fatte a cilindro, lunghe, che non so bene cosa dovrebbero pescare. Evidentemente l'impresa era ardua. L'uomo era concentratissimo, tanto da non accorgersi affatto di noi, immobile con tutto il corpo, seduto sulla sabbia, soltanto le mani si muovevano. Sembra che stia ricamando. Nerea sembrava ipnotizzata da quelle mani. Ho detto che sembra che stia ricamando. Credo di aver alzato un po' la voce, o forse nel frattempo era girato il vento, non so. Fatto sta che lui si volse verso di noi. Vidi così che doveva avere almeno una decina d'anni più di me, forse anche di più. In quella situazione, noi tre soltanto sulla spiaggia, a 2 metri di distanza le une dall'altro, immobili a guardarsi, sarebbe stata una grande scortesia non biascicare almeno un salve. Rispose con un gentile buongiorno, senza smettere di muovere le mani. Intanto aveva preso una forbice, stava per tagliare un pezzo di rete che non riusciva a districare. Un rettangolo di circa 15 centimetri per 40 giaceva poco dopo sulla sabbia, buttato da parte. Inutilizzabile, sia mai. Non le serve più? La voce di Nerea era un po' strana. No, il suo tono era perplesso. Sicuramente stava pensando di avere davanti due squilibrate. Posso prenderlo? Se mi dice perché, altrimenti la curiosità mi uccide. La mia amica dipinge e nei suoi quadri utilizza materiali di vari tipi. Mentre lo dicevo, aprii la borsa per fargli vedere tutte le cose che avevamo raccolto, come se questo avesse potuto convincerlo che non eravamo proprio folli, invece che rafforzarlo nella convinzione contraria. Soggetti marini? No, anche, beh, in realtà i miei non sono soggetti, e forse neanche i dei. Qualche pensiero forse, e molti tentativi di tenere ferme le mie immagini. La rete può aiutarmi in questo. Pensavo di svenire. Nerea non parlava con nessuno delle cose che faceva. Le parole che le avevo appena sentito dire erano una sintesi perfetta di quello che avevo visto dei suoi lavori, così come li aveva spiegati a me, e credo a pochissime altre persone. I miei lavori costituiscono i miei pensieri, sono tentativi non riusciti di fermare, anche con l'aiuto di materiali diversi, immagini che mi sembrano bellissime. Con poche varianti, Nere ha ripetuto le medesime parole in tutte le interviste negli anni successivi, o nei cataloghi delle sue mostre. Molto lentamente, se non fosse impossibile dire quasi mantenendo l'immobilità, si era alzato dopo aver preso il pezzo di rete tagliata. Te la do volentieri, ma prima devi impegnarti a farmi vedere come la impiegherai. Devi promettere. E anche tu, rivolto a me, devi promettere che la aiuterai a mantenere la promessa. Il tutto sembrava irreale, ancor meglio surreale. Noi tre su una spiaggia col vento, un pezzo di rete usata che passava da una mano all'altra, una promessa da mantenere.
e non era ancora tutto. «Sono Pietro. Pietro Marocchi. Sono sull'elenco». Mi ricordo come fosse ieri di aver pensato. Eccola completa. Pietro come il pescatore di anime che sistema una rete sulla spiaggia. «Tu non sai cosa mi stai chiedendo, ma ti assicuro che ci proverò. Vedrò di convincerla a portarti il lavoro. Arrivederci allora». Dopo saluti e promesse non ci restava che riprendere la via di casa. Ovviamente in macchina elaborammo le storie più incredibili e fantasiose su questo strano tipo e facemmo congetture ardite su quale mai potesse essere la storia di Pietro Marocchi, che risultava un tantino strano persino a Nerea.

0: Avete ascoltato un estratto da Come farfalle, a solo a più voci di Carla Ravazzolo, edizioni Cleup 2015, letto da Elena Pessato.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

tratto da Una vita. Egli si era accorto della differenza che correva fra il suo modo di sentire e quello di coloro che lo contornavano, e credeva consistesse nel prendere lui con troppa serietà le cose della vita. Quella era la sua sventura. Valeva la pena di arrovellarsi a quel modo per trovare un'uscita da un viluppo che naturalmente doveva svolgersi da sé? Sono le 7 di sera. Ettore Schmitz suona il violino nella sua casa a Trieste. Stamattina ha avuto uno dei suoi incontri alla Berlitz School col maestro Joyce ed è stato uno dei più bei momenti della giornata per lui. Quegli scambi danno voce alla sua vera attitudine, la letteratura, a discapito della volontà del padre, che lo voleva contabile, di quella del suocero, che lo ha voluto impiegato nella sua fabbrica di vernici sottomarine, che si era arricchita molto durante la Grande Guerra. Ma ad Ettore Schmitz piaceva la letteratura e il violino. Non gli piaceva invece troppo il suo cognome, quella povera I fracassata da tante consonanti, Schmitz. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Italo Svevo. Sono le 7:30 di sera, lo scrittore ha acceso un sigaro nella sua casa a Trieste, in passeggio Sant'Andrea, e ha quel vizio di scrivere. Tutti i perbenismi di cui la sua giornata si è riempita, i doveri, le contingenze, si sciolgono in quella seducente abitudine della scrittura, che Svevo concepisce come una trasgressione, una sorta di alternativa al mondo e una rivolta all'educazione del padre, del suocero, della moglie Livia. Ma per parlare bene al mondo, per trasgredire la monotonia dei suoi giorni, Svevo parte proprio dalla descrizione dei suoi giorni. Perché tanto ogni scrittore crea il suo alter ego nei romanzi e anche i lettori cercano sempre un po' di sé nelle opere. Poi finiscono per amarle o odiarle nella misura in cui divengono un loro specchio. Quello è il momento in cui l'autobiografia di ogni uomo comune si fa romanzo e noi diventiamo spettatori di noi stessi. A volte un po' egoista, a volte è un abbandono sano alla scoperta del sé. Tutti ci sdraiamo quindi sul nostro lettino, in terapia psicanalitica, in analisi profonda. Viviamo per questa terapia dello scandagliarci dentro. E qui arriva il personaggio creato da Svevo, Zeno Cosini. Zeno Cosini era un uomo pigro, indeciso, distratto, ipocondriaco, inetto, un debole, consapevole di essere estraneo alla norma, come rivela il suo nome, Zeno, derivante da Xenos, in greco straniero. Vive questo senso di alienazione come un problema, che lo spinge a 60 anni ad andare in analisi dal dottoresse, prima adulando nel metodo, poi rinnegandolo. Un intreccio di verità e menzogne, stati di salute e malattie, alternano i racconti di Zeno, e a tratti finiscono con lo stordire anche il lettore. Alla fine, l'unica certezza rimane il dubbio. Analizzare troppo se stessi risulta più rischioso o più salvifico? Zeno se lo domanda e continua a fumare indefesso le sue sigarette. Adesso che sono qui ad analizzarmi, sono colto da un dubbio. Che io forse abbia tanto amato la sigaretta per poter riversare su di essa la colpa della mia incapacità? Chissà se, cessando di fumare, io sarei divenuto l'uomo ideale e forte che m'aspettavo. Forse fu tale dubbio che mi legò al mio vizio, perché è un modo comodo di vivere, quello di credersi grande, di una grandezza latente. Io avanzo tale ipotesi per spiegare la mia debolezza giovanile, ma senza una decisa convinzione. Adesso che sono vecchio e che nessuno esige qualche cosa da me, passo tuttavia da sigaretta a proposito, da proposito, a sigaretta. Che cosa significano oggi quei propositi? Come quell'igienista vecchio descritto dal Goldoni, vorrei morire sano dopo aver vissuto malato tutta la vita? Si è dunque condannati ad essere un particolare tipo umano o si può cambiare in relazione all'imprevedibilità dell'esistenza? Questo si domanda Zeno nei momenti di sconforto, questo si domanda nelle sue indecisioni tra la moglie Augusta e le sorelle di lei, Ada, di cui è inizialmente innamorato, Alberta, Anna, poi Carla, tante donne, tante sigarette, tante incostanze. Ma Zeno conosce bene questa sua vulnerabilità e alla fine del romanzo, da inetto qual era, si fa vincitore, perché la sua presunta debolezza si sarà mostrata in realtà una superiore capacità di adattarsi alle circostanze della vita. Così abbandona la terapia dal dottoresse, ma forse senza quella terapia non sarebbe mai arrivato a darsi la risposta di abbandonare il suo psicanalista.
come al solito, la crisi si rivela necessaria, preludio alle consapevolezze. Tanti autori fanno sdraiare sul lettino degli psicologi i loro personaggi e lo fanno anche per analizzare se stessi. Philip Roth è uno scrittore statunitense, figlio di ebrei immigrati nel New Jersey, morto 2 anni fa. Nel suo romanzo Il lamento di Portnoy, il 33enne Alex Portnoy ripercorre in un lungo monologo sul lettino dello psicanalista le fasi della sua infanzia e giovinezza, condizionata dalle tradizioni ingombranti della famiglia, dai condizionamenti sociali e religiosi, e si trova a dover sputare fuori tutti i desideri che sono in netto contrasto con la sua coscienza e con gli insegnamenti ricevuti, ma che sgomitano per venire fuori e lo ossessionano, sfogandosi in una nevrosi che tocca soprattutto la sfera sessuale. Portnoy rivela al suo psicanalista, che non prende mai la parola nel romanzo: «Mi creda, non sto tentando di scrollarmi il fango di dosso, sto tentando di tuffarmici dentro». Perché questa è la vera forza dell'uomo nel suo rapporto con le parole: dare una voce alle proprie impotenze, per dare a queste un nome, tuffarcisi dentro, riconoscere i propri limiti, prendere le cose di se stessi che non si amano e semplicemente amarle, per cominciare a trasformarle in qualcosa di migliore. Tutti siamo portati a stenderci sul lettino della psicanalisi. È naturale ed è bello. E quel lettino talvolta è la letteratura stessa che accoglie il nostro lamento e lo trasforma in verità. A volte addirittura in libertà, quando è in grado di chiarire come stanno realmente le cose, dentro e fuori di noi. Non è facile arrivarci da soli. In genere le risposte le si cerca negli altri. Nel 1993 Roth pubblicava Operazione Shylock, una confessione. Quello stesso anno usciva il singolo di Neil Young, Depression Blues, che conteneva un lamento, un appello, l'appello che ogni uomo fa a ciò che lo circonda, perché non riesce a chiederlo a se stesso, non riesce a dare un nome alle proprie emozioni. E così Neil Young cantava: «C'è qualcuno lì fuori, con una voce forte e chiara, che canterà tutte le parole che tutti noi vogliamo sentire».

0: il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook. Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste, perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso. Gabriel García Márquez.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
4: Dopo 2 anni è arrivata la nostra bambina Isabella, di Virginio Bruniera. Dopo 2 anni dalla domanda, superati i vari colloqui e l'iter burocratico che c'è sempre, è arrivata l'ordinanza di adozione. Io e mia moglie Giuseppina, assieme a 2 amici che ci hanno accompagnato con la macchina e con l'assistente sociale di Treviso addetta alle adozioni, ci siamo recati a Possagno, in provincia di Treviso, presso l'orfanotrofio comunale. Arrivati in quel luogo, l'assistente sociale ci ha presentati alla madre superiora dell'istituto, la quale ci ha anche informati